0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:01.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. Apriamo con la politica del Sud Australia. Il governo statale ha proposto nuove misure per contrastare il commercio illegale di tabacco, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità. Il piano prevede multe più elevate, pene detentive più severe e maggiori responsabilità per i proprietari degli immobili affittati ad attività commerciali coinvolte nella vendita illegale. L'obiettivo è rendere più difficile la distribuzione di prodotti di contrabbando e rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità. Le nuove disposizioni dovranno ancora essere approvate dal Parlamento. Passiamo alla cronaca, con un episodio avvenuto nella zona settentrionale di Adelaide. 4 automobili sono state distrutte da un incendio nel parcheggio della prigione di Yatala. La polizia sta indagando sull'accaduto e non esclude che le fiamme siano state appiccate intenzionalmente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio e di individuare eventuali responsabili. Al momento, le cause dell'incendio non sono state confermate. Ci spostiamo nelle campagne del Sud Australia, dove arrivano notizie incoraggianti per il settore agricolo. Dopo anni segnati dalla siccità e da raccolti difficili, le piogge superiori alla media hanno migliorato sensibilmente le prospettive per molti agricoltori. In diverse zone dello Stato, le aziende agricole si preparano a una stagione più favorevole, dopo aver affrontato periodi particolarmente complicati. Alcuni produttori, negli anni precedenti, erano stati costretti a vendere parte del bestiame e a fare i conti con raccolti insufficienti. Le condizioni attuali fanno sperare in una ripresa della produzione agricola, un settore fondamentale per l'economia del Sud Australia. Chiudiamo le notizie con un caso che riguarda la sanità e la giustizia. Un medico del Sud Australia, Richard Taverner, di 43 anni, è stato sospeso dall'esercizio della professione per un anno, dopo un procedimento disciplinare legato alla prescrizione illegale di farmaci opioidi. Secondo quanto accertato dal tribunale, il medico prescriveva ossicodone a un paziente vulnerabile per poi acquistare il medicinale per uso personale. I fatti risalgono al 2018 e al 2019. Nel prendere la decisione, il tribunale ha tenuto conto anche del successivo percorso di riabilitazione intrapreso dal medico. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima di 19 gradi e una minima di 8. Giornata prevalentemente asciutta, con una probabilità di pioggia molto bassa. Venti orientali e sudorientali, generalmente tra i 15 e i 20 km orari. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
6: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: 11.06 di questo mercoledì mattina, Wednesday 14th of October, live from Radio Italiana 531 and live on Facebook on the Pick a Local Pick 6 Facebook page. Buongiorno Penny!
7: Buongiorno Marco! I come in here for an ego boost every 2 weeks. It's great. Hi, everyone that's watching on Facebook Live, or if you're watching us on YouTube, catching up, thanks for tuning in. It's always good to be here. Pick a Local, Pick a Say. We're here to talk about what's in season in South Australia, being grown in South Australia, and filling your baskets at your local fruit and veg store.
3: Sì. Big shout out to Mario and Rita that were on here this morning with Impariamo Insieme, but now we talk about a lot of things to do with veggies and fruit and veg and local stores here in South Australia that really, really support the South Australian economy.
7: Yes.
3: And for those that are watching us on Facebook, you can already see the giveaways of the week, because it's a nice box of mushrooms.
7: It is. And the reason why it's a nice box of mushrooms is tomorrow is actually National Mushroom Day. Mm-hmm. Yay. Mm-hmm. So mushrooms are grown all year round. Yes. We grow them in a controlled environment indoors. We can, for people that don't know how mushrooms are grown, that's how they are grown. And we have some great growers here in South Australia.
3: Yep.
7: And if anyone eats mushrooms, they would have seen these green boxes before. So interesting fact for you, which I haven't written down on your notes. So SA Mushrooms did something very clever not long ago. They have actually trademarked this green color that they have as part of their logo, which is very, very unusual for you to be able to trademark a color to match to your brand.
3: Wow.
7: So, but no other mushroom grower can now use green boxes for their mushrooms. It's exclusively for SA Mushrooms. So shout out to those guys. Very, very clever marketing. very clever. I don't know what that sound was, but very
3: Mario,
7: clever.
3: Mario, Super Mario.
7: Oh.
3: Super Mario eats mushrooms.
7: It is, yes.
3: Super Mario eats mushrooms.
7: Yes, very clever, very clever. So, yeah, World Mushroom Day tomorrow. Would you class mushrooms as a vegetable?
3: Bella domanda. I would.
7: They're not actually a vegetable. Uh-huh. They're not even a fruit.
3: What are they?
7: They are a fungi.
3: Of course. We call them fungi.
7: Fungi,
3: in Italian,
7: yes.
3: Which, there you go.
7: I'll try and say it a little bit more Italian. We always joke when I come in here, and I always sound very Australian when I come into the studio. Something happens. It's like I'm transported to far north Queensland and get this real Aussie accent. How you going?
3: Every time you make a mistake, this is the...
7: I do recognize that, actually.
3: Super Mario.
7: So mushrooms, they don't need sunlight to grow. They're also a little bit, for a fun guy, they don't need any sunshine. So we grow them in the dark. and they have to be temperature controlled. Actually, tomorrow I'm actually going out to SA Mushrooms at Waterloo Corner, and I'm going to go to the factory. I have done it before, but I'm excited to go again. People love seeing the content of mushrooms grown. Because they grow on these beds, and they just have these beds in these dark rooms, controlled environment. But amazing mushrooms. And we've brought in today these ones, the large, I call them barbecue open fields. They've got a few different names, but interesting. It's the same. This variety that we've got in front of us, if you're not watching, you won't know what I'm talking about. But they're the large, like hand-sized mushrooms. And the way that mushrooms grow is like it depends on when they're picked, because they actually double in size every 24 hours.
3: It's fascinating.
7: Yeah. So if they pick them when they're little, that's like the little button mushrooms that we buy. But if they leave them every 24 hours, they double in size. And that's how they get the different sizes and package them.
3: So my question would be then, the size changes the taste?
7: I don't know if the size. I mean, I think they taste the way that they taste. Mm. Maybe it's more concentrated. I don't think so. I mean, when you get a mushroom as big as this, it's obviously a bit more meatier, a bit more texture to it. Yeah. And the reason why we brought this box in to give away is because I feel like as consumers, we're probably used to the little button mushrooms, yes, or this. The other thing that they do as well with

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5:30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.

Cercavi me, non è vero, passavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. Apriamo con la politica del Sud Australia. Il governo statale ha proposto nuove misure per contrastare il commercio illegale di tabacco, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità. Il piano prevede multe più elevate, pene detentive più severe e maggiori responsabilità per i proprietari degli immobili affittati ad attività commerciali coinvolte nella vendita illegale. L'obiettivo è rendere più difficile la distribuzione di prodotti di contrabbando e rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità. Le nuove disposizioni dovranno ancora essere approvate dal Parlamento. Passiamo alla cronaca, con un episodio avvenuto nella zona settentrionale di Adelaide. 4 automobili sono state distrutte da un incendio nel parcheggio della prigione di Yatala. La polizia sta indagando sull'accaduto e non esclude che le fiamme siano state appiccate intenzionalmente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio e di individuare eventuali responsabili. Al momento, le cause dell'incendio non sono state confermate. Ci spostiamo nelle campagne del Sud Australia, dove arrivano notizie incoraggianti per il settore agricolo. Dopo anni segnati dalla siccità e da raccolti difficili, le piogge superiori alla media hanno migliorato sensibilmente le prospettive per molti agricoltori. In diverse zone dello Stato, le aziende agricole si preparano a una stagione più favorevole, dopo aver affrontato periodi particolarmente complicati. Alcuni produttori, negli anni precedenti, erano stati costretti a vendere parte del bestiame e a fare i conti con raccolti insufficienti. Le condizioni attuali fanno sperare in una ripresa della produzione agricola, un settore fondamentale per l'economia del Sud Australia. Chiudiamo le notizie con un caso che riguarda la sanità e la giustizia. Un medico del Sud Australia, Richard Taverner, di 43 anni, è stato sospeso dall'esercizio della professione per un anno, dopo un procedimento disciplinare legato alla prescrizione illegale di farmaci opioidi. Secondo quanto accertato dal tribunale, il medico prescriveva ossicodone a un paziente vulnerabile per poi acquistare il medicinale per uso personale. I fatti risalgono al 2018 e al 2019. Nel prendere la decisione, il tribunale ha tenuto conto anche del successivo percorso di riabilitazione intrapreso dal medico. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima di 19 gradi e una minima di 8. Giornata prevalentemente asciutta, con una probabilità di pioggia molto bassa. Venti orientali e sudorientali, generalmente tra i 15 e i 20 km orari. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Buon pomeriggio una volta ancora in vostra compagnia, siete in ascolto del programma Tutto Dediche, quello dice tutto, Tutto Dediche vuol dire noi aspettiamo voi che ci chiamate chiedendoci la canzone da voi preferita, quindi nell'augurarvi un buon pomeriggio vi salutiamo e vi ringraziamo anticipatamente. Ben oggi incomincio col dare il benvenuto al nostro carissimo direttore d'orchestra. Ben trovato, Andrew.
1: Grazie mille, Lorenzo. Come stai?
0: Benone, tu?
1: Buono, molto buono. Un bel giorno.
0: E solo splende, tutto bello, bravo, bravo. Bene, allora speriamo di fare un bel programma se la gente ci chiama e do la parola alla nostra carissima Albina. Cara Albina, ben trovata.
2: Buon pomeriggio Lorenzo, Andrew, buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori, ascoltatrice. Non dimenticate che noi siamo qui per voi, la vostra radio, e telefonate 83 40 7700 e godete questa bellissima giornata.
0: Benone, allora il nostro carissimo Andrea, sicuro Andrew, no Andrea, c'ha, è pronto con la canzone, intanto che aspettiamo qualche vostra telefonata. Buon ascolto e buon pomeriggio.
3: Mi alzo e fuori ancora luna piena, esco per toccare la mia terra.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Allora, salutiamo tanto Antonietta Gagliardi che ha chiamato, che le vuole sempre ascoltare, Michele Rodella. Allora mettiamo prima per te.

0: Benissimo, è con piacere che diamo il buon pomeriggio alla nostra carissima Enza. Carissima Enza, a nome di noi tre, Andrew, Albina e Lorenzo, un abbraccio e un sentito grazie. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Peppino Di Capri che canterà Malinconia. Eccola qua, tutta per te, augurandoti un buon ascolto e tre abbracci da noi tre. Grazie.
1: Ciao Enza, ciao.

Benone, allora un buon pomeriggio alla carissima Gisella Belperio, che vuole ascoltare Vittorio Romano, che ci canterà Tutto mi parla di te. Buon ascolto, Gisella, e grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Allora ora salutiamo Italia Bella, che lei ha chiamato e vuole ascoltare Terre Straniere. Buon ascolto, Italia.

Eccoci, allora una volta grazie alla carissima Gisella Belperio che sempre vuole ascoltare Vittorio Romano che ci canterà. Balliamo ancora una volta, cara Gisella, ti ringrazio di cuore ed eccola qua, tutta per te, buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Allora, ora andiamo alla seconda richiesta di Antonietta Gagliardi, che lei voleva ascoltare Sono schiava d'amore. Buon ascolto, Antonietta.

rosse? Benone, allora abbiamo preso una carissima telefonata dalla nostra Gianna Morelli, la quale mi ha detto che aveva due compleanni. Io, a dire la verità, non ho capito bene, ha chiesto due canzoni. Allora facciamo così: per la sua figlia mandiamo Rose Rosse, o più tardi La mia bambina, non so quale, ma comunque le ascoltate tutte e due, sperando vi siano graditi. Comunque Gianna Morelli, ecco qua, per la tua bambina Rose Rosse. Buon ascolto e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Allora, ora è arrivato il turno di Giovanna, che ha chiamato un po' di tempo fa con la sua canzone Mamma, cantata da Claudio Villa. Buon ascolto, Giovanna.

Benone, allora carissima Nicolina, vedi come ti avevo detto, ecco qua la canzone per te questo pomeriggio è 50 primavere, quindi un abbraccio, un sentito grazie e resto martedì sera. Grazie Nicolina e buon ascolto.

Benone, allora siamo di ritorno con la nostra carissima Gianna Morelli. Guarda, prima abbiamo messo una canzone, adesso mettiamo La mia bambina, che so sicuro, dovuto al fatto che la tua figlia fa il compleanno, era più adatta alla mia bambina. Comunque, a nome hai detto che i due compleanni, le abbiamo messo prima, abbiamo messo Rose Rosse, adesso La mia bambina. Facciamo gli auguri a tua figlia, cara Gianna Morelli, augurando lei pace e bene e tante belle cose. Auguroni, La mia bambina.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Baking Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia lo stivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries,

0: Ti invita alla Santa Messa, lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino, presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Allora, ora andiamo alla richiesta di Bianca, perché lei ha detto che appena aveva entrato in casa e ha fatto in tempo di chiamare, e lei vuole ascoltare le mondine nella risaia. Buon ascolto, Bianca.

Benone, augurandomi che la nostra carissima Valeria sia ancora in ascolto. Lei vorrebbe ascoltare Vittorio Romano che canterà Resta ancora un po', ed eccola qua, carissima Valeria, a te piace Vittorio Romano? Tutto per te, buon ascolto e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury, Mergill, Campbelltown, Lo Strever, Esselstyn, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Terrain, troverete i seguenti specials da mercoledì 14 a martedì 27 ottobre. Olio extravergine di oliva Merinas Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone Leonardo, $21.95 al chilo. Pasta de ceco, 500 grammi, $2.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Passata di pomodoro Merinas Kitchen, $2. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269656767. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: Buon pomeriggio, grazie. Tu Antonio Damiano che ci ha chiamati, vorrebbe ascoltare Napoli che se ne va. Eccolo qua, caro Antonio, buon ascolto e grazie.

Allora, ora andiamo alla richiesta di Filippo, ci dobbiamo scusare Filippo perché questo cuore non l'abbiamo trovato. Allora abbiamo scelto un altro da Mario Merola, chiamate Napoli, chiamate Napoli. Buon ascolto.

pronto. Nanni, ma senti, sono Salvatore. Faccio telefonata, stavo in pensiero. Voglio sapere quali una, e quali una stanno buone.

Benone, Dolores, grazie di cuore per la telefonata. Tu questo pomeriggio vuoi ascoltare Claudio Villa con Stornellate Romane. Ed eccola qua, tutto per te, buon ascolto.

Allora, ora è il turno di Maria, che lei aveva chiamato e voleva ascoltare una canzone di Palumbo. Allora abbiamo scelto Già mamma. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
5: Grazie a Giovanni e Rosa Panuccio per la loro richiesta. Questo pomeriggio vorrebbero ascoltare Perdono. Carissimo Giovanni, non l'abbiamo trovato cantata di Marisa Samea, bensì da Caterina Caselli. Quindi buon ascolto, grazie e alla prossima. Un salutone.

0: Abbiamo appena ascoltato la richiesta di Bruno, che era Roberta di Peppino di Capri. Scusa che non l'abbiamo detto prima della canzone.
1: È lo stesso, l'abbiamo detto dopo.
0: Sì.
1: Benone, allora a questo punto siamo giunti al termine di un altro programma, sempre sperando di avervi accontentati tutti e portato un po' di gioia nelle vostre case. Dopo aver detto questo, allora saluto Albina, la ringrazio per il suo fantastico lavoro. Albina,
0: grazie, grazie mille Lorenzo, speriamo che vi abbiamo accontentato tutti, abbiamo avuto tante belle chiamate oggi,
1: sì. E
0: belle parole da tutti, grazie a tutti voi.
1: Allora salutiamo il nostro direttore d'orchestra, bravissimo come sempre, Andrew, grazie di cuore, piacere averti in compagnia sempre.
2: Grazie mille Lorenzo, grazie mille Albina,
0: grazie
2: a tutto in ascolto.
0: Yes, grazie a te, che senza di te non si va avanti.
2: Sì, io so.
1: Senza
2: sono
1: di lui,
2: il capo.
1: Senza di lui non si balla.
2: I have the power.
0: Tutto il potere. Il potere è tutto
2: potere,
0: tuo.
2: Sì.
1: Benone, allora concludiamo con salutone, un abbraccio, un sentito grazie a tutti. Mandi, mandi, alla prossima. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Mandi, mandi.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: Radio Italiana.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a

0: iAge Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
1: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
2: Benvenuti a Radio Italiana 531, questo bel cold day. Qual è la data?
3: 14
2: di ottobre. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, al nostro programma, le ragazze che vogliono solo divertirsi con cugine dell'Eliana, io Rosalia, Angela non è con noi oggi. No. Ciao Angela, ciao. Speriamo che stai in ascolto e che stai bene e che stai... può darsi facendo una camminata in questo bel sole. Come sempre, a noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così si vuole di fare parte del nostro programma oggi. Telefonate 834-077-00. Adesso, Liliana, c'hai qualcosa per
3: sì,
2: noi oggi?
3: Sì, però oggi, Rosalia, alle tre abbiamo un ospite sì. di Saint Hilarion,
2: sì, sì,
3: perché
2: sì.
3: loro fanno la festa il 25 di ottobre.
2: Sì, that's right. Grande festa.
3: But for now, voglio parlare un po', Rosalia, perché sul giornale di oggi c'era un articolo che tratta se è giusto o meno dare del picchiare, smacking, yeah. ai bambini con un cucchiaio di legno.
2: Con la cucchiara, cucchiaio di legno.
3: Questo, I had to read it perché mi ha fatto ridere un po'.
2: Sì.
3: Hanno condotto un survey per capire se è giusto che i genitori abbiano il diritto di picchiare, smacking i figli con un cucchiaio di legno senza essere colpevole.
2: Sì.
3: Without feeling guilty.
2: Sì,
3: right?
2: Sì, sì.
3: Mm-hmm. Due terzi, two thirds degli australiani hanno detto che era giusto per picchiare i figli con un cucchiaio di legno.
2: Sì.
3: Mm. Ma Rosalia, io penso che l'abbiamo chiesto ai nostri genitori quando eravamo piccole, negli anni 60 e 70, forse erano più di due terzi di gente italiana che erano giusti.
2: Sì, sì, sì.
3: I don't know about you, but noi...
2: Io so preso la cucciara, like on me, che mia mamma... la cucciara e anche la scarpa, but anyway, la pantofola.
3: Tu la pantofola e scarpa, io la cinta.
2: Ah,
3: no,
2: la cinta no.
3: No,
2: ma
3: sì.
2: Sì, sì, sì, la cucciara sì, sì, sì.
3: Perché c'era una mamma, che lei ha una figlia che ha 11 anni,
2: sì.
3: e il regolo della casa è che il telefonino non si può usare dopo le 8 di sera.
2: Okay.
3: Allora la bambina c'era, she was in la stanza di letto, e la mamma ha visto che lei aveva il telefonino dopo le 8 di sera.
2: Sì.
3: Allora lei ha detto no, non è giusto perché queste sono le regole della casa.
2: Della casa, sì.
3: E la figlia ha detto no, ora che mamma, you know, 11 anni, I'm going to use them. Allora la mamma ha pigliato la cucchiaia di legno and she smacked her. Mm. Right? Il problema oggi è che molti bambini dicono che sono stati abusi dagli genitori che hanno stato maltrattati.
2: Sì. Sì,
3: right?
2: Sì.
3: And they will report it to the police.
2: Sì, e loro hanno i diritti adesso per fare così.
3: Yeah, that's
2: questo
3: right.
2: è il problema.
3: Questo è il problema perché adesso i bambini sono più...
2: hanno molto diritti i bambini adesso.
3: Ora non ha molto diritti, ma sono molto confidenti che possono parlare indietro ai genitori.
2: Sì,
3: noi
2: sì,
3: non
2: sì.
3: facciamo
2: no,
3: così.
2: No, noi ci mettiamo paura.
3: Paura dei nostri
2: perché se parliamo qualcosa prendiamo un altro botte cucchiaio
3: di legno, that's right. E poi viene la polizia e I have to investigate i genitori.
2: Sì,
3: can you believe that?
2: Sì,
3: I can't believe it. Come diceva la tua mamma, Rosalia, è ora mia mamma dove siamo arrivati. Che hanno fatto un survey.
2: lo so.
3: Oh, no.
2: Però è interessante perché, come se mi ricordo correctly, più del 42% delle persone dicono che che loro hanno i diritti di usare, you know, un schiaffo o qualcosa per disciplinare i loro figli.
3: Sì.
2: Quindi anche che non qui le regole sono che non puoi fare.
3: Non puoi fare.
2: Come si dice, un po' di conflict perché i genitori vogliono fare. Look, io, I don't know, ho ascoltato anche la radio stamattina, quella radio australiana, e uno degli announcers ha detto che la mamma non deve schiaffi, deve just pinch.
3: Io,
2: mia mamma anche che faceva così, quando la mamma fa la visita, se ti prendeva due
3: biscotti,
2: subito faceva un pinch sotto il tavolo. Ma come hai detto tu, noi avevamo paura di parlare.
3: I nostri genitori.
2: E poi dice, you know, tu non puoi fare questo, non mi fa male questo. Invece adesso fanno, mi ricordo c'era una signora dietro a mio mamma e papà che abitavano in Porter Street. Lei era italiana con suo marito e aveva due figli maschi. E uno dei figli aveva due ragazze, due femmine. Lui era italiano e lui si era sposata una greca. Anyway, questa ragazza, la prima, ha fatto qualcosa e che non andava.
3: Era giusto.
2: E o la mamma o il padre, finché il padre, ci ha dato un schiaffo o qualcosa. Lei ha fatto proprio quello che ha detto lui. Questo è stato parecchi anni fa, perché la figlia adesso va con c'ha la stessa età che Cara, 39 anni. Lei aveva portato 10 anni, qualcosa così, e ha chiamato la polizia. Questo uomo ha visto la polizia che arrivava. Lui non sapeva niente. E loro hanno detto, tu hai fatto questo. E la figlia ha detto, sì, papà ha fatto questo. So he got a warning e tutte queste cose. And it is un po' difficile. Perché lo capisco, tu anche, sono sicuro, capisci perché hanno messo queste leggi. Perché ci sono, la minorità di genitori che fanno troppo male e abusano i loro figli. Ma, you know, per l'altra parte non è così.
3: That's right. But can you imagine, Rosalie, se veniva la polizia alla casa con la tua mamma o mio padre, dice tu ci hai dato un schiaffo a tua figlia, mio papà diceva what's wrong with that?
2: That's it.
3: And your mom would la polizia va a tenere da qua, you know what I mean?
2: But it was uno ha fatto una telefonata stamattina. He had a very interesting point. Lui ha detto, ok, sappiamo che queste sono le regole, però da quant'è che è venuto queste regole che non puoi dare schiaffi e cose così, è la società è stata più meglio o male? E lui ha detto perché ci sono molti delinquenti adesso, ci sono molti giovani che vanno
3: sulla
2: nella strada. Che non sono disciplinate, che vanno a rubare, fanno tante cose. So he says, you know, ok, ma ha lavato queste cose, ma la society è più meglio
3: o peggio?
2: And actually, è una cosa peggio. Che dobbiamo parlare un po' di questo.
3: Ma un cucchiaio di legno un po' sulla mano non fa male, and whatever. Però, I mean, ieri io ho detto che mia nipotina, like I said, già a 7 anni, io ho domandato perché lei aveva il mio telefonino, and I said, can I give it back to me? Not. Give it back to me, Serafina, please. And she said, you don't talk to me like that. You have to say with manners. You have to say, can you please give me my phone back? So già se ne imparata la scuola per, you know what I mean, to ask questions, per domandare, you know. And she was right.
2: Yeah, but maybe you should have said to her, well, when I asked for it back, you shouldn't have said no. You should have said it was my phone, so I have the right to have the phone.
3: Well, I did. I said I've asked 3 times and you didn't, and she said sorry to me then. But già a 7 anni a domanda,
2: loro fanno domanda a te.
3: Yeah,
2: che domanda, tu non puoi fare questo. Non puoi fare. Mi puoi domandare così. Mio nipotino dice qualcosa. He says it as a joke, però credo che c'è un po' di verità. Portasse dico qualcosa. And he says, nonna, that's very offensive.
3: Yeah.
2: I use the word offensive. Because it's offensive.
3: Offensive.
2: And I don't even know what I've said, you know.
3: I know.
2: No offense. And I said, ma che cosa ti ho detto che sei offeso? You know. E io dico a volte, ma tu
3: cosa
2: capisci che significa la parola offesa?
3: Yeah.
2: you know, Liliana, they Lord, know. They know. Yeah, la they conoscono. Know. Yeah. You know? He explains it to me. And he says, oh, you know, he pretends it's a bit of a joke, but I'm thinking, si, usano già queste parole adesso. Figurati che
3: figurati, that's right. Well, Rosalie, andiamo una canzone e poi quando ritorniamo voglio parlare un po' di questi cucchiai di legno.
2: Okay.

0: disco. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Ok, ben ritorno a Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo mercoledì 14 ottobre. 14 di ottobre. Ok, Liliana, questi cocchiari.
6: Yeah, well, se uno vuoi telefonare 8340-7700 e parliamo un po' di questi cucchiaro di legno.
5: Well, fa male.
6: Fa male, però sono tre parole italiane di cui tutti noi ragazzi italiani abbiamo avuto paura, come tu hai detto, Rosalie. Yeah. I cucchiai di legno, right?
5: Yes.
6: I cucchiai di legno riporta tanti ricordi, mi sembra così italiano.
5: Uh-huh.
6: Is that true?
5: Sì, yeah. sì, proprio.
6: Stai crescendo italiano in ogni famiglia, il cucchiaio di legno aveva due scopi, usarlo per il cibo e un promemoria per correre quando le nostre madri non erano contente di noi.
5: Yes.
6: Non sottovalutare mai una mamma italiana con un cucchiaio di legno. I cucchiai di legno erano un tempo l'arma preferita delle madri che volevano punire i loro figli. Sempre
5: it.
6: Le mamme con i cucchiai, perché they're always cooking.
5: Yeah, that's right. Le tenevano mani, è vero? Girare il sugo.
6: Il sugo e poi, yeah. So, i cucchiai di legno è stato utilizzato dalle madri italiane per molti decenni. Ora è un simbolo di nostalgia in quanto il suo uso effettivo è diventato culturalmente inaccettabile. So it's a bit of nostalgia.
5: Sì.
6: Tutti noi ragazzi italiani cresciuti negli anni 50, 60 e 70 siamo conosciuti come i sopravvissuti del cucchiaio di legno. This
5: sì.
6: T-shirt means I survived the wooden spoon. Right?
5: Yes.
6: C'è un politico italo-americano molti tempi fa, she was a speaker of the house, right?
5: Mm-hmm.
6: Lei era italiana.
5: Sì.
6: Lei dice che mia madre era una donna così forte ed era capo della nostra casa. She sounds like your mother. Ma senza alcuna educazione formale, mia madre aveva la capacità di risolvere qualsiasi problema con i cucchiai di legno. Right.
5: Vero.
6: Lei ha usato i cucchiai di legno così frequentemente a suo mio fratello Vinny che ne è rotto più di uno. And how true is that?
5: È vero, proprio verità.
6: Mio marito ricorda che la sua madre, lei era molto calma, avrebbe usato regolarmente i cucchiai di legno su di lui che è rotto circa 5 sul gomito. Oh. On his opa.
5: Antimo, tu non eri brava allora. No, non era brava, ma io non ci credo.
6: Nessuno si crede che
5: lui era tanto bravo. Allora you're a little bit cheeky, eh?
6: Get the wooden spoon. That's
5: okay,
6: right.
5: Next time when you come to my place, Antimo,
6: you'll have the wooden. I'm going to get mine.
5: Yes.
6: Lui sei stato colpito almeno una volta con occhiali di legno. O una scopa o una scarpa, come tu hai detto.
5: Rosa. Io scarpa, a scopa, she threatened, but non ha mai mandata, però, you know, she would threaten.
6: But that would throw.
5: Yes, that would hurt.
6: Lanciata la scopa.
5: Yeah, figurati.
6: Tu hai almeno un parente che indossava un vestito nero ogni giorno per un anno intero dopo un funerale. Questi sono il growing up Australian. Yeah. E il due cani di famiglia hanno capito l'italiano.
5: Sì.
6: E anche il cane ogni tanto, Rosalie, con questa scopa.
5: Sì, sì, sì. Yeah.
6: So, se c'è una storia di questi cucchiai di legno, telefonate 8340-7700.
5: Sì, quante cucchiai di legno avete
6: rotte? Rotte, yes.
5: Quando la mandate presso i figli, that's it.
6: Beh, voglio sapere se la nostra generazione usarla. Did you use it on
5: No, never. Io non ho mai usata, no.
6: No,
5: no, I never smacked the kids, no. Però I used to use timeout.
6: Timeout.
5: Perché non sono... Look, i bambini fanno cose che... Per crescere fanno cose male.
6: Yeah, sono bambini. Non, yeah.
5: Sono bambini, non lo fanno apposta.
6: No.
5: Noi come genitori o come zio o you know, adulti dobbiamo insegnare come, you know, questa è buona e questa non è buona.
6: Yeah,
5: you know? So i miei figli insegnavano, loro facevano anche cose male perché erano bambini.
6: Sì.
5: Però non ho mai usato you know,
6: smacking
5: e neanche mio marito. Però abbiamo usato, you know, se non fai questo devi andare nella stanza e non guardare la televisione.
6: Sì, sì.
5: O you know, non ci compriamo un gelato o facciamo qualcosa così.
6: Doveva fare queste cose,
5: oh, no,
6: perché
5: se no
6: uno parla e dopo non lo fa.
5: No, io mi ricordo sempre mia figlia Cara, una volta, I think I've told you this story, che era il Christmas pageant.
6: Sì.
5: E lei era questo Christmas pageant, questo particolare anno, faceva un freddo, non faceva caldo. Quindi ho detto con lei, dobbiamo mettere la giacca perché fa freddo.
6: Sì.
5: E noi andavamo sempre a South Terrace e andavamo da mamma e papà, che allora abitavano in Young Street, rubavamo la macchina lì e Peter used to bring a ladder, una scala grande, on his shoulder, perché tu sai dove abitiamo noi genitori. And it was through the parkland, era troppo lontano. And basically, loro andavano, you know, camminavamo manco, you know, 15 minuti.
6: 15 minuti. Yeah.
5: Arrivavamo lì. So anyway, andavamo lì. And la macchina, noi camminavamo e dopo ci mettevamo sulla scala dietro everybody else.
6: Sì.
5: Se no deve andare tanto presto, 4 di mattina quel tempo, adesso ci vanno delle 3. Ma noi, didn't matter, ci mettevamo la scala che era alta dietro tutti quanti e dopo i bambini andavano, Marco andava una parte, Carol quella da parte e noi andavamo dietro e guardavamo tutto il show, it's really pageant. Anyway, questo anno Carol potasse aveva 4 anni, something like that. She's always been a very independent, you know, opinion person. Anyway, Marco era più, faceva quello che ci diceva, anche se non lo voleva fare, lo faceva. Invece Cara ci aveva un'opinione, no, se non lo voleva fare, non lo faceva.
6: Non lo faceva,
5: O she would make a fuss.
6: Yeah,
5: anyway.
6: Yeah.
5: So, questo giorno abbiamo detto mia mamma e papà, ok, andiamo. No, io non mi voglio mettere la giacca. Ho detto, no. Devi mettere la giacca perché fa freddo e noi stiamo on the ladder. No, io non me la metto la giacca. Devi mettere la giacca? No. E continuava e dice no. Ma io ho detto, fa freddo, mica me la posso portare così. No. E tutti noi avevamo la giacca. I said, no, everyone's got a jacket, you have to put it on. No. Then, because mi so, you know, I was getting angry.
6: Arrabbiato
5: perché se noi facevamo tardi non vediamo the show. Ho detto, ok, se tu non ti metti la giacca, non vieni alla pageant.
6: Sì.
5: E si è detto, no, non me la metto.
6: Non ecco.
5: Ma tu non vieni alla pageant?
6: No.
5: Te ne mando qui con la nonna?
6: Mm.
5: Ok. You know, Liliana, non si è messa la giacca?
6: Ah.
5: And dopo l'ho dovuta rimanere lì con la nonna. Now I felt terrible. Yeah. Io mi sono sentuta tanta male perché this was a beautiful thing.
6: La Christmas volta ogni anno.
5: E noi andavamo sempre ogni anno
6: con una
5: and
6: famiglia.
5: And I felt terrible. Lei aveva 4 anni. She should have seen the pageant. Però I knew che se io era detto così, I had to stick to it.
6: I had
5: to do it. It was awful for me. Anyway, mamma, of course. Mum says, you can't leave her. Mica vuole sta qua. You know, she wanted to have her there, but she was upset.
6: Lei
5: voleva che essa venisse. I said, no, mum, adesso devo fare questo. Now, you know my mum. Yeah. Era tanto strict. And then she didn't want to be strict,
6: no,
5: you know?
6: No, con le nipote, you can do what you want.
5: I said, no, devo lasciarla qui. So, anyway, l'ho lasciato lì. I said, she can watch it sulla televisione con te. So the whole time che noi abbiamo andato
6: in
5: pageant, Peter is tanto male, and we didn't enjoy the pageant at all.
6: No.
5: E dopo noi abbiamo andato da mamma, and she said, yeah, I watched it on television.
6: So everything was all right.
5: You know? So tu sei correct. Se tu dici qualcosa, you
6: doveva
5: have to stick
6: fare,
5: to it. Non ho mai dato, you know, schiaffi or smack. Però I did try and do altre cose per ci far sapere che a volte quello che fai non è giusto.
6: Devi
5: cambiare
6: quello
5: che fai.
6: Se no loro lo sanno che i genitori dicono una cosa e fanno un'altra.
5: Well, so
6: and that's not
5: so you still have to have some discipline. Just depende quale discipline.
6: Yeah, that's right.
5: Okay, andiamo un break.
0: Radio Italiana 531.
7: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
8: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
7: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri. $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni della Alabarda Club. Non puoi mancare!
9: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.

0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531, grazie per le telefonate.
1: Sì.
0: And I think nostra generazione siamo d'accordo di non usare il cucchiaio di legno.
1: Absolutely, yes, yeah. Yes.
0: But vogliamo dire che questa settimana era il compleanno, il 12 di ottobre, quando era il compleanno di tuo nipote, lo stesso.
1: Sì.
0: Did you know, Rosalia, anche Luciano Pavarotti... Lui è nato il 12 di ottobre 1935.
1: Oh, io non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Allora, questa settimana, il 12 di ottobre, lui would have been 91 anni.
1: Ah, oh, right? 91 anni. Mm.
0: Yeah. So lui è nato in a Modena, in Italia. Mm-hmm. Era figlio di un fornaio, a baker, e
1: sì.
0: Tenore. Il suo padre, he was a singer, tenore. E la sua madre era un operaio di una fabbrica di sigarri.
1: Oh, okay. Right? Yeah, okay.
0: La carriera di Pavarotti è iniziata quando è stata scelta come Rudolfo nella Bohème di Puccini a Teatro Reggio Emilia. Quello era il primo posto che lui ha cantato.
1: Sì, sì.
0: E lui ha cantato molte volte alla Traviata in Yugoslavia.
1: Aha.
0: In quel tempo. 1965, Pavarotti faceva la sua prima apparizione alla Scala in Milano con la sua amica Mirella Ferrini. Mm-hmm. Quella era la prima volta nella Scala. Io sono stata alla Scala.
1: Oh, have you been? A vedere un'opera?
0: Sì.
1: Io sono stata, però non c'era un'opera, soltanto per vedere, that's
0: inside.
1: It. Yeah.
0: Perché da fuori non sempre, like the Sydney Opera House.
1: Yes, yes.
0: Da fuori non sempre molto,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Quando vai dentro it's beautiful. A metà degli anni Ottanta, Pavarotti tornò in due teatri d'opera dove aveva avuto successo. L'Opera di Stato di Vienna, mm-hmm. una di più grandi, mm-hmm. e la Scala in Milano.
1: Sì.
0: Lui ha fatto anche un film, unico film, che si chiamava Si Giorgio. Right?
1: Ah, okay.
0: Però non era un attore, perché questo film è stato un flop at the box office.
1: Sì, sì, sì, yeah.
0: So, Luciano Pavarotti, lui aveva il hobby, la pittura, he liked to paint.
1: Ah, ok.
0: Nel 1986 ha fatto un'exhibition in New York, una collezione di suo lavoro.
1: Ah, ok.
0: Perché lui si...
1: Che cosa? Do you know, sort of art or...
0: No, no. Lui si... riposa, rilassata.
1: Ok, rilassata. Okay, okay.
0: Lui amava il calcio e nel 1990 cantò Nessun Dorma at the World Cup.
1: Yes,
0: right?
1: Yes,
0: tutti si ricordiamo questo. E anche iniziato a cantare come uno dei tre tenori in 1990.
1: That's it.
0: Lui ha ospitato ogni anno i concerti di beneficenza Pavarotti and Friends nella sua città natale di Modena. In Italia si è unito a cantanti provenienti da tutte parti del mondo. Lui mm-hmm. cantava in tutto il mondo, as we know. I think he came to Australia.
1: Yes, he did. You know, I don't think he came to Adelaide. But
0: in Sydney.
1: Yes, yes, yes, è venuto in Australia, sì.
0: Era un caro amico di Princess Diana e lui hanno raccolto fondi per l'eliminazione del mine, landmine, in tutto il mondo.
1: Mm-hmm.
0: Right. Nel 2004 Pavarotti ha iniziato un tour d'addio, his final tour, di 40 città intorno al mondo per il suo 70 compleanno.
1: Mm.
0: So remember that?
1: Sì, sì, sì, mi ricordo.
0: Però in 2006 Pavarotti ha cantato Nessun Dorma alla cerimonia di Olimpia e del 2006 a Torino è stato il suo finale.
1: Yes.
0: Yeah, perché lui è stato diagnosticato con cancro al pancreas e morto in 2008, il 6 settembre.
1: Non era troppo anziano?
0: Perché fa was,
1: in 70s, I think in the 70
0: anni.
1: Yeah,
0: that's
1: yes.
0: right, 70. Yeah. But lui non era, he was not well.
1: No, non guardava bene. Però... c'è una voce amazing.
0: Oh, it was amazing. Lui ha venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. I mean, he just had an amazing voice.
1: Voice, yes.
0: Lui è sposato due volte, ha tre figli con la prima moglie e una figlia con la seconda moglie. Il funerale di Pavarotti si sono svolti al Duomo di Modena, mm-hmm. no? E le frecce di Tricolore volavano in cielo.
1: Oh, beautiful, beautiful.
0: So yeah. Andiamo una canzone di Luciana Pavarotti.
1: Sì, allora perché, you know, come hai detto tu, l'ultima canzone, Nessun Dorme, yeah. Facciamo questa canzone.
0: Sì, grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
3: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
3: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
3: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Ben ritorno, studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo mercoledì 14 di ottobre. Adesso Liliana dice ciao ciao, che vuole andare al dentista, so good luck Liliana at the dentist, però adesso con noi abbiamo Rosemary Villani, is that correct?
1: Velardo.
0: Velardo. Rosemary is the chairperson of the Sant'Ilarion Board.
1: That's right.
0: Benvenuta, Rosemary.
1: Grazie a sei, Rosalia.
0: Now, you got something very importante per dice ai nostri ascoltatori, perché
1: sì, sì.
0: 25 di ottobre c'è una grande festa per Sant'Ilarion. Parliamo un po' di questo.
1: Sì, sì, sì. Sì, allora la settimana prossima, il domenica 25 ottobre, celebriamo ancora un altro anno di nuovo, il 71esimo festa.
0: 71, wow!
1: 71 festa di Sant'Ilarione. E si comincia, anzi, questa domenica che portiamo la statua del Sant'Ilarione nella chiesa di Mater Christi.
0: Sì.
1: Facciamo una entrata con la statua e anche la reliquia di Sant'Ilario, che abbiamo un braccio che c'è un pezzo di osso,
0: okay,
1: di Sant'Ilario, che
0: sì,
1: portiamo in chiesa.
0: Sì.
1: Per cominciare la settimana religiosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo, dopo domenica abbiamo un triduo, mm-hmm, che si svolgerà lunedì, martedì e mercoledì.
0: Sì.

0: Facciamo un bel discorso. La prima sera è lunedì, è in italiano
1: Sì.
0: e preghiamo per la famiglia.
1: Oh,
0: Dopo martedì abbiamo l'arcivescovo con noi
1: wow, that's
0: e
1: good. That's
0: allora è in
1: fantastic. Yeah,
0: inglese, yes,
1: in
0: it's good.
1: inglese, yeah.
0: E preghiamo per i bambini e facciamo una benedizione delle medaglie e ci give everyone a
1: Amedo,
0: medal
1: sì, una
0: at the
1: medaglia.
0: mission. E dopo mercoledì è in italiano, scusa, no, è in bilingue
1: Ok.
0: e preghiamo per i defunti, per quelli che
1: Ok.
0: sono andati. E ancora quella anche quella sera facciamo una raccolta speciale per il beneficio di tutti i seminari scalabriniani in Asia.
1: Oh,
0: So
1: ok,
0: usually
1: sì, yep.
0: mercoledì sera facciamo una
1: La
0: raccolta così
1: corta.
0: possiamo aiutare loro per avanzare i seminari scalabriniani.
1: Sì.
0: E dopo la messa facciamo un rosario in processione fuori con i candeli,
1: Candele, sì.
0: una fiaccolata fuori
1: Della chiesa.
0: della chiesa, facciamo un giretto.
1: Sì.
0: Se è una bella serata, facciamo tutto il rosario fuori, se non è tanto buono, entriamo di nuovo nella chiesa e finisciamo il rosario.
1: I think Rosemary, spero che il tempo si fa un po' più
0: Penso
1: meglio.
0: di sì,
1: Sì,
0: speriamo.
1: sì. E preghiamo Sant'Elario.
0: Eh sì, come no.
1: Sì.
0: E dopo si comincia con la festa domenica.
1: Sì.
0: Domenica abbiamo la processione che comincia alla chiesa di Mater Christi alle 10 e speriamo che tutte le associazioni vengano a partecipare alla processione con il loro standardo. Abbiamo il band, il Queen of Victory Bands, e cominciamo di là e facciamo una bella processione in strada dalla chiesa
1: Da
0: di
1: dove
0: Mater
1: va?
0: Christi.
1: Dalla chiesa di Mater Christi?
0: Partiamo su Grange Road,
1: On Grange Road, sì.
0: andiamo a Grange Road verso il mare, dopo calambo su in Montrose Avenue,
1: Sì.
0: fin a Gleneagles Reserve.
1: Ok, la festa Gleneagles
0: La festa
1: Reserve.
0: dopo è a Gleneagles Reserve.
1: Ok, arrivati lì.
0: Sì, arriviamo
1: Ok.
0: lì, facciamo la
1: La
0: messa in
1: messa.
0: aperto. La messa è celebrata con il provinciale di Scalabrignani, Father Ignazio, Father Franco, the Mater Christi priest,
1: Sì.
0: e dopo anche venga il Vicar General di Marin.
1: Oh,
0: So
1: fantastic,
0: abbiamo
1: yeah.
0: tutti e tre che stanno
1: Tutti e
0: facendo
1: tre
0: quella
1: fanno
0: insieme.
1: insieme.
0: Il rosario durante la processione è recitato dalle suore francescane di Sant'Antonio e loro accompagnano noi durante la settimana anche nella missione.
1: Ok.
0: E dopo facciamo la bella messa fuori che venga trasmessa tra le onde del Radio 531.
1: Sì, noi stiamo lì tutta la giornata, Radio Italiana 531, sì.
0: Dopo la messa, quando finisce, facciamo un po' di discorsi con gli MPs che sono lì in giro e dopo cominciamo la giornata.
1: Sì.
0: Cominciamo pranzo a mezzogiorno, c'è tutti i banchetti che sono aperti, il bar, il barbecue,
1: Sì.
0: la trippa, gli spaghetti e anche le seppole.
1: Non ci possono mancare le zeppole, è
0: No,
1: vero?
0: no,
1: No, no,
0: no.
1: no. La linea per le zeppole, se mi ricordo, è sempre la lunga, più
0: Più
1: lunga
0: lunga,
1: linea, vero?
0: sì, ha ragione.
1: Non importa quale festa vai, non importa dove è sempre la linea più lunga.
0: Sì, mi piacciono assai, no?
1: E tutte le piacciono, a me mi piacciono, tutte le piacciono, perché credo che Rosemary adesso non ci sono molta gente che li fanno a casa,
0: Sì.
1: perché c'è un po' fastidiosi di farlo a casa.
0: Sì.
1: Quindi quando vedo quella gente che vanno a comprare quelle zeppole, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeppole. Tutti quelli gente che lavorano lì, credo che tutti i volontari, Rosemary, sono volontari.
0: Sì, tutti sono volontari e siamo molto fortunati che
1: Sì.
0: abbiamo un bel gruppo di
1: Gruppo?
0: volontari e anzi tanti che vengono a farla i zeppoli. È
1: Sì.
0: un lavoro un po' di faticoso.
1: Sì, è faticoso, è faticoso. E sì, la giornata è calda, molto calda perché devono imbastare e dopo devono friggere. It's a big job.
0: Anzi, quest'anno siamo fortunati che abbiamo un sponsor che porta le air conditioners con loro.
1: Oh, wow, that's fantastic. Oh, my goodness. You're getting up market here, Rosemary. Yeah, that's wonderful.
0: Adelaide Air. Has kindly donated air conditioners for us when the Zeppelin.
1: Oh, now look, io devo dire that's beautiful, that's fantastic, perché ogni anno che vedo questi volontari che lavorano specialmente in the Zeppelin stall, I always get upset, because lavorano tanto, tanto forte, è caldo, and they don't complain, but it's a lot of work. Yeah, so si pone fa un po' più comfortable. It's beautiful. That's lovely. Yeah. E come say, how did you get the partnership? Did you just reach out?
0: They came to us. So they know about Santa Laura. Yes, they had seen us in past years. And they knew that it does get hot, there. And they said that this year that they had some air conditioners that they'd like to sponsor us with.
1: So well, that's wonderful. Congratulations. And congratulations to them. And who was it?
0: I'll tell you.
1: I think we're going to give them a little bit of a plug because that's very good. That's really kind.
0: No, you're quite right. Mm. Adelaide Air Hire. Portable industrial air conditioners available for hire.
1: That's fantastic. Well done, Adelaide Air Hire, because that's really, really good. That's wonderful.
0: It'll make it very comfortable for them.
1: Hopefully. So what's the message for you then in terms of the program that you've got for the day for Santa Hilarion, for the actual festa?
0: On the actual religiously day. Or entertainment-wise?
1: Well, both really. You've already mentioned the religious part. You've got quite a few things happening, starting, as you said, this week.
0: Yep.
1: So then after we've got some entertainment that happens
0: certainly.
1: On the actual day.
0: After dopo la messa è finuta. Cominciamo l'entertainment con una banda di rock and roll.
1: Sì.
0: Si chiama Brando. Mm-hmm. E anche hanno i ballerini che fanno rock and roll dances.
1: Oh, beautiful.
0: So abbiamo due sets di loro. Così uno può sentire canzoni delle 50s e 60s.
1: Oh, beautiful. Tutti quanti le piacciono quelle canzoni del 50, 60. Sì. Puoi ballare, rock and roll. Nice.
0: Sì, verso le due incomincia tutto il divertimento per i bambini. Abbiamo Mr. Upi, che è lì sul parco, che fa tutti i giochi per i bambini. Mm-hmm. Tanta roba lui fa, i bambini si divertono assai.
1: Sì.
0: Dopo le due abbiamo Domenico e Massimo che vengono con il fisarmonico e fanno un po' di canzoni e anche vanno in giro per tutta la giornata. Dopo le due e mezza abbiamo la nostra famosa gara della spaghettata.
1: Oh, gara della spaghettata. Non credo che Marco c'è quest'anno perché lui... Oh no, c'è... Ma lui venga...
0: Penso che venga.
1: Yes, actually, no. I'm making a mistake. I thought he was in Melbourne then, but he's in Melbourne this weekend for Melbourne Festa. So he'll be back. See. Did he win last year? I bet he won last year.
0: No, I don't think he won last year. Last year I think he
1: entered.
0: Went into.
1: Okay,
0: right.
1: Okay. Yes. Because I think he's known to tutta l'Australia, to all the festas, Italian festas in Australia. He enters all of the spaghetti eating competitions and he's pretty good.
0: We have Joe Sakac who comes.
1: Oh, yes, of course.
0: He makes sure he enters our competitions.
1: Yes, so now I have seen Joe because I've been to the festa and I've seen Joe.
0: Job.
1: He does a good job. Yes, he does. Gives him a run for the money. And is Stefano going to be in the competition?
0: Oh yes, he said to us. He's written back. He says, "I'll be there at 2 o'clock for the
1: Okay, Stefano, you have to shave your beard. Okay, con tutto quello sugo nelle spaghetti makes it a bit hard. So that's always very popular, isn't it?
0: Yes,
1: that one?
0: It is.
1: Yeah.
0: It is very popular. And after that, we have DJ Morena.
1: Oh,
0: so first time in Adelaide at a feast.
1: Yes.
0: So hopefully DJ Morena will entertain us all.
1: Yes.
0: She's doing two brackets. She's doing a 4 o'clock to 6 o'clock bracket and then again at 8 o'clock. Mm-hmm. And then Claudia Migliaccio and her band.
1: Oh, Claudia. Yes, that's lovely.
0: So we've got some fantastic entertainment.
1: Yeah. Yes. So credo che tutto questo entertainment c'è qualcosa per tutti, è vero?
0: Sì.
1: Per i giovani, per quelli più anziani, per i bambini.
0: Sì,
1: so that's fantastic. You've done a great job in putting that program together.
0: Thank you very much.
1: That's really good. And what time does it finish? What time?
0: Alle nove e mezza si finisce.
1: Nove e mezza, and that's good. You haven't got fireworks.
0: No fireworks this year. Unfortunately, we decided not to do fireworks to keep the residents happy.
1: Oh, yes.
0: There have been a few complaints.
1: Yeah. Well, you know, I think that's okay. I think Perikifesta now, I can't even remember one that does have fireworks. I think most of them now don't have fireworks.
0: There's a lot of regulations.
1: There's a regulation.
0: The risk management is crazy. So
1: yeah, you have to really jump through quite a few hoops, don't you, to get permission. So do you have to get permission from the local council to be able to do that?
0: We do, definitely. Yes, local council. Council has their fingers in every pie.
1: And do you have to pay for Glen Eagles Reserve?
0: Yeah.
1: So you have to pay the council to use it?
0: Yep.
1: That's interesting, isn't it? I've often wondered, I've not ever spoken to anyone about it, but I just thought it's a public space and you're providing, you know, entertainment for the public. It's a bit of a shame that it's
0: But there's the club rooms there, so I suppose the amenities of the club rooms is what you're really
1: used.
0: Paying for.
1: I suppose that's fair enough. Okay. Yeah. We'll go to a short break and then when we come back we'll talk a little bit more about this great festa.
2: Radio Italiana 531.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glen Eagle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Su Radio Sanremo, Radio Italiana 531, questo mercoledì 14 di ottobre. State soltanto con Rosalia adesso, perché Angela e Lilia non sono qui, però stiamo con Rosemary, la chairperson of the Sant'Ilarion Board, che parla della festa di Sant'Ilarion domenica 25 di ottobre. Rosemary, the festa is obviously a big festa, community festa. Prima che abbiamo dato una pausa, parlavamo delle volontari, l'importanza delle volontari per continuare questa festa. Parlo un po' come sono importanti per continuare queste feste nel futuro.
1: Sì, è molto importante, anzi. Sì. Ormai i nostri volontari sono anziani. Cioè, sì. Se tu guarda nella festa, nella tenda delle zeppole, si vede che ci sono... tutti quelli che sono in giro delle caddare sono forse 70 finché 85 anni, se no di più. Dai, sai?
0: Yes.
1: Siamo fortunati che ci sono le generazioni, abbiamo una famiglia che hanno la nonna, la figlia e i nipoti che sono lì,
0: che sono
1: alla bella età, che devono tutte le tre generazioni che sono qui, però... Per noi è molto importante di portarle questa festa avanti.
0: Sì, sì, sì.
1: E di portarle avanti ci vuole la gioventù di venire fuori, di prendere un lavoro da farlo.
0: Sì.
1: Un responsabilità.
0: Sì.
1: Così queste feste possono andare avanti. Se no, le feste non sono lì per i suoi nipoti,
0: no,
1: per i suoi grandchildren and things. Io ho molto orgoglio che della migrazione noi siamo sei generazioni qui in South Australia.
0: Oh wow.
1: So my great grandfather came out and was one of the four founders of the Society of Saint Mary.
0: Oh fantastic.
1: So my great grandfather.
0: Principio, eh? Yes. Mamma mia. Quanto ti ricordi l'anno?
1: 1920s.
0: Wow,
1: 1920s.
0: Yeah, lui è venuto da
1: Ando,
0: sì, sì.
1: But they started
0: lui era il regional founder, that's fantastic,
1: sì.
0: Yeah.
1: And so they started doing the feast in 1955.
0: Yeah.
1: So I am fourth generation from him, and I'm fortunate enough to have my fifth and sixth generation because my children and their children
0: and your grandchildren have now been
1: part of the Society of Saint Hilarion, been part of the festa. So to me, that makes me very proud that I've been able to continue that
0: in
1: my family. But there are lots of other families too. So he was one of four families that were together that bought this, and we find that those we don't have. You know, many families that do that. We don't have many people that are still coming forward with those through those generations to ensure that the feast continues on.
0: You know, I think it's important che incominciano piccoli.
1: Sì.
0: No? Like i genitori devono portare questi bambini quando sono piccoli. Perché se portano, come hai fatto tu, che i tuoi genitori ti hanno portato a te.
1: Sì.
0: Ti piace essere in mezzo?
1: Per me è una parte della mia vita.
0: Sì, so therefore tu quando hai avuto i figli hai fatto lo stesso.
1: Sì, l'ho fatto
0: lo stesso.
1: So
0: i figli tuoi vogliono fare parte di quello e dopo i nipoti.
1: Io avevo il mio primo figlio di sei mesi, lì alla festa che io stavo facendo la tenda la banca del vendere i dolci.
0: Hai visto? Okay, hai visto? Sì, adesso veramente lui sono sicuro che i tuoi figli si ricordano queste cose.
1: Sì, sì.
0: E si ricordano che erano contente che ci erano tutti insieme, la famiglia, la musica. E quindi quando queste cose incominciano a fare parte della tua vita, tu vuoi continuare.
1: Sì, sì.
0: Questo è molto importante. Questo è un messaggio che vogliamo dare a tutti i nostri ascoltatori, se siete nonni, se siete genitori, andate a queste feste, portate i giovani con
1: portate
0: voi.
1: I giovani, fare sapere.
0: Ma portateli...
1: Parla con loro, dirgli cosa... Che significa ha per te?
0: Per te, che significa? Come è importante per te, per la tua vita, per la tua cultura? Perché voi avete lasciato tutta quella roba in Italia, dovete cominciare tutto di nuovo. E questo è un po' dell'Italia qui, è vero?
1: Sì.
0: E continuiamo.
1: Siamo fortunati che facciamo un po' di più che lo fanno lì.
0: Sì. Io ho sentito questo molte volte in tutte parti lo stesso. È importante che le portate quando sono piccoli, perché io ho notato quando sono più giovani, quando sono sono già arrivate a 18-19 anni, anche 16 anni, se non è stato parte di questa tradizione, non è facile portarle di nuovo. Dico, no, non voglio venire, sono tutti vecchi lì, non voglio venire, you know, o qualcosa così, perché ho sentito questo.
1: I remember though, Rosalia, when we were going to school, like when we were teenagers at high school, it was an event. It was, a, you know, we would talk about it.
0: You looked forward to it.
1: We're going to see everyone on the weekend. All our friends would come and we'd make sure, you know, that many of us met our husbands there, right?
0: Exactly. No, exactly. That's so true. Appunto, questa è una cosa, it's a coming together, venire insieme, tra la festa, tra la, you know, obviously through the saint, Saint Hilarion, and, però c'è, it's the cultural side.
1: Yeah.
0: E quello
1: keeping
0: è molto importante venire che, se vogliamo che i, you know, i vostri nipoti, i vostri figli continuano questa, questa tradizione, anche se vengono per un po', non devono venire tutta una giornata, vero? Anche se vengono per un'oretta, perché quando vengono e poi dici, io voglio uscire con i miei amici, well, perché non vieni alla festa? Fai un po' di mangiare, fai un spuntino e dopo vedi quelle cose. You know? Do it in a way that is not saying you have to go, but invece di la domenica venire a casa per fare un pranzo, oggi andiamo alla festa, mangiamo alla festa, you know? So you do it as a way, mangiamo insieme, you know, proviamo qualcosa e dopo io credo che loro fanno, si sentono più comodi così. And you're happier.
1: It would be beautiful, wouldn't it?
0: Yeah, we love it. Be beautiful. Yeah. So speriamo che queste tradizioni e queste feste continuando, perché come ha detto Rosemary, non soltanto per 70, e vogliamo fare per un altri 70 anni. Ma senza i giovanotti, come hai detto tu, io anche quando sono andata a queste feste vado a comprare le mie zeppole, le volontari sono anziani, you know, fanno un grande grado lavoro, perché per loro è molto importante continuare. So speriamo che, perché so che I don't know about you, ma io so molti giovani vogliono molto di bene ai loro nonni.
1: Sì, i loro nonni, sì.
0: They love their nonni. Parlo sempre dei nonni. Mangiate nonna, mangiate nonni. So quindi, se i nonni dicono, vieni con me, it's
1: come
0: more
1: and,
0: likely.
1: Come and prepare the trip with us on Thursday.
0: Vieni a fare questo con me.
1: Thursday we've got some people coming down to prepare the tripper.
0: But
1: you'll find that it is the older ladies and gentlemen that are doing it. So if you want to learn, come down on Thursday at Gleneagles Reserve. We're more than happy for you to come and help us.
0: Perché tutti parlano, questi giorni tutti parlano degli nonni, della cucina dei nonni, quando è buona. Well, andate a imparare anche voi, because I think that would be wonderful.
1: And that way you continue your tradition.
0: And continue your tradition.
1: And now, what we find too, doing that, I mean, on Thursdays and Fridays before the feast, it's great for us because you get all those wonderful stories. You know, we all chit-chat about things and all the good old memories come forward and you get some little pearled stories that get brought down from the generations of how things are. So
0: and,
1: it's a beautiful place to be in.
0: Yeah, and otherwise you lose those stories.
1: Yes, you do.
0: And
1: great.
0: I know that the older people, I'm sure, they want to share because they've got a lot of stories to tell.
1: Correct.
0: And young people do want to listen. They just sometimes, I think, don't find the opportunity to do it because everyone's so busy.
1: Yeah.
0: But really, the festa like this gives them
1: an opportunity.
0: You know,
1: perfect
0: to slow down, to actually be there.
1: Come on Sunday, be there.
0: In a casual way. Yeah. And I hope that we will continue. Well, thanks, Rosemary.
1: Thank you.
0: You've given lots of information. So speriamo che molte, molte...
1: venite numerosi, per favore.
0: Venite perché Santi Larion Group has done a lot of work, hanno fatto molto molto lavoro, i volontari, vogliamo ringraziare voi for all the work that you've done, tutti i volontari and everyone involved with the Santi Larion Festa, because it's always been a great festa, and I know that Radio Italiana 531 sta in diretta tutta la giornata.
1: Tutta la giornata, sì.
0: So state, se non potete venire per quale motivo, state in ascolto, ascoltate sulla radio, però io vi incoraggio di andare perché questa festa è sempre sempre wonderful. E ci sono molte molte cose di provare,
1: di sentire
0: la musica e state insieme invece di stare a casa
1: insieme,
0: e fare un pranzo a casa
1: importante.
0: State insieme, portate i vostri figli con mare, sorelle, you know, familiari e sedete lì, specialmente se è una bella giornata, anche se non è troppo meglio bene, you got a big tent,
1: abbiamo un tendone grande, c'è il stage lì tutto sotto coperto, so non ti preoccupare che pure se fa un po' di pioggia siamo a posto, non ti preoccupare.
0: You're ready
1: yes,
0: to go.
1: Siamo tutti a posto.
0: Ok, grazie Rosemary and best of luck for Sunday.
1: Grazie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni della Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Ben ritorno, studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo mercoledì 14 di ottobre. Adesso abbiamo arrivato alla fine del nostro programma, ringraziamo Rosemary che è stata con noi, ringraziamo anche Liliana che è dovuta andare un po' presto e mandiamo un altro saluto a Angela che non è qui con noi oggi. Speriamo che vi è piaciuto il nostro programma oggi e noi ritorniamo di nuovo mercoledì prossimo e speriamo che stiamo tutti tre insieme per il Ragazzi Program. State in ascolto, rimanete in ascolto a Radio Italiana 531 e ciao ciao per adesso.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.
4: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Burton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Burton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
5: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa qui su Radio Italiana 531. Torniamo con il nostro viaggio nella musica alternativa italiana e non solo. Torniamo dopo una grandissima puntata, un grandissimo un percorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, perché abbiamo riascoltato il CSI, gruppo stratosferico, tutto nato da un'ultima giornata, un ultimo check alla grande vinileria di Latina e quell'album nero che anche un po' consigliato dalla ragazza lì al negozio, è stata bravissima. Boom, ci ha aperto il vaso di Pandora dei ricordi. E poi abbiamo scoperto che Mouth alza non tutto ciò che è nuovo disprezziamo, e grandissimi sono dei grandissimi, e purtroppo non sono riuscito a prendere il loro EP. Finito, sold out. Grandissimo rammarico, ma li continueremo a sentire. Comunque torniamo prepotentemente nella musica italiana che ci piace a noi, torniamo nella metà degli anni 90, partiamo da Montepulciano, dall'incontro tra Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, e parliamo dei Baustelle, ragazzi, grandissimo gruppo oggi al Pork Chop. I Baustelle un po' quando l'indie italiano guardava ancora un po' al rock anglosassone e lo mescolavano un po' con la musica stile Morricone, la canzone d'autore italiana, poi quel pop anni 60, quelle atmosfere cinematografiche. Per cui gruppo che a me poi è piaciuto sempre tantissimo, perché un po' per questa loro questo loro rispetto e adorazione e questo amore che condividiamo con il grande cantautore italiano della New Wave, quel grande gruppo che sono i Diaframma. I Baustelle non hanno mai, specialmente Bianconi, mai nascosto la loro venerazione rispetto a Fiumani e i Diaframma. Baustelle 12 album pubblicati dal 96 che sono lì a suonare, e era veramente difficile oggi sceglierne una, perché i Bastel sono la prova che una band può essere alternativa senza rinunciare alle melodie. E adesso ci andiamo a ascoltare la prima canzone, che è un po' quella che mi ricordo, che ho sentito forse di più, e mi è piaciuto moltissimo il video. Sto parlando La guerra è finita, mamma mia, tratto dall'album La mala vita del 2005. Era un po' il pit stop, questo cambiamento Italia-Australia. Feci in tempo a vederli ancora quando ero in Italia. Come diciamo al Porchop, le parole contano poco, la musica la fa da padrona. Solo al Porchop Express ci ascoltiamo i Bastel. Mamma, che gruppo oggi, ragazzi! Volume A.

Che bella questa canzone, ragazzi, che bella, e che bello quell'album del 2005, un po' alla fine del periodo italiano del Pork Chop, prima della partenza, anche il videoclip veramente bello, questa ragazza adolescente che scappa, cerca una via di fuga da questo mondo che lei giudicava un po' forse troppo perbenista, con una seconda vita, però poi alla fine torna a casa piangendo, un po' quel sorriso, quella via di fuga. Molti intendono come è il suicidio, però video grandissimo, grandissimi Baustelle, veramente l'indie, quando la musica si può permettere veramente tanto. Comunque continuiamo, periodo Baustelle, e facciamo un salto indietro, perché questi ragazzi, come ho detto prima, questi suonano dal 96. Passiamo un po' a un album del 2000, forse il video è uno di quelli che a me piacciono di più. La canzone che ci andiamo ad ascoltare è proprio tratta dal loro lavoro del 2000, Sussidiario illustrato della giovinezza, e sto parlando di un'altra grande canzone dei Baustelle, sto parlando di Gomma. Gomma è contenuto proprio nel primo album dei Baustelle, quando la band iniziava a ottenere maggiore visibilità. Erano ancora però un segreto dell'underground italiano, e con Gomma ci trasmettono il senso della provincia, l'adolescenza, disincantata, e raccontarci come un film in bianco e nero. Veramente grande pezzo, ragazzi, grande pezzo di una grande band che è ancora lì, ancora secondo me ha tanto da dire. L'Italia di quegli anni, ragazzi, mamma mia, allegria, ragazzi, allegria. Sempre al Pork Chop Express, alziamo il volume, ci andiamo a godere un altro gruppo indie italiano oggi, ragazzi, i Baustelle, solo qui da noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531.

Mamma mia ragazzi, che bella la canzone Gomma, come ho detto prima, lavoro del 2000 dei Baustel, e continuiamo con questo gruppo veramente che è un altro di quelli che ci potremmo fare delle più di qualche puntata. Adesso abbiamo fatto un ritorno al passato, adesso facciamo un viaggio nel futuro e andiamo quell'album del 2008. Questo singolo era stato proprio il primo estratto dal loro quarto album in studio, l'album si chiamava Amen, e la canzone che ci andiamo ad ascoltare oggi di questo grandissimo gruppo è Charlie Fast Surf, forse una degli album e dei video più gettonati e più pubblicati della banda, questa grande band italiana, però loro rimanevano sempre con l'anima indie, ragazzi, quest'anno erano sempre cresciuti a pane new wave, questo fu un successo commerciale, entrò anche, come si dice, un po' nelle radio più mainstream come Radio DJ, anche il videoclip fu premiato da Rock Hall come uno dei migliori del momento.

Però loro l'anima l'hanno sempre mantenuta indie, noi ce li siamo goduti dagli inizi, e volevo un po' darvi quelle tre canzoni qui al Pork Shop Express, perché come sapete la nostra è una missione, quella di divulgare la musica, e spero che vi hanno dato quel cazzotto allo stomaco che vogliamo darvi per andarli a scoprire o riscoprire. Si trovano sui social, ragazzi, adesso l'ordine è sempre quello e questi lo meritano tutto. Poche le parole, ragazzi, prendiamo il telecomando, prendiamo la manipola del volume in macchina, abbassiamo i finestrini, alziamo il volume, facciamo sentire la buona musica italiana a tutti in piedi, volume up, Charlie fa surf.

0: Mamma mia, grandissimi, grandissimi questi ragazzi, veramente grandissimi. Come ho detto prima, è Baustel, questo trio che in particolare è un po' stabilizzato da, con i loro, forse i tre principali, che sono Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. Questo trio, Targa Tenco, disco di platino, disco d'oro, 12 album, e spero vi sia piaciuta un po' la selezione odierna. Vi ho fatto un po' ascoltare qualcosina proprio dagli inizi, dai primi lavori, perché siamo andati a vedere proprio dal 2000 al sussidiario illustrato della giovinezza. Abbiamo parlato del 2005 e poi 2008, ma loro continuano, ragazzi. L'ultimo è il Galattico, è del 2025. Però l'ultima canzone, ho detto prima, un po' ci condividiamo questo amore. Quest'amore per i diaframma e per Fiumani, e come diceva proprio Fiumani, lo fanno anche Bobbo Rondelli e Bianconi, che sono così bravi da offendermi, perché forse intendendoci anche a Bianconi, le cover diaframma. E nel 22 è un po' ancora Covid, periodo Covid, c'era questo articolo su questo album solista di Bianconi, Accade, che è un po' una collezione anche di molte cover, e tra le cover La Cometa di Halley, Playa, Domani è un altro giorno, Bruci la città, ma c'era anche L'odore delle rose. L'odore delle rose è una canzone che dall'inizio doveva essere annoverata come una delle canzoni più belle italiane di sempre, e mi stuzzicò e l'andai a sentire. Si può giudicare mi piace o non mi piace una cover,
1: o L'odore delle rose,
0: quella reale, io ve la faccio ascoltare.
1: È una reazione,
0: ragazzi,
1: chimica.
0: Non parlo più.
1: Se un giorno lo scoprissi,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati al Pork Shop Express qui su Radio Italiana 531. Sempre qui Simone alla guida di questo viaggio nella musica alternativa italiana. Noi siamo diversi qui al Pork Shop, non saremo mai come voi, non saremo mai mainstream, e anche i Baustel che hanno preso, come ho detto, svariati premi grandissimi, perché sono quei gruppi che riescono a trasmettere l'anima indie, forse, e farla conoscere a un pubblico più grande. Comunque, dicevo, abbiamo appena ascoltato Bianconi e la sua cover di L'odore delle rose. Bianconi non ha mai, i Baustel non hanno mai nascosto il loro discepolato spirituale verso Fiumani, e come dicevo prima, vi lascio a voi decidere. Chi conosce i Diaframma sicuramente conosce L'odore delle rose, cantata dal nostro Fiumani, dal nostro Federico. Però veramente, che canzone, ragazzi, che canzone, veramente non si capisce perché non ha avuto un successo planetario. Veramente è grande Fiumani, grandissimo. Comunque spero vi sia piaciuta la prima parte, ma adesso facciamo un altro viaggio. Questa volta facciamo un viaggio oltre Manica di nuovo, perché l'Inghilterra ci regala sempre delle belle sorprese. La settimana scorsa siamo andati fino su in Scozia, adesso invece ci manteniamo un po' più giù, diciamo, in quello di Sheffield. Qui, ragazzi, indie rock, post-punk, psychedelic, alternative. Questo era, mi ricordo, mi ha scosso, veramente questo album mi ha scosso, e io l'ho bruciato il CD, l'ho bruciato. E questo è come li ho conosciuti. Vi dico dopo chi sono.

Mamma mia, così li conobbi da YouTube, non mi ricordo come era appena arrivato in Australia e questi veramente avevano fatto, ancora c'era l'iPod, mi sembra si dice, l'ho nominato con il nome giusto, e insieme ai Wolf Mother, insieme ai Strokes, insieme ai Block Party, Maximo Park, questi c'entrarono di diritto nella mia playlist per darti quella carica. E se non avete capito di chi sto parlando, ragazzi, sto parlando di un grande gruppo, ragazzi, dei grandi, sto parlando degli Arctic Monkeys, veramente una rock band, come ho detto, formatasi nel 2002, grandissimi, il cantante e chitarrista Alex Turner, Matt, Jamie Cook, Nick O'Malley, veramente grandissima, il loro album di debutto, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, veramente ce l'ho stampato in testa, CD originale comprato qui a Melbourne, uno dei primi dischi qui a Melbourne, ricordo un negozio, non mi ricordo la strada, non era JB, era un negozio più alternativo, però li ho visti dal vivo, uno dei pochi gruppi live che ho visto in Australia nel 2007, li ho visti, una delle mie ultime pogate del Pork Chop, veramente grandi, Fake Tales of San Francisco è quello che mi ha dato quel cazzotto allo stomaco per andarli a scoprire. Ma grandi, si sono evoluti nel tempo, però io rimango ancorato al loro primo, veramente. E adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone bellissima, questa parte a razzo, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Non parlo più, alzate il volume qui, ragazzi, eccolo Alex che parte, eccolo, dai,

Ah, questi erano giovani, questi nel 2006 erano giovani, veramente da fare impallidire i ragazzi moderni, i ragazzi di oggi, perché veramente album debutto, uno dei più, il più fast selling album debutto in Inghilterra, mi sembra vendette tipo 300.000 copie, grandissimo successo, meritato al 100% da, ancora mi ricordo, c'ho qui il CD, questa copertina, quest'uomo con la sigaretta, veramente titolo tutto bello, canzoni tutte belle, ancora mi stanno venendo i brividi, poi i ricordi degli inizi, che veramente servivano quelle canzoni che ti davano la grinta, e gli Arctic dovevano far parte del Pork Chop, che poi anche il loro secondo album, Favorite Worst Nightmare, veramente grandissimo successo, anche lì era da andare a sentire qualcosina, per oggi ci siamo un po' dedicati al loro primo lavoro, perché meritava, comunque ricordiamoci di Brainstorm, Fluorescent Adolescent, altri due grandi singoli dal loro secondo lavoro, e poi no, tralasciando il loro terzo e quarto lavoro, Humbug and Suck It and See, a me piace molto anche AM e quel Do You Wanna Know? Mamma mia, veramente Rock Billy. Comunque, grandissimi ragazzi, questi ragazzi di Sheffield, Matt, Alex, Jamie e Nick, veramente grandissimi, e anche ricordiamo anche il loro il bassista Andy Nicholson. Non so più che dire, ragazzi, vi lascio con due canzoni, ci andiamo ad ascoltare altri due grandi pezzi degli Arctic Monkeys. Meritano, ragazzi, meritano, questi meritano. Fatemi sapere se non li conoscete, come diciamo noi, non vi giudichiamo, non vergognatevi, non parlo più, conosceteli adesso. Mandy Boom, ragazzi, Mandy Boom.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Radio Italiana 531.

erano veramente ragazzi anche loro, questi nel 2006, erano dei minorenni, dei 16-18 anni, ragazzi, ma che ci hanno regalato. E prima mi sono un po' lasciato andare, perché come sapete qui al Pork Shop noi siamo genuini, a noi ci piace la musica, ancora crediamo nelle emozioni della musica, non crediamo nell'autotune, non crediamo nelle le basi prefatte, fra un po' saranno anche voci AI, noi siamo ancora quelli che vogliono i musicisti che fanno musica, e è giusto così, è giusto che divulghiamo, e spero, come ho detto prima, non vi giudichiamo se non conoscevate gli Arctic Monkeys, sono più di qualche album da andarvi a scoprire, perché i ragazzi qui ne hanno fatti. Comunque abbiamo le ultime due canzoni, Mandy Boom prima della pubblicità e poi A Certain Romance, era un po' la fine dell'album e volevo un po' chiudere la puntata così. E non vi giudichiamo, non vi diciamo vergognatevi un pochino, questo è un momento di riabilitazione, per cui andateveli a cercare, questi si trovano Spotify, YouTube, dove volete, andateveli a scoprire o riscoprire, perché meritano tutti. E la puntata del Pork Shop purtroppo finisce qui. Spero vi siano piaciuti questi due gruppi, un po' l'indie italiano Baustelle, un po' gli Arctic Monkeys con il loro album del 2006. E chiudiamo la puntata, come di solito, come sapete, noi chiudiamo la puntata tornando bambini. In questo caso ci torniamo un pochino, perché questa canzone è di un album inizialmente uscito nel 92, io ho la copia vinile del 2006, la riedizione, un album dalla copertina spettacolare, o quell'omaggio a Bob Dylan, un album che c'era il Federico con quel giubbotto, canzoni bellissime, però la canzone che andiamo ad ascoltare è L'odore delle rose. Questa è la mia preferita, scusami Bianconi, questa non si cambia, non si può fare una cover di questa canzone, ma vi faccio decidere a voi.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Il Papa ha operato a gemelli per un tumore al polmone, il Vaticano, intervento riuscito senza complicazioni, manovra, slittano i tempi, resta aperto il confronto sul taglio dell'IRPEF, codice della strada, il governo approva novità su documenti e multe, Ucraina colpita una centrale elettrica a Kiev, Medio Oriente, nuovi attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, il caso Resinovic, trovato il DNA di un uomo sconosciuto e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'882380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Buonasera, buonasera, bentornati a Bar dello Sport con i vostri amici Nunzio e Vincenzo.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Il terzo incomodo is missing, quindi Antonio ci ha dato buca questa sera. È un'assenza ingiustificata.
1: Ingiustificata. Non riusciamo a trovarci tutti insieme.
0: No, facciamo così, la prossima volta venite solo voi, io mi sto a casa. Allora, Vincenzo, tu la settimana scorsa eri impegnato, giustificazione.
1: Beh sì, lavoro, dai.
0: Lavoro è prima di tutto, anche perché se non parlavamo prima dei visti, oramai qui in Australia, già arrivare qui in Australia è difficilissimo. Con i visti student non te lo danno quasi più.
1: No.
0: Il visa, il working holiday visa oramai è un raffle ticket, quindi è quasi impossibile rimanere qui.
1: Un sogno proibito, sta diventando veramente per pochissimi.
0: Sì, io dico non venite, cioè nel senso,
1: state a casa.
0: Guarda, non è più quella l'Australia di prima. Comunque, finalmente è tornato la Serie A. Finalmente, Serie A per noi, cuori nerazzurri, benissimo. Per i cuori, tutti gli altri cuori un po' meno,
1: un po' meno. Un po' male per tutti.
0: Iniziamo subito con la carrellata di partite.
1: Allora,
0: vai,
1: partite della scorsa giornata sono state in ordine: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, Como-Roma 0-0, Lecce-Bologna 1-2, Lazio-Monza 3-1, Sassuolo-Milan, ahimè, 1-1, Cagliari-Juventus 1-1, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Quindi tanti pareggi delle big, tranne l'Inter e il Napoli che vincono 3-0, quindi partite diciamo perfette.
0: Per una classifica che vede l'Inter in testa a 16 punti con la Lazio,
1: sì.
0: Roma dietro di due lunghezze, 14 punti, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como 11, Napoli Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina 4, chiude la classifica a 0 punti il Venezia. Il Venezia che è già... L'allenatore è già andato,
1: già sono primi segnali di...
0: 4 allenatori hanno già abbandonato la panchina della Serie A.
1: Quindi... Anche Fiorentina ci ritroviamo punto a capo come l'anno scorso.
0: Siamo assolutamente sì.
1: Incredibile.
0: Spende soldi e penultima in classifica.
1: Incredibile.
0: L'anno scorso però meritava di più, secondo me, di adesso. Adesso gioca male. L'anno scorso giocava meglio e perdeva le partite.
1: Perché almeno, cioè, l'anno scorso avevano la scusa della squadra. Dopo gli investimenti fatti, insomma, si aggrava la situazione, secondo me.
0: Sicuramente. Allora, Vincenzo, ti do questo.
1: Quindi partiamo con il grande calcio di Sassuolo Milan.
0: Sì, con un grande spettacolo.
1: Beh, allora, io settimana scorsa non c'ero e volevo avvisare i nostri ascoltatori rossoneri che questo sarebbe stato un mese veramente difficile. Sicuramente non mi aspettavo un pareggio alla prima partita dopo la sosta, con una squadra bene o male al completo. Milan Sassuolo che comunque, chiaramente il Milan, questa è una partita che deve vincere, cioè 2-3-0 col Sassuolo, su questo non c'è dubbio.
0: Invece
1: pareggiamo. Se poi vogliamo parlare della partita, il Milan non ha fatto neanche una bruttissima partita, soprattutto nel finale del primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto tante occasioni, un paio con Ramos che ha fatto anche una bella giocata, che rientra di tacco e tira in porta.
0: Però questo Ramos che segna
1: poco col Milan, con il Milan. Col Portogallo 3 gol in 4 partite. Purtroppo i problemi sono tanti. Però una partita che pareggiamo, prendiamo gol su calcio d'angolo, su una disattenzione difensiva, purtroppo poi non riusciamo a ribaltarla. Purtroppo passano le settimane, ma io vi leggo la formazione nel Milan, o meglio vi leggo determinati nomi, e qui schieriamo ancora titolare e Stupignan e Musa che non mancano mai all'appello. E questo è uno dei grandi misteri di Amorim di quest'anno, perché si parla tanto di bel gioco, di idee, di progetto, giovani, però poi proporre sempre persone come Stupignan e Musa, sinceramente non mi sembrano delle scelte coerenti con il bel gioco. Ragazzi come Bartesaghi e Comotto, ad esempio, giovani italiani milanisti, non vengono mai presi in considerazione. Quindi veramente ci sono ancora delle idee un po' confuse, le formazioni cambiano sempre le posizioni, questo Morera che passa da destra a sinistra, trequartista, purtroppo...
0: Per quanto riguarda il gioco, azioni salienti,
1: ripeto, in chiusura del primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni di fila, un paio con Ramos importanti, dove la seconda sul colpo di testa poteva fare sicuramente meglio. Purtroppo grandi occasioni nitide non ce ne sono state. Il gol di Rabiot, grande, non so se l'hai visto.
0: Sì, l'ho visto, però una mezza papera proprio del portiere da parte mia.
1: Sì,
0: perché la palla è in mezza altezza, il portiere si inginocchia senza motivo.
1: Diciamo comunque è stato
0: sul primo palo.
1: Sì, ha tirato una bella...
0: Sicuramente tira forte, però il portiere se prende gol sul primo palo è colpa del portiere, non è bravura dell'attaccante a segnare.
1: Beh, diciamo Muric si è fatto perdonare lungo tutto l'arco della partita, ha fatto belle parate. Però, guarda, ecco, tornando al discorso di prima, il gol di Rabiot viene in una catena di 3 passaggi, Pulisic, Modric, Rabiot, e esce il gol. Poi Papero non bella il portiere, comunque ci sono 3 giocatori forti che dialogano. È difficile che fare gol con Estupiñán, Musa e Chukwueze che dialogano, capito? Quindi il Milan siamo ancora un po' in stato di confusione, c'è ancora tanto da fare. Purtroppo 2 punti persi a Sassuolo.
0: Però che questo Sassuolo comunque aveva già fatto soffrire la Juventus,
1: sì.
0: Perché Azic il gol dell'ex
1: all'ultimo,
0: quindi aveva fatto soffrire la Juventus.
1: Sì. Beh.
0: Quindi una squadra non proprio così semplice da affrontare.
1: Sicuramente. Beh, Juventus che anche la Juventus insieme al Milan non passa anche un periodo, diciamo anche lì un po' idee confuse, a partire dalla punta che ha segnato con Colomoni, però c'è questo Voltemade che non convince, questa difesa un po' ballerina, lacune anche sponda Torino.
0: Chi invece convince e vince e convince in campionato, parliamo, rimaniamo in Serie A, è l'Inter di Mister Chivu, che scende con una squadra un po', diciamo, delle seconde linee, infatti gioca con Mkhitaryan e Sucic a centrocampo davanti a Çalhanoğlu, se non sbaglio c'è Carlos Augusto in difesa con Bisek e Pavard, Diouf e Di Marco e con Esposito e Thuram in attacco. L'Inter chiude la partita del primo tempo, soffre i primi forse 8 minuti perché il Parma fa delle belle azioni, va pure vicino al gol, però dopo l'Inter inquadra la partita e recupera un bellissimo pallone fuori dalla, anzi quasi dentro l'area di rigore del Parma. Sucic gli recupera la palla e scaraventa un bellissimo gol sotto la traversa. Non me l'aspettavo un gol così, proprio aggressivissimi sulla metà campo del Parma. Il gol che arriva, se non sbaglio, che era il 18esimo, forse?
1: Il 13esimo e 18esimo.
0: Il 18esimo invece c'è chiarissimo calcio di rigore che soltanto l'arbitro non vede, che deve stare il VAR a far vedere che ci sta un netto step on foot sulla caviglia di Esposito. L'arbitro fa proseguire, invece poi meno male che il VAR richiama l'arbitro e va a convalidare il calcio di rigore nettamente per l'Inter. Çalhanoğlu parte sul dischetto, il portiere intuisce il lato, però gli passa sotto un braccio, il calcio di rigore è abbastanza forte. Il terzo gol invece arriva da Thuram, una bellissima azione ripartenza difensiva dell'Inter, che Mkhitaryan appoggia la palla su Esposito, triangola e verticalizza di nuovo Mkhitaryan sulla corrente Thuram dal vertice dell'area di rigore, appena entra scaramenta un bel diagonale che fa quasi palo gol. Bellissima azione dell'Inter, 4 passaggi, gol. L'Inter poi si mette in difesa, al secondo tempo cambia, entra Martinez, entrano, diciamo, forze nuove, forze fresche per poi giocarsi la partita di Champions League di stamattina, che poi andremo a parlarne.
1: Assolutamente sì.
0: Sì, quindi l'Inter chiude 3-0, partita bellissima. Io l'ho vista giocata proprio bene, poteva finire anche di più di 3-0. Quindi per quanto riguarda il campionato, l'Inter sta meritatamente in prima posizione.
1: Accomuna questa giornata Inter e Napoli un 3-0 in campionato e poi una sconfitta in Champions.
0: Sì.
1: Napoli che torna a vincere dopo il pareggio con la Fiorentina, con il Frosinone 3-0, quindi anche Napoli partita diciamo perfetta.
0: Sì. Doppietta di De Bruyne.
1: Doppietta di De Bruyne che sale in cattedra, gol anche di Lang. Poi c'è stato quel, non so se hai visto quello diciamo sketch sul calcio di rigore.
0: Sul calcio di rigore, sì.
1: Prima Højlund lo sbaglia, poi lo ribatte De Bruyne, insomma. Sì. Quindi Allegri che torna a vincere. Però poi insomma in Champions, ma ne parleremo dopo, insomma.
0: Invece c'è stato il primo 0-0 del campionato di Serie A, che ha battuto tutti i record, nel senso, se non sbaglio è la 56esima partita, dobbiamo aspettare 56 partite prima di vedere uno 0-0. È stato da è venuto da Como Roma, che forse sarà stata la partita meno aspettata per finire, che finisse 0-0, perché cioè da Como Roma, due bellissime squadre, due grandissimi allenatori che invece si sono annullati a vicenda.
1: Ci si aspettava gol da entrambe le parti, invece sì. Niente, nulla.
0: Fortunatamente per noi interisti è andata benissimo tutta la giornata. La Lazio torna ancora vincente, che vince 3-1 se non sbaglio con il col Monza. Non gioca benissimo, però lo sappiamo che sta Lazio non gioca benissimo, però vince.
1: Con i punti con l'Inter.
0: Sì, primi in classifica.
1: Inaspettatamente.
0: E comunque ha fatto bell'innesto.

0: Perché? Cioè, spiegami questo gol mangiato, che non solo la traversa di Colomani, ma dopo la palla ritorna in campo sulla testa di Voltemade e non la passa al portiere, praticamente, sì. Retropassaggio per il portiere. Quindi sì, Maldini invece che segna,
1: continua a segnare
0: Maldini, quindi questa inceppa ancora una volta questa Juve. L'Atalanta invece
1: vince con l'ultima in classifica, sì. Però sembra una vittoria
0: 3-1 e torna al gol, che sì, dopo se non sbaglio 5-6 anni, una cosa del genere. L'ultimo gol l'aveva segnato con il Milan,
1: sì.
0: Quindi un campionato comunque con diversi gol, dai, diversi gol, tanti pareggi però con il Genoa che va a vincere con la Fiorentina. Fiorentina ancora una volta, come abbiamo detto, in difficoltà.
1: Anche Bologna? Bologna sì. Vediamo, Bologna rimane a 5 punti, quindi sì. Un po' sotto le aspettative, nonostante la vittoria, perché ha vinto con il Lecce fuori casa, quindi vince, ma si trova molto basso a 5 punti. Un campionato ancora molto confuso, ancora molto confuso.
0: Benissimo, andiamo un attimo in pubblicità e torniamo tra poco.
1: Ciao.
0: Ok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill?
10: Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide.
9: Every coffee, every meal and every catering order
10: helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community,
9: Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers.
10: Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia.
11: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
12: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: Eccoci tornati in onda. Allora, Vincenzo, parlavamo delle partite, giustamente, della Serie A che si sono svolte questo weekend. L'unica partita forse che non abbiamo citato è Torino-Udinese, che comunque il Torino lì metà classifica fa il suo. L'Udinese la vedo più in difficoltà degli anni scorsi,
1: sì.
0: Vediamo, cioè, già gli anni scorsi comunque con Gianluca avevamo Gianluca, che lui è di Udine, tifa Udinese, e dicevamo sempre che l'Udinese è la bestia delle grandi, però poi si lascia andare con le piccole.
1: L'anno scorso fece una grandissima stagione.
0: Quest'anno
1: sì. Partito un po' così.
0: Sì.
1: Un po' così. Solo 4 punti in 6 giornate.
0: Sì.

0: Benissimo, allora dacci la prossima giornata, settima di campionato.
1: Prossima giornata che inizierà venerdì 16 ottobre, abbiamo l'anticipo che è Frosinone-Sassuolo, poi le partite del sabato sono Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Roma-Genova, domenica Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, per chiudere lunedì con Monza-Cagliari e Parma-Torino. Quindi, come possiamo vedere, è una giornata molto interessante.
0: Sì.
1: Belle partite, perché tra Bologna-Inter, Milan-Atalanta e Juve-Lazio, diciamo, sì, io te Antonio avremo molto
0: sicuramente
1: da parlare.
0: Sicuramente Milan-Atalanta e Juventus-Lazio sono... Il Bologna secondo me non è più il Bologna di prima,
1: Sicuramente.
0: Secondo
1: sicuramente
0: me non è più il Bologna di prima, però...
1: È sempre una... sempre... non è facile.
0: Sì, assolutamente, non è una squadra da sottovalutare, non è una squadra da sottovalutare. Però sicuramente l'Atalanta c'ha un bellissimo organico, la Lazio è prima in classifica, quindi...
1: Non riguarda, diciamo, le nostre squadre, ma anche Fiorentina-Como, nonostante la Fiorentina sia penultima, è una partita che sicuramente regalerà spettacolo.
0: Sì, perché comunque il Como arriva da una sconfitta e un pareggio, quindi ha perso 3-0 contro il Frosinone, l'ha perso,
1: sì,
0: e contro il pareggio contro la Roma, quindi...
1: Sì.
0: E la Fiorentina deve vincere, cioè per riportare un po' di gioia a Firenze.
1: Speriamo che poi non sarà come Roma-Como, che poi alla fine ci si aspetta tanto 0-0, ma non dubito fortemente.
0: Il fatto che la Roma, e ne abbiamo parlato pochissimo, però comunque hanno espulso, si è espulso male nel primo tempo, quindi diciamo sarà un po' penalizzata. Espulsione non so se, mi avviso un po' esagerato, perché back in 20 anni fa, 25 anni fa, quelle erano, ma era fallo, forse neanche giallo. Oggi come oggi invece è molto più pericoloso, viene sanzionato come fallo pericoloso, quindi è stato espulso, se non sbaglio, al primo tempo proprio. Cioè il secondo tempo, 53esimo, rosso diretto, quindi probabilmente salterà due partite il Malen.
1: Ah, due?
0: Sì, perché di solito il rosso diretto di solito sono due partite.
1: Tra due partite la Roma a Napoli?
0: Sì.
1: Quindi
0: il Napoli invece che giocherà col Venezia, quindi avrà una giornata un po' così materasso, potrebbe quasi prendere non il sopravvento, però stare a guardare dal divano cosa succede contro tra Lazio e Lazio Juventus e Atalanta Milan, e così come tutto Inter Bologna. Allora, chiudiamo chiudiamo così la Serie A, bentornata Serie A, ci spostiamo invece nell'Europa che conta, perché poi andremo a parlare anche dell'Europa che conta di meno, e tu sai benissimo di cosa parliamo, Vincenzo.
1: Quest'anno, diciamo, ho l'abbonamento al giovedì.
0: L'abbonamento al giovedì sera, qui in Australia invece venerdì mattina. Allora, questa mattina c'è stata la seconda giornata di Champions League. Le partite sono state Lens Sporting, Saba Slavia Praga, Arsenal Lille, Lens Sporting 0-2, Saba Slavia Praga 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Manchester United 2-0, Galatasaray Barcellona 1-4, Lipsia PSV Eindhoven 1-0, Vichinghi contro il Bayern Monaco 3-3, Villarreal Napoli 3-1 e purtroppo Inter Club Brugge 3-4, quindi un Inter di gioia e dolori, gioia in campionato e dolori, tanti dolori in Champions League, perché la seconda partita è 0 punti, abbiamo perso in casa a Madrid forse era, contro il Real Madrid 2-1 se non sbaglio, e abbiamo perso in casa 3-4. Zona difensiva, c'è da terza categoria. Io ho visto i gol, portiere, io già il portiere già dall'anno scorso non mi piaceva, tutti e due i portieri. Portiere molto, io per me io metterei Provedel tutta la vita, però una difesa che fa acqua da tutte le parti. Cioè ho visto l'ultimo gol, a Kanji mi sembrava un Calvino, che sarebbe un signore che giocava con me, in terza categoria, all'81esimo non ce la fa rincorrere Vermaelen, come si chiama, l'attaccante del Bruges, che ha segnato,
1: Vermaelen,
0: che praticamente lui parte quasi in vantaggio a Kanji, quell'altro invece con palla al piede, niente, non riesce a chiuderlo. Primo gol invece, uscita assurda di Martinez fuori dell'area di rigore. Tre soldi, no, chi era? Forse un altro ragazzo.
1: Tre soldi.
0: No, gli tocca la palla, che gli passa in mezzo alle gambe, la palla arriva sui piedi di Tre Soldi e segna il primo gol. Poi c'è stato un no, il primo gol è stato su calcio di rigore trasformato da Tre Soldi. Il secondo gol è detto un goffo, una goffa uscita di Martinez.
1: L'assist di Carlos Forbes.
0: Fortis?
1: Forbes. Come la rivista.
0: Quella è Forbes. Sì. Il praticamente si la palla gli passa in mezzo alle gambe, la palla poi arriva sui piedi di Tre Soldi che segna la doppietta. Se non sbaglio, ma la Toro Martinez aveva siglato l'1-1, un bel gol aveva fatto il Toro Martinez. Poi Tre Soldi decide di fare la tripletta. Non, questo ragazzo forse non segnerà più. Sicuramente, speriamo lo compri il Milan. Gli dà una nuova maglia numero 9 l'anno prossimo, così
1: per finirlo.
0: Sì. Poi c'è stato il 3-2 ancora di Lautaro Martinez, 4-2 del Bruges, il 4-3 è un bel gol di Boni, però che conta pochissimo, conta poco.
1: Guarda, io prima, perché allora, l'Inter in campionato vince 3-0, quindi porta inviolata, però in Champions prende 4 gol, e se tornando non al campionato, ma se vediamo questo dato, nella prima colonna della classifica l'Inter è la squadra che ha subito più gol,
0: sì.
1: 8 gol,
0: sì.
1: tu che ovviamente ne saprai sicuramente più di me da interista, come te lo spieghi questo avvio di stagione?
0: Ma te l'ho detto prima, il portiere già è... non abbiamo un portiere da Inter, cioè questo è il primo anno, io... Forse non è proprio il primo anno, perché Sommer l'anno scorso. Onana ha fatto un anno stratosferico, ma non mi piaceva come portiere, infatti meno male che l'abbiamo venduto. Però sono finiti gli anni degli Andanovic, degli Giulio Cesar, di Toldo, dei portieri, capito? Dei Pagliuca, purtroppo no, questo portiere non è da Inter. Cioè l'Inter, se vuole un portiere decente, deve andare a prendere... un Donnarumma, deve andare a prendere un portieri di un certo calibro. Non...
1: Si parlava di Svilar l'anno scorso.
0: Svilar è un portiere assolutamente all'altezza dell'Inter, però la Roma non penso che lo venderà facilmente, perché è giovane. Quindi purtroppo sto ragazzo Martinez, secondo me, tra non molto si siederà, lo spero più che altro. Perché Provedelle lo vedo più pronto, più
1: sicuro.
0: Sì, perché comunque
1: sicurezza.
0: Soprattutto perché ha giocato diversi anni, sì, come primo portiere alla Lazio, quindi secondo me c'ha più esperienza. Sì, invece con questo 4-3 l'Inter si, diciamo che si complica già un bel po' la vita nella Champions League, perché sicuramente non potrà andare a fare, non si potrà qualificare per le prime 8. Perché...
1: sarebbe una novità, perché comunque negli ultimi anni l'Inter in Champions League
0: scorso non si è qualificata nelle prime 8, è uscita
1: all'ultima
0: contro il Bodo Glimt i sedicesimi, gli ottavi,
1: i playoff
0: per gli ottavi, sì,
1: che mi sa l'ultima giornata era stata scavalcata, forse non mi ricordo.
0: Non mi ricordo comunque di preciso, però sì,
1: non una bella annata anche l'anno scorso,
0: sì,
1: diciamo,
0: in Champions League, ma non tanto, perché uscì subito, meno male, perché dopo così siamo potuti concentrare sul campionato. Un'altra squadra, quindi sicuramente l'Italia questa mattina non ha sorriso alla Champions League, perché anche il Napoli perde 3-1 fuori casa contro il sottomarino giallo, sì, Villarreal. Questo Allegri non lo so,
1: Guarda, io questo ne avevamo già parlato l'altra volta, sì. Io poi sono... porterò avanti questa battaglia, no, questa battaglia, però sono sempre, per me è un grande allenatore. Ti dico questa, come te l'ho detto anche l'altra volta. Allora, il Villarreal comunque è una squadra ostica in Champions League. Ricordiamo, l'ultima italiana a soffrirci fu la Juventus, proprio che ricordo proprio ci perse lì, e che ci fu anche un gol dell'ex di Renato Vega. Il Napoli, che comunque dopo l'impegno in campionato si presenta in Champions League con in formazione Marin Badiashile dietro, Di Lorenzo esterno dei quattro a sinistra, dietro le punte Giovane, a centrocampo Gilmour. Secondo me il Napoli purtroppo con questa rosa farà molta fatica nel doppio impegno, farà molta fatica, però vediamo che riuscirà a fare Max. Poi vedi, cambia, poi davanti quando vuoi ribartarla c'è Lucca, ci sono vari, alla fine Lang non è neanche tanto male. Però
0: però quello che dico non è che il Villarreal sia sto squadrone imbattibile. Secondo me sui nomi penso che il Napoli è più forte del Villarreal.
1: Sicuramente. Poi purtroppo nel vincere c'è tanta differenza, soprattutto in Champions League. Però vediamo un po' cosa succederà. Comunque il Napoli che viene, anche il Napoli da due sconfitte di fila, la prima con l'Arsenal per 1-0, quindi Napoli e Inter si trovano a 0 punti. Speriamo che le altre squadre facciano meglio, anche se la Roma prossima giornata contro il Real Madrid, però all'Olimpico, secondo me sarà uno spettacolo di partita.
0: Vediamo, però ci sarà pure Malen, quindi un risultato invece assurdo. Aspetta, andiamo con un attimo pubblicità e torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrever, Esselstyn, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Tenerife troverete i seguenti specials da mercoledì 14 a martedì 27 ottobre. Olio extravergine di oliva Merinas Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone Leonardo, $21.95 al chilo. Pasta de ceco, 500 grammi, $2.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Passata di pomodoro Merinas Kitchen, $2.
4: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
5: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Eccoci qua, tornati. Allora, Vincenzo, parlavamo di questo risultato abbastanza
1: sconvolgente.
0: Sì, sorprendente, soprattutto perché i vichinghi hanno pareggiato la partita contro il Bayern Monaco in casa, in Norvegia, e vincevano per 2-0 fino al 54esimo.
1: Sì.
0: Cioè, hanno dovuto dare un calcio di rigore al Bayern Monaco, sicuramente, non l'ho visto, però penso che il calcio di rigore sia legittimo. 54esimo si presenta un certo Harry Kane sul dischetto che trasforma il 2-1, 6 minuti dopo 2-2, 5 minuti dopo, no, 11 minuti dopo Diaz sigla e ribalta il risultato per 3-2, solo al 90esimo Ogen riesce a pareggiare la partita 3-3, però c'è una macchia rossa da parte di Olise perché si fa espellere.
1: E si fa espellere come? Vabbè, il primo giallo commesso per un fallo tattico, ammonito al 73esimo, e immagino nella confusione, poi riceve immediatamente un altro giallo per aver lanciato il pallone contro la testa di un avversario sotto gli occhi dell'arbitro.
0: Ma Olise è un po' così, eh? Olise è un po' testa calda il ragazzino, quindi gli serve un po' di educazione a questo ragazzino. Purtroppo è l'unico lato negativo di Olise. Un altro bel risultato è il Barcellona in casa del Galatasaray, perché schianta il Galatasaray per ben 4-1. Il Galatasaray comunque, anche se ha Leão e Osimhen, non può Sanchez in difesa non può nulla contro l'armata del Barça, che segna Cancelo, Lopez, Gordon e Adeyemi.
1: Segnano tutti.
0: Questo Gordon segna sempre.
1: Sì.
0: L'hanno pescato, non so come, se non sbaglio l'anno scorso.
1: Newcastle.
0: Sì, segna
1: pagato
0: sempre.
1: Tra l'altro
0: Adeyemi preso a zero.
1: Sì, grandissimo.
0: Da Borussia Dortmund.
1: Un motorino.
0: Assurdo sto ragazzo. Sì, la Barcellona è una squadra già rodata, anche perché se non sbaglio 8-11esimi fanno parte già della nazionale spagnola, quindi giocano a occhi chiusi.
1: Barcellona quest'anno forse attualmente la squadra forse più in forma,
0: sì,
1: d'Europa.
0: È più forte.
1: Prima partita l'ha vinta 5-1 col Feyenoord, seconda 4-1, cioè 9 gol in due partite, voglio,
0: sì,
1: dire. Quest'anno il Barcellona va ancora più forte dell'anno scorso.
0: L'Arsenal batte 3-0 il Lille con Timber, Eze e Saka. Atletico Madrid che batte il Manchester United per 2-0, anche se il Manchester United gli viene espulso un difensore,
1: Leni Yoro, francesino,
0: sì, dopo 5 minuti segna diciamo il vantaggio, il doppio vantaggio, Lookman. Per quanto riguarda altri risultati abbastanza, diciamo,
1: sì, lo Sporting che vince contro Lens,
0: sì,
1: Lipsia 1-0 con il PSV.
0: Quindi vuoi leggere le partite per domani mattina? Ce l'hai?
1: Domani mattina, certo, la Champions League. Allora abbiamo le italiane, parto dalle italiane, che saranno, le squadre impegnate saranno Como e Roma, e abbiamo Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid.
0: Feyenoord-Como alle 3.15, per chi se lo vuole guardare.
1: Sì, e Roma-Real Madrid 5.30,
0: 5.30.
1: Quindi, c'è da alzarsi presto.
0: Poi abbiamo LASK-Liverpool sempre alle 3.15, Aston Villa-Fenerbahce 5.30, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 5.30, Manchester City-Paris Saint-Germain 5.30, Real Betis-Porto, Shakhtar Donetsk, Ajax di Atena e Slovan Bratislava contro lo Stoccarda. Questo chiude il diciamo il primo, la seconda settimana della Champions League.
1: Diciamo che nel complesso non sono grandi partite, ma poi ce n'è una che forse le vale tutte.
0: Manchester City, PSG, che potrebbe essere una finale.
1: Diciamo. Una finale anticipata, e anche, però ti dico, anche Roma Real Madrid, per il Real Madrid,
0: sì,
1: sarà dura.
0: Bella partita, bella partita, sicuramente. Invece, visto che ci troviamo, perché non poi ci ritroviamo mercoledì prossimo,
1: sì,
0: abbiamo anche l'Europa League per quelli che vogliono, per quelli che interessa, magari dillo tu perché a me non mi interessa, magari.
1: Allora, per purtroppo
0: parlane tu, guarda,
1: questo mi rivolgo ai milanisti, ma anche a Antonio e gli amici juventini. Ci sarà,
0: svegliami quando hai finito,
1: sì questo, vabbè, ma allora partiamo con, guarda, non mi sento neanche di leggerle tutte perché ci sono dei nomi impronunciabili di squadre che sinceramente, come ad esempio l'Apoel Bersheva,
0: Shevchenko,
1: Union Sangilo, cioè
0: Sangion,
1: squadre FC Arat Armenia, Jagiellonia Bialystok, Nimega, cioè,
0: vabbè, andiamo su chi giocano le squadre italiane.
1: Diciamo quelle italiane che saranno Salisburgo Milan e Celta Vigo Juventus, che per essere Europa League non sono neanche due squadre così comode e facili, considerando che saranno anche due trasferte. Il Milan giocherà alle 3.15, Juventus alle 5.30, e invece per il resto altre partite interessanti, forse Marsiglia Olympiacos. Ma
0: pensi che tutte le due squadre italiane andranno lì a fare il, andranno lì con il, come si chiama, con le seconde scelte?
1: Ma non lo so, ti dico che comunque la Juve,
0: la tua impressione, dico.
1: Allora, la Juve comunque viene da una vittoria nella prima giornata,
0: sì.
1: Il Milan ha perso, quindi comunque
0: pure in Europa League
1: la prima partita contro il Benfica,
0: ah,
1: a Milano, comunque non è stata sicuramente una bella giornata, e quindi comunque il Milan si troverà a zero punti, tant'è che nelle probabili formazioni di Eurosport il Milan lo danno con bene o male quasi tutti i titolari, anche con danno Modric titolare, vediamo un po'. Se vogliamo dare un dato, il Milan e Salisburgo, anche qualche anno fa, me lo ricordo, ci incontrammo, noi ci siamo incontrati 4 volte, sempre in Champions League.
0: Questa volta invece
1: in Don Matteo ci incontriamo, e il Milan non ha mai perso, veniamo da 3 vittorie e un pareggio. E quindi sarà una partita che ovviamente, neanche sto qui a dirlo, bisogna vincere. Sicuramente, ripeto, non è una squadra, sicuramente non è...
0: Tu pensi che le squadre italiane in Europa League vogliono andare fino alla fine oppure non gli interessa, diciamo, tanto l'Europa League?
1: Ma io penso di sì, perché quest'anno, se si va a vedere le squadre che ci sono state annate con squadre veramente... Sono squadre importanti, sono inglesi. Quest'anno il livello lo vedo veramente basso, cioè molto abbordabile. Cioè le squadre, cioè parliamo di Marsiglia, cioè le inglesi sono Crystal Palace e Bournemouth. Cioè c'è veramente poca roba quest'anno. Cioè Juve e Milan sono sicuramente, insieme al Benfica, le squadre più forti.
0: Beh, Bayer Leverkusen comunque sembra una bella squadra di...
1: Sì, Leverkusen
0: tedesca.
1: Però, capito, non c'è quel Chelsea, quel Manchester, sì, United, che sono comunque bene o male sempre presenti, squadre del genere. Quindi quest'anno c'è il Milan e la Juve, devono puntare sicuramente ad arrivare fino in fondo,
0: cioè, assolutamente
1: non c'è,
0: sì,
1: dubbio. Anche perché la stagione in campionato non è partita nel migliore dei modi, quindi l'Europa League può essere anche un qualcosa per riscattarsi.
0: Venerdì mattina ci sarà anche la Conference League. L'unica squadra italiana a disputare la Conference League è l'Atalanta. L'Atalanta che incontrerà il Paphos, Paphos in casa. Però ho letto anche che c'è l'Ajax. C'è l'Ajax che incontrerà l'Ajduk di Spalato.
1: Sì.
0: E comunque l'Ajax, per fare la Conference League, vuol dire che non si è qualificato. L'anno scorso, per fare la Conference League, vuol dire che è arrivata quarta, quindi in campionato.
1: E l'Ajax negli ultimi due o tre anni ha avuto un sacco di problemi, Diciamo non è più l'Ajax già, non ti parlo di anni fa, ma l'Ajax di 7-8 anni fa non c'è più, sono tante difficoltà.
0: Mi aspettavo questo.
1: Insieme all'Ajax in Conference, vabbè, l'Atalanta forse attualmente forse è la squadra più forte.
0: Sì, c'è il Monaco, c'è l'Atalanta, c'è l'Ajax, poi il Brighton forse.
1: Poca roba, insomma.
0: Eh sì, comunque parliamo sempre di Conference League.
1: Sì. L'Atalanta sicuramente deve puntare, andare, perché c'è l'Atalanta. Anche perché l'Atalanta c'è una bella squadra.
0: Sì, come no? Cioè, sicuramente per sui due fronti può lottare, sicuramente sui due fronti. C'è il Transvaal di Salah.
1: Ah, sì, per...
0: pure che giocherà contro il Cups. Giocherà il 16 ottobre. Quindi venerdì 16 ottobre, sì, con il numero 10 sulle spalle, Mohamed Salah.
1: Ah, che poi guarda, ti dico, è la prossima, perché l'Atalanta gioca col Paphos, la prossima partita sarà Ajax-Atalanta. Quindi
0: vedi,
1: subito.
0: Vedi, l'Atalanta si deve...
1: Non facile.
0: No, è difficile comunque che incontrino sempre squadre così... diciamo di alto livello nella Conference League, che si incontrano loro tra di loro, quindi è abbastanza strano.
1: Un po' strano, sì.
0: Sì. Comunque, voi avete da pensare al vostro Salisburgo. Mi raccomando, tenete duro come in campionato.
1: No, quello dico quest'anno, perché adesso questo mese chiaramente Milan, Inter, Juve, tutte le squadre europee, praticamente giochiamo ogni 3 giorni.
0: Sì.
1: Purtroppo per squadre come, parlando del Milan, sarà molto dura.
0: L'anno scorso non avete fatto neanche una coppa.
1: L'anno scorso nulla.
0: E non avete fatto nulla proprio, neanche il campionato avete giocato. Soltanto Inter e Milan e Milan-Inter avete fatto l'anno scorso. 2 partite di campionato avete giocato.
1: E quelle ormai siamo a 6.
0: Le avete vinte, ma per me va benissimo, guarda, le potete vincere tutte, tanto.
1: Il ritorno, cioè abbiamo vinto con gol di Estupiñán, cose proprio mai...
0: Tu mo figurati, cioè... di che cosa dobbiamo avere paura noi di Estupiñán, l'unico gol. Vabbè, andiamo con un 2 minuti di pausa, così ci riprendiamo un po', dai. A tra poco.
2: Radio Italiana 531.
6: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente. Davvero? Ma come ha fatto?
7: Si è affidato ad Australia League and Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
6: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
7: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
6: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
8: Australia Legal Migration Agents.
9: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
10: a proudly family-owned business established in 1971,
9: has been providing the finest quality foods.
10: You can find Gagamis products in all
9: Romeo's,
10: Drake's,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: the Central Market,
9: Delicatessens,
10: and fruit and vegetable stores.
9: And if you're making tomato sauce, wine,
10: or other traditional preserves and sausages,
9: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
10: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
9: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
10: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
9: Did you know that all pensioners shopping at Gagamis Warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
11: Gagamis, flavors from around the world.
0: Eccoci qua tornati, Antonio, gli ultimi 10 minuti. 10 minuti e cambiamo totalmente sport, ci buttiamo nei motori.
1: Sì.
0: Nei motori a quattro ruote. Formula 1 questo weekend si è disputato il campionato, la gara di Formula 1 a Singapore. Singapore che Max Verstappen prende la pole position sabato con affiancato da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, terza posizione, quindi le Ferrari che bene, comunque c'erano. Poi invece la gara è andata un po' storta per Hamilton, perché non ascolta il muretto, infatti poi si scusa anche con il team e si va a posizionare solo in ottava posizione. La pole position, cioè vince il Gran Premio Hamilton, dietro Charles Leclerc, seconda posizione, mantiene la seconda posizione. Invece arriva terzo un Kimi Antonelli, che lui sta sempre lì, preciso. Kimi Antonelli sul podio. Norris quarto, Piastri, Hamilton, Lawson, Hülkenberg, Russell, compagno di Antonelli, nonché secondo nel mondiale, prende solo 2 punti, riesce ad accumulare solo 2 punti. Quindi per una classifica che vede, aspetta un secondo che te lo do. Allora, classifica che c'è: Antonelli primo a 340 punti con 8 vittorie, Russell secondo 238 punti, Hamilton 229, Verstappen 221, Leclerc 215. Allora, ci sono già le possibilità che Kimi Antonelli si laurei campione del mondo già dalla prossima settimana, cioè dalla prossima, non da questo weekend, dalla prossima settimana a Austin in America, 25 ottobre. Antonelli può laurearsi campione del mondo di Formula 1 già se il compagno se lui vince e il compagno di squadra arriva nono o peggio, e Lewis Hamilton arriva quinto o peggio. Quindi lui deve vincere la gara e deve sperare che Hamilton arrivasse quinto o peggio e Russell nono o peggio. Quindi tutto il resto non conta nulla. Quindi già è possibile che Kimi Antonelli riporta il campionato mondiale in Italia dopo, non so, forse l'ultimo, vediamo, ultimo italiano a vincere la Formula 1. Sarà tantissimi anni fa, si parla del lontanissimo, veloce però, che non ne possiamo aspettare, lontanissimo, non me lo dà, ho scritto italiano,
1: parliamo parliamo di anni e anni fa.
0: Sì.
1: Cioè, sarebbe un risultato incredibile.
0: Sì, perché riporta, se non sbaglio, negli anni 60, 70 forse. Allora, ecco, l'ultimo pilota italiano a vincere il campionato mondiale di Formula 1 è stato Alberto Ascari, che ha conquistato il titolo mondiale nel 1953 al volante della Ferrari. Quindi Ascari vinse nel 52 e nel 53. Dopo Ascari, nessun più italiano ha vinto il mondiale. Quindi dopo la 53, 2026 sono 73 anni? Sì, 73 anni.
1: Tanti.
0: Si ritorna forse a vedere sul gradino più alto del podio la bandiera italiana che sventola per un ragazzo italiano, giovanissimo, secondo anno di Formula 1 per lui. Speriamo. Purtroppo corre per la McLaren, però sono stati più bravi del team della Ferrari a prenderlo, no?
1: Lo ingaggiarono che era veramente
0: sì, 14 anni.
1: Un ragazzino.
0: Sì, sì, sì, 14 anni. Che lui non vinse neanche la Moto 3 o la Moto 2. Scusami, la Formula 3 e la Formula 2. Cioè lui già vinse, se non sbaglio, dei go-kart.
1: Sì.
0: E poi dice, no, vieni, vieni che tu sei bravo. Secondo me sei bravo.
1: Verstappen ebbe un percorso simile.
0: Simile, sì, sì, pure Verstappen. Però la stessa cosa era forte con la sempre Red Bull. Quindi invece ci volevi dare qualche anticipo di NBA?
1: No, NBA, allora ci troviamo nel pre-season, adesso ci prepariamo all'inizio del campionato. Allora, risultati rilevanti, allora, ti dico solo che tu non segui, ma ad esempio i New York Knicks, che sono i campioni in carica, in un amichevole perdono di 50 punti con Toronto, vittoria incredibile, chiaramente parliamo, sarebbe come il calcio d'agosto, parliamo di tutto e di niente. E altri risultati importanti, piuttosto bisogna più vedere i giocatori, perché vediamo che Minnesota sempre vincono con New York, e Edwards 26 punti in 25 minuti, parte forte forte, LeBron James e Philadelphia fanno vedere che quando giocano sono forti, e subito LeBron James lo vediamo più in vesti da passatore che da realizzatore, infatti 5 assist nel primo quarto nel debutto con i Sixers, anche perché diciamo che di fronte con vicino Brown e Maxey c'è poco da tirare, ma c'è tanto da passare. Sicuramente è un giocatore intelligente e lo sa. Parte bene anche SGA, McCannen esalta Utah Jazz molto bene, cioè è famosa una clip, ha fatto una schiacciata incredibile, e Kawhi Leonard con molta sorpresa parte fortissimo, perché è un giocatore che ha avuto molti problemi negli ultimi anni, è tornato a Toronto, nella città dove vinse l'anello qualche anno fa, ed è ripartito fortissimo. Quest'anno anche Toronto forse sarà una squadra che potrà ambire ai play-in sicuramente. Per il resto poca roba, però la stagione inizierà prestissimo.
0: Bene, bene. Volevo dare l'ultimo news prima che abbandoniamo gli studi. La MotoGP invece vede Marco Bezzecchi trionfare il GP di Indonesia. Questo campionato del MotoGP invece è molto aperto.
1: Sì,
0: contrariamente alla Formula 1 è apertissimo, perché c'è Martin primo in classifica, c'è Marquez dietro, se non sbaglio, di 41 punti, e Bezzecchi dietro di 2 punti a Marquez, quindi, e ci sono rimaste 5 gare. La settimana prossima,
1: più le sprint race, quindi
0: sì,
1: ancora
0: sì, sì,
1: tanti
0: sì,
1: punti,
0: tantissimi punti. Settimana prossima, 25 ottobre, ci sarà il weekend a Phillip Island, l'ultimo weekend di Phillip Island, l'ultimo MotoGP a Phillip Island, perché dall'anno prossimo arriverà qui, signori. L'anno prossimo MotoGP a Adelaide.
1: Spero anche Radio Italia dovrà essere presente.
0: Ma Marco Petta
1: arriva dovunque.
0: Ma sarà il suo compleanno.
1: Ah sì?
0: Il 14 di novembre ci sarà il weekend, dal 14 al 17 novembre, Marco per compleanno il 14, quindi sarà
1: la gara, diciamo, in secondo piano.
0: Un regalo unico per il signor Marco Petta. Sì, quindi primo Gran Premio cittadino per la MotoGP, non vediamo l'ora di abbracciare. Noi già ci siamo andati diverse volte a MotoGP con Marco, Fede, fighissimo.
1: È un peccato comunque che Filippo Arena non ci sarà più, perché è una delle piste più belle, sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Però, tanto di guadagnato per noi che
0: assolutamente
1: siamo qui.
0: Sì, assolutamente sì. Ce lo prendiamo, ce lo stringiamo come hanno fatto quelli di Melbourne con la Formula 1. Noi ci stringiamo alla MotoGP. Speriamo, sicuramente porterà un botto di soldi, un botto pure di audience nel mondo, di Adelaide, no? Come ci fu per la Formula 1 con Senna e... Tu te lo ricordi? No.
1: No.
0: Perché nel 94 fu l'ultimo...
1: Ancora
0: l'ultimo, l'ultimo mondiale della Formula 1 con Ayrton Senna, purtroppo, che poi finì come finì per il grandissimo brasiliano. Benissimo, Vincenzo, allora, in mancanza salutiamo Antonio, che purtroppo ha senza giustificato, la settimana prossima devo pagare un pegno. Noi ci vediamo la settimana prossima.
1: È stato un piacere come sempre.
0: Il mio, salutiamo i nostri ascoltatori, speriamo che sia piaciuta la puntata.
1: Dai, oggi c'è tanta roba, dai.
0: Tantissima roba.
1: Dopo nazionale.
0: Sì, basso, un po' di Serie A. Va benissimo. Allora, Antonio, scusami, Vincenzo, buona serata. E noi ci vediamo la settimana prossima.
1: Ciao amici di Adelaide, ciao.
0: Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
5: Si allungano i tempi della legge di bilancio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
4: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
5: Andiamo all'estero, nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
4: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
5: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
4: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
6: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid, mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
4: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: And welcome to Club G. You are joined by your radio host, Clara. This is Radio Italiana 531. So tonight I am joined here with YCV, live all the way from Toronto, Canada. He is a rapper, born in Sardinia, Calabria as well. So welcome, YCV. How are you?
9: Thank you so much. I'm good. How are you?
8: Good. Thank you. Thank you so much for joining me.
9: Thank you for having me.
8: I would like to start off with, I know there's a little bit of a time difference with us as well, but I'd like to start off with, tell us a little bit about your Italian heritage, and what does Italian mean to you?
9: Being Italian means culture, more than anything. Culture, family is keeping the Italian heritage. It comes all back to respect, I would say. So being Italian is bringing those cultural and family traditions on and respecting those traditions.
8: Amazing. And tell us a little bit about your Italian heritage.
9: So I was born in a small town called, it's actually Locri, which is near Siderno, because my town in Siderno doesn't have an hospital, so that's the closest one. But born in Locri, so raised in Siderno. I was there. I have Canadian background because my mom is Canadian. And so I was raised with the culture, the Canadian culture in Italy, but most of it is Italian. And I was born and raised there. I always done music in my life, but never expecting to at this point. And then nothing. I after I immigrated here in Canada, thanks to my mother, we came with the whole family, with my brother, with my father, at the age of 13 years old. And nothing, coming here, it's everything has changed, and trying to keep this dream living.
8: Amazing. Well, I'd like to touch base on, you've touched a little bit on, like, why you moved to Canada. So why exactly did your family want to move to Canada, if you don't mind me asking?
9: A simple reason, because south where we came from, there's no many opportunities Let's say there's not many opportunities because there's not many jobs. The young people tend to go away from Siderno because unfortunately there's not many jobs, not many opportunities, not many schools. So who goes, like in the summer is a beautiful place because everybody goes there for a vacation. But in the winter it tends to be a little bit of a ghost town because like young people go to Milano, they go to Roma, Sicilia for work, for school, for universities. So doing that, my parents decided that our future wasn't the best to stay here and run our future there. So that's why we came all the way to Canada. It was easy for us. Me and my family were able to get the passport and able to live in Canada since my mom was already Canadian. So it was easy to get a citizenship. And then, coming here, Canada's gave my whole family a good opportunity, for work and creating, a family away from Italy, but always remembering our roots.
8: Oh, absolutely. Oh, wow. So, can I ask how many years, maybe touch base a little bit on this, but how many years have you guys lived in Canada now?
9: Now it's been, so since 2013, we're in 2026, about 13 years.
8: 13 years. Okay. Yeah. So for a while. And is there anything in particular that you do miss about living in Italy in comparison to Canada?
9: I do. I miss lots of things of Italy. And sometimes I wish that I had this same opportunities that I have here, have them there, because I miss the cultural side of it. And even going for coffee with somebody and keeping in touch with friends, keeping in touch with family. I don't know how it is in Australia. I've heard this kind of the same, but here in Canada, it's lots of work. And then and then sometimes you forget about family, you forget about friends, you don't have the time. When you have that little time, you spend it on yourself. And that thing in Italy, at least in the south where I was raised, is not really a thing because everything is so small. Everything is like not far away. To go for a coffee, you spend 3 minutes of a car ride. You go literally for 15, 20 minutes, you go back home, in half an hour, you're already saw 4 or 5 different people. When here in Toronto, in Canada, like you take half an hour just to get to the coffee place, 10 minutes, and then it's another half an hour to come back home. So you spend more on the ride and instead of actually seeing the people. So that's what I really miss about my town for sure. And then obviously the warmth, the beach, and family most than anything.
8: So it's kind of like here in Australia, we kind of have the same. It's the same. It takes 30 minutes to get somewhere to get a coffee.
9: Exactly. Like I have lots of friends there in Australia now, thanks to the music, and they tell me the same thing. It's something that I'm still getting used to. It. I know I pass more than half of my life here, but it's just something that I can't get used to yet, at least.
8: Yeah. Absolutely. Yeah. I guess my next question is, would you ever consider to move back to Italy at any point in the future or not? Are you just happy to stay in Canada?
9: Honestly, I would move back to Italy, but I wouldn't move back to my town just because of opportunities. I would love to go maybe to like Milano for music because the music industry in Italy, it's all in Milano. So I would definitely love to go there. I wouldn't move just like for leaving everything that I've done here. I

0: fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
5: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione è riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. I medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'esame eseguito durante l'operazione ha confermato un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Secondo quanto comunicato dal Vaticano, l'intervento si è concluso positivamente e senza complicazioni. L'operazione è durata circa 90 minuti all'interno di una permanenza in sala operatoria di circa 3 ore. Il pontefice si è risvegliato regolarmente ed è rientrato nella propria stanza dopo un periodo di osservazione. A guidare l'equipe è stato il professor Stefano Margaritora.
4: Si allungano i tempi della legge di bilancio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio, ma i contenuti della manovra restano da definire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intende attendere la conclusione della procedura europea sulla clausola di salvaguardia con un passaggio all'Eurogruppo previsto per il 9 novembre. Resta aperto anche il confronto nella maggioranza sul nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Secondo fonti parlamentari la misura è al momento congelata. Antonio Tajani insiste invece sulla necessità di procedere da sciogliere il nodo delle coperture finanziarie.
3: Novità per gli automobilisti nel testo del codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri. Secondo il Ministero dei Trasporti viene previsto il superamento dell'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione. La polizia potrà verificarli attraverso i sistemi informatici. Il testo riduce inoltre da 90 a 45 giorni il termine per notificare le multe accertate a distanza senza contestazione immediata. Tra le altre misure, l'innalzamento da 68 a 70 anni del limite d'età per il trasporto professionale con camion e autobus con verifiche biennali.
4: Andiamo all'estero. Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri sera sono stati colpiti un edificio di 9 piani e la centrale termoelettrica numero 4, uno dei principali impianti energetici della capitale. Zelensky ha denunciato il mancato preavviso da parte degli alleati, sostenendo che i missili siano stati individuati soltanto mentre si avvicinavano alla città. Il sostegno all'Ucraina è anche il centro del confronto politico italiano. Oggi Giorgia Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Le opposizioni restano divise sulla posizione da assumere riguardo gli aiuti a Kiev.
3: Nuova escalation tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh riferisce di aver intercettato e distrutto 4 missili da crociera diretti contro la capitale saudita. Le autorità hanno segnalato anche l'abbattimento di 2 droni. Esplosioni sono state udite a Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero Aramco nell'est del paese. Gli Houthi hanno presentato gli attacchi come una ritorsione per i bombardamenti sauditi contro un deposito petrolifero alla periferia di Sana'a. La compagnia petrolifera yemenita sostiene che i serbatoi fossero vuoti al momento del raid.
4: La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Le perizie disposte dalla giudice di Trieste hanno individuato tracce di DNA riconducibili a uno stesso uomo non identificato sui jeans della donna e su uno dei sacchi che contenevano il corpo. Altre tracce maschili sono state rilevate su diversi oggetti indumenti. Gli esperti hanno inoltre accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo del ritrovamento. I risultati saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre e accertamenti non consentono da soli di attribuire responsabilità per la morte della donna.
3: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
5: 2 sconfitte per le italiane nel martedì di Champions. Il Napoli cede 3-1 in casa del Villarreal dopo essere passato in vantaggio inizio partita con Rachmani. Gli spagnoli hanno ribaltato il punteggio nel primo tempo sfruttando 3 minuti di vero e proprio blackout della squadra di Allegri, che subisce la seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato della Champions League. L'Inter stecca clamorosamente la prima uscita di Champions a San Siro, perdendo 4-3 e facendosi surclassare dal Club Rouge, che sfrutta gli spazi e punisce gli errori della retroguardia nerazzurra. Non è bastato Lautaro in grande spolvero e autore di una doppietta, perché nelle file belghe a fare la differenza con una tripletta è stato il giovane attaccante italo-tedesco Nicolò Tresoldi. Dopo la serata amara, il mercoledì sera propone la sfida all'Olimpico tra Roma e Real Madrid. mentre il Como affronta la prima trasferta europea sul campo del Feyenoord.
3: È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Ausifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364, sito internet www.ausifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
9: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
8: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
9: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
8: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
9: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
8: E una bottiglia di vino, anzi due.
9: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.
10: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: alle 5 del pomeriggio, presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Gleneagle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Programma il farmacista con me, Michele, ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Esselstyn, Lockley, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 14 a martedì 27 ottobre. Olio extravergine di oliva Merinas Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone Leonardo, $21.95 al chilo. Pasta de cecco, 500 grammi, $2.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Passata di pomodoro Merinas Kitchen, $2.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni della Alabarda Club. Non puoi mancare!

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

sono sempre così solo. Ho pensato lo faccio, ora esco e ti cerco, che non trovo le facce da darti, le avevo qui dentro al cassetto.

0: il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21:03.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
4: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5:30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

she saved me.

0: poi accelerato per 100 perché mi sembra allenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando e devo anzi andare, ma quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte? Io non ho più l'età per...

sento solo il tuo sapore, sai, e non si leva col sapore mai. Fa le scintille, ciò che voglio dire, passano parole, passano precise. Lasciami addosso un sapore come le commesse, a reparto profumi della rinascente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16, con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata, sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sembri ancora più bella.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In Senato il presidente Meloni alle 9 presto. Sì. Io mi chiedo sempre quella, ho visto la russa che presiedeva la seduta, ho detto cavolo, vuol dire che si è alzato presto. Che certo. Comunque per essere alle 9 in Senato
2: almeno alle 7 è uscito da casa.
1: No, vabbè,
2: a Roma
1: no,
2: può darsi.
1: Ma no, la russa abiterà a piedi almeno a 3 minuti al massimo al Senato, però dico al massimo vuol dire che si è alzato alle 8, che ha fatto colazione, la doccia.
2: Quindi tutto con comodo, dici?
1: Con comodo, insomma, alle 8 comunque c'è gente che si sveglia alle 11, i giornalisti per esempio. Comunque presidente Meloni è arrivata in Senato stamattina con questo vestito champagne, l'hai visto? Questo beigiolino champagne, un po'.
2: In genere i colori pastello le donano.
1: Ma tutto le dona, non
2: tutto
1: solo,
2: le dona.
1: Tutto le dona.
2: Ti
1: tutto
2: piace,
1: le dona.
2: Pazzo di lei.
1: E a proposito, visto questo vestito champagne, c'era
3: champagne
1: un.
3: Per brindare a Meloni.
1: Ma c'era un sottotesto, perché ha iniziato subito raccontando questo bel momento.
4: Onorevoli colleghi.
2: Onorevoli. Oggi c'erano.
1: Sì, oggi c'erano. Oggi c'è il presidente Meloni, è chiaro. Già in onorevole colleghi, io se non lo risentiamo, ho sentito un po' di
2: polemica?
1: No, un po' già. No.
4: Onorevoli colleghi,
1: come dire, vabbè, dai. Botta di ottimismo, dai. Di cosa parliamo?
4: La guerra in Ucraina continua.
2: Purtroppo
1: lo so.
2: Sì.
1: Sì, la guerra in Ucraina continua, sì.
4: Con un crescente coinvolgimento di obiettivi civili.
2: Purtroppo sì.
1: Vabbè, sì. Altro?
4: L'instabilità in Medio Oriente produce conseguenze che vanno ben oltre i confini della regione.
2: Oh, fino a qui tutto bene. Poi meglio?
1: Magari ci dà qualche notizia positiva.
2: Mamma mia.
4: Le tensioni geopolitiche incidono sulla sicurezza delle nostre catene d'approvvigionamento.
1: Pure sull'approvvigionamento.
2: Sì, anche l'approvvigionamento.
1: Ma non solo sull'approvvigionamento.
2: Una buona notizia, magari adesso ce la dà.
1: Aspetta. Subito.
4: Sul costo del carburante, sul costo della vita.
2: Questa non era buona.
1: No.
2: Vediamo un'altra.
1: Vabbè, ce ne sarà, hai ragione. Una positiva adesso la dice.
4: E poi le minacce ibride.
1: Pure le minacce ibride, che so, quelle elettriche o quelle
2: a benzina.
1: No, non so perché
2: al gas.
1: Sì, non so se per lei forse le minacce ibride sono le macchine ibride che girano, credo, non lo so. Poi
4: le pressioni migratorie,
1: pure le pressioni migratorie.
2: Non manca niente.
1: No, le cavallette, non ha ancora detto niente sulle
2: le rane che piovono dal cielo.
1: Beh, quello certo, quando arriveremo a quel punto lì ormai sarà
2: Sì.
1: Che poi chissà se le rane dalla bocca larga piovono dal cielo oppure no. Poi altre cose,
4: un'instabilità crescente. La conseguenza.
1: Soprattutto.
4: Ho inviato a Bruxelles tre
1: No, sono tre però, sono più di tre. Lei ha inviato tre po'. Basta,
2: questo è il terzo.
4: Proposte semplici per facilitare e liberare gli investimenti.
1: Però lei ha pensato che dicendo tre pro magari pensavano pro pal, quindi ha pensato.
2: Ha specificato subito.
1: Non lo dico. E queste tre pro cosa serviranno?
4: Un vero freno
1: alla CE.
2: Freniamolo la CE. Caspita.
1: Alla CE.
3: Che c'è?
1: Che non so.
3: C'è
1: non...
3: che Meloni non sa cosa c'è.
1: Non lo so, l'importante è che lo sappiamo noi cosa c'è. Ma poi contesta lei anche l'eccesso di burocrazia, presidente Meloni.
4: All'eccesso di burocrazia è una riduzione drastica degli obblighi.
1: E qua c'è la canzone dei Beatles. Sì. Obrigado anche, l'ha fatto la versione brasiliana. Però vabbè, insomma, la Meloni ha sparso, la presidente Meloni ha sparso ottimismo.
2: Ottimismo che neanche Tajani.
1: No, Tajani a quel punto ha detto, ma io non parlo. Dice, vedi lì, guarda lo champagne.
2: Eccola lì.
5: Ottimismo.
1: Sì, però Tajani, guardi, è più ottimista di lei, presidente Meloni. Invece, nei giorni scorsi, ministro dell'economia, che ricordiamo, scelto solo per il cognome, Giorgetti. Aula, il Parlamento e Commissione di Bilancio, la Camera e il Senato, per spiegare il documento programmatico di finanza pubblica, cioè quello che c'è prima della legge di bilancio. Lì ci scriviamo dentro cosa ci sarà e poi della legge di bilancio. Però siccome non sappiamo cosa ci sarà, non c'è scritto niente per adesso. Giorgetti, ieri in aula.
5: Buongiorno, onorevoli colleghi presenti in aula.
2: Poca gente.
1: Sente proprio il vuoto
2: pneumatico intorno a lui.
1: C'era lui e una decina di parlamentari, tanto che Giorgetti comunque un po' lo fa notare.
5: Molti dei presenti.
2: Scarsissimo applauso. Applaudono, ma sono pochi.
1: Sono pochi, erano 10, 11.
2: Erano 18. 18 in tutto, con quelli arrivati dopo.
1: E quindi comunque sono già 36 mani. Insomma, comunque entusiasmo in aula. E tra l'altro, Giorgetti è uno che trascina l'entusiasmo, no?
5: In questo scenario in cui tutto muta in peggio,
2: no, bene, muta in peggio.
1: Tutto muta in peggio.
5: Io purtroppo vivo la realtà tutti i giorni.
1: Povero Giorgetti.
5: Settimana prossima, nei prossimi giorni,
1: che cosa?
5: Sarò in una sede internazionale dove si respira tutta un'altra aria.
1: Io ho tagliato tutto. Però comunque, noi cosa, in che momento siamo, Giorgetti?
5: Noi non siamo più nell'età dell'oro.
2: Vedi, lui l'ha vissuta.
1: Perché ha sempre fatto ministro dell'economia.
2: Se la ricordo.
1: Povero Giorgetti, non siamo più nell'età dell'oro.
2: No.
5: In cui gli scostamenti si potevano fare tranquillamente perché non esistevano regole.
2: È Far West.
1: Che bei tempi quando si poteva scostare tutto alla scostamagna e via. E invece, povero Giorgetti, adesso non c'è più l'età dell'oro, gli scostamenti.
5: Non è oro, ma diciamo è ottone.
2: Bassissima Lega.
1: La Lega, c'è un po' di problemi, però sì.
2: L'ottone.
1: Erminio, ricordiamo. Povero Giorgetti, cavolo, che adesso con l'ottone.
5: Quindi induce politici.
1: Induce? Tutto questo cosa induce?
2: Com'era?
1: Domanda, sì.
5: Quindi induce politici.
1: Forse le pollicce è un po' presto per le pellicce, perché comunque non fa così freddo, Giorgetti. Le pollicce.
5: Politiche fiscali in qualche modo restrittive.
2: Vedi, in Europa
1: restrittive.
2: Che si fa invece?
5: Tutte le banche centrali che per contrastare un'inflazione che non è da surriscaldamento.
1: Solidarietà al riscaldamento.
5: Solidiscaldamento dell'economia, ma da shock dell'offerta.
2: Solidiscaldamento
3: olistico e spiralidoso.
1: Shock poi solidiscaldamento. E Giorgetti, il povero Giorgetti.
5: Mi sono impegnato per in qualche modo promuovere.
1: Ci sono i pro lamponi e i promore, e invece lui
2: noi
1: è...
2: siamo promore?
1: Lui credo sia promore.
2: Vediamo.
5: Promuovere la possibilità di attivare la NEC.
1: La NEC.
3: Non c'è. È andato via.
1: Sì, questa è la NEC. No, questa è la NEC, la moglie. No, di cui non c'entra niente. Dove sta Giorgetti?
2: Dov'è? Sì.
5: Io vivo in mezzo alla gente normale. Ok?
3: Gente normale. Giorgetti se ne va.
1: Poi gente normale.
2: Non esageriamo.
1: Sono un po' forte.
2: Come definizione, dai.
1: Tant'è vero che ieri non è andato nemmeno in Consiglio dei Ministri. Giorgetti tanto vive in mezzo alla gente normale. Però, Giorgetti, io capisco che lei è un ottimista, è un po' il periodo dell'ottimismo, Meloni, Giorgetti, Tajani, guardiamo un po' al futuro.
5: Ce la faremo, non lo so.
1: Giorgetti,
2: se non lo sa lui
1: dell'economia, facciamo finta che questa frase l'abbiamo sentita, cioè possiamo ripeterla, ce la faremo, Giorgetti?
5: Ce la faremo, non lo so.
2: Giorgetti ha detto di no.
1: Povero Giorgetti.
5: Se riusciamo a convincere in Europa su questo tipo di indirizzo.
1: Perché tipo ha chiesto di essere chiamata al femminile. Stiamo cercando di convincere l'Europa a darci flessibilità sull'energia, ma non sugli investimenti sulle rinnovabili, ma su abbassare le bollette, ma non dovrebbero darcela. Però se dovessero darci l'Europa questo tipo di flessibilità,
5: credo che saremo contunti.
1: Contunti. E se non ci riusciamo,
2: che facciamo?
1: Non saremo contunti.
5: Contunti tutti.
2: Con il gioco, metti tutte le uti.
1: Contunti tutti. Ma se non ci riusciamo e non siamo contunti tutti.
5: Se non ci riusciamo, ne prenderemo alto.
1: Alto.
2: È sempre meglio alto che basso.
3: Lo sai che i papaveri ne prenderanno alto.
1: Se non ci riusciamo, hai ragione, prendiamo alto, ma era peggio se noi prendevamo basso. E a questo punto.
5: A un certo punto
1: abbiamo avuto l'imbiz, ma poi abbiamo cambiato idea.
5: quindi anche
1: se sì, no, hai ragione, sì, sì. No, è che Giorgetti cerca di non farci capire quello che dice, perché se capiamo quello che dice siamo terrorizzati.
2: Hai capito? E allora
1: parla così per...
2: Ma poi è così positivo.
1: Eh beh, ma è all'antidoping, no, credo comunque. Allora, Giorgetti, cerchiamo di dare, lei ministro dell'economia, l'uomo che si occupa delle finanze del nostro paese, messaggi chiari e rassicuranti.
5: Allora,
1: no, Giorgetti, scusi, scusi, noi ci dobbiamo fidare di lei, ci dica qualcosa di positivo.
5: Io purtroppo, quando ho preso questo triste incarico,
2: Mamma mia, però.
1: Ma l'aveva già fatto
2: come
1: ministro dell'economia, sì, nel governo Draghi, adesso di nuovo questo triste incarico.
5: Triste, perché è veramente triste.
2: No, vabbè, è triste, ma Giorgetti, povero uomo, è triste.
1: Ma povero Giorgetti,
2: l'incarico è triste.
1: Ma si figuri se
2: l'assemblea è triste, anche pochi.
1: Ma si figuri se è triste lei, quanto siamo tristi noi, signor Giorgetti.
5: Ho detto, io non voglio generare un euro di debito da lasciare a quelli che vengono. Dopo.
2: Però che buona idea, e quindi?
1: Perché poi tutti quelli che vengono dopo dicono
2: hai visto, ci hanno lasciato.
1: E quindi?
5: Ho detto di quello causato dagli interessi, al nocicismo.
1: A che cosa? Al
5: nocicismo.
2: Il nocicismo.
1: Che è quella cosa delle noci, no? Quando
2: sì,
1: tu
2: nocicismo.
1: Esageri con le noci, insomma. Però servono investimenti per tirarci su sull'economia, Giorgetti.
2: Su cosa? Su cosa?
5: Investimenti sull'idroelettrico, eccetera, eccetera.
1: Investimenti elettrico den
5: rinnovamento che sia dagli ospedali alle scuole,
1: certo, dalle scuole a scuola,
2: due punti, cioè
1: ovviamente
5: De do.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Il Giorno della Pecora, l'unica trasmissione
2: Dellini de do. Che bello,
6: sono proprio un nano, ma proprio

0: magica. Italia penultima in Europa nel trasporto pubblico. Il 68% dei residenti non usano i mezzi perché lenti e inefficaci, ma ora Salvini consentirà agli autisti di autobus di restare al volante fino a 70 anni. Così potranno guidare fino al capolinea.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli, su Rai Radio 1.
2: Non siamo soli, io lo so che non siamo soli.

0: Bruno Guerri,
1: il più grande intellettuale di centro,
2: bella canzoncina,
0: hai visto, bella,
1: il più grande intellettuale di centrodestra di tutti i tempi, signor Guerri, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno, eccoci qua.
1: È vero,
2: eccoci
1: che qua. Cioè, le dà più fastidio intellettuale o di centrodestra?
2: Tutti e due, perché queste definizioni così, così limitanti sono tremende. Intellettuale, che vuol dire? Non vuol dire niente.
0: Come ti definiresti tu? Dovendo dire, arriva Giordano Bruno Guerri.
2: Io sono uno storico. Definiamoci con la professione.
1: Il più grande storico di tutti i tempi.
2: Ecco,
1: perché
2: non è vero, però mi piace lo stesso.
1: Perché erroneamente lei spesso viene messo nell'intelligenza meloniana.
2: Beh, certamente ho delle forti simpatie verso sia prima di tutto verso Giorgia Meloni e poi verso la destra, ma come dico sempre ci sono molte buone idee anche a sinistra.
1: Però scusi, signor Guerri, lei ha delle simpatie per il presidente Meloni e per la destra, ma ha votato Forza Italia?
2: No, io ho votato Forza Italia alle europee.
1: C'è l'ultimo voto?
2: L'ultimo voto, perché è quello che diceva Tajani sulla situazione contingente, mi andava bene. Non è detto che sarà così alle prossime elezioni.
1: Si è pentito di Tajani, signor Bruno Guerri?
2: No, assolutamente no.
1: Ma le linee guida di Tajani non sono quelle delle gonne, non intendeva dire quelle sulle gonne corte?
2: No, assolutamente, no. Parlava di espansione dell'Unione Europea.
1: Cosa ride?
0: Non parlava delle gonne, Occhiuto dice che
2: su
0: il partito...
2: quello non sono d'accordo, naturalmente.
0: Naturalmente, speriamo, vero? Occhiuto dice che il partito è ingiallito.
1: Forza Italia, per cui lei ha votato.
0: Forza Italia, è ingiallito.
2: È ingiallito, un'espressione veramente triste e marchiante. Ma a me sembra che Forza Italia abbia mantenuto le linee guida berlusconiane. Certo, senza Berlusconi, forse l'ingiallimento sta in questo.
1: Ma
2: no?
1: Quindi lei si sente più berlusconiano o più meloniano, signor Bruno Guerri?
2: Che domanda imbarazzante.
1: E qui facciamo solo domande imbarazzanti. Volevamo chiamarlo così il programma. Poi
0: la domanda imbarazzante.
1: Già c'era malattie imbarazzanti su altri canali e quindi non.
2: Allora, a me sembra che in questo momento abbiamo molto bisogno di Meloni. E quindi
1: sono 5 anni.
2: Più meloniano.
1: Dice.
2: Abbiamo bisogno di altri 5 anni. Io credo che vincerà le elezioni. A man bassa supererà il 42%.
1: Bisogna vedere se anche il centrosinistra poi supera il 42%, perché quello è fondamentale.
0: Sono molto vicini.
1: Se l'altro non supera, però.
2: Guardi, che questi sondaggi sono assolutamente ridicoli. Hanno nessun significato.
0: Non sono attendibili.
1: Senta, le piace la nuova legge elettorale, signor Giordano Bruno Guerri?
2: La nuova legge elettorale mi sembra che miri alla stabilità ed è anche di questo abbiamo bisogno.
1: Anche se veniamo da 5 anni di stabilità, direi.

0: perché bisogna risolvere questa situazione che sta andando verso lo stallo. Da un punto di vista strettamente politico, Meloni dovrebbe approfittare di questa confusione che c'è a sinistra.
1: A proposito della sinistra, lei ha detto che Elly Schlein è una sciagura, ma perché porta temi di sinistra che a lei piacciono, signor Giuliano Bruno Guerri, ma che non portano voti.
0: No, è una sciagura per la sinistra, perché la sinistra tradizionalmente dovrebbe occuparsi della difesa del lavoro e di tutte queste cose più importanti.
1: Anche la destra sociale una volta si doveva occupare di queste cose.
0: Sì, ma non c'è più.
1: Ah, non c'è più la destra sociale?
0: La destra sociale no.
1: E come mai?
0: Non mi sembra. E come mai? Perché non ha uno sbocco di consensi necessari per governare.
1: Cioè lei dice che chi parla, ma scusi, quindi se sa che in Germania, no, i neonazisti di AfD parlano di Melonisierung, che sarebbe quella modalità per cui che loro non vogliono attuare, cioè che chi va al governo diventa moderato. Secondo loro la Meloni è andata al governo ed è diventata moderata. Melonisierung.
0: Ma questa è una virtù, non è un difetto. Anzi, io mi auguro che vada sempre più umpandosi, soprattutto con la presenza di Vannacci.
2: Che ne pensi di Vannacci?
0: Io penso che sia un male del paese e che quindi vada curato, guarito.
1: Ma chi, Vannacci o vada curato?
0: No,
1: il paese, chi è che deve essere curato?
2: Dal male Vannacci.
0: Il movimento di Vannacci sì che rappresenta certamente un regresso, altro che futurismo. Io sono infuriato come
1: perché
0: appassionato
1: lei, perché
0: di futurismo.
1: Lei ha scritto un libro a gennaio sul futurismo, no?
2: Sì, e ribellione
0: e velocità.
1: Futuro nazionale è futurista o no?
0: Non è per niente futurista. I futuristi avrebbero chiamato il movimento di Vannacci passatista.
1: Quindi passato nazionale giusta. Però era brutto passato nazionale.
2: vecchio.
0: Poi ricorda tutte altre cose.
1: No, certo.
2: Fuori tempo massimo, dici.
1: Senta, lei è presidente e direttore generale della Fondazione Il Vittoriale, no? Il monumento, no? D'Annunzio, ma D'Annunzio, secondo lei
2: ha un erede?
1: Ha un erede? Chi è il D'Annunzio di oggi?
0: Non c'è, naturalmente, perché uno che è poeta, scrittore, drammaturgo, seduttore, guerriero, conquistatore di città, legislatore, dove lo troviamo?
1: Seduttore ce l'avevamo, però ormai non più. Ma secondo lei D'Annunzio voterebbe Vannacci o Meloni?
0: Sicuramente Meloni, non Vannacci. D'Annunzio non era un passatista, D'Annunzio era un uomo che guardava al futuro, era un modernizzatore, un anticipatore.
1: È vero che è l'unica cosa che avete in comune la calvizia?
0: Non abbiamo in comune solo questo.
1: Ah no, lei l'ha detto, l'aveva detto lei.
2: Anche il fascino.
1: No.
0: Anche il fascino, poi i calvi si somigliano tutti.
1: Questo è vero,
0: difetto qua.
1: È vero.
0: Però D'Annunzio diceva: la bellezza del futuro sarà calva, aveva ragione. Adesso anche chi ha i capelli se li toglie, perché i capelli sono una cosa superflua, antigenica, antiestetica.
2: Mica butta l'acqua sul mulino.
1: Sì,
2: no?
1: Però la testa rasata e il capello rasato è un po' banale, no? E come dice lei, diventano tutti uguali.
0: Ma io ce l'ho da sempre, quindi non
2: ce l'ha mai avuto.
1: Anch'io, dico, signor Bruno Guerri. No, era quello, no, non lo so.
0: Io persi presto e con grande allegria. Dicevo, che bello, oggi se n'è andata un'altra ciocca.
2: È un eccesso di testosterone che fa cadere i capelli.
1: Si ricorda che una volta il capello rasato era di destra, no? Adesso.
0: Adesso non ha più. Non ha più. Questa

0: È vero.
1: Senta, ma la trovo un po' moderato, un po', no, signor Guerri, che lei di solito è super, no, si è un po'...
2: Perché mi trova su, non confondiamo moderatezza e saggezza.
1: No, ma infatti io non ho parlato di saggezza.
2: Io sono saggio.
3: Ah, ecco. Ah, è saggio, non è moderato.
1: No, ma mi chiedevo se le sta piacendo di più Meloni rispetto a quando ha votato Tajani, perché Meloni sta prendendo la strada di Tajani? Si sta tajanizzando?
2: Meloni ha capito che non le posizioni di destra eccessive sono fuori luogo e quindi moderatamente si sta spingendo verso il centro.
1: Quindi,
2: io che ho tanto lottato contro la Democrazia Cristiana, per centro non intendo la Democrazia Cristiana.
1: Perché alla fine
2: intendo
1: è quello.
2: Intendo un luogo dove gli opposti si incontrano, per cui la destra accetta alcune idee della sinistra. E la sinistra accetta alcune idee della destra.
1: Ma questo non avviene nel nostro paese, c'è un bipolarismo proprio muscolare, come si dice, in cui nessuno accetta niente dell'altro, o no?
2: Non avviene in questo paese ed è un disastro, perché non possiamo continuare a comportarci come tifosi di una partita di calcio, per cui... l'altro ha sempre torto e l'arbitro è sempre corrotto.
1: Vede che si è moderato, signor Bruno Guerri, si è moderato. Cioè, alla fine moriremo veramente tutti i democristiani, se non siamo già morti tutti i democristiani.
2: No, perché la parola democristiano indica un confine preciso di un'epoca storica, di un pensiero. Io veramente non ho niente di democristiano, però appunto sto andando verso la saggezza.
1: Ma questo è l'età, signor Bruno Guerri, o la scelta politica che porta?
2: No, è proprio un fatto di maturazione. Infatti io quando mi chiamano professore, parola che detesto come intellettuale, dico non sono professore, chiamatemi pure maestro.
1: Senta, maestro,
3: è bello.
1: Maestro Guerri, ma quindi secondo lei per il centro-sinistra è meglio Conte di Schlein?
2: No, Conte non è meglio per nessuno.
1: Ma come no? Scusi. Ma allora chi è meglio per il centro-sinistra?
3: Tutto tranne Conte.
2: E Vannacci.
1: Ma scusi, ha detto che Schlein è troppo di sinistra, che ci vogliono quelli più...
3: più di centro.
1: Scusi.
2: No, Santicello, Conte è molto più estremista di Schlein.
1: A lei piace Renzi, secondo me, signor Bruno Guerri.
2: Chi?
1: Renzi. Slide. Renzi, a lei piace, signor Bruno Guerri, per il centro-sinistra?
2: È fascinoso.
1: Ha un che di D'Annunziano, Renzi.
2: È un giocoliere, non gli affiderei il paese.
3: È un furbo, è furbo.
1: E cosa gli affiderebbe, allora?
2: Tre palle da lanciare in aria ai semafori.
1: Beh, una bella fine, scusi.
3: Bene, Renzi e le sue tre palle.
1: Ha un che di D'Annunziano, Renzi, signor Bruno Guerri?
2: No, direi di no. Perché è molto più birichino.
1: Anche D'Annunzio era birichino.
2: Da acqua santiera.
3: Un'acqua cheta.
1: Scusi, quindi
2: dice.
1: Né Renzi, né Schlein, né Conte. Chi vedrebbe come leader del centro-sinistra?
2: Ma guardi, secondo me un buon leader del centro-sinistra sarebbe Bersani.
1: Questo
3: è un nome che torna.
1: La vera
2: tradizione del centro-sinistra è un uomo pulito, onesto, intelligente.
1: E non ha niente di D'Annunziano.
2: Direi proprio di no.
1: Signor Guerri, grazie. Venga a trovarci una volta con D'Annunzio quando passa da Roma.
3: Dai, veramente.
1: Arrivederci.
3: Buona giornata.
1: Grazie, maestro Giordano Bruno Guerri. Maestro, questa è Rai Radio 1. Questa è Giorno da Pecora. L'unica trasmissione con il
3: maestro.
1: GR1, i maestri dell'informazione.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
6: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
7: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
5: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
5: Con Raffaele Roselli,
6: Simona Arrigoni
7: e Claudio De Tommaso.
0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, notte tranquilla al Gemelli di Roma per il Papa. Dopo l'intervento ieri di asportazione di un adenocarcinoma polmonare, era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. Ha fatto sapere Luis Prevost, fratello del Papa, in collegamento con l'emittente USA News Max. Luis, a sua volta in cura per un tumore, ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal braccio destro del pontefice ieri appena è uscito dalla sala operatoria. Presi i ragazzi della minicar dopo una caccia di 10 giorni, hanno confessato gli autori delle aggressioni nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16 e 17 anni e precedenti per furto. Uno, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Decisiva la testimonianza di un meccanico. Ci siamo divertiti così, hanno detto, volevano fare qualcosa di folle per festeggiare il compleanno di uno dei due. L'accusa per i denunciati a piede libero e di tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone, ma ora tocca alla procura dei minori valutare l'impianto accusatorio. Guerra in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che ha esteso gli ammortizzatori sociali. I sindacati chiedono tutele più ampie per i lavoratori e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Lo sport, calcio, Champions League con le altre 2 italiane in campo. Alle 18.45 il Como affronta a Rotterdam il Feyenoord, alle 21 la Roma ospita il Real Madrid. Radio Cronache su questa rete ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 15.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Un giorno da pecora.
5: Corse pazze di un giorno da pecora. Francesca Fornario presenta la deputata Laura Ravetto che supera a destra. Piano!
6: Io sono il classico esempio di donna di destra che si è spostata sempre più a destra.
5: Ma piano che è pericoloso! Dove è arrivata ora?
6: Io sono una vannacciana.
5: Ma come c'è arrivata fin lì? Era partita dallo sposare un membro della segreteria PD e stare in Forza Italia. Poi è andata con Salvini, poi con Vannacci.
6: Roberto Vannacci è un bellissimo uomo, sicuramente.
5: Piano, rallenti.
6: Io trovo molto stiloso un uomo che si mette la camicia, la sneaker giusta.
5: Ma lei che era una liberale, quando Vannacci dice che gli omosessuali non sono normali?
6: Ha ragione, nel senso che la norma...
5: Aridaglie.
6: Significa essere eterosessuali e possibilmente dare continuità agli stati facendo i figli.
5: No, guardi, l'OMS dice che l'omosessualità è una variante naturale della sessualità e dunque la norma... è sia essere omosessuali che essere eterosessuali, pure se gli omosessuali sono il 10%, come del resto la norma è sia essere biondi che essere mori, pure se i biondi sono il 2% della popolazione mondiale, no?
6: Ci estingueremo.
5: Ma ci estingueremo perché siamo sovrappopolati, no perché i gay non fanno i figli.
6: Se decidiamo che invece non è la norma, ci estinguiamo.
5: Ravetto, rallenti, torni al centro della carreggiata.
6: Metto al centro la famiglia, perché la famiglia è quella che dà continuità agli stati.
5: Giusto, e le famiglie in Italia, dice l'Istat, sono di tanti tipi: single, single con figli, coppie senza figli, coppie etero senza figli, coppie omosessuali con i figli.
6: Un rapporto tra due omosessuali non può essere equiparato alla famiglia.
5: Ma se i matrimoni tra omosessuali si celebrano in 38 paesi, ora uno può pure pensare che sia una perversione, dico proprio il matrimonio in generale, però se due si vogliono sposare, fare.
6: Io sono totalmente, ad esempio, contraria all'adozione gay.
5: Ma non era per la famiglia, lei?
6: Io di famiglia ne ho fatta una.
5: Appunto.
6: Ho fatto la fecondazione assistita.
5: Ecco.
6: La Salis dovrebbe sapere che la possibilità di fare fecondazione assistita è un privilegio perché costa caro.
5: Ma no, è gratis.
6: Abbiamo sistemato la Salis. Abbiamo sistemato la Salis. Passiamo al prossimo candidato del campo largo.
5: No, guardi, spieghiamo. La fecondazione assistita in Italia la passa la mutua.
6: No, ci sono delle condizioni molto astringenti.
5: Ecco, quali?
6: Ci sono delle donne che invece non si sono potute permettere quel percorso e avrebbero voluto.
5: E due donne omosessuali che vorrebbero mettere su famiglia.
6: Tutte queste, diciamo così, mode anche.
5: Che moda?
6: Di volere tutto così uguale.
5: Ma non è una moda, è la democrazia. Ravetto, si ricordi di Berlusconi?
6: Siete solo dei poveri comunisti.
5: No, quello, il Berlusconi libertario.
6: Un uomo che utilizzava lo strumento corporeo.
5: Sì, senza scendere nel dettaglio di Berlusconi che utilizzava lo strumento corporeo.
6: Beh, sì.
5: Ma siamo in fascia protetta, si contenga.
6: Io sono come il gas.
5: Ravetto, rallenti.
6: Prendo spazio finché ce n'è.
5: Ci manca solo il ritorno alle camere a gas.
6: Mi sposto sempre più a destra.
5: Ravetto, rallenti, che più a destra c'è solo il Ku Klux Klan.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
0: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: E diciamo che oggi è mercoledì 14 sì. ottobre su Rai Radio 1.
0: Ah, che bello, auguri.
3: Grazie, no, sono passati.
0: Grazie.
3: Auguri, grazie.
0: Anzi, prego.
3: Sono passati 1453 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
0: Tanti, beh, cavolo.
3: Tanti, pochi no.
0: 1453.
3: 1453. E invece ne mancano 364 alla fine della scadenza naturale delle legislature.
0: Sì, chissà se ne manca 164 o meno, che si vota prima oppure quando si vota, chi lo sa, dovrebbe essere una ruspice oppure anche una ruspa e basta.
3: Una ruspa, anche una ruspa.
0: Andiamo a vedere la nostra buio a ruspica cam, se sia qua.
3: Oggi è molto buia.
0: Oggi è più buia
3: è
0: del
3: molto
0: sole.
3: Molto buia.
0: Ma come dice Giorgetti, ci sono nuvoloni all'orizzonte, quindi anche la buio cam è buia. Mi dicono, voci di corridoio, che ci possa essere uno dei più grandi leader di centrosinistra di questo paese. Mi dicono,
7: sì. Ecco a voi.
0: Chi è? Vediamo.

0: quasi, ci siamo,
1: pochino.
2: Nicola Frato Ianni.
1: Nicola Frato Ianni, benvenuto.
0: Segretario di Sinistra Italiana e deputato, nonché leader di Alleanza Verdi e Sinistra, signor Frato Ianni, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, signor Frato Ianni.
1: Mi ha portato un regalino.
3: Un regalo per Laura, nel Sibrillino, me ne abbia, ma è una questione personale che dovevamo risolvere da qualche mese, quindi.
1: Avrei paura al posto tuo.
3: È un ordigno.
1: Allora, per chi ci segue, in radio, non vede che ha portato un pacchettino.
0: Sì. Allora, spieghiamo una cosa, è arrivato, è stato funerale?
3: No,
0: perché è vestito tutto
1: così
0: di nero,
1: di
0: nero. E ha portato via un pacchetto grigio con un fiocchetto rosso. Ma perché c'è qualcosa che le bruge dentro?
3: Io sono tranquillissimo.
1: Ed ecco che il nostro simpatico Lauro
3: è una questione di verità.
1: Si accinge
3: per stabilire la verità.
1: Si accinge ad aprire il pacchetto, lo sta scartando, lo scarta.
0: È uno dei leader del centro-sinistra. Apriamo
1: e ci sono
0: i quadrotti di pasta, perché ricordiamo, lei è un grande appassionato
3: perché Laura aveva sostenuto che non esistessero
0: i quadrotti. Sono una specie,
3: abbiamo finalmente ristabilito la
0: sono una specie di rigatoni,
1: rigatoncini.
3: C'è scritto
0: quadrotto.
1: Il quadrotto è fatto a quadrotto,
3: esatto.
1: Che non è quadrato ma è come un rigatoncino fino
0: dovesse trovare un po'
3: era, da un giorno in cui Laura mi aveva telefonato, io stavo cucinando per mio figlio, cucini i quadrotti. I quadrotti non esistono.
1: Infatti
3: te li sei inventati.
0: No, è che dovesse trovare un po' il quadrotto anche nel Campolargo, che quadrotto
3: il quadrone ma quello lo stiamo trovando, l'abbiamo già,
0: ne parliamo a lungo. Guardi, c'è una grande novità nella nostra trasmissione, perché noi cerchiamo di rinnovarci, a differenza vostra del Campolargo che siete sempre lì da mesi a parlare la stessa cosa, e da quest'anno i nostri ascoltatori possono inviare dei vocali, fare delle domande all'ospite in studio. Oggi toccherà proprio a lei, signor Frato Ianni,
3: inaugurare.
0: Abbiamo già fatto, il Calenda gli ha mandati a fanculo, quindi non c'è questo problema.
1: Il numero a cui mandare i messaggi è 335-699-2949.
0: E ricordo le regole d'ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia, evitiamo anche dei pipponi. Senta, Frato Ianni, cosa ride? No, io voglio sapere, ieri sera ha visto l'Inter o la signora Piccolotti da Floris?
3: Stendiamo un velo pietoso. La signora Piccolotti, ma sull'Inter non l'ho vista.
0: Ah, non l'ha vista?
1: No, non l'ha vista.
0: Perché?
3: Non l'ho vista.
0: Cosa aveva da fare?
3: No, avevo degli impegni.
0: Ma che impegni aveva?
3: Non l'ho visto, fatti miei.
1: Ma
3: questi,
1: sono fatti suoi, vabbè,
3: qualcosa si può anche tenere riservato. Non l'ho vista e non intendo neanche discuterne troppo.
0: No, ma non volevo discutere, non c'è discussione, è stata umiliata dal Bruges.
3: Quando è che gioca?
0: Domani sera, 7:45, in Champions non giochiamo. Non giochiamo. Cioè,
3: Per un amico.
0: Ne abbiamo vinte molte più di voi, che lei, ricordiamo, è interista. Quindi
3: parliamo del presente e del futuro.
1: Ieri sera era impegnato, ma stamattina oggi al Senato la Meloni
0: l'ha vista?
3: No, stavo alla Camera a seguire un altro provvedimento, ho letto le...
0: Sì.
3: Comunicazioni.
1: Mm-hmm.
0: No, perché ce l'aveva con lei.
3: Che oggi arriverà.
0: Sì, alle 3:30 quando lei viene poi alla Camera. Ha detto che mente chi dice che loro, il governo, sono guerrafondai. Quindi ce l'aveva con lei.
3: Il punto non è se sono guerrafondai. Il punto è che questo è il governo che si qualifica per l'aumento della spesa militare. E lo fa mentre questo paese va a fondo, mentre gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
0: Insomma, c'è una guerra,
3: e mentre il costo della vita continua a crescere.
0: Ma dobbiamo prepararci a difenderci.
3: No, perché il punto è che i pericoli che corriamo, che corre l'Europa e che corre anche per l'attacco che all'Europa sferrano Putin, naturalmente, ma anche il suo migliore amico Donald Trump.
0: Sì.
3: Putin, naturalmente, non di Laura.
0: Pensavo di Meloni.
3: Di Meloni sono entrambi, certamente con Trump hanno costruito una grande empatia, alla ricerca continua di un abbraccio, di un sorriso, di una parola gentile.
0: Sì.
3: Certamente Meloni è parte di un internazionale di destra che non a caso si ritrova sui fondamentali, la cultura politica regressiva, ma l'attacco che subisce l'Europa è un attacco politico e punta a far saltare in aria il continente per via diplomatica. Che per via elettorale lo fanno favorendo, sostenendo, finanziando, aiutando le forze nazionaliste e l'ultradestra in giro per l'Europa. Infatti Trump e Putin sono i primi due che hanno festeggiato, e quelli che lo hanno fatto con più entusiasmo, la vittoria di AfD.
0: Però dicevo prima con Gianno Bruno Guerri,
3: non è un caso,
0: AfD criticano la Meloni, dicono Meloni Zirung, è quella cosa lì che ci si
3: può
0: dire dal governo.
3: Però il giro è sempre quello. Oggi leggo che Meloni, nelle comunicazioni al Senato, parlando della minaccia ibrida russa, si è accorta che questa minaccia ibrida è in grado di condizionare non solo l'opinione.
0: Ma c'è questa
3: certamente c'è. Che c'è. C'è, è russa, non è solo russa anche in questo caso.
0: Quella americana c'è sempre stata.
3: Viene da chi oggi controlla le piattaforme digitali, i grandi padroni delle big tech. Ma oggi ci si è accorta che questa minaccia può, oltre che condizionare le opinioni pubbliche, addirittura per esempio spingere i migranti verso i confini di un paese. Peccato che quando a Ceuta è successo noi dicevamo attenzione che questo è un attacco a tavolino che è stato sferrato contro la Spagna di Sanchez, Meloni invece di prenderne atto e magari di esprimere solidarietà ha chiuso i confini bloccando Schengen e si è unita un secondo dopo al coro di tutte le destre nazionaliste europee che attaccava la Spagna per una regolarizzazione che non c'entrava assolutamente nulla con quello che era accaduto.
0: Senta,
3: a Ceuta.
0: Volevo sapere ieri.
3: C'è arrivata un po' in ritardo, meglio tardi che mai.
0: Ieri lei c'era in aula quando Giorgetti parlava del...
1: No, era tra i 18,
0: No. E dov'era?
3: Stavo facendo altre cose.
0: Ma tipo, fa sempre altre cose.
3: Beh, io faccio un sacco di cose, sono il segretario di partito, quindi faccio riunioni.
1: Quindi alla fine.
3: Stavo facendo, ho anche altri impegni che non, non si riducono tutti alla presenza parlamentare.
0: Ma Giorgetti ieri parlava
3: Giorgetti parlava, c'erano i deputati che ascoltavano la relazione, quelli che la leggevano arrivando in ritardo, poi ci sono quelli che sono intervenuti, come accade sempre nel dibattito.
0: Signor Frattoiani, lei è uno dei...
3: Però ho sentito cosa diceva Giorgetti, cosa chiedeva, uno scostamento per investire 14 miliardi di euro in armi,
0: e
3: mi pare 14 qua e 14 là, concentriamoci sulle armi che mi paiono il problema principale. Noi rispondiamo con miliardi, noi questo paese, perché purtroppo Giorgetti governa anche per noi, anche per l'opposizione, rispondiamo alle minacce che abbiamo di fronte con le armi, mentre dovremmo rispondere migliorando la condizione di vita di milioni di cittadini e cittadine europee e italiane, migliorando il sistema sanitario nazionale pubblico, il sistema di istruzione e soprattutto gli stipendi degli italiani.
0: Senta, voglio sapere questa cosa, lei appunto è uno dei leader dell'opposizione, no? È il leader di Alleanza Verdi Sinistra insieme a Bonelli, ma è di fatto nel campo largo insieme a Schlein e Conte. È stato protagonista quest'estate, quando noi c'eravamo, di un momento di grandissimo livello, la famosa foto
1: ristorante Trattoria Costanza.
0: Nel senso giugno. Questa foto
3: l'estate per me ormai è solo in 15 giorni.
0: Vabbè, non faccia quello che lavora
3: per il caldo, per il caldo invece ormai l'estate è infinita ed è un grande problema, un altro dei problemi che Meloni si dimentica di citare ogni volta.
0: Senta, parliamo di questa cosa importante, questa foto fatta la prima foto del Campo Largo, no? Al ristorante vicino a Campo dei Fiori a Roma, l'ha fatta lei questa foto, sappiamo?
3: Perché ero seduto davanti.
1: Ah, il primo che
3: eravamo 1, 2, 3, 4 e quindi
0: anche Bonelli era seduto davanti.
3: Sì, vabbè, è capitato che l'ho fatto.
0: Perché Bonelli
3: che cosa?
0: Fare i selfie.
3: No, magari li fa meglio.
0: No, credo. Vediamo, adesso questa foto.
1: Eccola qua.
0: Come l'ha fatta?
3: Io sono più storto.
0: Orizzontale o verticale?
3: Orizzontale.
0: Ma ne ha fatta una sola buona la prima oppure ne ha fatte alcune?
3: Questi sono quei segreti che non si
0: rivelano. No, perché magari
1: l'altra è venuta molto bene.
0: Perché qualcuno aveva gli occhiali. Perché anche Bonelli sembra oggettivamente tenere qualcosa. Perché voi fate tutto in due,
1: forse si teneva lui alla
3: sedia. Secondo me perché anche lui è in primo piano, quindi è un po' più tagliato rispetto agli altri due che sullo sfondo.
0: Questa cosa, ce l'ha ancora nel telefonino o l'ha buttata via?
3: Non ho idea, però se ce l'avessi andrei a guardarla adesso.
0: Era per sapere.
3: Però è possibile che ci sia.
0: No, vabbè,
3: controllerò e ve lo farò sapere.
0: No, perché comunque è una foto importante. Renzi addirittura ha detto
1: potrebbe essere storica.
0: Sì,
1: chi lo sa.
0: Che a quella foto lì lui preferisce le foto con Barack Obama a Chicago.
3: Io gli dissi che poteva anche candidarsi negli Stati Uniti, ma insomma sono battute. Sono battute che lasciano il tempo che trovano. Insomma,
0: parliamo di cose serie.
3: Sulle foto fa quello che gli pare.
0: Il famoso tavolo.
1: Questo ve lo possiamo prestare.
3: Ovale.
1: Il famoso tavolo.
0: Chi ci vuole?
3: Di legno.
1: Ci vuole qualcuno che lo voglia fare.
0: No, quando fate sto tavolo del Campo Largo?
3: Ne facciamo continuamente. Abbiamo presentato una risoluzione, peraltro firmata anche da Renzi.
0: Ma non parliamo di risoluzione.
3: Anche se non ama le foto.
0: È brutto.
3: La firma. Perché le risoluzioni sono cose.
0: Risoluzione tutti insieme.
3: Sono cose scritte con l'inchiostro nero su bianco.
1: Non è una chiacchiera.
3: Ieri c'era una risoluzione che è l'indice di un programma di governo.
0: Ieri. certo. Ieri. Oggi avete oggi presentato diverse, 5 certo. risoluzioni sul
3: certo ed era annunciato, perché se avessimo già trovato l'accordo già. Sulle armi a Kiev è ovvio che lo avremmo annunciato in pompa magna, essendo l'ultimo punto
0: Conte ha detto che c'erano
3: essendo l'ultimo punto che ancora diciamo presenta un elemento di complessità nella discussione tra di noi se l'avessimo già trovato lo avremmo annunciato diciamo,
1: non vi mettete d'accordo su questa cosa
3: arriveremo.
0: Ieri Conte ha detto che stavate trattando su una risoluzione unitaria, il PD ha detto di no,
3: non mi risulta neanche
0: quindi se l'ha inventata,
3: no forse
0: come
1: così
3: no. è confuso tra le due,
0: ma chi tra se stesso
3: no tra le due risoluzioni quella sul documento programmato di finanza pubblica
1: non aveva capito quale risoluzione
3: comunque non c'era una discussione
0: non c'era.
3: Non c'era perché abbiamo tutti dato pacificamente per scontato che su quel punto occorre ancora discutere.
0: Senta, ma non è che voi non state facendo il tavolo, non state mettendo il programma, non state discutendo sull'Ucraina, perché alla fine sperate uno che la guerra in Ucraina finisca così non dovete prendere posizione, e due che la Corte Costituzionale tolga l'indicazione del presidente e del candidato presidente, così in modo così non dovete fare le primarie, non dovete decidere voi.
3: Allora io spero i giorni, tutte le sere che la guerra finisca, perché quella guerra sta producendo milioni di morti, una devastazione infinita, sta cancellando una generazione, è una cosa molto seria e penso che tutti debbano auspicare che la guerra finisca ieri e non per le ragioni che hanno a che fare col dibattito del campo progressista,
0: del centro-destra. Non è campo progressista, scusi.
3: Campo progressista, centro-sinistra.
0: No, o è campo largo.
3: Non me lo decideremo noi quando.
0: No, perché
3: quando
0: Conte vuole alleanza per la Costituzione.
3: La
0: le
3: Costituzione
0: piace
3: è una cosa bellissima. Io
0: ma io non so, non
3: penso
0: bello,
3: che la Costituzione è diciamo, il nostro punto di riferimento.
0: I nomi
3: li sceglieremo al momento giusto.
0: Ma chi?
3: Noi
0: chi?
3: Noi, i protagonisti di questa intrapresa collettiva.
0: Ma chi ci
3: noi
0: sarà?
3: Ci siamo sicuramente noi quelli di quella foto, questo non c'è dubbio.
1: PD, questi quattro,
3: perché sono i tre partiti principali.
0: Scusi,
3: certamente immagino ci sarà più Europa con
0: siccome il tavolo sarà
3: Riccardo Maggi, ci saranno altre, ma chi ci sarà? Lo definirà la proposta politica. Anche questo è un dibattito che altrimenti è preso dal lato sbagliato. Se uno prende le cose dal lato sbagliato non arriva mai al punto.
0: Però dico, siccome il tavolo sarà già grande, di AVS dovrebbe andarne uno solo, non tutte e due. Ma due, già siete.
3: Andremo in due.
1: Ma ormai sono un'unità.
3: Perché questo contribuisce. Poi magari a discutere di qualcosa andrà solo Bonelli, qualcuno andranno altri che si occupano di questo.
0: Ma io glielo chiedo perché non ho capito. Al tavolo
3: poi vedremo come
0: PD,
3: sarà organizzato.
0: 5 Stelle, AVS, lei dice più Europa.
3: Europa certamente.
0: Renzi?
3: Tutti coloro che intendono sedersi.
0: No, Renzi?
3: Ma guardi, all'ingresso. Dico più Europa più probabilmente perché su
0: più uno no perché c'è più Europa più uno possono fare più una Europa
3: Ho detto mille volte che per quello che riguarda l'alleanza verde e sinistra noi non abbiamo mai messo un veto su nessuno. Qualcuno qualche volta ha provato a metterli su di noi,
0: ma chi
1: nomi e cognomi, qui si fanno nomi e cognomi,
0: ragazzi avete però un bel ambientino lì dentro.
3: No, ma perché vi ricordate 2022 Calenda che diceva se ci sono loro non ci siamo noi, le battaglie, la storia si è incaricata di dimostrare chi
1: Calenda non si sa dov'è
3: mi pare francamente diciamo
0: Renzi perché
3: ho detto per quello che guarda tutti coloro
0: che non decidete
3: che sono interessati e convinti che sia urgente costruire
0: Renzi
3: un'alternativa a Giorgia Meloni possono venire a discutere è evidente che chi non si siede ma chi poi si alza insieme da quel tavolo per presentare le liste e candidarsi a governare questo paese insieme lo fa sulla base della condivisione di
0: onorato.
3: Non è scontato che alla fine della discussione con coloro che sono disponibili onorato vuole discutere benissimo Maraio più uno tutti quelli che vogliono discutere per me sono benvenuti alla discussione.
0: Secondo lei quelli...
3: La discussione avrà prodotto un esito sulla base di quell'esito ci sarà anche il profilo della coalizione.
0: Ma secondo lei
3: e così sottrarremo però questo voi volete anticiparlo però a una riflessione pensate che succede in alcuni contesti quando tutti questi nodi saranno sciolti c'è un pezzo della discussione intera sottratto.
0: No, ma io inviterei voi a una riflessione, cioè quanto deve durare questa discussione?
3: Ma questa discussione dura quanto è necessario che duri. C'è un posso dire c'è un problema.
0: È un po' autoreferenziale,
3: No, francamente quella sul programma non è autoreferenziale per niente, perché parla di una questione decisiva, cioè come intendiamo cambiare il paese. No, ne parliamo tutti i giorni,
0: certo,
3: e sul 99,9% delle cose noi facciamo, diciamo delle cose che indicano la direzione di marcia.
0: È d'accordo sulle armi difensive.
3: E questo io penso che il tema, il dibattito tra difensive e offensive è un dibattito di 5 anni fa, e era astratto 5 anni fa. Il punto è un altro. Io credo che si tratti di discutere su come si aiuta l'Ucraina ad uscire da questa situazione, e cioè a far finire una guerra.
0: Ma non può decidere il capo
3: perché,
0: questa cosa.
3: No, però può decidere che iniziativa assume il capo. Però lo può decidere, perché.
0: Ma il PD vuole mandare le armi, 5 Stelle no.
3: Io penso che.
0: Voi alla siete fine, d'accordo
3: Noi, guardi, io sono quello che ha votato contro il invio delle armi quando nessuno lo faceva in Parlamento. Lo feci all'inizio con un intervento allora alla Camera dei Deputati, dicendo alcune cose che continuo a ripetere, dicendo allora: attenzione, credo che investire solo su questa strada porti la discussione fuori dalla rotta che invece dovrebbe imboccare, quella di un'iniziativa diplomatica. Purtroppo è andata così per molto tempo.
0: Ma è vero che
3: abbiamo attraversato anni in cui il dibattito pubblico, compresa Giorgia Meloni, che poi incredibilmente ha fatto finta di non averlo mai detto, inneggiavano alla vittoria militare come unica soluzione. Oggi nessuno ne parla più, perché purtroppo il realismo della morte e della distruzione impone un po' di pragmatismo. Tutti parlano di diplomazia, credo che si debba andare un po' più a fondo.
0: Ma è vero,
3: cos'è
0: che
3: questa ruota diplomatica, come la si favorisce, perché se invece si sostiene che aiutare l'Ucraina significhi procrastinare all'infinito la guerra, si fa un errore drammatico.
0: È vero che lei e Bonelli avete provato a cercare di mettere d'accordo Conte e Schlein su questa cosa?
3: Io e Bonelli proviamo tutti i giorni, non a mettere d'accordo l'uno e l'altro, a costruire le condizioni perché si facciano passi avanti in tutte le direzioni. Lo abbiamo fatto rispetto al nodo della leadership, rispetto al nodo del programma, e continueremo.
0: E come è finita, scusa, quella del nodo della leadership? Perché mi sono distratto un attimo.
3: Come si vede, non è finita.
0: No, non è finita.
1: No, è in evoluzione, continua evoluzione.
0: Dopo ne parliamo, lasciamo un po' di suspense sul fatto che più tardi parleremo di come si risolverà il nodo della leadership del campo largo, perché adesso con noi a risolvere i nodi c'è...
1: Chi c'è?
2: Gianfranco Vissani, se fa modo spaghi.
1: Gianfranco Vissani,
0: il più grande chef di tutti i tempi. Signor Vissani, buongiorno.
1: Buongiorno
4: Nancy, buongiorno Giorgio.
1: Come
4: stai? Bene, guarda, mi si affiora la vita, il coraggio, la forza.
0: Ah, benissimo,
1: che bello, hai già mangiato?
4: No, stavo mangiando.
1: E noi interrompiamo spesso.
0: Cosa mangia Vissani?
4: Ma ho mangiato uno spaghetto alle vongole veraci. Adesso mangerò una stecca di vitello con marinata, con soia, mela e zenzero.
0: Ma l'ha fatta lei?
4: L'ho fatta io. Poi prenderò il panettone Buonati.
0: Il panettone? Non è un po' presto per il panettone? Scusi, signor Vissani.
1: Si porta avanti.
4: No, perché è un assaggio che mi stanno facendo.
0: Ho capito che è un assaggio.
4: Forzato. Sì,
0: ma è il 14 di ottobre, scusi, signor Vissani.
1: Dovrà mettere.
4: Tanto l'assaggio prevedo.
0: Senta, signor Vissani, in studio con noi oggi c'è Nicola Fratoianni, vi conoscete?
3: Non ci siamo forse mai incrociati in diretta, forse una volta.
0: Perché è umbro, Fratoianni.
3: Umbro di adozione.
4: Ma lui stava a Bari, Fratoianni. Ecco. A Bari
3: ci siamo visti.
0: Una volta,
3: Bari,
0: sì.
3: Vero.
0: Ma a soprattutto...
3: Perché Vissani prese in gestione un bene confiscato alla mafia, Puglia, Altamura, quando io facevo l'assessore in Puglia, tra le altre cose i beni confiscati alla mafia, quindi abbiamo avuto modo allora
0: di
3: incrociarci con lui e col figlio anche.
4: Fratoianni, vorrei presentare, io non ho preso in gestione, io ho fatto
3: ho preso in gestione, ha ragione, no, ho usato un tecnico, un termine sbagliato, un aiuto a fare in modo che quel bene potesse riprendere vita.
4: Però Fratoianni conosce mio figlio.
3: Sì, esattamente.
0: Ma soprattutto, signor Vissani, il signor Fratoianni, oltre a essere leader del centrosinistra, è un grandissimo cuoco.
4: Davvero?
0: Sì,
3: appassionato.
0: Per esempio, fa la faraona super.
1: Come
0: fa la faraona? Dica Vissani come fa la faraona.
3: Dica ricetta della nonna. Faraona al vino e poi con i crostini. Insomma, è un po' lungo.
0: Che dice?
3: Vorrei annoiare lo chef.
0: No, signor Vissani.
3: Soprattutto.
0: Cosa dice?
4: Ma non so se è una faraona fatta in casseruola, bisogna vedere se è farcita.
3: In casseruola, no. Intera, non farcita.
4: È intera. Che fai, come i francesi fanno le altre intere nella casseruola in rame, se è forte.
0: Così è forte. Senta, ma volevo sapere, come fate la matriciana, signor Frattoianni e signor Vissani? Frattoianni?
3: No, prima sentiamo Vissani.
0: No, è facile. Frattoianni, sono così, guardi, su quelli del campo largo sono così e non prendono posizione su
3: niente. Mestiere.
1: Pancetta o guanciale?
0: Guanciale, Frattoianni, signor Vissani.
4: Guanciale, tutta la vita.
3: Questo è facile.
4: Ma chi è che mette
1: la pancetta?
0: La pancetta.
4: Pancetta affumicata.
0: Qualcuno ci sarà.
3: Orribile.
1: Qualcuno lo farà.
0: Signor Vissani, pesto o con il mortaio o con il frullatore?
3: Con mortaio.
4: Con il mortaio.
3: Si scalda.
0: Capolargo è mortaio.
1: Spaghetti alle vongole in bianco o con il pomodoro?
0: Li ho mangiati oggi.
4: Bianco. Che cosa là?
1: Gli spaghetti alle vongole in bianco o con il pomodoro?
4: No. Io li faccio in bianco, però se c'è una punta di pomodoro, il piennolo. Non mi dispiace.
0: E il parmigiano sul pesce lo mettete o no, signor Frattoianni?
3: No.
0: Vissani?
4: No, vabbè, ma sì, c'è qualcuno che ce lo mette, non è che gli sparo.
0: Quello è Trump in diretta televisiva, però è un altro discorso. Senta, la mozzarella in frigo oppure no, signor Frattoianni?
4: No, mai. Ma bisogna vedere se la mozzarella di bufala o la mozzarella di vacca.
0: Non lo so, questo è il
3: bufala no.
0: Senta, signor Vissani, che consiglio dà lei al campo largo, primarie o terzo uomo?
4: Guarda, cosa? Il campo largo sta facendo un po' di casini.
0: Trova. Casini sta nel campo largo, tra l'altro.
4: Cominciando dal capo del Partito Democratico, stanno facendo casino, non dicono.
0: Non le piace Elish Line?
4: No, non mi piace loro, mi piace Conte, perché stanno facendo casino. Prima sono vicini, poi si allontanano.
0: Ma l'amore.
1: Allora chi suggerirebbe?
4: Ogni cazzata che dicono stanno facendo la guerra, ma dai.
0: Perché lei è di centrodestra, signor Vissani?
4: Io sono un democristiano nato nella mia vita, votavo sempre, la mamma mia mi faceva lo scudo crociato.
0: Ho capito, adesso per chi vota che non c'è più lo scudo crociato?
4: No, per quello che fanno le cose giuste per il nostro paese.
0: Certo, ma questa è una bella risposta. E chi è che fa le cose giuste per il nostro paese?
1: Il governo?
4: Il nostro paese ha bisogno di risposte.
0: Ma questo tutti i paesi.
4: Di qualità della vita, abbassare le tasse, perché siamo sorpassate le tasse.
0: Ma quindi vota Forza Italia. Chi vota, Vissani? La Meloni?
4: Mi è simpatica la Meloni e la voterò pure quest'anno.
0: Quest'anno, forse l'anno prossimo. Guarda che è andata di traverso la faraona a Frattoianni.
3: Oggi ho mangiato un'insalata.
4: Mi dispiace, ma io sono voglio le cose concrete, non voglio le falsità.
0: Che piatto è la Meloni?
4: La Meloni potrebbe essere, che ti posso dire?
0: Non so.
4: Ecco, un'orecchia di mare.
0: Un'orecchia di mare.
1: Che per cos'è l'orecchia di mare?
0: Signor Frattoianni, lei lo sa cos'è l'orecchia di mare?
4: L'orecchia di mare si trova in Sicilia, sui scogli, attaccata, ed è cartilaginosa, è molto buona.
0: Ma cos'è?
4: E devo dirti che in Giappone è tipo orecchia.
0: È un frutto di mare?
4: È un frutto di mare, è buonissimo.
0: Ma perché la Meloni è un'orecchia di mare? Scusi, con tutto rispetto per le orecchie di mare.
4: Sente tutto.
0: Non so se è comunque. Senta, mi dica una cosa, che posizione ha lei sui menù dei bambini nei ristoranti? Perché Davide Oldani ha detto che vanno
1: aboliti, ha detto.
4: Che i bambini al ristorante?
0: Il menù per i bambini al ristorante. Il menù bambini al ristorante, quello dei bambini nel menù erano i comunisti, ma è un altro discorso. Secondo lei il menù bambini nei ristoranti va mantenuto o abolito?
4: Ma no, va tenuto, e poi addirittura faccio mangiare pure cani, o come cazzo dite?
0: Cos'è che fa mangiare, scusi?
1: I cani.
0: In che senso i cani, scusi?
4: Vengono a dormire qui e a mangiare qui.
0: Ah, fa mangiare i cani nel senso che i cani vengono a mangiare nel suo ristorante. Ho temuto per un attimo, sì. E quindi cani e porci, praticamente, per sintetizzare.
4: Cani e porci, sì,
0: esatto, cani. Esatto. Senta, mi dica una cosa, lei che è il papà degli chef televisivi, andrebbe a mangiare da Cracco, Cannavacciuolo o da Bottura?
1: Da chi?
4: No, io mangio a casa mia. No,
1: ah, questo vedi, lo so. Non si fida.
0: Sì, no, ma da, ma da questi tre chi preferirebbe?
4: Chi mi ha detto Cracco,
0: Cannavacciuolo e Bottura?
4: Vado da Cracco.
0: Da Cracco. Senta, ce l'ha le scarpe rosse in questo momento?
4: Sempre.
0: Lei, suo fratello Gianni, ha delle scarpe rosse?
4: Scusa, Giorgio, ti ho detto mille volte di venire a mangiare da me con la Nancy Brini.
0: Ha ragione.
1: Allora andiamo.
0: Certo, guarda, ci aspetti. E signor Fartoriani, ha delle scarpe rosse lei?
3: Sì, di quelle da mare.
0: Le scarpe da mare?
1: Sì, quali quelle, sono le orecchie da mare? Quelle di gommetta, da scoglio.
3: Esatto, rosse.
0: Ah, le scarpette quelle per tenero, per così non si riga i piedi. Quando
3: dipende che scoglio è.
0: Ma le ha comprate lei o la signora Piccolotti? Lei,
4: Giorgio,
0: rosse.
4: Volevo farti fare due parole da mio figlio Luca.
0: No, ce lo saluti, guardi, un'altra volta, che adesso abbiamo proprio... la prossima volta quando veniamo a mangiare ci salutiamo il figlio Luca, signor Vissani, va bene? Scusi.
4: Ma guarda che mica è stronzo.
0: No. Ah, non è come lei, no, scherzavo. Signor Vissani, ce lo saluti, grazie.
1: Buona giornata.
0: Arrivederci, oh. Questa è Rai Radio 1, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il figlio
1: con
0: di
1: il
0: Vissani.
1: Figlio di Vissani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
9: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: fucilazione in diretta streaming per la Casa Bianca potrebbe essere controproducente, ma Trump non sa come fermare Netanyahu.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Prato Gianni, bobom bobom, del campo largo, lava i panni, bobom bobom.
2: Nicola Fratoianni,
3: leader di Alleanza Verdi e Sinistra, lava i panni perché lei è un grande appassionato di lavatrici.
5: Lavare i panni è sempre una cosa importante.
3: Certo.
2: Da soddisfazione.
3: Senta,
5: anche panni sporchi.
3: Bene, nel capolargo.
2: In famiglia, come non hai detto?
5: Nella coalizione.
3: Sì, nel capolargo ce n'è un botto. Senta, dicevamo che lei è un grande cuoco.
5: Ancora? No,
3: sì,
5: appassionato,
3: no,
5: mi diverto, mi fa piacere.
2: Quindi, dopo Vissani continua a ripetere.
3: Si diverte a cucinare, quindi sa preparare anche le pietanze. No, perché mi guarda questa faccia? Si è fatto gli anni, è sempre preoccupato. Guardi che non sono
5: No, stavo ridendo, se ero preoccupato facevo una faccia.
3: No, ma non sono
2: qualcuno
3: cruce.
2: Che lo fa per lei. Lei quando cucina, fa tutto da zero al piatto.
3: Non si deve preoccupare, guardi, non c'ero né Conte né Conte né Schlein qui, quindi può stare tranquillo.
5: Ma io sto tranquillissimo con tutti.
3: Le volevamo proporre, diciamo, una cosa che per certi versi è anche simbolica, no? Noi vede che qui abbiamo davanti dei meloni, no? Quindi le proponiamo, questo è...
5: Dei meloni
2: di vario genere.
3: Lei è in grado, con coltello e questo vassoio, di tagliare questo melone, di affettarlo?
5: Penso di sì.
3: Beh, proviamo a vedere in diretta. Certo, come non è vero. Qui è tutto vero, non è
5: cercando
3: che...
5: Cercando di non tagliarmi le
3: no,
5: dita.
3: Esatto, in diretta su Rai Radio 1, Nicola Fratoianni, leader delle Anzi Verdi Sette del Campo Largo.
5: Vedo Nancy Brilli che si allontana.
2: Affette meloni.
3: Di affettare questo
5: meloni. Nancy Brilli si è allontanata. Avrebbe un cucchiaio per togliere questi
3: cucchiaio.
5: Se non avete, è molto
3: male. Adesso li dobbiamo prenderli in diretta con la
2: sta
3: mano.
2: Sta affettando un melone, lo affetta con
3: dovizia, gusto anche.
2: Con gusto.
3: Lo fa,
5: deve essere anche buono a vedere.
3: Perché è anche simbolico come gesto.
5: Potrebbe essere anche buono.
3: Certo, attenzione a quell'ultimo pezzo alle mani.
2: Ecco, attento alle dita perché.
3: Ecco,
5: va bene.
3: No, scusi, non è che si mangia con la buccia.
5: Con tutti questi semi.
3: Mi deve togliere i semi e poi mi deve togliere la buccia in diretta su Radio 1.
2: Vediamo l'abilità,
5: noi temiamo questo.
3: Questo del campo largo fa le cose così un po'.
2: Eccolo.
5: Se avessi avuto
2: ha tolto i semi.
3: Adesso
5: avrei avuto meno spreco. No, perché poi bisogna evitare di sprecare il cibo.
3: E come faccio, si mangiava i semi?
5: No, con cucchiai sto con i semi senza togliere questa parte qui, polpa potrebbe essere così.
3: Certo,
5: il coltello dovrebbe essere un po' più affilato.
2: Noi più di tanto non possiamo averlo.
3: Non c'era qualcuno di quelli che usate nel campo largo di coltello affilato?
5: Io ho coltelli miei a casa che porto.
3: Ecco qua, è arrivato
2: il cucchiaio di plastica che però
3: ecco
2: i nostri eccolo qua la fetta è fatta la fetta
5: anche i pezzettini
2: anche a dadini facciamolo a dadini
3: lo vuole fare no
5: come vuoi
3: non so scelga lei
2: ecco fatto
3: va bene sì com'è il melone
2: com'è
3: diretta con che uomo insomma, col coltello
2: così
3: com'è
5: cucinavo un tovagliolo prima
3: di far per
5: pulire le mani
3: prima di mangiarlo
2: non è granché
3: senta c'è qualcosa in questo simbolico pensa di affettare meloni anche alle politicamente mica
5: non diciamo cose violente
3: ma no politicamente
5: sono
3: intendo
5: un
3: dire ma sì politicamente
5: coltello
3: intendo
5: solo
3: dire.
5: Per cucinare ecco un altro melone più grande
3: esatto perché
2: finiamo dopo domani
5: uno,
2: di tagliare meloni
5: è arrivato uno più grande
2: non era buono insomma
5: no non è cattivo
2: vuole ancora un altro
3: così mi sono distratto sulla leadership avete deciso quindi di fare le primarie
5: Ma
3: ecco la risposta è ma direi ma. Ecco la risposta ma abbiamo risposto.
5: No dico ma per una ragione adesso no. È noto e arcinoto a chiunque si occupi di seguire queste discussioni
3: che
5: noi abbiamo sempre detto che non era la formula che preferivamo
3: sì.
5: Che consideravamo le primarie uno strumento che porta con sé più rischi che vantaggi in questo momento il rischio di una divisione ma mi pare altrettanto noto che ad oggi non ci sia il consenso su altre formule e quindi come ho detto
3: da parte di chi?
5: Come degli altri che sono protagonisti.
3: I 5 Stelle sono contrari alle primarie.
5: Mi pare che ad oggi non si trovi un'altra soluzione.
2: Un accordo.
3: No, ma scusa,
2: quindi,
3: ma quando vi trovate che vi parlate, cioè al momento sembrerebbe che il PD vuole le primarie e i 5 Stelle no. O sbaglio?
5: Io non lo so se è il PD o sono i 5
3: Stelle. Ma quando
5: stelle.
3: Vi riunite?
5: Io osservo quello che accade. Siccome alcuni di noi hanno detto con più nettezza che forse occorreva trovare altre soluzioni.
3: Bonelli l'ha detto da noi, certo.
5: Esatto. Non ci arriviamo ad oggi. Io ho fatto una sorta di fioretto, l'ho detto. Cioè? Non intendo più parlare di
3: abbiamo capito, ma scusi.
5: No, io non intendo più parlare. Non vuol dire che non se ne parlerà, che i giornalisti se ne occupino, che magari qualcuno forse nel paese sia anche solo... interessato, io non credo.
3: No, ma mi dica solo,
5: io credo
3: capito...
5: che tra gli elettori e le elettrici siano pochissimi quelli che hanno questo urgenza che li brucia dentro. Ma io non trovo nessuno che mi chieda come prima domanda ma chi guida il campo. Di solito mi chiedono tutti che fate se andate al governo, come alzate lo stipendio.
3: Ma mi dica solo se lei ha capito sanità, eccetera, se ci sono o no.
5: Ma mi pare che questa sia la direzione.
3: Però non è stato deciso che ci
5: sia. Avete visto una DAI? Non ho visto date. Non ho visto
3: infatti,
5: regole,
3: no, infatti neanche noi.
5: Fino a quando non vedo questo, per forza devo rispondere con un ma.
2: Dice, cominciamo dal tavolo, vediamo
5: per ragioni,
2: chi siamo,
5: per ragioni
2: siamo,
5: di
3: quindi non le chiedo di Bersani, perché voi volevate il terzo nome.
5: Che mi vuoi chiedere di Bersani?
3: No, le piacerebbe Bersani.
5: Bersani è un'eccellente figura, sempre stata.
3: Ed è escluso, non c'è la possibilità di recuperarlo.
5: Io penso che oggi tutti debbano dare un grande contributo, perché quello che accadrà l'anno prossimo in Italia e non solo in Italia, in Europa e in molti paesi, è un passaggio molto importante. Si gioca una scelta rilevante sul futuro non solo di questo paese ma dell'Europa.
3: Come dice
5: si tratta di scegliere in che direzione andare, andare in quella dei climafarighisti che continuano a dare la colpa alla transizione ecologica delle difficoltà che attraversano i popoli delle società europee, invece di dare la colpa a chi si è arricchito sulla produzione della crisi climatica, inquinando di più, accumulando enormi ricchezze, invece di redistribuire, di far pagare a chi ha accumulato enormi ricchezze i costi di una transizione necessaria, fa finta che questo problema non ci sia, addirittura ci spiegano qua e là che non è detto che la crisi climatica sia colpa delle attività umane e via discutendo.
3: Senta, proprio via discutendo, no, quello che io non ho capito è com'è il processo, cioè diciamo il processo decisionale, perché al momento nel campo largo ci siete voi 5 Stelle e PD, e più o meno voi e 5 Stelle più o meno avete nei sondaggi, no? Un poco meno della forza del PD.
5: Sì,
3: no?
5: Alcuni poco meno, alcuni un po' di più.
3: Sì. Quindi teoricamente se voi e i 5 Stelle non volete le primarie e il PD vuole le primarie, chi lo decide che siano le primarie o il terzo uomo in generale? Proprio come processo decisionale, come funziona?
5: C'è un piccolo problema, che quando si discute di una questione come quella diciamo della leadership, che riguarda tutta la coalizione, bisogna trovare un consenso che metta insieme tutti. Non ci sono soluzioni. A volte è un po' faticoso e per molti, io credo, anche molto noioso. Sì. Ma la fatica del consenso è quello che bisogna costruire, perché serve oggi nelle scelte che vanno fatte,
3: poi domani,
5: ma serve soprattutto domani quando si governa.
2: Peccato, questo non sta succedendo, però non c'è accordo.
5: Ma si trovano.
3: Ma perché
5: trova.
3: Quando Conte dice che ha proposto il terzo uomo a Schlein, senza entrare nel terzo uomo, e Schlein dice che non gliel'ha proposto, secondo lei perché succedono queste...
5: Non lo so, e questo bisogna chiederlo a loro.
3: No, ma al di là se è vero o no.
5: Non dirò neanche mezza parola, perché non ero lì.
3: No, ma io
5: posso raccontare. Quello che voglio sapere capita quando sono presente,
3: non tanto se è vero o no. Perché? Come può essere che Conte dice una cosa che ha detto a Schlein e Schlein dice no, non me l'ha detta?
5: Non lo so, bisogna chiederlo a loro, perché ripeto, siccome è una di quelle
3: questioni... Lei succede con Bonelli? Che dice una cosa a Bonelli e lei dice no, me l'ha detta.
5: Non c'è mai successo, almeno non me lo ricordo.
2: Andate d'accordo,
5: con
2: sempre.
5: Se mai ci succedesse non lo diremo forse.
3: Era per capire. E quindi oggi 5 risoluzioni, 4 più calendario.
5: Non ho visto ancora quante sono, io stavo... Prima di andare via mi sono fatto mandare quella di PD 5 Stelle, perché le devo vedere per dare indicazioni di voto.
3: Voi votate anche quelle dei 5 Stelle?
5: Immagino di sì, come tutte le ultime volte, anche larghissimamente quella del Partito Democratico.
3: Quindi sì, per punti, non
5: 99 per, ma tutte verranno votate per
3: e quelle di Italia Viva.
5: Devo leggerle, ci saranno di più magari Europa. Dei punti che sono condivisibili, altri no. Ma
3: senta, facciamo questo esperimento, sentiamo i messaggi vocali di domande che sono arrivati
2: al nostro WhatsApp.
3: Nicola Fratoianni, poi leader
5: che ha tagliato bene Melone. Non ho sentito il commento
3: su Melone. Ha tagliato benissimo Melone, e che ha detto che se dovesse vincere il centro-sinistra,
5: per chi non vede,
3: sarà il ministro. Cosa abbiamo detto l'altra volta? Ministro?
5: Io non ho detto niente, veramente.
3: Sì, da noi l'altra volta. L'altra volta ha detto che sarà il ministro. Adesso devo cercare la dichiarazione.
5: Io abbia detto che devo fare il ministro.
3: No, non deve fare. Le piacerebbe fare.
5: Non credo.
3: Ma sì, guardi,
5: l'ho detto.
2: Gliel'abbiamo chiesto e ha risposto.
3: Che Fratto Ianni, sicuro.
5: Può essere.
3: Ma la chiamano Frato, sì.
2: Frato?
5: Qualcuno Frato, qualcuno.
2: Frato.
3: Bonelli?
5: No, Bonelli
3: non la chiama Frato, Nicola. E la sua piccola. Amore la chiama Bonelli. come la chiama Bonelli? Immagino. No, vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori, cosa dicono? Il primo messaggio.
6: Buongiorno, sono Iosita, tesserata AWS di Cremona. Vi prego il programma. Vi prego, dite qualcosa di sinistra. Siete l'ultimo baluardo per quanto mi riguarda di una credibilità nazionale. Ma vi prego, dite qualcosa di sinistra.
3: Signor Frattoianni, qualcosa di sinistra, e lei è di sinistra italiana, cioè,
2: sì, tesserata.
5: Intanto grazie per la fiducia, spero che questo baluardo non sia proprio tutto sulle spalle nostre,
3: no,
5: perché bisogna essere
3: sarebbe
5: tanti
3: tragico
5: per rafforzare
3: una cosa di sinistra.
5: Che diciamo tante.
3: Una proprio la cosa più
5: per esempio
3: sinistra.
5: Redistribuire la ricchezza, tassare le grandissime
3: patrimoniale
5: ricchezze, sulle grandissime ricchezze 0,1% degli italiani, 50.000 persone che hanno un patrimonio netto personale superiore ai 5,4 milioni di euro.
3: Ma perché c'è paura del centro-sinistra della patrimoniale? Che tra
5: non lo so, lo trovo irrazionale e irragionevole, perché tutti i sondaggi, tutti di qualsiasi istituto, e ormai da molti mesi testimoniano, fotografano tutti esattamente sempre la stessa cosa.
3: Quindi,
5: che c'è una maggioranza che va dal 60 al 70% degli italiani, quindi anche elettori elettrici di centrodestra, che è naturalmente d'accordo.
3: Ma anche su
5: interventi. Che partono da soglie più basse di quella che noi proponiamo.
3: Voi proponete soglia
5: 5,4 milioni, sono 0,1% degli italiani, 50.000 persone su 60 milioni di persone. Capite bene che chiedere allo 0,1 un contributo
3: e non toglie voti.
5: Ma non è una questione di voti.
3: No, vabbè, nel caso.
5: Intanto libera risorse utili per questo paese, ma soprattutto non è che riduce in povertà quelle 50.000.
3: Prossimo persone. Messaggio vocale.
5: È una cosa ragionevole.
3: Sentiamo. Arriva.
7: Buonasera.
3: Sera, buongiorno.
7: Caro Frattoianni, io sono di Pisa come te e sono di sinistra come te, abbastanza di sinistra.
3: Come
7: però tutte le volte sempre a parlare di questa Meloni. Ma noi cosa facciamo se andiamo al governo? Un programma, un qualcosa, ma noi cosa facciamo? Basta con questa Meloni. La Meloni lasciamo stare nel suo mondo.
3: È suo mondo.
7: Pensiamo
3: suo
7: a noi, mondo. Cosa facciamo se
3: è
7: noi siamo al governo?
3: È chiaro.
7: Gli italiani vogliono sapere questo.
3: Ci ha
7: fatto gli anni, forza Pisa.
3: Forza Pisa.
5: No, ha ragione, bisogna parlare più delle cose che vogliamo fare, ma
2: perché è facile distruggere gli altri.
5: Però noi abbiamo tante cose da fare, anche già condivise nel famoso campo progressista, largo, centro-sinistra, la coalizione di opposizione, già condivise, scritte e depositate in Parlamento. Ho detto una cosa adesso, quella della tassazione delle grandi ricchezze, ma potrei parlare della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, una legge che abbiamo presentato insieme a Conte, a Schlein,
3: anche la liberazione della cannabis, ho letto sul vostro programma.
5: Io penso che sarebbe la più grande patrimoniale sulle mafie che si possa immaginare. Questo è un paese nel quale milioni di ragazzi consumano cannabis, e tutti lo sanno,
3: anche non solo ragazzi,
5: e tutti, sì, diciamo ragazzi, ma adesso non solo,
2: di persone,
5: milioni che la consumano. Dove la comprano in un vicolo al buio, e da dove arriva? Dalla criminalità.
3: C'è chi dice che fa male.
5: Ingrassa possiamo discutere di questo. Ci sono molti che sostengono, molti autorevoli scienziati che sostengono che rispetto ad altre sostanze perfettamente legali sia molto, ma non voglio fare questa
3: discussione. Potrebbe valere anche per le droghe pesanti.
5: Ma non voglio fare questa
3: l'aspetto
5: certo che potrebbe, ma non voglio fare questa discussione perché non sono un esperto. Segnalo però che se vogliamo controllare, rendere visibile ciò che oggi non lo è e colpire gli interessi della malavita, questa sarebbe una proposta di assoluto buon senso che potrebbe anche qui liberare

0: con le elezioni.
1: Ci sono le condizioni. Quando Meloni ci dirà.
0: Quando si vota? Secondo lei?
1: Qui c'è un altro problema che riguarda anche i tempi nostri. Sì. Fate presto. Ma noi non sappiamo quando votiamo perché Meloni utilizza la data del voto come merce di scambio nel mercato della coalizione di
0: centrodestra. Quando si vota? Maggio?
1: Io penso che sia realistico.
0: 9-10 maggio?
1: La data adesso mi chiedi troppo, ma insomma. Vabbè, quello mi pare il periodo.
0: Adesso con noi c'è.
1: Prima si vota e meglio è.
0: Certo.

0: grande.
1: Nicola Piovani,
0: il più grande compositore italiano di tutti i tempi. Signor Piovani, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Ci sarebbe anche Giuseppe Verdi, ma insomma.
0: Vabbè, però
1: vabbè, ma insomma è morto.
0: Volevamo essere
2: saluti,
0: un po'...
2: saluti a Fratoiano.
3: Saluti al maestro.
0: Signor Piovani, se vuole la facciamo così: il più grande compositore italiano vivente di tutti i tempi.
2: Ancora per un po', va bene,
0: vabbè.
2: Va bene così, ma i complimenti si accettano tutti.
0: Senta, signor Piovani,
1: ieri giornatona
0: ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, premiato da Marco Bellocchio.
2: La grande emozione era proprio il fatto che il premio me lo consegnasse Marco Bellocchio, perché oltre ad essere un grande maestro è anche l'uomo a cui devo la mia carriera, perché lui, quando io ero totalmente sconosciuto e lui era già qualche anno più di me, era già celebre, mi ha affidato la musica di un suo film, dal quale poi sono nati tutti gli altri, e poi ho fatto questo lavoro e ho musicato 240 film, grazie a lui.
1: 240, che bello!
2: Sì, e poi è un grande amico, i grandi amici sono rari.
1: Che anno era? Quando hai iniziato?
2: Che anno era? Dunque il film è Nel nome del padre, potrebbe essere il 73-74.
0: Aveva appena finito di fare il 68, signor Piovani.
2: Sì, continuava però.
0: Senta, ma come conosce il signor Fratoianni? Cioè, vi conoscete un po' personalmente o lo conosce così di fama?
2: No, ci siamo incontrati due volte, mi sembra, al Quirinale.
0: Sì, vero.
2: Al Quirinale siamo incontrati.
0: Dal 2 giugno.
2: Due parole. Sì. E poi io lo conosco perché lo seguo, perché mi interessano i giornali.
1: E quindi sai chi è e che cosa fa.
0: Senta, e ieri la Festa del Cinema ha visto Elly Schlein, Gualtieri, La Boschi. Chi ha visto?
2: E La Boschi non l'ho vista, perché non l'ho incontrata.
1: Schlein e Gualtieri sì.
2: Sì, ma una combinazione.
1: Per un caso.
0: Sì, certo. Perché lei di Schlein aveva detto un po' di tempo fa che rappresentava una speranza di rinascita nel campo progressista. È ancora così?
2: Sì. Una speranza comincia a essere anche una realtà, oltre che una speranza.
0: Sì.
2: Certo, deve combattere contro un po' di qualunquismo che c'è in giro, di critiche un po' superficiali, ma insomma... Però credo che abbia... la tempra per provare a farcela.
0: Senta, signor Piovani, lei che è il più grande compositore vivente di tutti i tempi, no?
1: È anche un grande direttore d'orchestra.
0: Anche grande direttore d'orchestra. Come si dirige l'orchestra del campo largo? Perché hanno bisogno proprio di una direzione, di un maestro.
1: È meglio fare le primarie o meglio un terzo nome?
2: Allora, andiamo in ordine. Un campo progressivo si dirige come un'orchestra, bisogna sapere che bisogna mettere insieme i contrabbassi, le trombe, i violini, i cantanti, e non pensare che un campo allargato come un'orchestra possa essere monolitico. Ci vuole l'arte, quella che si chiama armonia, contrappunto, di far suonare insieme anche le differenze.
0: Ha capito, se
2: certo,
0: Fratoiani.
2: Se uno suona in do maggiore,
3: ascoltando con grande
2: in la minore non va bene.
0: Ma come si fa se uno suona in do maggiore e l'altro in la minore? Come si fa?
1: Non c'è armonia.
2: Gli si cambia la tonalità. Si va a suonare tutti e due in si bemolle.
0: Ma qual è la nota stonata del campo largo, signor Piovani, scusi?
2: Allora, la nota stonata, non esiste una nota che in sé sia stonata.
0: No, certo.
2: E può essere stonata rispetto a una tonalità di base. Quando è tutta chiara la tonalità di base, chi vorrà cantare fuori dal coro, sa che c'è questa mitologia, no?
0: Sì.
2: Del cantare fuori dal coro, la stecca fuori dal coro.
0: Sì.
2: Io non canto nel coro, come se fosse una bella cosa, una cosa pessima.
0: Certo.
2: Se il coro canta una bella musica,
0: stai fuori.
2: Non c'è niente di meglio che cantare
1: tutti
2: insieme al coro.
0: Scusi,
2: la stecca
0: Signor Piovani,
2: è da somaro.
0: È chiarissimo, ma poi sintetizzando, primarie o terzo uomo?

0: questo lo decideranno loro.
1: Sì, ma se aspettiamo che lo decidano loro diventiamo tutti vecchi.
2: Non ancora a capire
1: se
2: chi c'è al tavolo.
0: Ma non è vero, non credo neanche che...
1: Ma lei che idea si è fatto? Allora, chi è adatto a guidare il campo largo? Più Schlein o più Conte? Chi è il direttore orchestra migliore? O Bersani?
0: Come lei può immaginare, non le rispondo. Le dico che, secondo me, pensare a fare le primarie prima che ci fossero le leggi elettorali era un'idiozia.
1: Adesso c'è?
0: Perché adesso c'è e quindi arriverà tutto quello che deve arrivare, mi auguro. Se non arriverà sarà in ritardo, ma per ora nessun ritardo, la legge c'è da 3 giorni.
1: Ma ha un ottimismo, signor Piovani, che è straordinario. Mi dice qual è la colonna...
2: Gianni annuisce.
1: No. Sì, sì. No, mi dice qual è la colonna sonora, secondo lei, per il campo largo? Una colonna sonora che le viene in mente, cosa si può affiancare al campo largo?
0: No. Mi viene in mente uno degli inni che cantiamo
1: quale?
0: Allo stadio sugli spalti,
1: cioè?
0: Dai.
1: Scusi, è una colonna
0: perché fermarsi a lamentarsi, a piangere,
1: certo, è un po' tipico del centro-sinistra.
0: Non ci sono più i registi di una volta, è una canzone noiosissima.
1: Ha ragione. Signor Piovani, grazie, dai. Nicola Piovani, il più grande compositore di tutti i tempi. Arrivederci.
2: Buona giornata.
0: Vivente.
1: E a proposito di composizione, adesso crolliamo proprio da Piovani al nostro CDM, il nostro Cadu Meloni, la nostra Chiara Aurora, e compongono, diciamo così, la colonna sonora di questa puntata con il signor Fratoianni. Sentiamo.

0: pacifista. Si affronta Meloni con affetta Meloni, le fa proprio una carezza.
1: Bellissimo,
2: bellissimo.
1: Applausi a
3: Sio Fratelli.
2: Noi oggi l'abbiamo graziata perché volevamo farle trovare qua il cestello, quello con lo champagne, quello che lei usa.
3: Era famoso,
1: quello sotto l'ombrello, il famoso cestello.
2: L'hanno fotografato.
3: Il bello è che era un rosato pugliese, una verdega pugliese. Così glielo riveliamo a quelli.
2: A torso nudo, comunque.
3: A quelli che si sono inventati, diciamo, questa.
2: Quindi non era champagne quella bottiglietta, ma era bottiglia di rosato.
3: Rosato pugliese, una verdega.
2: Neanche rosso, cioè proprio.
3: No, rosato è caldo.
2: Perché sì, poi rosso era troppo di sinistra, sì. Forse.
1: Che era il compleanno di qualcuno.
3: Questo è un paese curioso, perché è un paese in cui se una persona, in questo caso io, decide di andare un giorno in un lido e spendere i 70 euro, che mi sono stati rimproverati da solo con amici, come era in quel caso, fa poca differenza. Siamo nel lusso sfrenato e questo è inaccettabile. Se chiedi di intervenire su chi ha patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro, sei uno che mette le mani nelle tasche del ceto medio.
2: La domanda è: un leader di sinistra deve fare la stessa vita che fanno le classi sociali più deboli, gli operai che difende, oppure può anche bere lo champagne?
3: Ma io penso che questa storia per cui la sinistra significhi azzerare per tutti la possibilità sia una grande sciocchezza. La sinistra significa liberare, di emancipare le persone, consentire a chi oggi non può permettersi non di bere una bottiglia di vino, altro che champagne, o di andare al mare, di poterci andare, battersi perché ci siano le spiagge libere, battersi per aumentare gli stipendi. Io sono andato un giorno al mare con degli amici, con i miei soldi, non credo che questa sia una questione che può suscitare scandalo. La verità è che chi costruisce campagne come queste lo fa con un solo obiettivo, delegittimare gli avversari, ma penso che non gli funziona.
2: L'ultima cosa, hai messo peggio l'Inter o Campolargo?
3: In Champions l'Inter.
2: Grazie Nicola Fratoiani, leader dei centro-sinistra.
3: Almeno la facciamo.
2: L'Inter, non il Campolargo. Oggi cerca di cantare la nostra sigla finale. Chi oggi?
1: Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Sentiamo che bello che sarà.
2: Prossima volta scendiamo al tavolo.
4: Un giorno da pecora, metto giorni da leone, meglio un giorno da pecora, detto giorni da leone, mani su Radio 1, nessuno, e beh qui vado fuori ritmo, su Radio 1, nessuno, no, un giorno da pecora, metto giorni da leone, meglio un giorno da pecora, detto giorni da leone, mi avete fregato come al solito.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio Europeo. Poco fa il voto sulle risoluzioni presentate in Senato. Si aggiorna in studio Daniele Petraroli.
3: Il primo documento che riguarda più temi al centro del Consiglio UE ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione di maggioranza, focalizzata invece sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni. Dunque le opposizioni non hanno partecipato al voto, in dissenso con il metodo della doppia mozione di maggioranza, come avevano annunciato poco prima in aula, dopo aver chiesto espressamente che la seconda risoluzione venisse assorbita dalla prima, essendo in parte sovrapponibile per gli impegni su Kiev. Come dicevi, sono dunque di conseguenza preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dalle forze di opposizione. Andiamo dunque agli interventi. La Lega ha chiesto maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dei carburanti, vincoli del Green Deal, centrali per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Il centrosinistra invece avevano presentato risoluzioni separate perché il tema divisivo resta sempre l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev, mentre 5 Stelle ribadiscono basta armi, bisogna insistere sulla diplomazia. Rinfacciano alla Premier anche un atteggiamento servile nei confronti di Trump. Il presidente americano vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm. L'allarme invece di Calenda. Azione. A te.
2: Ora alla cronaca. Sono stati identificati i ragazzi della cosiddetta banda della minicar. Dopo una caccia durata 10 giorni hanno confessato di essere i responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16-17 anni e precedenti per furto. Uno dei due, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto agli inquirenti. Sono accusati del tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini e di lesione ad altre 5 persone. Ascoltiamo alcune voci dei residenti di Monteverde raccolte da Sara Verta.
4: Sono contenta che l'abbiano individuati e la stupidità umana non ha limite.
5: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
6: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi.
7: Credo che la punizione sarà così esemplare e quindi potrebbe, come dire, porre un freno al dilagare di questa, perché queste cose contagiano.
2: Morte sul lavoro, un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia. Inutile l'intervento dei sanitari. Il conflitto in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. A Kiev almeno 5 vittime, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra dove incontrerà il premier Barnum e il re Carlo. Le terme conferma di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian Salso Maggiore è tra le migliori in Europa.
8: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salso Maggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
9: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan ma una realtà concreta all'interno della quale rientrano una serie di componenti come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
8: Salso Maggiore è la punta di diamante, in Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
9: Non posso che citare Ischia e Abano Montevurto, il Veneto ha tutte le colline e il del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
8: Flaminia Gullo, GR1.
10: La donna è mobile, quando va il vento,
2: L'opera lirica come Manzoni, il melodramma simbolo dell'identità nazionale, diventerà materia di insegnamento nei licei a partire dal 2027, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione Valditara intervenendo a un incontro alla Scala di Milano.
0: È una rivoluzione culturale innanzitutto perché apre alla letteratura popolare, apre alla lirica che tra l'altro è patrimonio immateriale dell'umanità ed è qualcosa che è nato in Italia.
2: La materia sarà inserita nel programma di letteratura, non saranno necessari corsi di formazione perché, ha spiegato il ministro, il melodramma fa parte delle conoscenze dei professori di lettere, mentre alla scuola primaria arriverà la musica classica. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Come parla?
15: Senta, ma lei è fuori di testa!
14: E tu? Come parla?
16: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Rihanna con il suo jingle oggi in versione tarantella. Buon pomeriggio Italia, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Lorenzo Casaluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo, scortato da Zorro, eh?
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo, un saluto a voi da lui, dal bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, il conduttore mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliari, ad Twitter del bassottino Byron. Allora, sappiamo tutti ormai che viviamo in una società sempre più becera e violenta. Il mondo dei social è indignato e nauseato dalla notizia della brutale uccisione di Zeus, un pastore maremmano di 3 anni ammazzato a colpi di fucile nelle campagne di Olbia, una vicenda agghiacciante che lascia sgomenti e che oltre a suscitare rabbia e dolore impone interrogativi urgenti sulla sicurezza, sulla gestione delle armi e sui controlli necessari per concedere e mantenere una licenza di caccia, attività che, lo sapete, anacronistica, che la stragrande maggioranza di italiani si è già espressa più volte di non volerla più nemmeno sentire nominare. Noi a Igora siamo tra quelli. Ecco, secondo il racconto del proprietario del povero cane, un uomo armato sarebbe entrato nella proprietà privata e, dopo aver tentato di colpire il cane con alcune pietre, avrebbe esploso 2 colpi di fucile contro Zeus, uccidendolo. Avrebbe poi tentato di trascinarne il corpo verso un canalone e minacciato di morte il proprietario. Insomma, una personcina non proprio vicina al Mahatma Gandhi, direi. I carabinieri hanno sequestrato le armi e sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità. Come sottolineato da Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leida e dell'Intergruppo Parlamentare per i Diritti degli Animali, la legge prevede pene severe per l'uccisione di animali con crudeltà e senza necessità. Ma oltre alla giustizia per Zeus, c'è una domanda che non possiamo più eludere. Chi controlla davvero che una persona sia idonea a detenere e utilizzare un'arma da fuoco? Il possesso di un'arma comporta una responsabilità enorme. Per questo occorrono controlli rigorosi, verifiche effettive, tempestive. È una valutazione scrupolosa dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della licenza. Episodi di questa gravità devono indurre a interrogarsi sull'efficacia delle misure di prevenzione e sulla tutela, non soltanto degli animali, ma anche delle persone, direi. Se saranno accertate le responsabilità, chi ha commesso un gesto tanto crudele dovrà risponderne pienamente davanti alla giustizia. Nessuna proprietà privata può diventare teatro di violenza, nessun animale può essere trattato come un bersaglio, nessuna licenza può sottrarre qualcuno alle proprie responsabilità. Proteggere gli animali significa anche prevenire la violenza di barbari trogloditi e tutelare la sicurezza dell'intera comunità. Sui social sta spopolando anche una notizia molto curiosa, sembrava ci mancasse soltanto lui, A Roma un ragazzo di 26 anni si è barricato in casa e ha minacciato i carabinieri, sapete con che cosa? Con un arco e 20 frecce 20. Sì. I militari sono riusciti a disarmarlo senza feriti per fortuna. In casa hanno trovato anche un pugnale, un coltello a scatto. Il giovane è stato arrestato e accompagnato in ospedale in codice rosso psichiatrico. Sì. Ormai le abbiamo viste davvero tutte qui, Siamo passati dai tirapugni ai machete, dai coltelli con la lama di 15 centimetri portati nelle scuole elementari alle pistole e adesso pure arco e frecce. Ci mancavano mancava Robin Hood de no antri in questo caso, dato che è accaduto a Roma, direi anzi Robin Hood, esatto. Ma quale foresta di Sherwood? E poi Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri, questo invece avrebbe accolto i carabinieri con un arsenale medievale. A questo punto aspettiamoci davvero di tutto: uno che si barrica in casa e cala il ponte levatoio, un altro che difende le piantine di marijuana sul balcone versando olio bollente, una catapulta sul terrazzo nascosta tra le piante di fiori, un cannone sul rooftop e un tizio così su un monopattino armato di lancia che carica i passanti come un cavaliere in pieno centro. Speriamo soltanto nel TSO, speriamo davvero. E approfondiamo l'argomento invece di cui parliamo adesso. Parliamo proprio del rischio della disinformazione digitale, come stanno cambiando il mondo dell'informazione e il ruolo del giornalismo nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale, come si verificano le notizie e si difendono i cittadini dalle fake news e e dalla disinformazione. Ecco, noi parliamo con il presidente, direttore editoriale della società editrice Sud, Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia, Lino Morgante, ben trovato.
2: Buonasera.
0: A lei. È con il direttore responsabile dell'agenzia di stampa AGR, Associazione Giornalistica Radio Televisiva, Ettore Giuffrida. Buon pomeriggio, direttore, bentornato.
2: Grazie a te Igor e un saluto a tutti i partecipanti.
0: Grazie. Morgante, oggi chiunque può pubblicare una notizia sui social, ma non tutti hanno una redazione alle spalle, ovviamente. In un mondo in cui le fake news circolano più velocemente delle smentite, come si difende il valore di un quotidiano e chi tutela davvero i lettori?
2: Noi da molti anni cerchiamo di fare educazione alla lettura, cominciando dalle scuole, facendo spiegare e spiegando noi stessi che c'è una diversità sostanziale tra l'informazione che si legge dai giornali, attraverso la televisione, la radio, da testate certificate. Io dico sempre, ragazzi, l'informazione deve essere certificata, bisogna capire da chi arriva e bisogna saper distinguere un'informazione da fonte certa, quindi media tradizionali, e un'informazione che può essere veritiera o meno da altre fonti. I social non li vogliamo certamente demonizzare, ma vanno presi per quelli che sono. Ci sono legislazioni diverse, sappiamo bene quante restrizioni giuste, condivisibili ci sono per quanto riguarda i giornali, la carta di preavviso, tante altre regole che ogni direttore deve tenere ben presente, altrimenti si finisce nelle aule dei tribunali. Bisogna far capire che c'è strumento e strumento, che non tutti gli strumenti di informazione sono uguali e che c'è un'informazione di serie A certificata, DOC, e un altro tipo di informazione che va presa con le pinze, anche perché rispetto a certa informazione, quindi anche alle fake, non ci sono le tutele che ci sono rispetto ai media tradizionali. Ecco, questo credo che sia uno snodo essenziale. Bisogna educare alla lettura, educare a capire la differenza che ci sono, che c'è tra i vari mezzi di informazione. Sì. I social possono essere informazioni, ma vanno presi con le pinze.
0: Purtroppo poi dobbiamo però dirlo, io vedo una marea di giornalisti pubblicisti, quindi non professionisti come nel nostro caso, che abbiamo dato l'esame di Stato, il praticante di 2 anni, tutto quanto, la formazione continua, è pieno di pubblicisti che fanno ADV. Cioè, sono praticamente influencer che sono anche giornalisti pubblicisti e fanno tranquillamente pubblicità come fossero gli influencer, appunto, come fanno gli influencer. Qui ovviamente è un problema dell'ordine, dei vari ordini regionali e dell'ordine nazionale che dovrebbe intervenire, ma ovviamente questo poi è un'altra storia. Giuffrida, un'agenzia di stampa deve arrivare per prima, ma soprattutto deve essere accurata. Con l'intelligenza artificiale che può produrre immagini, video e anche dichiarazioni false in pochi secondi, come cambia il lavoro di verifica prima di diffondere una notizia?
2: Questo è un discorso da entrare proprio nelle righe, nelle maglie del giornalismo. Cambia radicalmente, perché l'intelligenza artificiale ha annullato i tempi di reazione. Se prima il giornalismo si basava su flussi codificati, oggi ci si trova a navigare a vista in un panorama in cui chiunque può fabbricare una verità alternativa in pochi secondi. Di fronte a questa minaccia le agenzie non possono più competere sulla velocità pura. L'algoritmo sarà sempre più veloce, il lavoro di verifica si deve spostare sulla certificazione umana e sul ritorno al presidio del territorio e delle fonti dirette.
0: Sì. Morgante, l'intelligenza...
2: Prego. C'è da proteggere, cioè io dico sempre che dobbiamo noi giornalisti, noi direttori, noi dobbiamo proteggere il flusso informativo agendo con la meticolosità dei bottegai della notizia, riscoprendo il valore dell'incrocio analogico dei dati per non farsi travolgere dall'automatismo tecnologico. È chiaro che la tecnologia andrà sempre avanti, ma arrivare al cittadino, all'utente con la velocità e non più con la certezza della notizia significa mettere, come si dice, il bavaglio a tutto.
0: Morgante, dicevo, l'intelligenza artificiale può scrivere articoli, generare immagini e persino inventare fonti apparentemente credibili. Un editore deve considerarla un'opportunità per innovare o un rischio per la credibilità dell'informazione? E il lettore deve essere sempre informato quando viene utilizzata l'AI?
2: Io credo che non si possano demonizzare le nuove tecnologie, bisogna saperle governare e per governarle bisogna avere ben chiare le regole. L'intelligenza artificiale certamente può aiutare nel controllo dei testi, nell'eliminazione degli errori, in tante cose. Non bisogna farsi sostituire da questa intelligenza artificiale. Devo dire che già delle regole minime sono state poste, è giusto che il lettore sappia cosa legge e sappia l'origine di quello che legge. Io sono abbastanza fiducioso per quanto riguarda i media tradizionali, come diceva poc'anzi il direttore Giuffrida, siamo delle botteghe artigiane, ecco, mi permetto di usare questo termine nel miglior senso possibile, botteghe artigiane, dove la notizia si verifica con le fonti dirette, si sistema, si crea, non mi interessa se arrivo mezz'ora prima o mezz'ora dopo, mi interessa che ci sia una notizia seria, affidabile, che non inganni.
0: Verificata, certo. Giuffrida, un deepfake di un politico può diventare virale prima che una redazione riesca a verificarlo. In questi casi è più pericoloso arrivare secondi o rischiare di rilanciare una notizia falsa? Qual è la priorità per un'agenzia di stampa?
3: Beh, non c'è alcun dubbio. È infinitamente più pericoloso rischiare di rilanciare una notizia falsa, come diceva il direttore Morgante. Cioè, la polarizzazione estrema creata dai social network tende a dividere tutto in bianco o nero, amplificando i contenuti sensazionali a scapito dell'autorevolezza dei marchi editoriali. In questo contesto, se un'agenzia di stampa abdica all'accuratezza per inseguire una fiammata di traffico web, distrugge la propria ragione di essere. La priorità assoluta di un'agenzia resta la stabilità e l'affidabilità del flusso. In un mondo di solisti multimediali e martiri del click, il nostro valore aggiunto è proprio l'orchestra della redazione, che garantisce la verità della notizia anche a costo di arrivare a secondi.
0: Vi fa adesso una domanda a testa il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio ad entrambi.
2: Buon pomeriggio.
1: Presidente Morgante, noi della Generazione Z ci informiamo sempre più attraverso TikTok, Instagram e YouTube, spesso senza entrare direttamente nei siti dei giornali. Come si riconquista un pubblico giovane che rischia di non sviluppare più l'abitudine di leggere un quotidiano e approfondire anche le notizie?
2: Ma io penso che i giovani vanno informati sulla varietà dei mezzi di informazione di oggi. Io considero i social importanti, non li voglio demonizzare, ma bisogna far capire ai giovani, a chi si avvicina all'informazione, che ci sono strumenti diversi attraverso i quali ci si può informare. Noi ad esempio utilizziamo Facebook, utilizziamo i nuovi strumenti di comunicazione, però quello che c'è dentro è di origine controllata, si sa che sono notizie di Gazzetta del Sud, di giornali Sicilia, quindi c'è sempre la possibilità di sapere cosa c'è in questi grandi contenitori. Io considero i social delle grandi autostrade, che possono e devono essere percorse, ma con certe regole, soprattutto avvisando chi entra in queste autostrade che ci sono notizie e notizie. Quindi anche i social per me sono aspetti positivi dell'informazione di oggi, anche della velocità con la quale questa informazione si viene a veicolare. L'importante è che tutto sia inserito in un contesto generale, che è quello di un'informazione credibile e verificata soprattutto.
1: Direttore Giuffrida, sempre più giovani incontrano le notizie attraverso video brevi, creator e influencer, spesso senza sapere quale sia la fonte originale. Come può un'agenzia di stampa rendere le notizie accessibili alle nuove generazioni senza però poi sacrificare contesto, verifica e completezza?
3: Beh, le abitudini di consumo, come si è ben capito da quello che è stato detto dinanzi, sono cambiate. E pretendere che la generazione Z utilizzi le strutture anacronistiche del passato illusorio. Oggi tutto passa tramite gli smartphone. Per intercettare i giovani senza svendere la completezza dell'informazione si deve applicare la logica dell'utile condiviso. Non dobbiamo imitare i creator nell'intrattenimento o nel narcisismo, ma dobbiamo abitare le loro piattaforme, usando la brevità del video come una porta d'ingresso. Il formato deve essere agile e rapido, ma deve rimandare in un modo trasparente e immediato a una filiera di verifica certificata. Dobbiamo dimostrare alle nuove generazioni che la sintesi efficace nasce solo da un profondo lavoro sul contesto e soprattutto sulle storie reali, le uniche di cui il giornalismo si nutre davvero.
0: Ecco, gli algoritmi premiano spesso i contenuti capaci di generare reazioni immediate, mentre il giornalismo di qualità richiede tempo e verifica, lo sappiamo bene. Come si concilia la necessità di vendere e raggiungere nuovi lettori con quella di non inseguire soltanto click, polemiche e titoli sensazionalistici? Morgante, in 30 secondi.
2: Ma queste sono, diciamo, le problematiche di sempre. Una volta c'erano i titoli strillati, oggi ci sono i click, non è cambiato molto, è cambiato lo strumento. Io devo dire, rispetto a quello che ha detto il direttore più prima, che concordo, dobbiamo coinvolgere i giovani. Noi abbiamo un inserto settimanale che si chiama Noi Magazine, che viene redatto totalmente, scritto e impaginato dagli studenti, e loro sono felici di usare anche la carta, che sembra un mezzo vecchio. Il problema è coinvolgere i ragazzi, cosa gli facciamo fare, cosa gli vogliono far fare. E devo dire che, ecco, lo strumento a quel punto diventa proprio importante, è il coinvolgimento dei giovani che funziona. Poi oggi c'è il click, una volta c'era il tiro, lo strillato, non è cambiato molto nel mondo dell'informazione da questo punto di vista, c'è più velocità sicuramente.
0: Ecco, anche il nostro influencer giovane, che tra l'altro collabori con tanti giornali, tu Lorenzo hai rubriche su tanti giornali cartacei, perché a lui piace la carta, quindi vedi che c'è
2: una
0: ancora.
2: E questo la dice tutta, ecco, quindi tutto è integrabile.
0: Certo, è assolutamente vero. Grazie al presidente e direttore editoriale della società editrice Sud, grazie Gazzetta del Sud e Giornali Sicilia, Lino Morgante, a te, e grazie al direttore responsabile dell'agenzia di stampa GR, Associazione Giornalistica Radio Televisiva, Ettore Giuffrida, buon lavoro, alla prossima.
1: A presto.
3: Grazie a te, Nico, grazie e ringrazio tutta la redazione.
0: Grazie a voi. Viva la, para, pa, ponzi, ponzi, pa.

0: immancabile jingle in salsa lirica del compositore e autore Michele Tarana. Siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24 minuti primi 0 secondi. Cambiamo argomento, parliamo ora di salute animale, della sfida dell'innovazione tra intelligenza artificiale, tecnologia e informazione. Lo facciamo con il presidente di AISA, Federchimica, Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, Carlo Gazza, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Presidente Gazza, l'innovazione, grazie a lei, l'innovazione tecnologica sta cambiando anche la medicina veterinaria, ma quali strumenti digitali possono migliorare in modo concreto la prevenzione e il benessere degli animali?
1: Partendo dal presupposto che gli animali non parlano, come tutti sappiamo, quindi non ci dicono quando stanno male, quanto hanno camminato, quanto mangiano, diciamo che ci sono degli strumenti tecnologici oggi che ci possono dire tante di queste cose, quindi sono dispositivi indossabili che misurano l'attività, il battito cardiaco, la temperatura, addirittura ci sono degli strumenti negli animali d'allevamento che possono contare i colpi di tosse, localizzarli e in questo modo far vedere gli animali che si stanno ammalando di malattie respiratorie e quindi che possono essere trattati precocemente e guarire più in fretta e con l'uso minore di farmaci. Ecco, tutto questo ovviamente va poi saputo leggere da parte del medico veterinario che deve dare poi la sua interpretazione. La stessa cosa nell'alimentazione, questo anche nei cani e nei gatti ci sono già disponibili dei collari che hanno un dispositivo tipo il telepass che permette di aprire la ciotola quando si avvicinano e di dosare l'alimento misurato per quel cane. Per cui se ad esempio il suo cane Byron ha un compagno, il collarino di Byron apre solo la ciotola di Byron, non apre l'altra ciotola e quindi permette anche una calibrazione individuale dell'alimentazione. Questi negli animali d'allevamento molto importante, anche dei device che permettono di far conoscere all'allevatore o al veterinario il momento del parto di una bovina al pascolo.
0: Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
1: Buon pomeriggio a lei, Lorenzo.
2: Molte persone cercano sui social risposte immediate ai problemi di salute dei propri animali e oggi l'intelligenza artificiale può fornire consigli che sembrano autorevoli ma non sempre sono corretti. Come possiamo educare le persone a distinguere un'informazione affidabile da un consiglio, diciamo, potenzialmente pericoloso senza sostituire il veterinario con il web?
1: Certo. Beh, intanto noi recentemente, in occasione di dell'evento che ha chiuso la nostra campagna Fedeli alla Salute, abbiamo presentato una indagine fatta da Utrend da cui è emerso che il 42% degli italiani si informa dal veterinario, il 34% dal web e il 29% sui social. Diciamo che sui social e sul web si possono trovare le prime informazioni, però le informazioni importanti, le informazioni precise si possono avere solo attraverso il veterinario, anche perché diciamo che ogni essere vivente ha una sua risposta biologica, figuriamoci gli animali che sono diversi per razza, per taglia, eccetera. Ad esempio noi sviluppiamo come imprese della nostra associazione farmaci per 16 specie animali diverse. Ecco, quindi è molto difficile individualizzare una risposta, non so se ho reso l'idea.
0: Presidente, abbiamo ancora un minuto. La salute degli animali è strettamente legata a quella delle persone e dell'ambiente. Come possono innovazione e prevenzione contribuire a contrastare le zoonosi, ovvero le malattie causate da agenti trasmessi per via diretta o indiretta dagli animali all'uomo, e l'antibiotico resistenza? Un minuto.
1: Dunque, per quanto riguarda le zoonosi, la cosa principale è la prevenzione. La prevenzione che va attraverso vaccinazioni, attraverso protezione antiparassitaria, attraverso biosicurezza, cioè detergenza, disinfezione, isolamento degli animali malati, e questo è importantissimo. Per quanto riguarda l'antibiotico resistenza, diciamo che l'associazione ha fatto uno sforzo fortissimo, in 15 anni ha ridotto di 2/3, ripeto, 2/3 l'uso degli antibiotici sugli animali dal 2011 al 2025. Quindi, e in questo percorso stiamo procedendo sempre in modo più stretto.
0: Grazie.
1: Importantissimo è
0: siamo arrivati oltre un minuto. Purtroppo okay. siamo con i tempi sempre molto veloci.
1: Fare il giro veloce,
0: ma tanto ne riparleremo perché questo è un argomento molto interessante e stanno arrivando tanti messaggi. Grazie al presidente di AISA, Federchimica, Carlo Gazza, buon lavoro, alla prossima.
1: A lei, buon lavoro.
0: A lei. E chiudiamo con il jingle di Michele Tarana, questa volta in chiave, appunto, lo sentite, è sempre lirica. Igor tornerà domani, sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluzzo
0: e naturalmente da Bassottino Byron.
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 15 secondi. Le maggiori criticità sulla 1 direttissima. Infatti tra Badia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna, ancora chiuso il tratto a seguito di un camion che si è ribaltato al chilometro 16 all'interno della galleria Sparvo. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 chilometri di coda. Si consiglia di anticipare l'uscita a Firenzuola. Chi viaggia invece verso Bologna e proviene da Roma-Firenze può percorrere la 1 panoramica. È in corso anche la distribuzione di acqua a tutti gli utenti in coda. Le altre notizie ci portano in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra l'allacciamento alla 10 Ovada in direzione Gravellona Toce 4 km di code a causa di un veicolo fermo, 4 km di code a tratti per lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 7
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e 2 minuti.
4: Venti all'altezza del casello di Carini in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
6: Mercoledì 14 ottobre, le ore 15:32 direi, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
7: E con Raffaele Roselli salutiamo i nostri ascoltatori, pronti come sempre a inviarci commenti al numero 335-699-2949.
8: E ricordiamo anche la piattaforma Rai Play Sound per chi abbia bisogno di riascoltare le nostre puntate, ma non solo quelle, eh. Online tutti infatti i programmi di Radio 1.
6: Tutti, proprio tutti. Oggi vigilia di un importante consiglio europeo con al centro tutti i temi che ci riguardano molto da vicino: l'economia, l'emergenza energetica, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente. La Premier Meloni ha esposto in Parlamento gli interessi e le posizioni del nostro paese.
7: Raffaele, anche un caso di cronaca che lascia sgomenti: la confessione di due ragazzi minorenni sulle aggressioni compiute con la loro minicar.
8: Avremo però, come sempre, in scaletta anche ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura. E per iniziare, che cosa c'è?
6: La musica di Radio 1.
8: Esattamente, la musica del pomeriggio di Radio 1, per essere precisi. Allora, se voi andate a cercare notizie sul nuovo singolo degli U2, e lo dico volutamente all'italiana, trovate la prima frase: silenzio is Spanish for silence, ovvero è spagnolo per silenzio. Noi lo immaginavamo tutto questo, no? Anche perché lo ripete a profusione la parola, però non dice silenzio, dice silenzio. Però sono gli due.

0: Holy Ghost.
1: Holy Ghost, finisce così questo testo di continua a sussurrare nel frattempo sotto, ma poi riparte. Però noi non abbiamo più tempo per gli U2.
2: Risuona questo.
1: Risuona. Ah, vedi, bravo, risuona. E magari potremmo chiedere anche un parere critico a chi abbiamo in linea in questo momento, no?
2: Beh, visto che appunto Risuona è il titolo del loro nuovo album Perturbazione, abbiamo in linea Rossano Lomele. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Certo, è un po' perfido finire subito dopo gli YouTuber.
2: No, ma io lo sapevo che ti piaceva.
1: Dai, però ti piace questo nuovo singolo?
3: Ma non male, non male. Hanno fatto di peggio, diciamo.
1: Hanno fatto molto di peggio a volte. Però insomma, te lo chiediamo anche da esperto, da critico musicale, visto che sei direttore anche di Rumore, oltre che batterista di Perturbazione.
3: Sì, devo dire che appunto io li amo molto, li ho amati molto, li avevo un po' persi e quando ho risentito ho detto, ma sì, dai, insomma, sì. Sono loro. Questo anniversario dei 50 anni gli fa bene.
1: L'ha fatto bene, l'hanno suonato, l'abbiamo detto, no? Ti ricordi, Rossano, ti ricordi, Simona, anche alla loro scuola, hanno suonato a Grafton Street, la strada della musica per eccellenza di Dublino. E adesso invece parliamo di voi, Perturbazione, 2 anni senza musica, si fa per dire, senza musica pubblicata, ma in realtà che cosa avete fatto in 2 anni? Avete raccolto le canzoni che poi appaiono, tutte le cover che appaiono in questo vostro nuovo lavoro?
3: Ma intanto devo dire che per un po' siamo stati in giro da soli o con Nada in questi ultimi 2 anni a rifare la buona novella di De André, che è stato il nostro disco del 2024. E poi nelle pause, sempre parlando di... abbiamo proseguito sulla via delle canzoni altrui, ma questa volta abbiamo fatto un po' una cosa che, come qualcuno osserva, si faceva negli anni 60, no? Abbiamo preso dei brani stranieri e li abbiamo riprodotti, risuonati, per l'appunto risuona, riarrangiati, ma soprattutto tradotti in lingua italiana. Ci siamo presi una bella emicrania, perché devo dire, quando uno ascolta il disco pensa, vabbè, hanno fatto delle cover e tutto, ma diciamo tutto l'apparato, se vogliamo, burocratico legale è un po' complicato.
1: Rimettere in metrica i testi in inglese, no? Riportarli in italiano,
3: quello sì,
1: ci vuole un po' di fantasia, diciamo.
3: Sì, perché non si può ovviamente essere letterali, bisogna magari tenere un po' la matrice del racconto, la matrice narrativa del brano originale, ma soprattutto una cosa che forse vale la pena segnalare, che io per primo, devo dire la verità, non sapevo benissimo, e quando tu tocchi l'assetto narrativo e la lingua e quindi potenzialmente puoi spostare ciò che racconta la canzone originaria, hai bisogno di tutta una trafila di permessi legate a case discografiche, management, editori, musicisti, autori, interpreti, e quindi l'iter per avere questi permessi è molto lungo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
4: Rossano, spulciando tra le tue recenti dichiarazioni ho trovato questa frase: se fate cose belle e interessanti, prima o poi arrivano. Quindi è il trionfo finalmente in un'era così particolare della meritocrazia, del valore artistico?
3: No, io lo penso profondamente questa cosa, nel senso che ci sono due tipi di persone al mondo, io credo, no? Chi vive un po' di rendita, beato lui, e chi vive, come dicono gli americani, paycheck to paycheck, no? E quindi chi si deve sbattere e fare il tombino. Noi siamo dei veri proletari come gruppo, abbiamo sempre fatto veramente un metro alla volta, e alla fine siamo riusciti, credo col passare del tempo, a ottenere molto di più di quello che immaginavamo, suonando e risuonando nello stanzino, nella sala prove, con i cartoni delle uova ai lati quando eravamo ragazzini. E quindi è una visione ottimistica, ma devo dire non sprovveduta, non naif. Io credo proprio che l'unica possibilità vera sia quella di fare quello che ti piace, sbatterci il naso, insistere se davvero ti piace, se è la cosa che davvero vuoi fare, non è un abbaglio, e poi qualcosa viene sempre fuori. Sono convinto di questo, almeno per ciò che riguarda le discipline artistiche.
2: Senti, Rossano Lomele, mi ha colpito comunque l'immagine, no, dell'album, perché c'è una sorta di diario che risuona, Perturbazione, un quaderno, però con un'antenna che richiama la nostra radio.
3: Sì, tantissimo, tantissimo. Allora vorrei anche raccontare un aneddoto un po' buffo, se me lo concedete, perché il nostro art director Matteo Baracco, con cui lavoriamo da anni, sa fare tutto, ma diciamo bonariamente è un acerrimo nemico dell'intelligenza artificiale. E quindi bravo. Quella copertina è uno scatto.
1: Potremmo intervistarlo realizzato sull'argomento, uno di questi.
3: Ma lui è bravissimo. Quella copertina è uno scatto dove uno di quei fili, no, dei pescatori invisibili è stato tenuto per un intero pomeriggio da una persona perché serviva per tenere in piedi questa vecchia antenna. Poi è stato realizzato lo scatto post prodotto, ma è tutto vero, tutto naturale. Sì, sono tutti elementi molto organici, alla fine è molta della musica, noi insomma prima delle piattaforme l'abbiamo ascoltata da ragazzini per radio, quindi l'amore per la radio, per i quaderni, per gli appunti, per i quadernoni è la base di quello che
1: la scrittura amanuense.
2: Un buon lavoro di artigianato, diciamo.
3: Sì, confermo. Allora, Tommaso, il nostro cantante, ha ancora il suo quadernone dove scrive
1: tutti i testi. Allora, avete raccolto in questo disco Risuona tanti gruppi anche diversi tra loro, leggo Yazoo, che sentiremo a breve il singolo, Interpol, che con Yazoo insomma non è che proprio si bacino tutti i momenti, Nada Surf, non Nada che citavi prima, però avete chiamato anche un personaggio che è sopravvissuto agli anni Ottanta ed ha avuto anche un periodo di importanza e di successo, Lloyd Cole, con i suoi Commotions.
3: Lloyd Cole, se parlo io proprio come singolo essere umano, cosa vi devo dire? È forse il musicista di cui ho più dischi a casa.
1: Ah,
3: io
1: sì?
3: Lo adoro totalmente e lo adoro, ho tutta la sua opera e molti effettivamente pensano che lui, dopo il successo giovanile degli anni Ottanta di Lloyd Cole and the Commotions, in quel momento in cui insomma quel tipo di pop elegante andava per la maggiore, sia scomparso. In realtà lui si è trasferito in America, è tornato in Inghilterra, ha continuato a fare dischi tutti secondo me bellissimi, qualcuno più, qualcuno meno, continua a fare il suo mestiere come ha sempre fatto stabilmente da più di 40 anni, certo non è più giovanissimo e ruggente come poteva essere 40 anni
1: Vabbè,
3: fa.
1: Vabbè, nessuno di noi lo è più, Rossano, volendo proprio mettere il sale sulla ferita. No?
3: Siamo tutti più esperiti, diciamo.
1: Sì, ecco.
4: Rossano, il valore della parola... Pardon, non volevo interrompere, però mi interessava tornare proprio al valore della parola scritta. Nei tuoi testi c'è una fortissima componente letteraria, sia quando devi recensire un disco, sia quando devi scrivere il testo di una canzone. Che valore ha la parola scritta?
3: Per me di nuovo personalmente un valore enorme, ma io effettivamente, anche se sono cresciuto, faccio un po' la stessa vita di quando ero tardo adolescente, continuo a scrivere.
1: Eterni Peter Pan, Rosanna.
3: Quindi io ho una formazione fortemente umanistica, ho sempre letto, sempre scritto, la letteratura, soprattutto quella nordamericana, è sempre stato un po' il mio faro e quindi sì, effettivamente questa è una notazione, come dire, noi siamo sabaudi, quindi abbiamo molto understatement, però è vero che c'è una vicinanza forte col mondo della letteratura, della parola scritta, dei romanzi, dei saggi, questo sì.
2: Se, a noi non ci piacciono le etichette, non è che dicono molto, però questa parola indie rock ha ancora senso, Perturbazione?
3: Ma secondo me sì, aveva senso negli anni d'oro, ha fortemente ancora senso, rappresenta una visione completamente indipendente di fare le cose, che non è soltanto una cosa bellissima, bisogna farsi anche un gran tombino per stare dietro a tutto, però nel bene e nel male si è responsabili di tutto. Poi certo, negli ultimi anni è diventata una categoria commerciale diversa e si usa molto spesso in Italia per indicare cose completamente diverse, che con l'idea originaria di indie rock non c'entrano nulla, ma tanto le parole... sono plastiche, col passare del tempo è normale che il significato cambi.
1: Senti, parlavamo di cover, no? di queste cover raccolte in questo vostro nuovo lavoro Risuona. Quando si inizia la nuova band necessariamente fa tante cover, no? Cioè ci prova a trovare un suono, si prova a trovare uno stile, si prova a trovare un collante che possa unire i vari membri. Poi che cosa succede alle cover? Scompaiono e poi ritornano? Com'è successo a voi?
3: Ma in realtà noi credo che siamo sempre stati molto appassionati di musica come ascoltatori, quindi in realtà le cover le abbiamo sempre un po' fatte per divertimento in sala prove. Certo, devo proprio essere sincero, ne parlavamo con Tommaso, il nostro cantante, l'altro giorno, le cover iniziali di quando eravamo ragazzini dal mio punto di vista oggi erano allucinanti, insomma, suonare pezzi come il primo Lenny Kravitz, cose che non rifaremmo mai assolutamente per nessuna ragione. E poi però si cambia, si suona un po' i Cure, un po' gli Smiths, un po' la musica inglese, i Rem, Nick Drake, tutte queste cose qui, ci si affina come ascoltatori, però in realtà l'abbiamo sempre fatto, tant'è che noi per qualche anno fa abbiamo fatto una piccola collezione di cover che abbiamo chiamato Songbook, che erano dei video in presa diretta di noi che suonavamo brani vari che ci piacevano in sala prove, proprio per omaggiare alla fine anche le persone che per chi suona, per chi scrive c'è sempre qualcuno prima, no, che ti dà il là, che ti influenza, quindi quello era un po' un omaggio. E va anche detto che molti anni fa noi addirittura facemmo, ma tantissimi anni fa, delle canzoni in inglese per un libro di testo proprio per le scuole in inglese, rifacendo vecchie canzoni dei Beatles, dei Queen, quindi evidentemente questa cosa ce l'avevamo già proprio iniettata.
1: Ce l'avete nel sangue, diciamo.
2: Quei bravi ragazzi dei Perturbazione.
1: Allora, grazie davvero, siamo contenti di averti avuto qui con noi al pomeriggio di Radio 1 a parlare di questo vostro lavoro, si chiama Risuona, appunto, a 2 anni dalla vostra ultima pubblicazione, e ci sono 10 canzoni rilette, e ci sentiamo quello che è il singolo, Quel che non ho più, che insospettabilmente arriva dagli Yazoo, insomma, che ne facevano un trattamento assolutamente diverso, elettronico, pop elettronico e via dicendo, con Vince Clarke, quello che era uscito dai Depeche Mode, e tutte quelle altre cose che ci sono da dire. Grazie a Rossano.
3: Hai fatto la definizione perfetta, grazie per l'invito.
1: Grazie davvero, e ancora, questi sono Perturbazione, Quel che no, non più.

0: Siamo con l'autrice di un libro, Manuela Formiatti, che si intitola appunto Non sono solo polpette, storie dalle quali non ho imparato a cucinare. Manuela, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ma ce lo spieghi questo titolo, cioè, particolare, diciamolo.
1: Sì, è un po' particolare. Allora, ho scritto queste pagine che parlano un po' di relazioni e di emozioni, cioè com'è stare in relazione tra i 30 e 40 anni, e l'ho fatto utilizzando appunto la metafora della cucina. Sono partita dalle polpette, che sono il mio piatto preferito e che credo siano anche un po' quello che è la metafora di una relazione perfetta, d'amore e non, secondo la mia visione. Vi spiego meglio perché.
0: Cosa tengono insieme le polpette?
2: Allora, o come le tieni insieme le polpette? Dipende dal punto di vista.
1: Io le sto ancora cercando le mie polpette perfette, quindi non so se sono la persona giusta per dirvi come tenerle insieme. Però mi è venuta questa idea perché, insomma, è un piatto solo all'apparenza semplice, no? Dietro questa semplicità nascondono tradizioni familiari, ingredienti diversi che si amalgamano. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo per saperle fare bene, a volte vengono, a volte no, quindi nel mio immaginario le ho viste come una relazione, insomma.
0: Anche perché rimettono insieme elementi magari che erano avanzati, ma possono essere ricuciti,
2: riciclati, rimessi insieme.
1: Esatto, non si
3: può. Comunque, con la Livoli in redazione stavamo chiudendo gli occhi, ci stavamo immaginando gli spaghetti con la polpetta di Lilli e il vagabondo. Quindi c'è tutto il senso lì, devo dire, dell'amore, della tenerezza, del cibo come unità, ma anche un po' come comfort zone. Non è un po' un comfort food la polpetta?
1: Sì, allora sicuramente per me lo è. Ognuno poi ha, diciamo, i suoi gusti. Il cibo in sé è un posto dove ci rifugiamo quando vogliamo sentirci un po' coccolati, quando sentiamo quel vuoto, che è una delle emozioni in cui spesso mi ci sono ritrovata e che tratto in un capitolo del libro. Cerco di trattare delle situazioni anche all'apparenza un po' non belle, con un linguaggio ironico, per far capire che tutti ci siamo trovati in determinate occasioni, in determinate situazioni, e che forse siamo un po' meno soli, no?
0: E tra l'altro ti dico, Manuela, che noi chiudiamo il pomeriggio di Radio 1 tutti i giorni con una parola del giorno. Quella di oggi sarà cena, e perché parleremo di una cena particolare che serve, come dire, a rimettere tutti intorno a un tavolo, a ricucire. E c'è anche questo, come dire, nelle polpette, cioè cercare di rimpastare le emozioni che, come scrivi, non cuociono in 10 minuti?
1: Esatto, esattamente. No, quello che cerco, il concetto che cerco di far passare attraverso queste pagine è proprio quello della pazienza, del saper aspettare, perché appunto certe, io le emozioni le vedo più come i ceci, no? Dico, in un certo punto. A volte riaffiorano, a volte non basta una notte, a volte riaffiorano dopo giorni, dopo anni, ci vuole solo tanto tempo e tanta pazienza.
2: Tanta pazienza andare... sempre, comunque, sì. Manuela, in ogni caso, in ogni momento. Una domanda brevissima.
3: Posso dire che si possono cucinare, Claudio, ma si possono cucinare anche altre cose oltre le polpette?
2: Ma infatti, questo volevo chiedere a Manuela. Perché le polpette,
3: cibo.
2: Come hai identificato rapidamente, perché siamo in chiusura, le polpette come elemento caratterizzato e simbolico di tutto quello che stai descrivendo, che hai descritto nel tuo libro?
1: Allora, diciamo che questo non l'ho quasi raccontato a nessuno, quindi siete i primi. diciamo che io non sono una grande cuoca, no?
2: Anzi, lo dichiari proprio... nel titolo.
1: No, però nel libro lo dichiaro, cioè, ecco. Parlo di cibo, ma io non so cucinare, so mangiare, ma non so cucinare. E è capitato in diverse occasioni, quando invitavo qualcuno a cena, magari qualche appuntamento, facevo sempre solo queste polpette, no? E allora abbiamo iniziato a ridere su questa cosa con gli amici e io ho detto ci scriverò un libro, no? Sulle polpette, e così è stato.
0: Promessa mantenuta. I nostri ascoltatori li invitiamo invece al 335-699-2949 a raccontarci le loro cene e le loro polpette. Intanto, grazie a Manuela

0: Miatti e al suo titolo di libro molto molto curioso. Non sono solo polpette, storie dalle quali non ho imparato a cucinare.
1: Arriva la musica e la musica si porta fino alla GR1, sono le 15:55 in questo istante, dalla Svezia. Un titolo che è tutto un programma, chissà se le polpette in questo caso possono aiutare, si chiamava Il blocco dello scrittore, Writer's Block, è stato registrato nella loro casa, loro erano Peter Bjorn e John Young, Young Folks.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Calciolone!
6: Cos'è?
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo!
5: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su Replay Sound.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, le condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli di Roma. C'è un nuovo bollettino medico, ci riferisce in diretta Ilaria Menta.
3: Sì, poco fa il bollettino medico firmato dal medico personale di Papa Leone Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, capo dell'equipe che l'ha operato. Il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento che è stato eseguito. Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza, ha ripreso una regolare alimentazione, ha fatto con azione, pranzo, dunque il discorso procede secondo quanto previsto. Nessuna novità per quanto riguarda la degenza di Papa Leone su eventuali terapie che dovrà affrontare dopo l'intervento di rimozione del tumore del adenocarcinoma polmonare. Per rimuoverlo, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone in un'operazione mini invasiva che è durata circa 90 minuti. Il pontefice è ricoverato al 10° piano qui al Policlinico Gemelli. Ricordiamo anche che il cappellano del Policlinico ha ricordato che il pontefice ci tiene moltissimo che continui la recita del Rosario per la Pace alle 18 qui al Policlinico Gemelli e in tutte le parrocchie italiane e di tutto il mondo. Io adesso con Sergio Pacciani vi restituisco la linea e ci risentiamo nei prossimi appuntamenti del giornale radio.
0: Grazie a Ilaria Menta. È stata ridotta la sedazione a Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo l'aggressione subita dalla cosiddetta banda della minicar. L'attore, che resta in prognosi riservata, ha subito un secondo intervento alla testa venerdì scorso. Individuati intanto i responsabili delle aggressioni, due minorenni che nella notte hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Testaccio.
4: L'adesivo di un serpente, un cobra e poi delle luci rosse installate sull'alettone posteriore. Erano questi i tratti distintivi della minicar nera che aveva seminato il terrore tra le strade dei quartieri Monteverde e Testaccio di Roma, segni particolari che un meccanico della zona aveva segnalato ai carabinieri. È così che si è arrivati ad individuare la macchinetta che una settimana fa aveva speronato pedoni, ciclisti, persone sui monopattini, causando il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Una rapida indagine sul proprietario, le ricerche sui social per capire chi era l'amico, interrogati per ore, hanno confessato. Sono due ragazzi, 16 e 17 anni, uno è figlio proprio di un carabiniere, hanno precedenti per furto. I componenti della cosiddetta banda della minicar sono stati denunciati a piede libero, ma ora sono accusati dalla procura dei minori di tentato omicidio. I PM hanno ascoltato increduli il loro racconto. Lo hanno fatto per gioco, per noia. Erano in un bar per festeggiare il compleanno di uno dei due. Poi la folle decisione di aggredire persone a caso, spingendole e facendole cadere a terra. Si sono fermati solo quando hanno saputo del ferimento di Iacopini, ma sono tornati a scuola a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma, Francesco Lovoi. Dal quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR1.
0: Oggi in Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles sulla crisi energetica. Quanto al bilancio dell'Unione, ha spiegato la Premier, l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. Confermato il sostegno all'Ucraina, Giorgia Meloni ha poi criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
0: E l'Aula del Senato ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso dal metodo della doppia mozione, preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dai partiti di opposizione. Alla Camera è appena iniziato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni, il voto previsto intorno alle 19:40. Accelera l'inflazione negli Stati Uniti, in aumento anche spread e petrolio. Chiara Rancati da Milano ci spiega come stanno reagendo le borse.
2: L'inflazione americana sopra le stime al 3,7% per settembre frena le borse europee che riducono i guadagni dopo una prima parte di seduta solida. Milano scivola in negativo a meno 0,57%, mentre restano in rialzo ma di meno di mezzo punto percentuale Londra e Francoforte. La migliore Parigi a più 0,6%, supportata dal comparto dell'aeronautica. A piazza affari pesanti i titoli tecnologici e i bancari, dopo la doppia raccomandazione arrivata dai proxy advisor agli azionisti di Montepaschi, che suggerisce di bocciare il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per reagire all'offerta di Intesa San Paolo. Contrastata anche oggi invece Wall Street, con l'indice Dow Jones poco sopra la parità e il Nasdaq in calo dello 0,5%. Da segnalare qui il balzo dell'italiana Bending Spoons, in rialzo di quasi il 38% dopo l'annuncio di un nuovo investimento da parte del maxi fondo Berkshire Hathaway. Chiudiamo con il prezzo del petrolio, che risale, torna vicino ai $106.50 al barile. Spread tra BTP e Bund tedesco a 108 punti base. Linea a voi.
0: Ed è tutto, la linea torna al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 17.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa.
7: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
14: 16 e 8 minuti quando riprendiamo la linea. E Simona Arrigoni, avevamo invitato i nostri ascoltatori a mandarci messaggi sulla scorta di un libro, Non sono solo polpette, ci scrivono.
15: E certo, li ha invitati anche a parlare di cena, per cui subito pronte le risposte a 335-699-2949. Sono simpaticissimi questi messaggi che ti leggo. Flavio da Vercelli, polpette, in Piemonte solo friciulina, avanzi di arrosto, spinaci, erbette cotta, uova, parmigiano grattugiato, pan grattato, sale, pepe, noce moscata, olio o burro per la frittura. Piero da Bologna ci scrive a proposito di polpette: ricordatevi questo detto, se fai del bene scordalo, se fai del male ricordalo, se fai le polpette dimmelo.
14: Allora continuate a mandarci i messaggi, perché la nostra ultima parola del giorno sarà proprio cena. Ma riprendiamo ora il nostro filo del pomeriggio delle notizie, e ci sono di grande rilievo. Siamo alla vigilia di un delicato Consiglio europeo, i temi all'ordine del giorno si potrebbero definire anche cruciali, Simone.
15: Assolutamente sì, Raffaele, nella situazione geopolitica sempre drammatica si attendono risposte su economia, competitività, prezzi dell'energia, ma anche sul perdurante sostegno all'Ucraina, gli attacchi ibridi in Europa. Tutto guardando anche al bilancio a lungo termine dell'Unione.
14: Allora, abbiamo in linea con noi il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Grazie per la disponibilità, buon pomeriggio, direttore.
16: Buon pomeriggio a tutti.
14: Come di consueto, alla vigilia del Consiglio europeo, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni al Parlamento. A fare titolo la dichiarazione su Trump: la sua intesa sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca.
16: Sì, naturalmente questo è uno dei punti più forti, forse il più forte delle dichiarazioni della Premier. Sono in linea con quello, con come la Meloni si è mossa nei confronti di Trump in questi ultimi mesi. E qui c'è anche qualcosa di più, perché naturalmente considerare la risposta di Trump una risposta sbagliata, perché parte da un presupposto sbagliato, che l'esplosione dei prezzi sia determinata dalla questione del gasolio russo. In realtà, e questo lo sa chi segue bene tutto il mercato dell'energia, è Hormuz e l'Iran e la guerra all'Iran che hanno portato all'esplosione dei prezzi. Quindi, diciamo, qual è l'effetto di Trump? Non abbassare, non incidere sui prezzi, ma dare una fortissima legittimazione a Mosca, cioè come dire, cancellare tutto quello che Mosca sta facendo in termini di bombardamenti e di aggressioni.
15: Alla luce delle dichiarazioni di Trump, come si riposiziona il nostro paese nello scacchiere internazionale, nello scacchiere atlantico, di fronte a questa mossa proprio di Washington, in quanto mette in difficoltà la linea di fermezza che finora il nostro governo ha tenuto?
16: Sì, io credo che il nostro paese, diciamo, dopo un periodo in cui c'è stata un po' l'idea di poter fare da ponte tra Trump e l'Europa, sia decisamente dentro la dinamica di costruzione di una posizione europea, una posizione che dovrebbe prevedere un'Europa più unita su alcuni punti fondamentali, con le risorse necessarie e anche con le necessarie flessibilità per affrontare un mondo che è in uno stato di veramente di caos. E la Meloni, penso che l'orientamento, anche quello che ha detto noi siamo in Europa, sia dentro questa dinamica. Dopodiché, dentro questa dinamica, considera che molte delle cose, secondo Meloni, che sta facendo l'Europa, sono cose che spesso mettono in difficoltà i propri stati membri, sia perché non c'è un intervento concertato e molto d'impatto sulle questioni energetiche, sia perché vanno avanti ancora alcune politiche che addirittura mettono in difficoltà l'industria europea. Quindi a questo punto, pienamente dentro la dinamica europea, ma anche pienamente critica di tante cose che l'Europa sta facendo. Naturalmente vedremo al vertice se le proposte avanzate di flessibilità di intervento avranno ascolto, insomma, un po' ne hanno avuto, non completamente.
14: Ecco, questo, direttore Luciano Fontana, è sicuramente uno dei punti di grande attesa di questo Consiglio. Tra l'altro, rispetto alle richieste di flessibilità ai rapporti con Bruxelles, la Meloni ha detto che rispetto al bilancio dell'Unione che verrà discusso sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia.
16: Sì, naturalmente c'è una discussione molto vivace, diciamo così, sul bilancio europeo. C'è un gruppo di paesi cosiddetti frugali che vogliono sforbiciarlo in una maniera consistente in tutti i settori. Credo che per l'Italia il punto fondamentale è conservare un bilancio e finanziamenti europei adeguati per quello che riguarda soprattutto l'agricoltura e le politiche di coesione. Le politiche di coesione sono quelle che dovrebbero portare le aree più svantaggiate economicamente più indietro dell'Europa allo stesso livello della media europea, e quindi naturalmente sono politiche che incidono molto sulle capacità di progetti e di spese del Mezzogiorno. E sarà, non è la prima volta che questa battaglia avviene, non è la prima volta che l'Europa si divide in due fronti. Credo che questa volta, rispetto all'impatto che il caos globale sta avendo sull'economia e sulla vita delle persone, cioè sia particolarmente importante tenere il punto su alcune questioni fondamentali, soprattutto su alcuni finanziamenti fondamentali per la nostra economia.
15: Quindi, direttore, anche attraverso questo importante Consiglio europeo c'è la possibilità, secondo lei, per il nostro paese di uscire da qualsiasi forma di isolamento, data anche le attuali divisioni tra i partner europei, e consolidare, fare asse con altri paesi per riuscire a frenare i costi e la competitività industriale?
16: Sì, naturalmente quando si parla d'Europa è sempre molto complicato fare le previsioni, perché nel Consiglio europeo scattano le dinamiche nazionali, e le dinamiche nazionali, gli interessi nazionali sono spesso molto divergenti. Sulla richiesta di flessibilità ci sono già una serie di paesi, tra l'altro è appena arrivata una lettera che è stata firmata oltre che dall'Italia anche dalla Germania, che chiede una revisione del modo con cui l'Europa intende stabilire flessibilità, soprattutto legata alle questioni dell'energia. Noi stiamo ponendo una questione in più, che è quella flessibilità legata all'inflazione, cioè i prezzi sono andati molto oltre quello che si era immaginato e si era programmato, anche in quello dovrebbe esserci un elemento in più. Sappiamo che l'Italia può presentarsi a fare queste richieste, però con un punto forte, che è quello di aver rispettato la discesa del debito, aver addirittura sfiorato la possibilità di rientrare dalla procedura di infrazione prima di quello che aver previsto, cioè quel modo di comportarsi di Giorgetti, cioè che chiede alcune cose ma molto prudente e frenato nel rispetto di quelle compatibilità dei conti che sono importanti, non tanto perché ce lo dice l'Europa, ma perché poi generano delle ripercussioni sui mercati, ad esempio sul nostro debito, sono un punto di forza, e in base a questo punto di forza si può chiedere che si faccia qualcosa di più rispetto alle famiglie, alle imprese che sono duramente colpite. E in questo io credo che ci sia la possibilità di aggregare un fronte alla fine maggioritario perché l'Europa diventi un po' più efficace in questo contesto.
14: Quindi un appuntamento davvero importante. Prima di salutarci, direttore Luciano Fontana, posso chiederti un'ultima osservazione su Papa Leone, no? Quel messaggio diretto, rassicurante da Piazza San Pietro, l'esito, adesso proprio le agenzie di stampa battono decorso regolare, post operatorio, comunque insomma apprensione anche.
16: Ma sì, naturalmente è stato anche un po' più di apprensione, è stato quasi uno shock, diciamo, che nessuno di noi immaginava. Avevamo immaginato un Papa più giovane, in perfetta salute, anche addirittura sportivo nelle sue modalità. Questo sicuramente ha colpito tutta la comunità, non solo dei fedeli ma di tutto il mondo. Sono apprezzabili due cose: intanto la trasparenza del modo con cui Leone ha voluto comunicare la sua malattia, che qualcosa è da questo punto di vista molto americano, ma anche la condivisione di questo percorso, che forse fa parte del suo tratto agostiniano di essere un agostiniato, che è agostiniano, quindi voler condividere con i suoi fedeli, con il mondo, con i cattolici, un momento così delicato. Il terzo punto, che mi sembra enormemente rispettoso di quello, si affida completamente ai medici, diciamo, questo non è una cosa da poco. Avevamo, diciamo, assistito in passato anche a qualche polemica, invece è un Papa che si comporta come un paziente modello.
14: Direttore Luciano Fontana, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a tutta la redazione del Corriere della Sera.
16: Buon lavoro anche a voi, buona giornata.
17: Grazie direttore, torniamo in Italia con la musica e torniamo a Tommaso Paradiso, una canzone, questa sua ultima, che è pienamente nelle sue corde, nel suo immaginario. Infatti ci sono riferimenti pop, una nostalgia contemporanea, una malinconia di fondo e soprattutto quello che è l'imprevedibilità, nel nostro caso, degli incontri estivi. Si chiama Agitare Coca-Cola e lui è Tommaso Paradiso.

0: calcio a Roma e questi due ragazzi di 16-17 anni, uno tra l'altro è figlio di un carabiniere, l'altro invece aveva dei precedenti per furto, che hanno deciso di festeggiare il compleanno di uno dei due dandosi a scorribande, speronando ciclisti, pedoni e anche l'attore Davide Jacopini, che purtroppo è ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di Roma.
1: Tra l'altro tu hai, come dire, conosci bene il quartiere romano dove si sono svolti i fatti.
0: Sì, io ci vivo proprio in queste vie e devo dire che in questi giorni era un argomento che pregnava praticamente tutto il quartiere, tra le strade, tra i commercianti, tra gli stessi cittadini, praticamente era un argomento principe nelle discussioni tra gli abitanti di questo quartiere e bisogna ammettere che c'era una strisciante paura, perché non si sapeva innanzitutto chi fossero questi due, se fossero dei ragazzi del quartiere, se provenissero da altre zone di Roma, e soprattutto c'era il timore da parte anche e soprattutto di quelle delle persone più anziane di finire bersaglio di questi ragazzi, con conseguenze che poi avrebbero potuto essere anche ben più fatali, ben più tragiche di quelle che sono capitate all'attore, nonostante anche le sue condizioni siano drammatiche. Ma insomma c'era la paura che ci fossero più bande di ragazzini che potessero fare queste scorribande, e tra l'altro anche parlando questa mattina con altri vicini, altri abitanti del quartiere, insomma, adesso c'era sì il sollievo per aver
1: individuato
0: in un certo senso posto fine a aver individuato i responsabili, ma anche il timore dell'emulazione di altri ragazzi che potevano emulare, nonostante il quartiere sia considerato tra i più tranquilli di Roma.
1: Certo. Grazie Giuseppe Lisi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi. Grazie.
2: E ora invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 il direttore di Quattro Ruote, Alessandro Lago. Benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Direttore, con te vogliamo commentare le novità introdotte nel codice della strada, ma prima naturalmente anche un commento rispetto a questa drammatica vicenda di cronaca che vede protagonista questa banda della minicar, e proprio le minicar tra l'altro sono contenute all'interno del nuovo codice della strada, con delle vere e proprie strette su minicar truccate e niente patente B ad esempio a 17 anni.
3: Eh sì, diciamo che questo fatto è veramente difficile da commentare, perché si va oltre le regole, le norme e forse anche i controlli, perché c'è una questione proprio di educazione e responsabilizzazione dei ragazzi in questo caso. E quindi non c'è norma che tenga, mi sento di dire, quando ci sono casi del genere. Detto questo, il codice della strada effettivamente diventa più moderno sotto tanti punti.

0: punto di vista è severo, quindi conseguentemente. E come dicevi tu, insomma, ci sono delle novità importanti anche sul fronte delle minicar. Sulle minicar poi in realtà è stato inserito una delle novità più importanti è l'obbligo delle cinture di sicurezza. Poi erano già state riformate quelle regole per tracciare le minicar, no? Quindi il targhino, l'assicurazione obbligatoria, eccetera, che anche in casi drammatici come questo sono sicuramente d'aiuto per rintracciare poi il veicolo, tracciarlo, insomma, riconoscere poi chi è e chi è il responsabile, se vogliamo, del mezzo e quant'altro.
1: Certo.
0: E poi sì, questo discorso della patente, che ad agosto, in anticipazione di agosto, si diceva che si poteva iniziare a prendere il foglio rosa già a 16 anni, la patente a 17 è stata effettivamente rivista e corretta e adesso è tornata alla formula classica che è quella attuale, quindi foglio rosa a 17.
1: Nell'impianto, direttore, delle novità del codice della strada, multe più leggere, ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi.
0: Esatto, c'è una semplificazione generale del codice. Le multe sono leggermente più leggere, ma più facili da capire. Due esempi pratici: mentre oggi si pagavano a fasce, quindi era anche difficile andare a immaginare quanto si prendeva di multa, adesso è semplice. In città ogni chilometro all'ora sopra sono 5 euro, quindi fa la semplice moltiplicazione, e in autostrada 10 euro. Quindi se uno va a 140 anziché a 130, fa 10 per 10, 100 euro di multa. Quindi c'è una semplificazione anche, se vogliamo, che aiuta a rispettare un po' le regole, no? E quindi questo è sicuramente utile. In autostrada segnalo l'altra novità importante all'atto pratico dell'autorizzazione a superare a destra, che non è, diciamo, il superamento non è il sorpasso, significa che se uno viaggia nella corsia più a destra a velocità costante e va più veloce di chi sta a sinistra nella corsia centrale, lo può, come dire, superare, nel senso che sfila, non si sposta poi davanti a questa macchina. Quindi è una distinzione importante da fare. Quindi l'altra novità importante in autostrada è questa.
2: Il testo voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato approvato dopo un confronto serrato, importante, con circa un centinaio di associazioni. Voi, come Quattro Ruote, avete definito questa riforma la più importante degli ultimi 30 anni. Tutto ruota sulla semplificazione di cui parlava lei prima, cioè automobilisti che avranno una vita più semplice.
0: Allora sì, è perché il codice della strada magari è difficile immaginarlo perché si parla spessissimo del codice della strada per tante riforme e riformine, ma in realtà è stato riscritto completamente ed è la terza volta nella storia che succede da quando esiste l'automobile. L'ultima volta era il 1992, quindi non esistevano tante categorie di veicoli, banalmente anche le e-bike, le biciclette a pedalata assistita o diciamo, le biciclette col motore più potente, no? Quelle dei rider che ora sono state disciplinate, quindi sono state introdotte tutte queste nuove categorie che sono fondamentali oggi da disciplinare e allo stesso tempo, come dicevo prima, è stato semplificato l'impianto, no? Perché voi potete immaginare che in 30 anni si stratificano tante riforme, tante variazioni che fanno confusione poi e rendono più difficile l'applicazione delle regole stesse. Quindi in questo senso per noi è molto positiva questa riscrittura completa che andava fatta e rende il codice della strada più moderno. Un altro esempio, è stata disciplinata la sperimentazione delle auto a guida autonoma, che sapete sono sempre più, come dire, chiacchierate, stanno arrivando anche da noi e un paese moderno deve poterle sperimentare con delle regole precise. E poi per gli automobilisti sicuramente ci sono chiarezze normative come quella che dicevo poc'anzi, rispetto alla velocità.
1: È
0: E
1: chiaro.
0: se posso permettermi un altro esempio di una cosa che secondo noi, secondo Quattro Ruote, è molto molto importante, riguarda le auto senza assicurazione, che sono una piaga italiana. Pensate che ci sono circa 3 milioni di auto che circolano senza assicurazione, significa che se qualcuno ti viene addosso, poi sono problemi,
1: C'è
0: perché
1: una
0: non ti fa.
1: fortissima stretta, praticamente si toglie a tempo indeterminato, no?
0: No, ma soprattutto c'è un controllo d'ufficio, cioè oggi non c'era nessuno che guardava i database e diceva: queste 3 milioni di auto che hanno la targa forse non hanno l'assicurazione, incrociando il database con le società di assicurazione. Adesso verrà fatto di ufficio, quindi ci sarà un controllo e le persone hanno 30 giorni per rimettersi.
1: Chiaro.
0: Esatto, quindi è molto interessante questo.
1: Grazie Alessandro Lago, direttore di Quattro Ruote, poi andremo nei prossimi giorni a rileggere un po' tutte le novità.
3: 16:30 al pomeriggio di Radio 1, arriva il meteo, ma poi torniamo noi, sempre qui, sempre su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
14: E allora?
13: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
14: E che promettiamo?
13: Che andremo d'accordo.
14: Impossibile.
13: Rosso e nero.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Meteo Radio.
15: Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Univeto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Pomeriggio di Radio 1.

0: E allora, meraviglioso errore è il titolo di questo nuovo singolo di Gianna Nannini, scritto insieme a Bruno Risas e a Di Martino, un singolo che nasce da una lusinga, un complimento, perché lei a un certo punto vide un'intervista a Bruno Risas quando partecipò a Sanremo e disse, insomma, io metto al vertice delle mie preferenze Gianna Nannini, chi posso volere di più? E questo la lusingata, la fomentata, e quindi è andata a cercarlo, e il risultato è questo meraviglioso errore.
1: Ora, questa è la settimana nazionale dedicata a un dipartimento, una delle nostre realtà, istituzioni, credo di poterlo dire, Simona Arrigoni, più stimate, no, per il lavoro che svolge.
2: Non c'è dubbio, Raffaele, questa è l'ottava edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile e noi abbiamo in linea il capo dipartimento Fabio Ciciliano. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Buon pomeriggio, Protezione Civile Siciliano, che tutti noi ammiriamo, non nelle emergenze che purtroppo si verificano sul nostro territorio, ma che lavorate tutto l'anno, no? In preparazione, anche in questa settimana, in informazione, prevenzione. Lei ieri era a Palmanova, no? Udine, per inaugurare una mostra, Terremoti d'Italia.
3: Assolutamente sì, perché ovviamente spesso quando si parla di protezione civile si associa immediatamente quella che è la gestione delle emergenze, come forse è giusto che sia. È la parte che si vede di più, no? Quella che va sui telegiornali, quella che si vede in televisione. In realtà la stragrande maggioranza delle attività di protezione civile si fanno nei confronti delle popolazioni, delle comunità, per ragionare in termini di prevenzione. Semplicemente perché non c'è la migliore gestione di un'emergenza che non si è mai verificata perché è stata prevista. E questo è secondo me uno degli elementi cardine che deve accompagnare oggi e per il futuro le comunità che debbono essere capaci di gestire nella miglior maniera possibile queste azioni.
2: Un tema centrale di questa edizione è la diffusione anche della cultura di protezione civile, ma partendo proprio dalla scuola, dagli studenti. Ecco, quali sono i progetti più importanti da mettere in campo con gli studenti per adottare i comportamenti corretti e per avere un bagaglio educativo per ogni ragazzo in Italia?
3: Ieri avete fatto cenno che ieri è stata inaugurata Terremoti d'Italia a Palmanova, c'erano tantissimi studenti che affollavano lo spazio espositivo e quando mi hanno chiesto il motivo per cui io fossi lì, semplicemente ho detto: voi colleghi studenti sarete il futuro di oggi. Ora, collega studente a un ragazzo di 12 anni è una cosa che devasta, diciamo così, gli orientamenti dei ragazzi, ma in realtà è così, perché chi si occupa di protezione civile, chi si occupa di prevenzione, in realtà è uno studente che non smette mai di studiare, e questo è stato il messaggio che ho voluto condividere con questi ragazzi, e penso che la maturità dei giovani di oggi sia diversa dalla maturità dei giovani di qualche decennio fa, ed è il motivo per cui bisogna necessariamente muoversi prima. Una comunità che parte dal basso, dai giovani, e che impara i concetti della sicurezza è una comunità che sarà più sicura nel futuro.
1: Illuminante, no, questo abbraccio con i ragazzi che avete adottato. E domani è una giornata importante, il capo dello Stato Mattarella aprirà a Roma percorsi di protezione civile, che è un villaggio tematico, no? In Piazza di Siena, Villa Borghese.
3: Esattamente, un villaggio tematico, oserei dire pluritematico, che sarà inaugurato dal capo dello Stato, un grande onore per il Dipartimento della Protezione Civile, ma per il sistema intero di protezione civile del paese, perché è un riconoscimento alle attività di tantissimi ragazzi e ragazze che di fatti poi fanno questo lavoro spesso in sordina, non si vede. Noi vediamo in televisione solo una parte di tutta quella che è l'attività di protezione civile. E dicevo che il villaggio è pluritematico perché poi fondamentalmente all'interno di questo splendido posto che Piazza di Siena troveranno la possibilità di esprimersi quelli che sono i pilastri fondamentali del sistema di protezione civile. Ovviamente il sistema del volontariato organizzato, che è un asset, oserei dire, strategico del nostro paese, che spesso viene si cerca di copiarlo all'estero con grandissima difficoltà, perché il sistema del volontariato così come lo conosciamo noi in Italia, nasce 50 anni fa con il terremoto del Friuli, di cui quest'anno abbiamo celebrato il 50esimo anno. Poi c'è il mondo delle istituzioni, quello delle regioni, dei comuni, che sono ovviamente parte nevralgica delle attività di protezione civile, e ultimo, ma non ultimo, perché spesso non si pensa a ciò, è il mondo scientifico, il mondo della ricerca. Il mondo scientifico, il mondo della ricerca in Italia è parte integrante del sistema di protezione civile, per far capire quanto poi in realtà da quelle che sono le analisi e gli studi possono derivare delle scelte e delle informazioni fondamentali per la cura del territorio e per la protezione delle comunità.
1: Allora, tornando al... prego Simone.
2: No, ma proprio brevemente volevo chiederle sul ruolo dei volontari così importanti che lei stava citando, qual è il messaggio più importante da rivolgere ai cittadini per stimolare una cittadinanza attiva che possa far sì che ognuno di noi si possa sentire partecipe, no, della protezione civile?
3: Assolutamente sì, la cittadinanza attiva riguarda tutti, non soltanto i volontari ovviamente. Un cittadino attivo, per quanto riguarda ovviamente le tematiche di protezione civile, è un cittadino consapevole. Non deve attendere che qualcuno gli insegni, ma deve pretendere che qualcuno gli spieghi. E questo secondo me è un elemento importante, perché così si pone al centro della responsabilità individuale ciascuno di noi, in maniera tale che il futuro potrà essere sicuramente migliore di quello che è il presente di oggi.
1: Fabio Ciciliano, capo dipartimento della protezione civile, grazie per essere stato con noi al pomeriggio di Radio 1 e buona settimana nazionale.
3: Grazie a voi, grazie davvero.
0: Siamo nel 1984 quando nasce a Belfast, una terra, ahimè, di quei tempi estremamente tormentata, ma che è tornata purtroppo all'attualità anche di questi giorni per i continui e crescenti contrasti dalla parte protestante e quella cattolica della popolazione del nord dell'Irlanda, perché siamo lì nel nord dell'Irlanda, e nasce una band, si chiama The Adventures. Nel 1998 fanno il loro album più importante, ma anche il loro singolo più importante, che guarda caso si ispira proprio a quei Troubles che tra gli anni 70 e gli anni 80, ma fino al 90, hanno devastato quella terra e quelle persone. Broken Land, una terra spezzata, loro sono The Adventures.

0: I See a Broken Land, io vedo una terra spezzata, in riferimento proprio alla loro Irlanda, anzi a quella parte d'Irlanda ancora contesa tra la vecchia Inghilterra e la nuova Irlanda. Si chiamano The Adventures, c'era questo piano, no? Bello, no? All'inizio questo, sì, intro di bello, piano molto caratterizzato.
1: Molto, assolutamente. Come dire, un pezzo di respiro che ci accompagna anche in queste nostre finestre dall'estero che abbiamo con i nostri italiani all'estero che vivono nel mondo per respirare un po' come si vive appunto in questo caso oltreoceano. Vive a Washington DC Eleonora Tubaldi.

0: dei materiali che sono in grado di dirci cosa succede intorno a loro, quindi agire come sensore, ma anche per fermare delle azioni. E questo fa sì che ha una forma di cervello distribuito nella materia. Ci occupiamo quindi di applicazioni che vanno dall'ambito biomedico all'aerospazio, perché è molto importante avere in questi contesti una forma di cervello distribuito e non fidarsi troppo di controlli esterni, perché se c'è qualcosa va storto, insomma, diventa complicato poi intervenire in una maniera tempestiva.
1: Insomma, lei è una nostra eccellenza italiana, è affascinante la sua storia, originaria di Recanati, ha costruito una carriera internazionale che l'ha portata dal Policlinico di Milano agli Stati Uniti, è passata per il Canada, il Qatar, attraverso un percorso interdisciplinare che spazia dall'ingegneria aerospaziale alla biomeccanica cardiovascolare, e leggo che lei non ama la retorica della fuga dei cervelli perché, dice, i cervelli sono fatti per viaggiare e anche per tornare?
0: Sì, allora i percorsi sono molteplici, noi come ricercatori siamo parte di una forte comunità internazionale, la ricerca ha un respiro internazionale, le collaborazioni si fanno al di là, insomma, dei confini nazionali. Chiaramente il mio percorso è partito da Recanati, dove tutto è iniziato a livello di curiosità intellettuale, e come io dico sempre mi sono formata tanto nelle materie scientifiche quanto nei classici, e quindi questa è una cosa che uno porta sempre dietro poi nel proprio percorso, anche con la scelta poi dell'ambito scientifico. E nei viaggi, nei vari ambienti nei quali mi sono rapportata nell'ambito scientifico, chiaramente si interfaccia con altri italiani all'estero, ma con tanti ricercatori internazionali. E noi, in quanto cervelli in movimento, come ci piace definirci, chiaramente ci piace considerare le varie opzioni, certo, un'opzione del ritorno, ma anche un'opzione del restare. Dove
2: imparare siamo, nuove cose.
0: Dove siamo, ma esatto, mantenere un legame forte, chiaramente.
2: Senta, una domanda a chiudere, perché siamo in chiusura, arriva il GR1, ma visto che ha viaggiato tanto, ha acquisito nuove abitudini, ma poi alla fine, cos'è che le manca davvero dell'Italia?
0: Mi manca l'esposizione alla bellezza, aprire la finestra soltanto ad affacciarmi su scenari sempre, sempre nuovi e affascinanti, e perdersi nella bellezza.
3: Ecco, bellissima risposta, Eleonora Tubaldi. Comunque, come dire, le lasciamo aperta questa finestra italiana, ma un abbraccio anche a Washington DC.
0: Grazie mille.
3: Abbiamo ancora un ospite e ci trasferiamo. Eravamo andati con un brano,
2: sì,
3: di una band
2: però Irlanda del Nord.
3: Qui invece
2: questa è proprio Irlanda, quella Dublino, la Repubblica
3: Dublino,
2: di Irlanda.
3: Pierangelo Rosati, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: È un abruzzese che vive appunto in Irlanda, e anche lui un professore di management. Che percorso ha fatto all'estero per diventarlo?
4: Io sono arrivato qui in Irlanda subito dopo il dottorato, come assegnista di ricerca nel centro di ricerca sul cloud computing and commerce. Poi in realtà doveva essere all'inizio per 2 anni, poi il meteo qui è troppo bello, quindi siamo a 11 anni e non sono piani di andare altrove. Quindi dopo, certo, diciamo, poi ho avuto la fortuna, diciamo, di avere una posizione come assistant professor nella business school nella quale facevo l'assegnista di ricerca, e poi insomma ho proseguito, diciamo, tra i vari livelli di carriera fino a dove sono adesso, che comunque è ancora nella stessa università.
1: Lei ha 3 bambini, ha la moglie italiana, ama Dublino, dove c'è una forte presenza di italiani che fanno rete tra di loro. Come?
4: Sì, la comunità italiana qui è molto, molto ampia, direi che nel corso degli anni mi sembra che diventi siamo sempre più numerosi, si fa rete un po' tramite il network di amici, si fa subito gruppo, ma poi anche tramite l'ambasciata, l'Istituto Italiano di Cultura fanno comunque eventi dedicati appunto alla cultura italiana, che automaticamente, diciamo, attirano molti, molti italiani a partecipare. E poi insomma, da italiani all'estero si fa Ci si connette subito, c'è subito qualcosa in comune.
2: C'è qualcosa che si scopre che sia in comune. Io sono, lo ammetto subito, metto le mani avanti, uno sfrenato innamorato dell'Irlanda praticamente da sempre. Ci ho portato le mie figlie e via dicendo, anche loro si sono innamorate dell'Irlanda, la musica, i paesaggi, ma anche il tempo, mettiamoci i famosi cieli d'Irlanda cantati anche da Fiorella Mannoia.

0: noia. Cos'è che lei in particolare invece ha nel cuore di questa Irlanda alla quale non potrebbe più rinunciare? È caduta la linea? Mi sente?
1: Sì, credo di sì.
0: Credo sia...
1: La domanda era molto ben impostata, però.
0: Vero,
1: era
0: proprio... È proprio mia la musica irlandese.
1: Volevo proprio ascoltare cosa c'era di
0: un... Da un irlandese acquisito. Quale sarebbe stata? Chissà se riusciamo a recuperarla.
1: Vediamo, Pierangelo Rosati, ancora in linea con noi? No.
0: No, c'è più.
1: La risposta al regista Alex Messina che ci domandava prova a richiamarlo è no. Allora andiamo.
0: 1991 faceva parte delle sessioni di un album che poi non ha raccolto questo brano, ma tra l'altro c'è alla batteria, alzo le mani, Billy Cobham, e dall'altra alla voce e alla composizione è Peter Gabriel. È il brano che ci porta a contatto con il GR1. Peter Gabriel con Billy Cobham, si chiama Burning Up, Burning Down.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: ore 17.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Auguri di pronta guarigione a Leone XIV dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone dove è iniziato la convalescenza post-operatoria. In tanti, entrando al Policlinico Romano, rivolgono lo sguardo al decimo piano e un pensiero. Sentiamo le loro voci raccolte da Arianna Di Giorgio.
4: Papa Leone, un papa moderno, un papa che ci voleva nei nostri tempi, speriamo che guarisce presto.
5: Tutto il mondo siamo uniti intorno al papa e gli auguriamo il meglio, sappiamo che nelle mani di Dio e questo ci dà pace e tranquillità.
6: Sto sempre pensando a lui, mi è molto simpatico e ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca. Di credere, avere speranza che c'è qualcosa ancora in bello in questa esistenza, visto che adesso sono solo le guerre.
3: Le comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Terminato il dibattito in Senato con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
7: Si è in corso la discussione generale qui a Montecitorio sulle comunicazioni della Premier, che è qui e al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina in aula al Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina, la Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce non possono diventare un impedimento alla crescita, e la rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate con ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni che ne hanno contestato la legittimità non hanno partecipato al voto. Nel complesso, il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto ucraino, il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualche

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia!

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, ridicola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venduto, mai ripetuto.

T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Artefice, gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
2: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
3: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore, veramente.
4: Che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
5: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
6: E faccio la volontaria all'AVOG, l'associazione Volontari Gemelli. Aiutiamo i pazienti.
7: Ha visto Leone?
6: Certo, siamo felici che tutto è andato bene. Vi auguriamo una pronta guarigione.
8: Io vorrei che si riprenda presto. Ho tanta fiducia che si riprenderà.
7: Che cosa gli piace di Papa Leone?
8: Tutto. Il suo modo di fare, silenzioso, che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
7: Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento storico?
8: Della pace e della giustizia.
2: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
1: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
9: Campo largo ha abbandonato l'aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa. Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.
1: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondi.
10: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
11: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
10: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina, a destra c'è la contrarietà di futuro nazionali, poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv e azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu e poi sull'energia.
12: In Europa da 4 anni c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
10: La Max Gambino con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
1: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra e sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
13: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche. A Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semafor, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerla a fermare i raid sulla Russia che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino a Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI, Patel. Valeria Faschetti, GR1.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
14: a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
15: Il rosso e il nero.
16: Ma avete sentito?
17: Senti, sbrigati, dai, che devo uscire, sbrigati.
16: Avete sentito cosa ha detto Kathy Zaccaria, la nuova portavoce della Casa Bianca?
18: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano.
17: Pam, sentiamo. Pam,
18: pam, pam, rosso, rosso, nero, nero. Rosso,
17: sentiamo,
18: rosso,
17: che ha detto.
16: Tu non devi parlare su Alberto Sordi, tanto per cominciare.
17: No.
16: Allora,
17: tanto Alberto Sordi era dalla Magica.
16: Katy Zaccaria, la nuova portavoce di Trump.
17: Sarà brutta.
16: No, biondissima, bellissima, ma incapacissima.
17: Ma perché sempre a criticare, sai?
16: Ha fatto una gaffe terribile. Doveva dire, al posto di dire mio marito, ha detto il presidente. Capisci?
17: Vabbè, c'era un marito presidente.
16: No, ha parlato di... Come se io in questo momento dicessi, ecco a voi il rosso e il nero su Rai Radio 1, condotto da Vladimir Luxuria e suo marito.
17: Silenzio.
16: Ti devo chiamare presidente, no?
17: Presidente, sei presidente. Siamo presidenta.
16: Luxuria e Storace, rosso e nero, oggi siamo...
17: Con il 335-699-2949 parliamo di noi, dei quattrini.
16: Perché oggi duriamo di meno, perché tu lo sai, ci sono due partite.
17: Una,
16: la prima
17: una,
16: è meno importante, la seconda.
17: Quella delle 21.
16: Quella delle 21. Ma parliamo di soldi e cominciamo a farlo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
19: Diciamo.
17: Ogni volta che ci sono i conti della manovra, si elevano le solite urla. Persino quando la legge di bilancio è ancora tutta da scrivere, perché l'Europa della burocrazia pensa di poter ostacolare l'Italia della politica. È evidente,
19: diciamolo,
17: che è una balla.
16: Ma io ogni tanto sento questo diciamolo. Ma che è Fiorello che imita la Russa?
17: Esatto, è che è una balla dire che la spesa per il riarmo sia sottratta a quella sociale. Non è vero affatto. Il governo sta cercando di reperire risorse per sviluppo economico e calo delle tasse. I conti si faranno, mia cara Vladi, a manovra approvata dal Parlamento dopo gli infiniti colloqui a Bruxelles. Ovviamente le proteste in malafede,
19: diciamo,
17: sono parte del teatrino. Fatto sta che in 5 anni il rapporto deficit-PIL è calato dall'8% al 3%. L'occupazione è aumentata e i conti pubblici sono in ordine, con più soldi anche per la sanità. Quindi l'Europa non ci ostacoli, ha detto oggi la Meloni.
16: No, ha detto
17: se vuol
16: cosa.
17: Far passare il proprio bilancio con il voto dell'Italia.
16: E adesso passiamo alla realtà, con il mio editoriale rosso. Il documento documento programmatico, come sapete, è un assaggio di quella che potrebbe essere la legge di bilancio 2027 dopo l'approvazione dello scostamento di bilancio. In realtà sembra di più il libro dei sogni, su cui incombono, come ha detto Giancarlo Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte.
17: E noi ci mettiamo l'ombrello.
16: Il ministro delle finanze, dopo aver parlato ai banchi vuoti della Camera, perché è stato snobbato persino dai suoi, ha proposto l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro lordi l'anno. Leggo adesso, ultima ora Camera, la Meloni che dice favorevole estensione aliquota IRPEF 33%. Dipende da risorse.
17: Certo. Siamo ancora a pagare il tuo super
16: libro dei sogni.
17: Ti sei fatto il castello, ti sei fatta.
16: Nel libro di copertura economica, qui la coperta è corta. Anche perché
17: mi piace la coperta corta.
16: Ha proposto anche una flat tax al 5%, attenzione, sugli aumenti di stipendio per i lavoratori dipendenti fino a 35 anni.
17: Mi dispiace.
16: Una misura che costa 350 milioni, che non si sa dove prenderli, e che soprattutto creerà un divario tra chi l'aumento lo avrà e chi invece no.
17: Perché
16: capisci?
17: C'ha più anni.
16: E capisci? A dire il vero, rispetto alle buone intenzioni, non sono chiare appunto le coperture economiche. Infatti pare tramontata la flat tax sulle partite IVA, mentre sicuro è l'extra deficit per la procedura di infrazione dell'Unione Europea.
17: Stai facendo fare tardi per la partita.
16: Che aumenterà con la richiesta di flessibilità, perché rappresenta uno spazio di indebitamento aggiuntivo concesso in deroga al patto di stabilità. vita. E poi c'è questo giallo.
17: Il tuo bagno giallo.
16: Ecco, volevi il rosso e il giallo? Ti ho detto il rosso e mo ti metto pure il giallo. E il giallo però, e metti la suoneria silenziosa.
17: L'inno della Roma, eh.
16: Che tutte le volte che ti arrivano i messaggi della tua amante si sente. Salutiamo anche tua moglie. Ecco, qual è il giallo? Il giallo è sulla discussione del documento di bilancio in Consiglio dei Ministri. Rinviata per un errore non meglio precisato.
17: Miki da Barletta, la portavoce di Trump, mi ha riferito che la cara Vladi andrà a vedersi Roma Real cantando gli 883, gli anni d'oro del grande Real.
16: Vabbè, no, non gufa. Poi parleremo di questo. Intanto un brano, prima delle nostre rubrichelle.
17: Roma,
16: no. Si chiama Don't Stop, non fermarti, LP.

0: rieccoci. LP sta
1: mamma
0: per
1: mia.
0: Sta per Laura Pergolizzi, che è una cantautrice newyorkese di evidenti origini italiane.
2: Ma quanti messaggi. Buonasera, ma scusa Vladi, se dici che non si sa dove trovo le coperture, voi della sinistra dove le trovate per la patrimoniale? Poi
0: nelle tasse ai super ricchi.
2: Esatto.
0: Come te.
2: Poi sì. Buonasera, basta soldi per armi, Ucraina, immigrati e che? Legalizzare con l'alcol e il tabacco, tutte le droghe, prostituzione, cioccolatato. Dario Argento. No, non è lui.
0: Guarda che la cosa di far pagare le tasse alle prostitute è anche un'idea di Salvini.
2: Poi vogliamo parlare dei soldi spesi dai sinistri durante il caos.
0: I sinistri.
2: E i banchi a rotelle vi dicono qualcosa? È l'ultima preziosa. Buonasera, la signora Vladimir.
0: Grazie.
2: Va allo stadio a vedere la Roma con la tutina arancione, dice Gino da Napoli.
0: A proposito di look, ti segnalo,
2: non a Luca,
0: ti segnalo tale Vincenzo De Marte, vicepresidente della provincia, oltre che capogruppo di Forza Italia, dov'è questa? Ad Alessandria.
2: Dove vai sempre tu?
0: Cosa è successo? Durante la commissione consiliare si è collegato da un centro benessere e stava in accappatoio a torso nudo. Ecco, Antonio Tajani ha detto le gonne corte no, accappatoio e torso nudo sì. Questo è il nuovo dress code di Forza Italia.
2: Non stai rispettando il vice premier e questo non te lo consento.
0: No, ho detto che cosa va bene e cosa non va bene.
2: No, tu devi parlare quando te lo dico io.
0: Quando te lo dico io. Ma ci sono le nostre rubrichelle.
2: Ancora queste rubrichelle.
0: Ma come le chiamiamo?
2: Podio Rosso.
0: Rubicastre. Podio Rosso al terzo posto.
2: Si
0: le
2: sente
0: povere.
2: Che sono molto eccitato oggi?
0: Sì. In senso sportivo.
2: Sì, c'è ovvio.
0: Alle povere corsie di emergenza sulle autostrade che con il nuovo codice della strada saranno invase da moto in caso di traffico.
2: Vabbè, tanto di qui a qualche ora diremo la verità.
0: Domani ne parliamo, mi sa, eh? Al secondo posto, in negativo, un'altra consigliera. La consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Grazia De Angelis, che al Consiglio Comunale di Ancona ha paragonato la striscia di Gaza alla riviera romagnola.
2: Ci stanno palestinesi là.
0: Non scherziamo su queste cose. Al primo posto, alla festa del cinema di Roma con 150 film e una splendida Susan Sarandon in Total Red.
2: In Total Black mai?
0: In Total Red. Invece Total Black è il podio nero di Storace.
2: Al terzo posto l'attore Davide Jacopini, che è stato investito, come abbiamo raccontato in questi giorni, a Roma da una minicar, presi gli aggressori, due minorenni.
0: Uno 16 anni, uno 17 anni, hanno detto che lo hanno fatto per divertirsi, per festeggiare il compleanno di uno dei due. Ma ti rendi conto?
2: La tragedia. Secondo posto per Giancarlo Giorgetti.
0: Poverino.
2: Che ha ricordato al Parlamento che quelle poltrone devono essere occupate e non disertate.
0: Sì.
2: Vedi?
0: Perché che è successo? Lei lo voleva fare lunedì. I parlamentari hanno detto lunedì no, facciamolo martedì, però l'ha fatto martedì mattina, quelli sono arrivati martedì pomeriggio.
2: Lunedì ci sono andati.
0: La settimana non corta, la settimana cortissima.
2: Al primo posto Papa Leone XIV, ieri abbiamo seguito praticamente in diretta il suo intervento ed è bello salutarlo di nuovo come prima.
0: Vedi, è andato tutto bene,
2: fai
0: è andata tutto
2: se
0: bene.
2: Se ci riesci ancora fai un tweet.
0: No, lo stavi dicendo bene, si chiama...
2: Infatti, ma l'ho sbagliato.
0: Si chiama così. Pensiero stupendo. Il mio pensiero stupendo va al Parlamento ungherese, che ha cancellato le norme contro la comunità LGBTQ+ di Viktor Orban.
2: Cioè, le norme,
0: finalmente,
2: quelle grandi?
0: Finalmente, grazie a quel gran figo di Pete Maguire.
2: Mamma mia,
0: beh,
2: che gusti.
0: Ragazzi, quali sono i tuoi vizi e le tue virtù?
2: Allora, la virtù andrebbe cercata, si dice, proprio nell'intelligenza artificiale. Ma sta diventando intollerabile il vizio di certe corti di giustizia tributaria di fare ricorso al copia e incolla per la loro decisione. Ma ti pare che non studiano per le sentenze?
0: Ci sono i fischi. Dunque, invece di dire sempre allora, perché riascoltandomi dico sempre allora.
2: Anche a me capita.
0: Quindi non diciamo allora, diciamo
2: allora.
0: Dunque, c'è un brano Dopodiché tu mi devi dire che farai stasera. Io un piccolo sospetto ce l'ho. Nel frattempo c'è TYO Up for Soul.

0: Che ritmo black, guarda, questo è l'unico nero che mi piace. No,
1: no, no, io.
0: Tiwawo, Up for Soul.
1: Sei un chihuahua?
0: Tiwawo, Tiwawo. Qui siete sempre rosso e nero, sono le 18:22, si sta avvicinando quell'ora che sta mettendo...
1: Dai, dai, che c'ho la macchina pronta.
0: Hai fremiti, hai proprio i fremiti. Intanto vogliamo dare... hai qualche notizia dell'ultima ora?
1: Roma Real Madrid.
0: Vabbè, ho capito, dai, dopo.
1: Allora, intanto...
0: Allora, vedi che hai detto allora? Ultima ora, allora, vedi, ripetiamo.
1: Allora, ci sono un po', allora ancora, mi sta menzionando la partita. Dunque, innanzitutto la Meloni ti ha sentito, ti ha ascoltato.
0: Grazie.
1: Perché ha detto, sono più che favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, quindi...
0: Dipende dalle risorse,
1: tuo,
0: quello che ho detto
1: tuo.
0: Io dipende dalle risorse
1: e
0: che c'è
1: tu
0: stanno.
1: Se lavori dipende dalle risorse.
0: E la mia risorsa sei tu.
1: Ecco, allora... Invece un'altra notizia, Meloni al Partito Democratico, perché Provenzano aveva esagerato, aveva detto ah lì le moine di Trump eccetera eccetera, e lei ha risposto tosta. Cosa intendeva quando ha detto che non sono andato a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava? Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Non so come devo interpretare questo atteggiamento, faccio politica 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con carezze e moine. Ecco, e poi ha detto alla Boldrini, ma lei sta misoginia la tollera?
0: Quindi vedi, cioè, vedi mentre voi, Trump ha assunto voi. La nuova portavoce Katie Zaccaria, noi abbiamo il nuovo portavoce di Giorgia Meloni che si chiama Francesco Storace.
1: No, io voglio solo bene a Giorgia perché la conosco da quando era piccola attivista e militante. Poi ho avuto anche gli scontri con lei, un carattere.
0: Lo so.
1: Però, ha saputo farci. E questo va detto con ammirazione, devi dire anche tu, dillo, forza.
0: Ma certo che non lo dico.
1: No, devi dire quello che dico io.
0: No, assolutamente.
1: Rossonera.
0: A proposito, la mia curiosità è questa. Tu, vale. Francesco Storace,
1: sì.
0: Alle ore 21 di questa sera,
1: sì.
0: Cosa farai? Vai a ballare? Vai a cena? Cosa potrai fare stasera?
1: Stasera avrò una sciarpa giallorossa. Entrerò allo stadio.
0: Ah, vai proprio allo stadio?
1: Mi dirigerò verso il settore assegnato e da lì canterò Grazie Roma, Roma di Venditti, tutto quello che c'è perché Roma Real Madrid. A proposito, lo dico anche se dispiacerà qualche ascoltatore.
0: Vabbè, salutiamo
1: non
0: anche...
1: Non sono innamorato ancora di Mourinho, come fanno altri romanisti, perché io dico, Mourinho è stato un grande, però mo l'allenatore Gasperini, basta, non si gioca più, forza Roma.
0: Vabbè, forza
1: no,
0: Roma.
1: No, cioè... no, il servizio pubblico non lo possiamo fare, vero? Mi dice l'autore.
0: Perché?
1: Mi ha cancellato l'autore la frase, quindi toglietela. Perché della Fiorentina ti fa reale.
0: Senti, ma perché non mi porti una volta con te allo stadio?
1: Lo devo chiedere al mio amico Andrea Ronchi.
0: Perché la domenica mi lasci sempre sola?
1: Beh, guarda, lo stadio... una volta ce l'hai con mia moglie.
0: Guarda che sarebbe bello far vedere l'unica volta in cui magari possiamo parteggiare dalla stessa parte.
1: E tu ti porti il giubbotto giallo.
0: Potremmo andare insieme, no?
1: Però deve avere l'autorizzazione il mio amico Andrea Ronchi, perché è lui che mi ci accompagna.
0: Ah, ho capito, ma i biglietti te li... Ragazzi, però voglio ricordare che questo non è Radio Roma
1: Radio Magica.
0: Questa è Rai Radio 1. Siamo su tutta Italia. Non è detto che tutti tifano per la Roma.
1: Beh,
0: come
1: oggi
0: noi.
1: Sì, come si fa a non tifare per la Roma oggi? Su.
0: Magari ci sono anche degli spagnoli.
1: No, la spagnola si
0: magari c'è lì. Luciana Littizzetto che ultimamente si messaggia molto con Sanchez.
1: Non
0: che
1: mai visto
0: quindi
1: il premio spagnolo,
0: avere...
1: spagnolo
0: è carina
1: che
0: come
1: prende
0: cosa.
1: La paella, può cucinare per 4 anni, te la sapeva la slime.
0: Vabbè.
1: Che cucina, ragazzi.
0: E pensavi che Sanchez potesse tifare per la Meloni, scusa.
1: Non c'è dubbio.
0: E tra l'altro Sanchez ha citato proprio la Carrà nel messaggio, perché devi sapere che Raffaella Carrà in Spagna è proprio un'istituzione.
1: Lo so bene, un'icona.
0: C'è piazza Raffaella Carrà a Madrid, ci sono dei locali dedicati a lei, quindi
1: stanno cancellando tutte le targhe dedicate a te invece.
0: Cioè è molto più conosciuta Raffaella Carrà di Giorgia Meloni in Spagna.
1: No, Giorgia Meloni in tutto il mondo è conosciuta.
0: Allora intanto vogliamo ringraziare la squadra non della Roma.
1: Come no, stasera ringrazieremo.
0: Esatto, tra l'altro
1: ho pizzicato un deputato con la sciarpa della Roma sul banco perché sta andando allo stadio pure lui.
0: E mi devi dire chi è?
1: No,
0: mi devi dire chi è a sto punto.
1: E tu mi dici chi sono i tuoi deputati che...
0: Per caso è Gasparri?
1: No, quello è il senatore. E chi?
0: No, me lo devi dire. No, non c'è niente di male.
1: Lo dico solo se la Roma vince.
0: Vabbè, promesso, domani.
1: Io promesse di politico.
0: Ah, vabbè, appunto, c'è poco da forzare. Ringraziamo la squadra, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Stefano Catini.
1: Ma regia vuol dire il capitano della squadra, e il nostro Totti? Ah, grande Suppa, ma un po' magro.
0: Ogni tanto è una cosa carina, la dice, vabbè. Appuntamento a domani, buon rientro a casa, buona cena, salutatemi i vostri familiari.
1: Dybala.
0: E chi vi pare? Ma dai, vabbè ragazzi, ma diventa una cosa troppo romanista questa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti. In questo momento in A8 ci sono code a tratti traffico tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese, poi un incidente in A4 sta creando delle code tra Soave e Verona Est verso Milano. Lavori in A10, code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo code a tratti anche tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. In A14 da segnalare un incidente, sta creando delle code, siamo tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, mentre sul ramo Casalicchio in questo momento code a tratti e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo in A1 variante direttissima, qui ci sono code per 5 km tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna, e in A1 un veicolo in panne, code per 5 km tra il ramo Casalecchio e lo svincolo Sasso Marconi, e qui siamo in direzione di Firenze. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Identificati i giovani della minicar nera, entrambi minorenni, hanno ammesso le proprie responsabilità. Lo abbiamo fatto per noia. Il papà si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria dopo l'intervento al polmone. I medici, il decorso post-operatorio è regolare. Roma Real Madrid, olimpico da tutto esaurito per l'esordio dei giallorossi in Champions League. Grande l'emozione per il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario. Buonasera da Danilo Fumiento, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Hanno confessato i due giovanissimi della minicar, 16 e 17 anni, che nei giorni scorsi avevano aggredito a Roma 6 persone. I due hanno un precedente per furto commesso insieme.
2: Sarebbero due ragazzi di 16 e 17 anni presunti responsabili delle 6 aggressioni a pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini avvenuti tra Monteverde e Testaccio. Entrambi avrebbero un precedente per furto commesso proprio insieme. Uno dei due sarebbe figlio di un carabiniere e sarebbe sua la minicar individuata e sequestrata questa notte a Testaccio. Era segnalata davanti ad una scuola e determinante sarebbe stata la testimonianza di un meccanico che avrebbe installato sulla stessa delle luci a LED, ma anche la presenza di alcuni adesivi inconfondibili. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Roma San Pietro e dagli agenti della polizia di Roma Capitale, anche grazie ad un'applicazione di localizzazione installata sul telefonino che li avrebbe registrati nella zona delle aggressioni. Portati in caserma, hanno confessato: ci siamo divertiti così, lo abbiamo fatto per noia, avrebbero detto, aggiungendo anche di aver festeggiato il compleanno di uno dei due la sera delle prime aggressioni. L'accusa è tentato omicidio, soddisfazione del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che ha anticipato che il fascicolo sarà ora trasmesso alla procura dei minori. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Ha investito una donna che stava spingendo un passeggino con una bambina di 2 anni, poi si è allontanato. La donna, 39 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La bambina è rimasta fortunatamente illesa. Il responsabile, un 20enne, è stato rintracciato in poche ore dalla polizia locale di Roma ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. E ora la salute del Papa. Leone sta bene, l'umore è buono, ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede bene secondo quanto previsto e quanto si legge nel bollettino medico. Il tempo di degenza in ospedale resta al momento circa di una settimana dal momento del ricovero, come era stato già preventivato fin dall'inizio. E ora il calcio, il giorno di Roma Real Madrid, l'esordio dei giallorossi in Champions League in un olimpico da tutto esaurito.
3: La prima in casa in Champions dopo 7 anni di attesa contro l'avversario più nobile, il Real Madrid del grande ex José Mourinho. Il portoghese, vincitore della Conference, parla di una Roma forte e descrive così i suoi tifosi.
4: Però questa gente
5: speciale davvero.
3: Attesi in oltre 67.000 all'Olimpico, ci sarà anche Totti? Gasperini suona la carica, vogliamo capire quanto valiamo, dice.
6: Credo che abbiamo in quel senso delle caratteristiche che non andiamo a snaturare. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo.
3: In porta Gollini, in attacco Dybala e Sulè, in vantaggio su Pellegrini e Mora, a supporto di Malen. C'è grande voglia di rivalsa per l'attaccante olandese, pronto a farsi perdonare l'espulsione rimediata nell'ultima gara a Como. Ma servirà una grande gara anche a livello difensivo contro la corazzata spagnola dei campionissimi Mbappé, Vinicius e Bellingham. Massima attenzione anche sul profilo della sicurezza, in città attesi oltre 2.000 tifosi del Real. Controllati pub e ristoranti nelle zone di movida, mentre oggi le comitive di sostenitori dei Blancos saranno monitorate attorno a Piazza del Popolo e Piazzale Flaminio. Attivato un piano speciale del trasporto pubblico, tutte le linee della metropolitana prolungheranno l'orario di servizio fino a 1:30 di notte. Previsti anche il potenziamento delle navette da e per l'Olimpico. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
7: Questa sera si riscontra forte traffico in Viale dei Colli Portuensi, via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, in via Boccea e via della Pinetta Sacchetti, sulla circonvalazione via Salaria, in viale Parioli, corso Trieste, via Nomentana e via Po, in viale del Casale di San Basilio, in via di Pietralata, sulla tangenziale est e viale del Muro Torto. Forte traffico anche su viale dello Scalo di San Lorenzo, sulla Palmiro Togliatti, su diversi tratti di via Tuscolana e via Pianuova, in via Cilicia, in via di Perfetta e sul raccordo anulare dell'Agenzia per la Mobilità. È tutto, Isidoro Piterà.
1: È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Levarale. Da Danilo Fumietto una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
13: Zona Cesarini.
14: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. In questo mercoledì 14 ottobre 2026 siamo alle 18:37 minuti e 50 secondi qui su Radio 1. Saluto la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Giornata, serata, pomeriggio dedicato alla Champions. Ieri non è andata bene per le italiane. Il Napoli ha perso in casa degli spagnoli del Villarreal per 3-1. L'Inter invece a San Siro è stata sconfitta dai belgi del Brugge o Bruges, che dir si voglia, 4-3, e quindi 2 sconfitte su 2 per le italiane, che tornano in campo questa sera con 2 partite. La prima che seguiremo è quella fuori casa del Como in Olanda contro il Feyenoord, poi alle fischio d'inizio alle 18:45, alle 21 invece la sfida, il big match di questa serata per quanto riguarda le italiane, perché la Roma all'Olimpico incontra il Real Madrid ed è anche un ritorno per l'allenatore dei Blancos Mourinho proprio a Roma, dove ha allenato e dove ha vinto anche una Coppa Europea. Questo per quanto riguarda il calcio, e fra pochissimo ci trasferiremo proprio a Feyenoord per seguire insieme la sfida col Como. Arrivano notizie per quanto riguarda il ciclismo. Intanto l'Italia che è in finale per quanto riguarda l'inseguimento a squadre ai mondiali di ciclismo su pista, battuta la Gran Bretagna, e domani la finale, e quindi che mette in palio una medaglia, ma azzurri già sicuri ovviamente di essere sul podio. E poi il Giro del Veneto che si tinge d'azzurro, e questa è una buona notizia, perché sul traguardo di Vicenza ha vinto Alessandro Covi, si è aggiudicato allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 km. E ancora il tennis col Six Kings Slam, il ricchissimo evento che si svolge, torneo evento che si multimilionario che si svolge a Riyadh in Arabia Saudita, sarebbe dovuto partire il 21 ottobre fino al 24 ottobre, ma subirà uno spostamento temporale perché insomma c'è una situazione, come sapete, a dir poco complicata a livello geopolitico in Medio Oriente, quindi l'evento è stato rinviato di un paio di mesi, riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, ovviamente sperando che in un miglioramento dello scenario. Siamo pronti per andare verso il per andare a seguire insieme la sfida fra Feyenoord e Como, quindi ci trasferiamo a Rotterdam da Daniele Fortuna e Massimo Orlando.
13: Tutta la Champions League minuto per minuto.
15: Rotterdam, stadio Van Cuyp, la vasca conosciuta in tutta Europa, la seconda giornata della fase a girone di Champions League, Feyenoord, Como, la radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando con le squadre che devono ancora entrare in campo. Il Como ha vinto la prima giornata, il debutto è stato scintillante, il 4-1 in casa contro il Lipsia, è andata male invece al Feyenoord, sconfitto per 5-1 dal Barcellona, squadra in forma, con grandissimo entusiasmo guida la classifica di Eredivisie, ha vinto lo scontro diretto sabato scorso in casa contro la Z Alkmaar. Il Feyenoord qui a Rotterdam è una religione, lo stadio è praticamente al completo, qualche spazio vuoto ma ci sono degli spazi che vengono lasciati per ragioni di sicurezza, la curva del Feyenoord con una splendida coreografia, bandierine rosse, bandierine bianche in mezzo, la sagoma, il profilo di un giocatore con la maglietta di una volta del Feyenoord, metà rossa, metà bianca, doppio bottoncino vicino al colletto con un pallone di cuoio, con le cuciture sotto braccio. Le squadre entrano in campo in questo momento, le formazioni, e c'è una sorpresa nel Como, non c'è Duvikas, va in panchina ma Nico Paz giocherà da riferimento centrale o forse da falso 9, ma poi vedremo, o forse il Como seguirà Fabregas e non giocherà con riferimenti offensivi, ci sarà un'interscambiabilità nelle posizioni. Il Feyenoord giocherà con Ernst tra i pali, poi Reed, San Just, Marmol e Lopez, la difesa 4 di Giovanni Van Bronckhorst, Zekiel, Van Aute, Targallin a centrocampo, davanti Valente, Ferri e Mussa. Il Como con Sanchez tra i pali, non è una sorpresa, era anche prevedibile una sorta di rotazione in porta, Biuteva in panchina, gioca Robert Sanchez, portiere che viene dal Chelsea in prestito al Como, ma non è al debutto perché ha già giocato in campionato contro il Como. Poi la difesa 4, Smolcic, Cialoba, Ramon e Vaie, Perrone e Mia, la coppia di registi mediani, Diaob, Zurina, Caichi, dietro a Nico Paz, con le squadre che stanno entrando in campo e adesso posano per i fotografi. La presentazione, c'è emozione perché comunque è un debutto in trasferta per molti di loro, sono due squadre giovanissime, ma mi riferisco ai giocatori del Como che qui sono seguiti da oltre 1000 tifosi nella parte superiore della curva alla nostra destra, opposta naturalmente rispetto alla curva dei tifosi del Feyenoord, strette di mano tra i giocatori. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca, Massimo Orlando.
16: Ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
15: Allora, stupito da questa scelta, da questa mossa di Fabregas, Nico Paz davanti e non Duvikas?
16: Sì, un po' sì, anche se poi lo hai spiegato molto bene te, molto probabilmente si scambieranno molto le posizioni perché Nico Paz non è un centravanti, dunque molto probabilmente dovrà con i suoi movimenti lasciare gli spazi per gli inserimenti di Baturina, di Diao, di Caichi, insomma credo sia veramente un falso 9 e molto probabilmente vuole dare un po' più di copertura alla fase offensiva perché è un Como al di là della partita con la Roma, dove ha sofferto, ma perché la Roma è una squadra difficile da incontrare, ha dimostrato ad esempio a Frosinone di avere grossi problemi non tanto a attaccare ma quando difende. Infatti anche l'assenza di Couto e l'inserimento di Smolcic secondo me va verso questo tipo di pensiero, cioè una difesa un po' più solida.
15: Direttore di gara lituano Rumsas, così come sono la Lituania gli assistenti, capitano Nico Pazza che va a scambiare il gagliardetto adesso a centrocampo con Luciano Valente che è italo-olandese, capitano, lui è il papà, è rumano, la mamma è olandese ma lui è nato qui in Olanda a Groninga, poi ha scelto di giocare per la nazionale olandese dopo aver fatto le nazionali giovanili con la maglia azzurra, però lì ha aspettato la chiamata dalla nazionale maggiore, non è arrivata e allora ha deciso di giocare con l'Olanda. Sono due squadre molto giovani, almeno nell'undici titolari, addirittura Massimo non c'è nemmeno un giocatore che ha superato i 30 anni con un'eccezione, Miglia del Como, 32 anni, la sua esperienza evidentemente irrinunciabile per Fabregas, ma poi per il resto il Como è una squadra di giocatori che hanno 20 anni, 22 come Nico Pazza, come Vaie, 21 come Diao, come Ramon, dall'altra parte anche il Feyenoord, una squadra piuttosto giovane, nel Feyenoord non ci sono ultra trentenni, si stringono a capannello i giocatori nel Como, nella loro metà campo con maglie blu, dall'altra parte invece completo classico, è bellissima la maglia del Feyenoord, metà rossa, destra, a sinistra la metà bianca e poi i pantaloncini e i calzettoni sono neri, è tutto pronto per l'inizio della partita. Massimo, però bisogna anche dire squadra giovane il Como ma senza italiani nell'undici iniziale, una sì. Multinazionale la squadra di Fabregas.
16: Sì, sì, no, questo lo sappiamo, ci dispiace un po' perché vorremmo vedere qualche italiano in più. Purtroppo Ken è un giocatore che poteva fare la differenza ma è infortunato, e d'altronde il Como sono due anni che ha costruito questo grande progetto però su giocatori non italiani, e questo ci dispiace un po', però chiaramente essendo una squadra italiana chiaramente tifiamo per il Como. Dall'altra parte una squadra molto giovane, anche loro sono abituati a cambiare molto durante l'anno, se hanno dei giocatori importanti li vendono ma sono bravi poi a ricostruire immediatamente squadre molto competenti, e da stare attenti per quanto riguarda il Como i primi 15-20 minuti, perché come dicevi te prima giocare su questo campo è veramente molto difficile, c'è un grande tifo, un clima che può incutere.
15: C'è grande entusiasmo e si è visto nelle ultime di campionato in Olanda. Intanto il Como però recupera subito il pallone, lo gira all'indietro quasi a memoria Baturina all'altezza dei 20 metri, poi cerca con l'esterno l'inserimento di Caichi, si salva la difesa del Feyenoord a retropassaggio, Est a cercare la torre, Nacho Ferri il giocatore spagnolo arrivato quest'anno dal Westerlo, dal campionato belga, ha recuperato già il Como, il possesso palla continuo preciso da parte della squadra di Fabregas, braccia concerte i due difensori e i due allenatori, Fabregas e Giovanni Van Bronckhorst si sono affrontati, generazioni diverse, prova ad andare via Diao, ma anche per un calcio d'angolo si è portato la palla oltre la linea di fondo, ci sarà rimessa per il Feyenoord quando la partita è cominciata da due minuti, 0-0 tra Feyenoord e Como, il calcio d'inizio, soprattutto il Como deve fare molta attenzione magari ai lanci, all'energia del Feyenoord, soprattutto in questa fase iniziale, gioca corto il Feyenoord, il pallone però fermo ancora a cercare spagnolo Ferri che prima perde il confronto, il duello con Ramon ma poi perde anche il pallone, lo riconquista Van Aute, gira il pallone, il centrocampo del Feyenoord con Valente, bravo l'italo olandese a girare il pallone all'indietro, poi si va da Zekiel, altro giocatore interessantissimo, giovane, poi Musa dall'altra parte per la sola posizione di Zekiel, attacca il Feyenoord, Si salva in fallo laterale Caiti, questa volta il brasiliano non si fida, manda il pallone in fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per il Feyenoord. Da destra arriva Chaloba con il sinistro, allontana il pallone, poi San Just riesce a colpire di testa, ancora Feyenoord in una situazione di possesso palla, si va da Marmol, giocatore spagnolo ex Las Palmas ma cresciuto con il Barcellona, va Zekiel a giocare il pallone, allora all'indietro il Como in fase di non possesso, mi sembra una sorta di 4-4-2 con Nico Paz e Baturina che restano più avanzati, proprio Nico Paz perde il pallone, ma lo perde perché c'è stato fallo su di lui, il contatto falloso, era andato in anticipo, poi praticamente lo ha abbracciato Targalin, calcio di punizione per il Como, già battuto ancora Ramon, raso terra il possesso palla del Como, passaggio troppo lungo però per Nico Paz, può ripartire ancora Nico Paz, bravissimo l'argentino, poi gioca il pallone all'indietro sulla destra per Smolcic, vede bene a testa alta Mia, l'apertura immediata per Caichi, buon controllo con il sinistro, poi il pallone all'indietro perché c'è subito il pressing da parte del Feyenoord, Vaie, poi Chaloba, arriva Perrone all'indietro, vuole controllare il gioco, vuole controllare il pallone, il Como, va Sanchez, completo arancione per lui, a giocare con i piedi, pressing, ah, senza paura, il Como continua a giocare palla a terra, poi Baturina bene qui di prima.

0: giocatori olandesi che invece quando conquistano palla cercano di essere un po' più verticali rispetto al Como. Una partita che è chiaramente appena iniziata, si stanno studiando, però la partita che è già a un buon ritmo.
1: Però cerca sempre di liberare l'esterno sulla fascia per l'uno contro uno il Feyenoord, in questo caso Musa ancora sulla destra, rimessa laterale con Reed, premiato come miglior giovane nel mese di settembre del campionato olandese, premio dedicato a Cruyff, calcio d'angolo il primo della partita a favore del Feyenoord, sempre da quella parte, da destra sta attaccando la squadra di Rotterdam, il primo calcio d'angolo della partita con Van Aert, il belga ex Saint-Gilloise, che proverà a battere, lui uno dei giocatori più esperti del Feyenoord con i suoi 28 anni, il braccio destro alzato sul primo palo, a colpo di testa qualche rischio per il Como, poi arriva una conclusione sbilenca e dalla distanza di Targalin con il pallone molto molto largo rispetto alla porta di Sanchez. Per ora il Como, Massimo, mi sembra che stia aspettando.
0: Sì, sta aspettando per me in queste partite, specialmente su questi campi, Daniele, i 15-20 minuti sono fondamentali, no? Non farsi prendere dall'avversario che ti schiaccia, l'entusiasmo del pubblico che può comunque condizionare, no, l'andamento della partita, e dunque sta molto attento in fase difensiva e cerca sempre col possesso palla di fare il suo gioco che tutti conosciamo, e mi sembra che come idea sia molto corretta. Piano piano la qualità dovrebbe venir fuori, perché il Como ce l'ha, e dunque è solo la questione di aspettare un po' e soprattutto di non prendere gol in questi primi 20 minuti, che chiaramente poi potrebbe condizionare la partita.
1: Sì, controllare anche il ritmo, settimo minuto 0-0, ancora ottimo il possesso palla per l'uscita tutta di prima da parte del Como con Perrone, poi si va sulla sinistra, c'è Alex Valle, ancora controlla con il sinistro lo spagnolo dal lato corto, cross in mezzo sul secondo palo, Diao anticipato proprio all'ultimo momento da Lopez, poi Smolcic litiga un po' con il pallone in questo controllo, però poi riesce a recuperarlo, allora ancora il possesso palla offensivo però in zona d'attacco per il Como con Baturina, parte, non trova spazi, ci sono pochi movimenti da parte dei giocatori dell'attacco del Como, si torna indietro, Jacopo Ramon di prima, immediatamente anche lui per Perrone, ha un tocco, due tocchi al massimo, gioca la squadra di Fabregas, sempre Ramon che questa volta porta il pallone anche perché non c'è pressione su di lui, Ramon nel cerchio di centrocampo, sempre Perrone che chiama i compagni, invita Caicchi probabilmente a muoversi per un cambio di gioco, e invece il pallone va dall'altra parte sulla destra con Diao larghissimo in posizione di ala, prova a rientrare, poi preferisce tornare indietro da Smolcic a terra, ancora Caloba e qui Perrone da ultimo uomo, rischia anche qualche cosa, poi va in orizzontale sempre Smolcic, ancora Diao, adesso l'aggressione, Diao però riesce a vincere un bel contrasto, poi converge in mezzo all'altezza della tre quarti, va sulla sinistra Alex Valle e poi ancora Mia che lascia lì Musa, poi trova in mezzo Diao, posizione centrale, per un attimo pensa al tiro, fa male, poi riesce comunque a girare il pallone su Nico Paz, apertura a sinistra per Caicchi, lungo possesso palla da parte del Como, Caicchi lascia lì Musa ma poi perde il pallone, la scivolata, poi c'è calcio di punizione, è stato un fallo di Ramona perché qui è andato immediatamente a pressare, appena il Como perde il pallone si cerca immediatamente di recuperarlo anche in maniera fallosa ma intelligente, come ha fatto Jacopo, sì, Ramon, in questo caso su Ferri, attaccante spagnolo del Feyenoord. Decimo minuto, 0-0.
0: Sì, il Como che vuole gestire la partita col possesso palla, lo sta facendo bene, poi chiaramente trovare negli ultimi 30 metri la giocata, l'imbucata non è per niente semplice, c'è molta densità lì davanti alla difesa, però poi quando ripartono i giocatori olandesi, come hai ben visto, i due difensori hanno l'obbligo di andare subito ad attaccare, a pressare alto, semmai anche a commettere fallo, ma non concedere assolutamente ripartenza alle squadre avversarie.
1: Ancora Feyenoord nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore, con il passaggio all'indietro per il portiere, il tedesco Ernst.

0: ex Hertha Berlino, va adesso in uscita però il Feyenoord a giocare questo pallone, a smistarlo sulla sinistra dall'altra parte, poi in mezzo ancora all'indietro, poi c'è San Giusto, uno dei difensori centrali, perché impostano, come ha notato bene Fabregas, anche San Giusto e Marmol dall'altra parte, proprio Marmol adesso a servire Valente, pallone che viene giocato all'indietro dal Feyenoord, sempre zona centrale del campo, cerca di non esporsi nessuna delle due squadre, di non scoprirsi, allora questo possesso palla reiterato e continuo in questo caso da parte del Feyenoord con Marmol, viene incontro Valente e poi sulla sinistra Lopez a giocare il pallone, pallone troppo fermo, così come sono fermi i giocatori offensivi del Feyenoord, è un controllo reciproco in questa fase della partita appena cominciata, all'undicesimo 0-0 tra Feyenoord e Como. A destra c'è Reed che prova a giocare il pallone, poi a centrocampo si lotta il Feyenoord, però esce vincitore, qui prova a uscire Ramon e forse sbaglia ancora l'attacco con Musa, largo sulla destra sempre dalla stessa parte, poi Reed in mezzo, il cross sul secondo palo, Smolcic libera, manda in fallo laterale e questo è il boato, si sveglia immediatamente il De Kuip, i tifosi del Feyenoord, boato per la prima azione di una certa pericolosità da parte del Feyenoord con il primo vero inserimento di Reed sulla destra, e Reed lì è rimasto a creare superiorità numerica perché il Feyenoord si è reso conto che da quella parte lì può creare le cose migliori e creare i maggiori pericoli, e poi Zekiel in mezzo, triangolazione con il pallone troppo lungo e il pallone finisce sul fondo, tra gli applausi però dei tifosi del Feyenoord, 0-0, dodicesimo minuto.
1: Sì, è una partita molto tattica, bisogna ammetterlo, in questi primi 12 minuti non c'è dominio da parte di nessuna delle due squadre, qui c'è stato un rischio però, perché anche la deviazione di Chablois è stata veramente al limite dell'autogol, un bel inserimento di Reed, stanno attaccando molto da quella parte perché Kaiki, che di solito è un terzino ma stasera viene schierato molto più avanti, però in fase difensiva non dà mai una grande mano, un aiuto al compagno Valle, e dunque la scelta del Feyenoord è attaccare se possibilmente di più sulla loro fascia destra.
0: E fatica, no? Rideva, si è messi proprio da quella parte a fare di fatto l'ala aggiunta, non terzino, l'ha fatto proprio all'inizio dall'altra parte, adesso pallone in profondità della Feyenoord, direttamente però tra le braccia di Robert Sanchez, il portiere del Como preferito a Bute, ma semplice rotazione tra i due portieri, Kaiki sul lancio con il Como che prova ad attaccare, Reed bravo qui anche a difendere, arriva in anticipo, protegge il pallone con il corpo, finisce a terra, calcio di punizione per il Feyenoord, anche Zekiel, giocatore molto interessante, batte lui il calcio di punizione, che lui ragazzo olandese, giovane, si tratta comunque di un ragazzo di 22 anni, Ernst adesso il portiere del Feyenoord che controlla con i piedi, poi va con il sinistro per un lancio morbido, Ferri ancora una volta buono il controllo, la marcatura di Ramon sull'attaccante spagnolo del Feyenoord, il Como ha riconquistato il pallone, prova a giocarlo, prima Cialoba, poi sulla sinistra c'è Vaie, c'è Baturina che viene incontro, va all'indietro a giocare spalla alla porta, va a rimettere il pallone per Cialoba e poi ricominciano i due centrocampisti, Damiglia a Perrone che è il vero regista con il sinistro, dall'altra parte sulla destra per Smolcic che scambia con Diao, però il pallone resta ancora lì, il possesso palla arretrato adesso del Como, Baturina va a scambiare con Nico Paz, poi a sinistra trova lo spazio per Vaie a centrocampo, poi più avanti per Kaiki, movimento da parte di Mia, il pallone però spiove in area di rigore e sciola direttamente tra le braccia del portiere del Feyenoord Ernst, che ha già fatto ripartire Marmol, 0-0, quindicesimo, ci aspettavamo però una frenesia e attacchi diversi, insomma, da una parte e dall'altra, e invece in 15 minuti non c'è stato un tiro in porta, Massimo.
1: No, assolutamente, Daniele, però me l'aspettavo di più da parte del Feyenoord, non perché gioca in casa, ma perché comunque anche la classifica lo impone, no? È una squadra molto giovane e secondo me dovrebbe incidere un po' di più sul ritmo, sul pressing, e invece permette al Como, che in questo momento gli va benissimo di fare questo possesso palla, anche se è molto orizzontale, però l'importante è non rischiare niente in fase difensiva, e devo dire che a parte l'inserimento in Reed fino adesso le due squadre veramente hanno offerto pochissimo, evidentemente si rispettano e si temono molto, perché comunque grandi spazi per fare giocate non ce ne sono.
0: Sì, probabilmente controlla il Como, poi magari proverà a fare un gioco diverso la squadra di Fabregas, aspettando lo sviluppo della partita. Non per il momento, però, perché Ernst, il portiere del Feyenoord, gioca ancora il pallone, poi Ferri questa volta prova ad andare via. Ramon, corre l'attaccante spagnolo, Ramon però riesce a recuperare, scivolata pulita all'ingresso nell'area di rigore, poi Baturin perde immediatamente il pallone a centrocampo. Zekiel, bravo su di lui, si lotta a centrocampo, ancora Baturina con eleganza, poi va a subire la spallata di Luciano Valente, il capitano del Feyenoord, che si scusa immediatamente. Calcio di punizione per il Como, bravissimo qui Ramon, che se Nacho Ferri aveva preso il tempo e anche lo spazio al difensore del Como, era andato via con velocità e anche con esperienza, a dispetto dei suoi 21 anni. Ramon è riuscito a recuperare tempo e pallone all'attaccante del Feyenoord. Del Como adesso scambia nella propria metà campo, ancora con grande calma, per non dire lentezza, pallone giocato all'indietro da Mia, poi Perrone, poi ancora Ramon che va a cercare Mia, ancora scambi stretti, cerca comunque di non ricorrere al lancio lungo il Como, sempre Mia, anzi Perrone, poi il lancio arriva questa volta, quello di Ramon per Diao, che va solo in area di rigore, è riuscito a vincere un contrasto, rete! Ha segnato il Como! Hassan Diao, sempre lui, porta in vantaggio il Como! Qui disattenzione, brutto errore da parte della difesa del Feyenoord sul lancio lungo di Ramon. Diao si presenta da solo in area di rigore da destra, solo davanti al portiere del Feyenoord, lo batte imparabilmente. Qui però l'errore sul lancio è stato dello spagnolo Javi Lopez, da quella parte lì ha lasciato scorrere il pallone, era in anticipo, e Diao qui freddissimo, non sbaglia nulla, qui è andato bene in anticipo sullo spagnolo del Feyenoord, che ha reclamato anche per un contatto falloso, a mio avviso insomma non c'era, ci sono un po' di proteste, un po' di fischi da parte del pubblico, però lì è un così, mette il braccio per proteggersi, e insomma io non credo che ci sia stato fallo. C'è stato invece il vantaggio del Como con San Diao. Como dunque che passato qui a Rotterdam per l'esultanza incontenibile dei propri tifosi al 19esimo, il Como è in vantaggio per 1-0.
1: Bisogna dire che Lopez forse non conosce bene Diao, perché è un giocatore che se sbagli l'intervento con la velocità che ha a disposizione non ti perdona, e qui bravo comunque Ramon a vedere il compagno che attaccava la profondità. Ripeto, Lopez ha sbagliato questo intervento, poi Diao è stato bravissimo a mantenere la calma e la freddezza e piazzare questo pallone sul secondo palo, e il Como si trova in vantaggio nella prima azione da gol, un gol importantissimo, anche perché adesso dovranno comunque provare a spingere un po' di più.
0: Pareggia subito il Feyenoord, ti chiedo scusa, gran gol in questo caso dal limite dell'area di rigore alla prima azione ha reagito subito con Zekiel dal limite dell'area di rigore, si è girato, conclusione potentissima e imparabile per Sanchez. Abbiamo parlato troppo in fretta, grande disattenzione da parte della difesa del Como, perché questo vantaggio non ha resistito nemmeno due minuti. Zekiel bravissimo, si inginocchia e la tribuna trema, tutti in piedi, è stata una reazione inaspettata per il Como e anche per noi. Alla prima occasione passa anche il Feyenoord e raggiunge immediatamente il pareggio. Bravo Equivalente, ma è bravissimo Zekiel che si gira. Perrone non lo tiene, qui è sbagliata la posizione difensiva da parte di Perrone, soprattutto non doveva ricevere in quel modo, però bravissimo il giocatore olandese. Gran gol.
1: No, Zekiel fa un grande gol, però come hai detto correttamente te, lì si è trovato un centrocampista e non un difensore. Il difensore difficilmente, Daniele, ti fa girare in quel modo. Invece qui Perrone ha cercato un anticipo sbagliando completamente, poi Zekiel è bravissimo perché controlla e tira immediatamente, niente da fare per Sanchez, però anche in questo caso bella l'esecuzione, ma arriva da un errore purtroppo difensivo. Ripeto, ci fosse stato un difensore difficilmente ti fa girare in quella situazione di gioco.
0: Adesso magari prende anche un po' di entusiasmo il Feyenoord dopo aver trovato il pareggio. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma per il primo spot pubblicitario con Sanchez che prova a giocare con i piedi, poi va via Caicchi, ancora Baturina dall'altra parte a terra di Ao, forse potrebbe avere qualche problema. Gioco fermo per un calcio di punizione a favore del Como e sì, Diao ha problemi perché si prepara una sostituzione e questo è un grande guaio per il Como. Ne parleremo tra pochissimo. Feyenoord 1, Como 1, siamo arrivati al 22esimo. Pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Rotterdam, il De Kuip, Feyenoord, Como sono sull'1-1, ma Diao deve uscire. Aveva portato in vantaggio il Como al 19esimo, poi è arrivato immediato il pareggio di Zekiel per il Feyenoord. Diao, problema muscolare. Adesso va a salutare Fabregas, entra Jesus Rodriguez, naturalmente contrariatissimo Diao, e io credo Massimo che si sia fatto male proprio calciando, oppure quando è andato e scattato lì sulla fascia, sì. Ha preso il tempo a Lopez, perché dopo il gol non è stata un'esultanza vera e propria,
1: no, è vero,
0: smorfia di sofferenza sul viso di
1: Assangio. È vero Daniele, me ne ero già accorto come te ne sei accorto te, chiaramente che sul gol subito dopo ha fatto una smorfia e chiaramente aveva già sentito, no, che c'era stato qualche problemino o ai flessori o all'adduttore, insomma il classico problemino dove senti tirare, e soprattutto in una partita così perdi un giocatore importantissimo perché è veloce, salta l'uomo, attacca la profondità. Ora Rodriguez è un ottimo giocatore con altre caratteristiche, però Diao, ecco, dispiace perché un giocatore che ha già avuto tanti troppi infortuni, ma quando
0: lo
1: sta
0: scorso
1: bene,
0: anno sì, ha partito benissimo in questa stagione, così come arrivato dal Betis Siviglia, 8 gol da gennaio fino alla fine del girone di ritorno nella sua prima stagione con il Como. Poi lo scorso anno il rendimento è stato condizionato da una lunga serie di infortuni, però probabilmente è stato il, attenzione qui, cross direttamente tra le braccia di Sanchez della portiera portiere del Como, dicevo di Retiao, probabilmente il giocatore migliore in questa partenza della squadra di Fabregas, sì, sì, al secondo gol in Champions League, due gol anche in campionato, fuori purtroppo per un infortunio, dentro Rodriguez, Chaloba adesso per il Como con la pressione robusta da parte del Feyenoord che prova a commettere fallo, quindi ci sarà calcio di punizione, entra con forza in partita anche il pubblico di casa di Rotterdam a contestare ogni decisione dell'arbitro del lituano Rumsas, qui c'è calcio di punizione però viene battuto all'indietro da Chaloba per Sanchez, eccolo il portiere del Como, altro lancio lungo perché questa è un'opzione che deve essere percorsa, ancora Nico Pazza che corre lato corto dell'area di rigore, poi non riesce però a mantenere il controllo del pallone, può ripartire il Feyenoord per due volte con il lancio lungo, la prima volta è arrivato il gol, questa volta però è stato Sanchez che aveva mandato in profondità Nico Pazza, attenzione al Como che non deve però concedere questi spazi al Feyenoord, fortunatamente Valente non, anzi riesce a tenere il pallone in campo, Smolcic recupera la posizione, all'indietro il Feyenoord che attacca ancora Zekiel a cercare ancora la conclusione, questa volta alta sulla traversa dai 25 metri, però attenzione a questo giocatore del Feyenoord, non è andato poi troppo lontano rispetto alla traversa della porta di Sanchez, pallone alto no, ma di poco, 1-1.
1: E sa calciare anche in porta perché l'abbiamo visto nell'azione del gol con l'interno, chiaramente ha sorpreso Sanchez, in questo caso Smolcic molto in ritardo su Valente, gli ha dato anche la possibilità di controllare un pallone che era difficile, secondo me bisogna stare molto più vicini in quelle situazioni perché comunque hanno giocatori buoni loro davanti, non bisogna mai rischiare.
0: In difficoltà il Como in questo momento sulla pressing del Feyenoord, arriva una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Van Bronckhorst, dalla sinistra la battuta, ancora Zekiel che si fa vedere, viene anticipato però qui c'è un colpo di testa di Ferri, forse era fallo e invece l'arbitro lascia proseguire, ancora pericoli allora per il Como con il Feyenoord che prova ad attaccare con Lopez largo sulla sinistra, poi c'è Valente a toccare, a giocare il pallone ancora per lo spagnolo e poi Van Aute dall'altra parte sulla destra, questa volta prova a spingere il Feyenoord, vai, arriva in anticipo su Musa, il pallone che finisce in fallo laterale, mentre siamo arrivati al 27esimo a Rotterdam, è 1-1 tra Feyenoord e Como, c'è Musa che tocca il pallone all'indietro, anzi si tratta di Reed, ancora Musa in questo caso preferisce chiamare in causa i due difensori, qui Reed che gioca il pallone ancora sulla destra sempre per Musa, cercare il lancio per Ferri, Ferri è un giocatore di alto più di 1,90 m, questa volta viene scavalcato dal pallone che finisce tra le braccia del portiere del Como Sanchez e poi ancora Vaie ancora con l'uscita con il pallone che viene giocato a raso terra dal Como, bene Baturina in questo caso, Vaie si porta in avanti il pallone, si lancia praticamente da solo ma il pallone finisce fuori, rimessa laterale per il Feyenoord e qui è Reed a caricare il pubblico così come era successo nell'ultima partita di campionato di Eredivisie quando il Feyenoord ha battuto in casa la Z Alkmaar per 2-0 nello scontro diretto che valse la squadra di Van Bronckhorst il primo posto in campionato, in classifica. Va Musa largo sulla destra, poi rientra, trova lo spunto di Zekiel che dà uno sguardo alla prima assistente dell'arbitro ma la posizione è regolare, ancora Musa largo, lato corto dell'area di rigore, poi prova a rientrare, un dribbling, un altro Paglia non riesce a tenerlo, si ferma, cross in mezzo per sfruttare i centimetri di Ferri, è buona la chiusura di Ramon, ma ancora Feyenoord, momento favorevole per la squadra di casa, c'è sempre Musa, bravissimo qui per Reed, l'inserimento, area di rigore, il pallone che scorre, pericolo, poi deve intervenire Rodriguez a calciare il pallone lontano, ma sta giocando anche bene il Feyenoord con la tecnica e con gli inserimenti giusti. Il Como prova a ripartire, va a guadagnare un fallo adesso.
1: No, è vero, stanno giocando bene, perché se andiamo a vedere il Como è tutto in 20 metri, dunque non ci sono grandi spazi, però Moussa e Reed dimostrano di avere tecnica e di avere anche un buon dialogo fra di loro. Qui buonissimo questo inserimento, ancora una volta il cross, bravo Ramon poi a respingere. Adesso un momento dove il Como non è neanche abituato, il Como a stare così sempre molto basso e a soffrire, però sai, ci sono partite dove bisogna anche abituarsi a questo tipo di situazioni. Il Como è abituato di solito a farla la partita, ad aggredire, ad essere sempre offensivo. Stasera sta soffrendo un po' di più.
0: 1-1 comunque quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo. A Diao al 19esimo ha risposto immediatamente Zekiel per il pareggio del Feyenoord, poi lo stesso Diao è dovuto uscire per un problema muscolare al suo posto lì a destra, si è andato a mettere lo spagnolo Rodriguez che tocca il pallone, gioca lì indietro il Como, Ramon e poi Sanchez ancora a venire incontro mia, sbaglia qui però il Feyenoord, recupera possibilità Musa, un dribbling di troppo, si allarga il pallone e Ramon è bravissimo anche in questo caso, ma Cialoba richiama tutti anche con le cattive, urla il difensore inglese perché da lì non si può concedere quel pallone alla Feyenoord di spalle mia, un giocatore della sua esperienza si è fatto portare via il pallone e il Feyenoord stava andando in porta.
1: Sì, ancora una volta Ramon che secondo me è il giocatore migliore della difesa del Como, un ragazzo molto giovane ma che è sempre molto attento, bravo in marcatura, bravo anche quando si spinge in avanti. Devo dire che ha perso una brutta palla Milla, ma anche Sanchez gli ha dato una palla molto complicata con due uomini che insomma con le spalle rivolte alla porta, e sono palle molto molto delicate, è il credo calcistico di Fabregas, ma in queste situazioni secondo me palla lunga e riposizionarsi è la soluzione migliore.
0: Dopo quello che è successo con interpreti diversi anche in un modo diverso tra Francia e Italia, quando D'Acugna a proposito è in panchina, perde il pallone su pressione dell'Italia e poi Bastoni va a segnare.
1: Esatto.
0: Però la situazione era la stessa, D'Acugna rivolto verso la porta, non si accorge che arriva un giocatore da dietro, perde il pallone, insomma in quel caso magari bisogna fare una scelta diversa, ma non tanto chi riceve il pallone quanto chi offre quel passaggio a un giocatore che in una posizione scomodissima. Parte Rodriguez per l'attacco del Como, Baturina anticipato, ma poi ancora il croato a recuperare il pallone, conclusione Ernst, poi in maniera goffa respinge davanti a lui, il tiro era potente, non potentissimo, comunque centrale, alla fine si è salvato il portiere tedesco del Feyenoord. Dall'altra parte Cialoba ha recuperato il pallone rilanciato dalla squadra olandese, Mia all'indietro sempre per il portiere, per Sanchez ancora con i piedi a giocare, questo forse Biuté è più affidabile se non altro è più collaudato rispetto a Sanchez, o se il miglior portiere della Serie A in questo fondamentale nel far ripartire la propria squadra con i piedi nel giocare il pallone. Zekiel a centrocampo per il Feyenoord nel cerchio centrale, adesso il Como lì con le due linee ravvicinate, i quattro di centrocampo, i quattro in difesa, ha recuperato Caichi, poi Baturina va da solo, si allunga il Como, è buono però il lancio per Nico Pazza, c'è Caichi e il passaggio arriva troppo tardi, riesce a recuperare qui molto bene Van Aute. Sì, è proprio il belga che è andato in copertura, Van Aute riesce ad anticipare Caichi, qui però il passaggio di Nico Paz è arrivato troppo tardi, avrebbe dovuto fare una scelta diversa, magari avrebbe dovuto cercare di puntare la porta.
1: Bravissimo, è quello che stavo per dire io, mi hai anticipato, sei ormai un grandissimo esperto, lo sappiamo, qui davvero aveva una grande possibilità di portarsi il pallone sul piede destro e poi calciare ad incrociare, invece ha cercato con l'esterno sinistro, fra l'altro gli è uscito male anche questo appoggio, di servire Caichi che aveva seguito molto bene l'azione, ma da un giocatore come Nico Paz, pieno di talento, in quella posizione mi aspetto che provi la soluzione personale.
0: E infatti adesso che cosa fa? Va indietro a prendere il pallone e lì davanti manda Baturin, ecco la previsione che avevamo fatto all'inizio, cioè questa interscambiabilità lì da non punta centrale ma insomma come riferimento centrale dell'attacco del Como tra Baturina e Nico Paz. Adesso si mette più indietro Nico Paz, infatti si fa consegnare il pallone qui più da rifinitore ma a centrocampo in questo momento con la difesa del Feyenoord che si è schierata con Perrone che scambia di prima con Mia, sbaglia lo spagnolo Mia, poi è il Feyenoord a tentare di ripartire, c'è anche stato un fallo di mano, si prosegue però, adesso arriva però il fischio dell'arbitro Rumsas per un calcio di punizione a favore del Feyenoord. Centrocampo sempre Musa, sono i giocatori più pericolosi del Feyenoord, Musa, Zekiel che ha segnato l'autore del pareggio, scambiano proprio loro dopo la battuta di questo calcio di punizione, si va in mezzo prima da Marmol poi da San Just, l'altro difensore centrale, adesso Van Aert poi Zekiel largo, non da punti di riferimento Zekiel, c'è l'inserimento profondo da parte di Reed, largo sulla destra il terzino, bravissimo Caichi però che qui recupera, poi gira il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Feyenoord, sembra più padrone del campo rispetto al Como, con una grande tranquillità la squadra di Van Bronckhorst, deve restare lì però il Como, e comunque è una situazione di parità, questo è un grande esame per il Como sul campo del Feyenoord, anticipato Baturina, però poi recupera Nico Paz e Baturina prova a sganciarsi e Rodriguez, Baturina aspetta troppo anche in questo caso, e però Fabregas non dice nulla lì dalla panchina, anche se le scelte sono sbagliate sui tempi, applaude e basta l'allenatore catalano del Como.
1: Perché in questo caso Baturin aveva provato a liberarsi del doppio pressing che gli era stato portato dai giocatori del Feyenoord, aveva tagliato molto bene dall'esterno Rodriguez, secondo me se avesse saltato l'uomo poi avrebbe messo la palla appunto in verticale per l'inserimento del compagno, non gli è andata bene. Comunque penso al di là di tutto la partita è molto equilibrata, come stavamo dicendo, qualcosa in più il Feyenoord, ma avere una punta nel secondo tempo credo che sia fondamentale per cioè parlo di Duvica, se che ti possa tenere il pallone e ti possa dare una mano da questo punto di vista, perché il Como perde sempre il pallone praticamente.
0: Gioca adesso a centrocampo il Feyenoord, il Como resta lì Valente a cercare il passaggio filtrante, per nessuno qui in comprensione, resta fermo Nacho Ferri, allora il pallone viene giocato direttamente dal portiere del Como, riceve ancora da Ramon con i piedi prendendosi anche qualche rischio e poi non può fare altro che mandare il pallone in fallo laterale con il sinistro, qui è il tempo, le scelte che non sono quelle giuste da parte del Como quando si tratta di liberarsi del pallone o di passarli in avanti, ancora Ferri, Ramon su di lui, lo aggredisce, poi cadono con il pallone che viene girato all'indietro per Lopez, poi larghissimo sulla sinistra, Valente prova a convergere, Valente elegante, gran cambio di gioco sulla destra, lato corto per Musa che cerca lo spazio per la conclusione larghissima, sono anche giocatori tecnici questi del Feyenoord, magari qualcosa sbagliano, però Valente è un giocatore estremamente elegante, mette il pallone un po' dove vuole, qui ha trovato Mussa dall'altra parte, che si era liberato per la conclusione, però poi stava perdendo l'equilibrio, il pallone larghissimo rispetto alla porta di Sanchez. Siamo arrivati al 39esimo a Rotterdam, 1-1 tra Feyenoord e Como, con Caicchi adesso che va a giocare in mezzo, cerchio di centrocampo, Rodriguez e poi Nico Paz con il sinistro all'indietro per Ramono. Vuole far girare il pallone il Como perché non sta riuscendo a farlo, insomma, nella sua prerogativa il Como di Fabregas. E allora adesso si scambiano il pallone i due centrocampisti, Perrone e Mia, ancora indietro Cialoba e poi Perrone che viene incontro. Può ripartire il Como, però lì davanti c'è poco movimento. Nico Paz vuole prendersi il pallone, davanti resta Baturina con Caicchi a sinistra e con Rodriguez in un ipotetico, molto ipotetico 4-3-3. Nico Paz adesso per Vaie, poi all'indietro sempre per Mia, non c'è movimento. Rodriguez è praticamente da solo, però bisogna arrivare da quella parte lì, a destra praticamente all'altezza della linea laterale. Si va a sinistra invece da Baturina, ancora all'indietro Cialoba, deve essere mosso con maggiore velocità il pallone, Ramon e poi Rodriguez subito in pressione, quasi in uno contro uno i giocatori del Feyenoord. Va Perrone largo per Rodriguez che si sta muovendo, forse quello che si muove di più dell'attacco del Como. Pressione immediata, Smolcic con il pallone che resta lì, può ripartire il Feyenoord. Ecco, non riesce a fare bene il pressing il Como, infatti il Feyenoord quando si libera dalla prima pressione può correre, come in questo caso c'è calcio di punizione per la squadra di casa, è il 41esimo, Feyenoord 1 Como 1. Seguiamo questa azione offensiva prima di tornare a Roma per la pubblicità. Apertura con il pallone che non viene raggiunto da Valente, rimessa dal fondo per il Como, 1-1, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Tra Feyenoord e Como, la seconda giornata della Champions League. Nico Paz prova ad andare via, poi lancio immediato davanti per Rodriguez. Insomma, è un Como contropiedista, insolitamente. Sì. Massimo,
1: sì, assolutamente, la scelta è questa di essere molto attenti in fase difensiva a blocco basso, che è una cosa veramente molto strana da vedere nel Como, no? Nell'idea di gioco di Fabregas, che di solito invece è lui che vuole gestire la partita, però evidentemente e giustamente queste sono partite diverse, valgono tantissimo anche portare a casa un punto. Il Como ha fatto tutto bene in questo primo tempo, il problema è stato solamente che sei andato in vantaggio e hai preso gol subito dopo 50 secondi e lì sinceramente è stato l'unico errore, perché sennò per il resto la squadra con qualche sofferenza si è comportata bene.
0: Sì, adesso va a giocare il pallone all'indietro, vai per Sanchez, vai ancora a cercare Rodriguez che finisce a terra, qui c'è fallo sul giocatore spagnolo, anche dolorante. Rodriguez, ricordo che ha sostituito intorno al 21esimo Diawara, autore del gol, un problema muscolare per lui. Rodriguez a terra, deve intervenire lo staff medico della Como, dunque non si gioca qui alla De Kuip di Rotterdam. E allora sì, possiamo commentare con Massimo Orlando questo primo tempo con un Como più prudente rispetto al solito. Avevamo già visto comunque difendersi, è chiaro che in questo processo graduale di crescita del Como ci sono anche queste partite. Il Como si era difeso a Napoli dopo essere andato in vantaggio e poi aveva vinto lì la squadra di Fabregas. Qui si tratta anche di capire un po' come va la partita, però come dici tu Massimo, credo che sia ineludibile l'ingresso in campo di Duvicas, un attaccante di ruolo nel secondo tempo.
1: Eh sì, perché comunque lo vedi, al di là della qualità dei vari Rodriguez, Baturigna e Paz, insomma, però poi dopo sono sempre isolati e quando prendono il pallone sono sempre raddoppiati dai giocatori del Feyenoord. Dunque un appoggio, un attaccante che faccia salire la squadra, che tenga qualche pallone, è fondamentale, se no rischi veramente poi di fare un secondo tempo mettendoti ancora sempre solo a difendere, però il rischio di prendere gol quando ti chiudi così tanto diventa secondo me.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 4 e un minuto.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: tutta un'altra storia.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

ma non è cool. Non è cool.

0: cool.
1: Stefano, allora torniamo in onda?
2: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
1: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
2: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
1: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
2: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
3: Destinazione Australia.

ballavo in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di

0: Che posto di merda. Chiamiamoci figli di papà. Che poi se ci pensi bene, siamo figli di papà anche noi.
1: Perché dici così?
0: Perché non ci manca niente, no?
1: Sì, non ci manca niente, ma siamo diversi dai Brerini.
0: Perché siamo andati al Prinetti. Se andavamo al Manzoni, eravamo Brerini anche noi. E se nascevamo in periferia, eravamo diversi.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

l'azzurro un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

abbastanza compresa fra me e l'universo il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ascolta l'angolo dell'amicizia.
1: Ogni secondo venerdì del mese.
0: Dalle 2 alle 4.
1: Con Nancy,
2: Elena,
0: Alfio e Lucrezia. Un amico. Porteremo la nostra voce nelle vostre case. Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Yeah, yeah. North of Loreto, baby. Io non ti voglio, ti pretendo.

0: Che bella vita.
1: Giovedì 15 ottobre, buongiorno e benvenuti a Pane, Latte e Caffè con Vanessa e Marco.
2: Buongiorno
1: con il tango delle calimere.
2: Hai visto? Capinere.
1: Sono le calimere.
2: Buongiorno. È stato un rimbombo di microfono nel mio microfono. Sono microfono.
1: Tra il mio e il tuo.
2: No, il mio è stato settato, non considerando il mio tono di voce, arzillo in questo giovedì mattina.
1: Quindi c'era un eco.
2: No, era così. Ah, vedi che è un po' più alta. Buongiorno, 6:42, 15 ottobre. Buongiorno.
1: Buongiorno, Marco ha appena finito di masticare un pezzo di torta che si è messo in bocca più o meno 15 minuti fa.
2: Esatto. Praticamente sì. Ho mangiato il fabbisogno di mia figlia di una settimana di colazione in tre minuti.
1: Non fatelo mai. Chi è che non si è mai strozzato con un pezzo di plum cake?
2: No, anche perché questo pezzo di torta che ho appena ingerito mi ha fatto venire mal di testa da quanto ho dovuto masticare.
1: Sai
2: quando i bambini hanno quel brain development e hanno tipo, cioè, hanno quelle settimane dove piangono?
1: Perché... Marco, un bambino di 35 anni, quasi 36.
2: Esatto. Io in quel momento, mentre masticavo la torta, il mio cervello si è sviluppato tantissimo. Ha perso chiaramente qualche punto importante del suo sviluppo. Comunque, studio Sanremo 215, Porto di Heinmarsch.
1: Yep.
2: Heinmarsch.
1: Siamo noi, eccoci qui.
2: Siamo anche live in Italia, per chi ci ascolta. E io colgo l'occasione per cominciare la puntata facendo gli auguri a mia mamma, che ieri ha fatto il compleanno.
1: Auguri, Ele.
2: Però per lei è ancora compleanno, perché certo. In realtà è mercoledì 14, quindi diciamo che è giusto così.
1: È prima della mezzanotte in Italia in questo momento.
2: Come
1: saranno
2: no?
1: Le 10 e mezza?
2: Sono le 10 e... Qual è? Sì, le 10 e un quarto. Le 10 e un quarto. Abbiamo due orologi belli, pronti, sempre carichi qui per informare la nostra comunità anche sull'orario italiano. Sai cosa facciamo? Così ci togliamo il sassolino, visto che è ancora 14. Allora voglio dedicare la canzone del Throwback Thursday, la prima, alla mia mamma che compie gli anni oggi, se siete ancora in Italia. Se invece noi siamo nel futuro, è già 15. Perché io mi sento molto forte oggi.
1: Secondo me quella torta ti ha dato un attimo, ti ha svitato.
2: Mi sento abbastanza carico.
3: Non ci vuole più il mio canto libero.

0: Sappiamo già che sarà una super puntata se cominciamo con Lucio Battisti, cioè direi che...
1: Assolutamente sì, tra l'altro è Fanny che l'hai messa per il compleanno di tua mamma, perché mia mamma la canticchia sempre.
0: Incredibile.
1: È una canzone che canticchia costantemente.
0: Incredibile.
1: Mio padre la suonava sempre con la chitarra, crescendo questo ricordo. Sicuramente Lucio Battisti ha segnato una generazione che
0: come
1: è quella
0: no.
1: dei nostri genitori.
0: Come no, come no, come no. È il l'irama del...
1: Ecco qua.
0: Capisci?
1: È il Tiziano Ferro.
0: Il Tiziano Ferro dei potrebbe
1: vissuto un po' di meno,
0: sì,
1: però
0: sì, beh, insomma, era giovanile, erano gli anni 90. Allora, sono quasi le 7 in questo giovedì mattina, 15 ottobre. Marco e Vanessa, pane, latte e caffè, siamo tornati live oggi per una coincidenza astrale della vita. Mia figlia si è svegliata prestissimo e questo è il motivo per cui sono arrivato tardi. Perché poi mi sono messo
1: dovere
0: lì a sistemare un
1: padre.
0: Po' di cose. No, in realtà c'era mia moglie, era sveglia, però era proprio, cioè, sai quando ti distrai. Poi ho preso in mano un progetto importante questa mattina alle 6:12.
1: Che non era il pezzo di torta di prima, ma era qualcos'altro.
0: Ho pulito sotto la lettiera dei gatti. Cioè, cosa vuol dire? Che ho fatto la lettiera. E poi ho detto, ma you know what? Mi metto a mocciare sotto sotto la lettiera.
1: Stamattina alle 6.
0: Quindi ho preso la lettiera, l'ho messa fuori. Tutto questo erano le 6:12, che è l'orario in cui di solito io esco di casa.
1: Certo.
0: Ho detto, ma Vanessa, tanto arriva, se arriva, vabbè, mi aspetto 2 minuti.
1: Certo, certo.
0: Quindi mi sono messo lì. Poi, siccome noi abbiamo il mocio fuori nel garage, e dentro abbiamo, sai, lo Swiffer con gli attachment, quelli bagnati con il prodotto.
1: Sì.
0: Allora mi sono messo a pulire con quello. 3 mani di prodotto. Alle 6:20 ho finito. Capisci? Perché sono arrivato tardi.
1: Oggi i gatti ti fanno la pipì fuori dalla. Troppo profumato, troppo disinfettato.
0: Non parliamo di questa cosa perché, guarda, siamo stati traumatizzati dagli ultimi recenti avvenimenti in casa Petta.
1: No.
0: Sì.
1: No, dove?
0: Sì, sì, sì. Non te lo posso dire.
1: Dove?
0: Poi mi prendi per il... Non te lo posso dire. Non te lo posso
1: nel
0: dire.
1: Letto.
0: No,
1: vabbè, un classico,
0: quello è classico. Quello è classico. Sul tappeto nuovo. Nuovo. Bianco.
1: No.
0: Il bianco non è un problema perché è venuto pulito.
1: Vabbè, ma i gatti hanno detto che è sta novità. Fammi
0: l'odore,
1: restaurare,
0: esatto,
1: la territorialità.
0: Era meglio la cacca, se posso dire.
1: Certo.
0: Comunque, i progetti che Marco Petta si mette in testa alle 6:15 e oggi è andata così. Vediamo next week cosa succede.
1: Magari il mal di testa è per quello.
0: Il mio?
1: Yeah.
0: No, è la torta che ho ingerito 10 minuti fa. Buonissima, posso dirti. Non che l'abbia gustata.
1: Io non penso che le tue papille gustative abbiano avuto il tempo di processare,
0: esatto,
1: il sapore di quella torta.
0: Esatto. In quel momento era un istinto di sopravvivenza.
1: Non,
0: cioè, cercavo di non affogare dentro questa torta. Comunque, 8340770 per contattarci in studio, come sempre, oppure 0416531531 su WhatsApp. Vanessa Celentano, oggi abbiamo capito come ci dobbiamo vestire? Vedi? È un po' borderline.
1: Tra poco sicuramente ne parleremo.
0: Sì, sì, perché non lo so, io ti vedo, io ti guardo, ti scruto e dico, cosa ha scelto oggi Vanessa
1: Celentano? C'è un maglioncino, questo maglioncino è un maglioncino che metto nelle mezze stagioni.
0: Attenzione.
1: Perché è un maglioncino, ma è un materiale di cotone, non è di quelli
0: Attenzione.
1: Caldi che ti pizzicano,
0: okay.
1: È molto leggero, con
0: okay.
1: questi forellini che...
0: Ok. Ok, io i maglioni che pizzicavano non li mettevo da bambino, mi facevano paura.
1: Pensi che erano vivi e ti...
0: Perché mi davano quella scossetta. Se tu metti un maglione che pizzica di notte al buio, vedi le
1: sì,
0: scossettine.
1: Sì, sì, sì. In realtà quelli sono i vestiti di pile, played
0: tipo la coperta.
1: Esatto. Okay.
0: Quindi questo maglioncino che tu indossi oggi in realtà
1: è cotone,
0: non
1: pizzica,
0: quindi
1: non scintilla.
0: È un 4 stagioni. 5 stagioni è una pizza. 4 stagioni sweater. Cioè questo qua lo puoi mettere anche d'estate.
1: Comunque i maglioni che pizzicano io non li mettevo proprio, non sarei potuta resistere 5 minuti con quel maglione.
0: Perché?
1: No, io queste sensazioni che
0: ti toccano.
1: Mi toccano.
0: Non mi toccare. Non mi toccate. Chi è che mi tocca?
1: Io la notte mi sveglio e sbatto il piumino.
0: Allora, 8 gradi in questo momento, ma Vanessa Celentano ci porterà. Col tempo
1: porterò...
0: che col tempo. Allora, abbiamo degli update su Giuliacci importanti.
1: No, signori,
0: te li do fuori
1: signori,
0: onda.
1: Signori, Giuliacci è venuto a sapere di che tempo che porta e ha detto ma dagliele.
0: Comunque tutti vogliono venire alla Radio Italiana. Io devo fare uno shout out a Nicola Savino, che ieri in diretta ha detto: io voglio andare alla Radio Italiana 51 ad Adelaide.
1: Cioè
0: ragazzi, io questa cosa, probabilmente il motivo più grande orgoglio della mia vita, questa cosa qua.
1: Le sedie ci sono.
0: Esatto.
1: Le cuffie ci sono.
0: Il posto c'è. Comunque nei fuori onda io e Vanessa ci scambiamo profili Instagram
1: per aumentare il nostro scrolling.
0: esatto. Arriva Giorgia e sono quasi le 7, quindi è l'ora di prendere la macchinetta, riempirla d'acqua fino alla valvolina, mettete il caffè, senza, fate la montagnetta senza pressarla, chiudete, accendete il fuoco
1: lento
0: e via, e poi

0: anche qui i ricordi più belli. Cantavamo questa canzone in macchina io, mia madre e mia sorella, mentre
1: bello,
0: eravamo a scuola la
1: bello.
0: Mattina.
1: Posso fare un applauso a questo, cioè a questa canzone?
0: È intramontabile.
1: Incredibile.
0: È intramontabile.
1: Incredibile.
0: Giorgia è un'artista italiana versatilissima.
1: Ma che artista è Giorgia? Incredibile, che canzone. Il Throwback Thursday ci dà queste gioie il giovedì mattina con pane, latte e caffè, 6.58 per essere precisissimi,
0: yep.
1: Ma sono quasi le 7, quindi il caffè che avete messo giù su qualche minuto fa dipende ovviamente da quanto avete alzato il fuoco, potrebbe
0: da
1: essere già salito.
0: Siete in ritardo, quindi
1: esatto,
0: se
1: esatto,
0: il tempo
1: esatto.
0: La faccio, la metto il fuoco lento
1: esatto,
0: lento così
1: esatto.
0: Esce una cremina perfetta.
1: Che questo è il trucchetto. Abbiamo parlato durante International Coffee Day qualche settimana fa. Abbiamo già dei saluti da fare?
0: Salutiamo il nostro amico Nunzio che è sveglio.
1: Ah, è oggi in bici, eh.
0: Alla buon'ora. Magari anche lui sveglio già da un paio di ore.
1: Eccolo, eccolo. Ha fatto il doppio
0: sapere.
1: Saluto.
0: Ha fatto il
1: hai
0: doppio
1: visto?
0: Saluto, ormai è
1: par condicio. Par condicio, fatto per la par condicio. Nunzio saluta a tutti. Oggi c'è il sole, quindi i ciclisti andando in bicicletta, giustamente
0: sì.
1: È importante. Tra l'altro Nunzio, saluto con Bianca, Antonio e Chicco,
0: yep.
1: Venerdì sera saranno sì. Live dall'Adelaide City Park per commentare Adelaide City contro Avondale FC in italiano,
0: oh.
1: La prima partita di Australian Championship, cioè cosa bellissima, una cosa bellissima, il nostro team del Bar dello Sport.
0: Ottimo.
1: Bellissimo,
0: bene,
1: bellissimo,
0: bene, bene.
1: Bellissimo, bellissimo. Intanto sta giocando la Roma in tutto questo.
0: Dacci giocando... qualche update. Dacci
1: allora,
0: qualche
1: in
0: update.
1: In teoria l'ultimo risultato che avevo visto io erano 3-1. Quando stavano 3-1, la Roma vince 3-1 al 70° minuto contro il Real Madrid.
0: Sì.
1: Potrebbe essere l'unica italiana di questo turno a vincere una partita, perché l'Inter ieri ha perso, il Como ha perso anche chi ha perso ieri? Chi ha perso? Il Napoli, ha perso il Napoli e la Roma sta vincendo, ma non è ancora finita perché mancano 20 minuti. Doppietta di Malen e De Roon per la Roma, il gol di Mbappé al 25° minuto per il Real Madrid. Se mia moglie mi sta ascoltando con Jasmine, ho detto Mbappé, che è una delle parole che mia figlia ha imparato a dire.
0: Oh, che bello, che vuol dire?
1: È giocatore Real Madrid.
0: Ah, è proprio il giocatore,
1: sì.
0: Mbappé, vorrebbe
1: Mbappé.
0: C'è cioè quel video virale di quel bambino che prova a dire viola in inglese e dice
1: se fosse siciliano di Mazara del Vallo direbbe un
0: puipo.
1: Puipo. Allora, siamo live con Marco e Vanessa. Questo giovedì mattina parleremo di un sacco di cose, ma è importante che Vanessa Celentano in questo momento
0: ora. Che tempo che porta?
1: Deve portarci da qualche parte questo tempo oggi, scusa.
0: La nostra sigla è fantastica. Vabbè, io spero
1: c'è
0: che
1: questa autocelebrazione
0: ci sia,
1: un po' esagerata.
0: Che ci sia un award delle sigle radiofoniche.
1: Sì, certamente.
0: E qualcuno ci nomini.
1: Certamente.
0: Ti prego.
1: Certamente. Possiamo anche autonominarla a questo punto, già che ci siamo. Cioè, puoi anche scrivere tipo Loris Pupazzetti come nominante.
0: Nemmeno il stupido giovedì mattina è bella quanto questa.
1: No,
0: questa sembra proprio
1: no,
0: una sigletta
1: no.
0: Dell'albero azzurro, capito?
1: Non ti permettere.
0: Quando si caccia lo scatolone fabbricone per costruire qualcosa.
1: Lo scatolone fabbricone, attenzione.
0: Io no, guarda.
1: Vanessa Celentano.
0: Guarda. Allora, vorrei darvi buone notizie,
1: ma?
0: O comunque
1: vorrei.
0: Stabilità meteorologica che ancora non si vede. Come
1: vorrei
0: sapete.
1: Illuminarvi l'anima.
0: Esatto. Di sole e d'azzurro? Di sole e di pioggia.
1: Shit!
0: Il tempo è pazzerello.
1: Senta, non sbatta quelle mani, per cortesia. Non sbatta le mani.
0: Il tempo è pazzerello. Come avete visto negli ultimi giorni, le temperature sono di nuovo scese. C'è stata tanta pioggia e tanto vento. Nella giornata di oggi ci sarà del sole. Tuttavia le temperature non saliranno oltre i 20 gradi. Cosa ci aspettiamo per il weekend? Il weekend, soprattutto le giornate di sabato e di domenica, saranno soleggiate e le temperature saranno in aumento. Arriveremo anche a 25-27 gradi. Quindi se avete in programma una gita fuori porta, al mare, in montagna, sicuramente questo weekend è l'ideale. Inizio settimana prossima, tuttavia, ci saranno piogge fino a venerdì, ma le temperature non scendono, quindi farà tanto caldo con
1: umidità.
0: La pioggia.
1: Umidità.
0: Farà caldo con la pioggia.
1: Umidità.
0: Non tantissima pioggia, quindi si sentirà. Perché quando faceva caldo, ma faceva tanta pioggia, mio nonno diceva, ah, sei aperto. Per essere respira. E invece no.
1: Che meraviglia.
0: Quando mi si fa il cappone.
1: Che meraviglia.
0: Ma poi non piove.
1: Che meraviglia.
0: Ti rimane tutta in testa.
1: Che meraviglia.
0: Queste sono le novità meteorologiche, signori. Ancora non siamo arrivati a un'estate piena e stabile.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Tutto bellissimo, tutto bellissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:08.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: quota 883 che sarà presente tutte le settimane da ora in poi, perché è uscita la nuova stagione di North Sud-Ovest Est e questa ne è la sigla con un Deca. Yep. E io sto godendo.
1: Ti ho mandato il video del figlio di Max Pezzali che canta.
0: Certo.
1: Gli anni.
0: Come no. L'altro giorno ho visto le due puntate. Visto due puntate, un'ora ciascuna, 50 minuti dopo, ho visto l'intervista di Max con il regista di North Sud-Ovest Est, che si chiama Sydney, tra l'altro di nome, cioè incredibile, incredibile, a DJ Chiama Italia, e poi mi sono rivisto tutto Jolly Blue, che è il film degli 883 degli anni 90, che io ho visto 50.000 volte con mia sorella.
1: Devo fare questo ride e recuperare tutti questi film.
0: Mamma, che gioia ci hanno dato gli 883.
1: Vero.
0: Cioè che
1: ci hanno segnato.
0: Hanno cambiato veramente una generazione completa. Comunque, appena segnato Real Madrid, scusami, so che stavi per dire qualcosa.
1: Real Madrid.
0: Oggi il 15 ottobre è una giornata importante, importante. Perché Vanessa Celentano
1: ci vuoi dare dettagli su questo Real Madrid o ci ne frega ben poco?
0: Beh,
1: in una radio italiana.
0: Se avesse segnato Gregor, no, è Roma Real Madrid.
1: Ah, Roma Real Madrid.
0: Scusa, non è che do i risultati Real Madrid così a caso, cioè c'è un motivo, scusami, c'è un motivo.
1: Immagina di andare a dormire e di svegliarti 10 giorni dopo.
0: Oddio.
1: È quello che è successo nel 1582.
0: Oddio.
1: Perché è entrato in vigore il calendario gregoriano. Quindi le persone sono andate a dormire il 4 ottobre e si sono svegliate il 15 di ottobre.
0: Oddio. Perché?
1: Non hanno dormito per 11 giorni, non hanno viaggiato nel tempo, ma entra in vigore il calendario gregoriano, introdotto appunto da Papa Gregorio VIII, un italiano originario di Bologna, per correggere un errore accumulato nel vecchio calendario giuliano, introdotto invece da... Giulio Cesare, il Cesare non è nazionale. Il problema è che il calendario giuliano considera come nasce questo problema appunto dell'accumulo di 10 giorni. Il calendario giuliano considerava l'anno leggermente più lungo di quanto fosse realmente. Nel corso dei secoli questa piccola differenza aveva provocato uno sfasamento di circa 10 giorni rispetto alle stagioni astronomiche.
0: Pensa.
1: E questo perché era un problema? Perché non si riusciva a calcolare la Pasqua correttamente.
0: Pensa.
1: O arrivava sempre in ritardo.
0: Pensa.
1: Capito?
0: Pensa. Cioè la gente andava al negozio per comprare la colomba non c'era.
1: Capito?
0: Devi arrivare tra 10 giorni.
1: La soluzione fu drastica: cancellare 10 date. Nei paesi che adottarono subito la riforma, tra cui gli stati, diversi stati italiani all'epoca, la Spagna e il Portogallo, al giovedì 4 ottobre conseguì direttamente il 15 ottobre. E surprise, surprise. Quindi tutti quelli che avevano il compleanno in quei giorni.
0: Immagino, cioè, che festoni grandi nel 1582.
1: Che bello non si offre.
0: Cioè, capito?
1: Almeno dalla Napoli alla Sicilia.
0: Nel regno dei Borbone, che ancora, forse non erano ancora lì. Però. È cambiato il calendario nel 1582. Io mi immagino, era Gregorio, la mattina si è svegliato un giorno, vestaglia, mutande, slippino.
1: You know what?
0: Protuberanza, arriva al balcone, guarda fuori e fa così, guarda.
2: Ci ravvegliamo tutta quella che non
0: ho un'idea.
1: E questo fun fact, questa curiosità, accadde 444 anni fa.
0: Sì, ho capito.
1: 444, numero degli angeli. Vabbè.
0: Ma non hai mai fatto questo calcolo da sola tu, questa roba qua?
1: Assolutamente no.
0: Non è che negli ultimi 10 secondi il tuo cervello ha detto...
1: No,
0: oddio, erano 444 anni fa. È come il mio cervello che settimana questa ha scoperto che il 10-10 era il 10-10-10 perché Stefano Prato la viene fa. Oggi 10-10-10. Come è possibile?
1: Che senso? 2026?
0: Esatto, 2 più 2 più 6 fa 10. E io, il mio cervello è impazzito.
1: 2 più 2.
0: Cioè, hai capito perché non hai fatto 1582 meno 2026 è uscito 444? Perché se dico che 2 più 2 più 6 fa 10, cioè è istantanea come cosa. Cioè, non è che puoi
1: ma dove l'hai accumulato quell'altro 2? Da dove veniva?
0: 2026. 2 più 0 più 2 più 6.
1: Ah, come on. Ma no, perché quello non è un 2-0, è un 20-26.
0: Ma non è vero, ma sono numeri presi singolarmente, scusami.
1: Ma no.
0: Ma sì.
1: Ma no.
0: Ma non è un 20-26.
1: Se sono presi singolarmente, allora?
0: Allora è... Allora l'1 più 0 fa 1 sempre.
1: E allora 2 per 0 fa 0.
0: Ma non c'è un per, è tutta una dizione. No, vabbè, io ho bisogno di un caffè. Non vabbè, ce la posso fare. Vabbè. Non ce la posso fare. Comunque, 444 anni fa, in fila per 3 con il resto di 2, usciva il calendario gregoriano di 12 papi nudi.
1: Assolutamente sì.
0: Era il calendario gregoriano.
1: There you go.
0: Scomunicato Marco Petta da tutte le cose religiose della vita dopo questo commento. Osceno. Mi dispiace, devo andare via.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Non a caso Irigheira con l'estate sta finendo, perché la prima puntata di Nord, Sud, Ovest, Est, adesso lo possiamo dire, tutta sulla storia di Irigheira, questo parallelismo tra Irigheira e gli 883, perché ovviamente poi dopo c'è stata questa situazione di doversi dividere.
1: Sì.
0: E Irigheira, insomma, hanno avuto questo successo di pochissimo tempo in quegli anni, ma ovviamente sappiamo che poi è durato una vita.
1: Come no?
0: Allora, 7.26, quasi 7.30 in questo giovedì mattina, Marco e Vane, voglio salutare Bianca e ringraziarla, perché pagherà praticamente con una multa che ha preso sulla freeway.
1: Yeah.
0: Tutta la viabilità della freeway, che era andare a Mount
1: Barker. Per i prossimi anni, direi.
0: $1,600 di multa.
1: Pesante, ci vanno davvero pesanti con queste multe.
0: Cioè, ma è tanto, eh.
1: È tanto, sì.
0: Cioè, ci può stare. Però pensavo fosse, sai, quelle multe che prendi per... perché la macchina è registrata under the business. Quindi, per esempio, se io prendo una multa con la macchina della radio,
1: sì,
0: la multa è $2,000 per eccesso di velocità. Se io dichiaro il conducente, che potrei essere io, potrebbe essere Stefano, potresti essere tu, dipende da chi guida la macchina, la multa poi viene abbassata,
1: certo,
0: a $400, $500.
1: Sì.
0: Pensavo fosse questo, invece no. Quindi, cari amici ascoltatori, ringraziate Bianca Bosser Peverelli, perché pagherà praticamente tutte le buche sulla freeway.
1: Sì, i prossimi alberi che vedrete di fronte casa,
0: esatto,
1: saranno,
0: esatto,
1: finanziati da lei.
0: Tutti gli alberi che vengono tagliati per la MotoGP e vengono reinstallati, li paga tutti Bianca con questa multa. Molto probabilmente, tra l'altro, mi ha detto che tornando indietro ne ha presa un'altra.
1: Certo.
0: Quindi, e te la danno, non è che non
1: te la danno. No, no, no.
0: Non c'è la regola.
1: Non è che dico, vabbè, questo è un po' un problema,
0: no,
1: ok?
0: No, esatto. Cioè, se tu vai sull'autostrada e hai l'autovelox da una parte e l'autovelox dall'altra,
1: la prendi da entrambe
0: le parti.
1: Magari per speeding, ma magari per questa cosa qui no, che è una questione
0: magari
1: di legge, no, e di assicurazione.
0: Magari no.
1: Speriamo,
0: magari no,
1: perché
0: magari
1: davvero
0: no,
1: sarebbe salatissima. E secondo me, perché se non hai la Reggio che include una parte dell'assicurazione, ma hai l'assicurazione esterna extra che ti copre, copre terzi soprattutto, la multa sarebbe stata più bassa. Credo nel suo caso, venendo a mancare entrambe e non essendoci una protezione per terzi, un'assicurazione è stata salatissima.
0: Tra l'altro, sotto questo punto di vista delle multe, un nostro concittadino di Adelaide ha vinto una causa contro il council di Adelaide, perché aveva preso una multa grazie a una telecamera con l'intelligenza artificiale che gli aveva fatto una multa per un parcheggio AS su East Terrace.
1: Sì.
0: Sai dove c'è, sai che c'è sulla via, su questa via in centro ad Adelaide, c'è il parcheggio sulla sinistra e poi c'è una bike lane subito sulla destra.
1: Sì.
0: Ok? Questo cittadino di Adelaide è riuscito a provare che in realtà non aveva parcheggiato in doppia fila, ma stava semplicemente facendo un parcheggio AS, e l'è riuscito a provare grazie al fatto che aveva una dash cam, perché adesso ci sono queste telecamere con l'intelligenza,
1: sì,
0: artificiale, che fanno le multe. Io vedo gli omini che fanno le multe tipo Henley Square,
1: ma sanno,
0: con il telefonino, e non hanno più, non fanno più il gessetto sulla ruota, perché anche ad Adelaide sono arrivati nel 2026, perché è chiaro che se tu mi fai il gessetto sulla ruota, io dopo 5 minuti vengo lì e te lo cancello. Cioè,
1: certo,
0: figlio mio. O mi ricordo che c'erano quelli con il post-it, si scrivono le targhe, cioè, capito?

0: Hai capito? C'ho un po' di astio contro quelli che fanno le multe per i parcheggi. Cioè, è un po' un lavoro.
1: L'odio verso l'ausiliario del traffico?
0: No, perché l'ausiliario del traffico ausilia il traffico. Questo qui no. Quello che fa le multe dei parcheggi, quello è un money making per me. Cioè, posso dire che secondo me non ci deve. Cioè, va bene farmi la multa perché sono lì un'ora dopo. Sì. Sì, ho capito, però stai un po' schiscio.
1: Ma secondo me davvero si fanno tanti soldi con le multe. E che davvero spero facciano cose buone e giuste con i soldi delle multe. Perché io non ho pagato una multa per parcheggio, ero rimasta più tempo del dovuto nel parcheggio, tipo mezz'ora, un'ora, non ricordo. E quella multa da $50 tre mesi dopo è arrivata a $500.
0: La mia da $50 è arrivata a 970.
1: Per un parcheggio, ragazzi. E la sappi che la devi pagare.
0: No. Vanessa Celentano, ma fanno una bella conversazione fuori onda. Comunque, nella fotografia di questo cittadino di Adelaide c'era la foto della sua macchina parcheggiata in doppia fila di fianco a un'altra macchina. Ma in realtà lui stava facendo manovra per inserirsi nel parcheggio.
1: Certo.
0: Quindi dalla dashcam si vede che lui si sta inserendo nel parcheggio.
1: La dashcam della macchina,
0: della
1: non
0: sua
1: è corretto,
0: macchina.
1: Non è corretto perché la stessa camera che ha fatto la foto dovrebbe essere capace di fare dei video.
0: T'hai viste?
1: Cioè, t'hai viste?
0: T'hai viste? Cioè. Bastava solo dire questa cosa, la tua telecamera deve fare i video. Basta.
1: There you go.
0: Capisci, con tutti sti soldi.
1: Cioè.
0: Simone Barbieri. Salutiamo, non penso di voler leggere questo commento in diretta. Non penso di poterlo fare, molto probabilmente.
2: Attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: sempre magico, Lucio Dalla, due luci
1: oggi,
0: incredibile.
1: Una delle canzoni italiane più belle mai scritte, a parer mio, La Sera dei Miracoli, è un
0: mamma
1: capolavoro.
0: Mia. Mamma mia.
1: È un capolavoro.
0: Tra l'altro
1: seguito soltanto da tu che ne sai di Gigi D'Alessio.
0: Ah.
1: Ora voglio solo dire questa cosa.
0: Tu che ne sai? Tra l'altro non lontano da Bologna, saranno non so quanti chilometri, viene il nostro Simone che saluto. In realtà il commento era per la telecamera che ha ripreso il suo telefono sulla gamba di Simone Barbieri.
1: Ma anche a me
0: e anche gli attributi della persona di fianco a lui, che veramente hanno portato gioie da chi
1: poi ha visto la foto.
0: Poi ha visto la fotografia. Poi in realtà c'è qualcuno che le visiona, secondo te? C'è qualcuno che le guarda queste foto o vanno così? Cioè ci fidiamo dell'AI a spada
1: tratta?
0: Beh,
1: io mi auguro di sì. Cioè, sono catturate con l'aiuto dell'AI, lo dicono chiaramente, spero che qualcuno controlli queste fotografie. Comunque tanti, come noi, hanno preso la multa perché avevano il telefono sulla gamba.
0: No.
1: Nella mia foto c'è il telefono sulla gamba, ma ho le mani sul volante.
0: Sì.
1: Nel senso, capisco che
0: sì,
1: è chiara la legge dice il telefono non deve toccare nessuna parte del tuo corpo perché è un distrattivo. Però, se io si vede dalla foto che ho gli occhi sulla strada e le mani sul volante, come on.
0: Potresti, sì,
1: chiudete
0: potresti
1: un occhio perché
0: un
1: io non l'ho chiuso, io guidavo.
0: Potresti avere un good argument in sede di corte.
1: Yeah.
0: Devi pagare un avvocato e ti costa $8,000 per non prendere una multa di quanti? 600?
1: Sì, era 650
0: più 3 punti,
1: del genere.
0: 2 punti, quanti
1: 3,
0: punti?
1: 3, 3.
0: 3 punti. 3. Io guarda, non voglio touchwood, non voglio mandarmela, ma sono in un clean streak di multe che sono a 12 punti da mesi.
1: Sì.
0: Ormai vado avanti da, cioè, è una roba incredibile.
1: Yeah.
0: Speriamo, perché poi è un salasso importante.
1: Assolutamente sì, dico io, facciamo le multe davvero per chi guidi mai, soprattutto la sera, e vedi sti criminali che corrono più di 80, ci dici, solo a me acchiappano, a questi non li acchiappano.
0: Com'è possibile?
1: Come
0: che prendono me a 50, a 57 e non prendono loro?
1: Non prendono loro.
0: Tra l'altro, la paura incredibile che tu, quando ti viene proprio il sangue in gol, quando tu apri la lettera bianca con scritto Government of South Australia, senza nient'altro,
1: sì.
0: Marco Petta,
1: Trasporti,
0: Unit
1: Infrastrutture,
0: bravissima,
1: sì.
0: Unit 1, yara,
1: tu dici no.
0: Tu apri, dici, io di solito prima di aprirla la guardo contro luce. E sai che le multe in Sud Australia hanno quella riga rossa,
1: sì,
0: ma è deceiving, perché anche quando ti mandano il registration renewal è arancione.
1: È vero.
0: Quindi tu anche quando la guardi, tu la guardi e dici no, no.
1: Però in realtà quella delle multe non è blu sopra.
0: Sì, c'ha quel quadratino blu.
1: Esatto.
0: Sopra in alto a destra. Che poi in realtà c'è, è veramente inutile. È come quando a Natale mi arrivano i regali e io li scuoto prima per capire che cos'è. Lo sto per aprire,
1: no,
0: apri
1: scuoti,
0: e basta.
1: Che scuoti, non cioè, si scuote.
0: Vabbè, io voglio capire che cos'è. Voglio rovinare la sorpresa a chi mi ha fatto il regalo.
1: Come ho regalato a Valentina per il suo compleanno, che è stato il suo compleanno recentemente, il 13 ottobre, le faccio tanti auguri.
0: Ah.
1: Le ho fatto due regalini, di cui uno era un vinile, che ovviamente è impacchettato, si vede che è un vinile.
0: Certo.
1: Lei mi fa un vinile, ma è un sottopiatto. Scuotilo.
0: Poteva essere un sottopiatto, poteva essere un sottopiatto.
1: Vale.
0: Poteva essere un sottopiatto. Cioè, i regali vanno aperti, però io li capisco sempre prima, è incredibile.
1: Ah, a me piace essere sorpresa.
0: Sì.
1: Yep.
0: Non dalle multe, posso
1: non dalle
0: dirti.
1: Multe.
0: Cioè, qua, io godo veramente. Una delle cose che mi fanno godere di più nella vita è quando apro quella lettera e non è la multa. Cioè, è un sospiro di sollievo. Oh, cioè,
1: anche perché la prossima
0: impazzisco.
1: Multa non puoi guidare più, quindi.
0: No, 12, io sono un clean streak incredibile. Ho fatto probation 2 volte, basta prenderne, basta. Non voglio più dare una lira al Department of Infrastructure, non direttamente almeno, cioè se devo pagare le tasse le pago giustamente, ma non pago più niente. No, se li meritano anche, cioè.
1: No, non se li meritano i nostri soldi, soprattutto se l'intersection Port Rush Road Paynham è ancora un casino, ok?
0: Che tempo che Portrush. che tempo che Portrush. E la gente, dobbiamo dare il meteo di Portrush Road. Allora, settimana scorsa è uscito l'ultimo album di Neffa con Fabri Fibra e quindi per festeggiare andiamo ad ascoltare una delle canzoni più belle della musica italiana, della musica rap italiana.
1: Terza dopo Tu Che Ne Sai.
0: Esatto, questo è molto importante, questo è molto importante ricordarlo, però questa è bellissima per il Throwback Thursday, cioè Aspettando il Sole.

0: Posso votare questa canzone come il miglior background della storia delle radio? Cioè, veramente tanta roba.
1: È un bella...
0: tanta roba, un bel riff.
1: È un bel riff, un bel groove, un bel beat, un bel... drop, un bel...
0: Scrip! Scrip! Bentornati live, bentornati live. 7:45. Posso salutare Ematoshi, che è un
1: ematologo.
0: No, è una personalità interessante dei social che seguo da mesi, da anni. Tra l'altro l'ho incontrato a Sanremo qualche anno fa e lui fa le imitazioni dei commentatori di calcio, di qualsiasi cosa. Adesso ha cominciato a fare l'imitazione di Marc Gené della Formula 1. Cazzo, è uguale. Sì. Cioè, tu chiudi gli occhi e senti Marc Gené, è una roba incredibile. E lui mi diceva che mi ha appena scritto, che ci stiamo sentendo su Instagram, mi ha appena scritto: sono innamorato dell'Australia. A proposito, potremmo invitarlo che in Australia, ma senza partire da Roma, perché sai che è stato cancellato un volo, sì, da Roma a Perth per colpa delle cimici.
1: Cimici da letto?
0: Cimici da letto.
1: Qualcuno le ha portate a bordo?
0: Probabilmente sì, le ha dichiarate molto probabilmente.
1: Come te ne accorgi? Le cimici da letto non sono piccoline.
0: Un'infestazione di cimici ha costretto a terra un volo della compagnia Qantas, chiaramente perché è l'unico volo diretto Roma-Perth della,
1: certo,
0: Qantas, operato Qantas.
1: Ore.
0: Dopo che alcuni passeggeri si erano lamentati di morsi di insetti, una verifica del personale ha poi fatto emergere la presenza delle cimici, impedendo così di partire ai passeggeri in attesa di partire da Roma alla città australiana di Perth. Pensa che roba. Vabbè, volavano in economy o fra.
1: Secondo gli esperti, cioè, gli insetti potrebbero essere entrati in aereo attraverso vestiti o bagagli dei passeggeri. Le cimici da letti non sono generalmente considerate veicolo di malattie, ma le loro punture possono causare prurito e irritazioni. Vabbè,
0: cioè, poveretti.
1: Fermare un volo sicuramente per il prurito ci sta.
0: Poveretti.
1: Ma anche perché queste persone sono state messe in albergo, gli è stato dato un alloggio. Ma poi semplicemente lavarti e lavare tutto è sufficiente? Cioè, prima di metterli su un altro volo.
0: Ah, tu dici tipo i pidocchi. Tipo quando c'hai i pidocchi devono fare gli sciampi.
1: Certo. Cioè, perché se tu te le tieni addosso e poi non ti lavi e non lavi la tua roba, sul prossimo aereo le porti.
0: Ricordo Max, il marito di Vale, che
1: le aveva prese da
0: in miniera, in un job site.
1: Una
0: roba incredibile, cioè veramente quarantena, non poteva uscire di casa. Cosa è successo?
1: Non lo so.
0: Adesso Celentano è stata in un attimo, cioè si tocca gli occhi.
1: Le allergie.
0: Ma basta, cioè tu hai anche le allergie. Non
1: ma
0: è
1: sono viva.
0: Non
1: ma
0: è
1: sono
0: possibile.
1: Qui.
0: Non è possibile qui. Che è anche quella. Cioè, non è umanamente possibile. Cioè, tu sei Frankenstein dei problemi, praticamente.
1: Minchia. Oh. Tu non solo.
0: Cioè,
1: tu non te lo vai avanti nella vita.
0: Qualcuno ieri mi ha detto: cos'è che mi ha detto? No, non bevo caffè. No, non faccio questa cosa perché mi distrae. Io ho detto,
1: non bere caffè è una disabilità seria.
0: Ma non puoi dire questa cosa. La gente che non sai quanta gente non beve caffè. Viene qua in radio: una coffee? I don't drink coffee. Perché?
1: No.
0: La prima domanda.
1: Conosco tante persone che non
0: bevono
1: caffè.
0: It's okay.
1: No, non gli vado a dire, ma anche questo. Tu sei il Frankenstein della nutrizione. No.
0: Ecco, allora, amici ascoltatori, quando Vanessa Celentano si offende è quando fa questi commenti. Adesso io devo in qualche modo recuperare da quello che ho appena detto.
1: Per forza.
0: Cioè, Stefano Pratola è il Frankenstein dei disagi, perché lui ha un disagio al giorno. Cioè, ogni giorno ne ha una. Tu non è che adesso puoi dirmi che hai anche le allergie.
1: Ma ce l'hai anche tu le allergie.
0: No, allergie a nulla. Non sono mai stato allergico a niente.
1: Ma sì.
0: Niente.
1: È la stagione delle allergie, tutti starnutiamo.
0: No, assolutamente no. Assolutamente no. Comunque, non vi ho dato questo aggiornamento. La Roma, da 3-1, è riuscita a perdere. 4-3. Vinceva 3-1 fino all'85esimo minuto, dove poi dopo il Real Madrid ha pareggiato, e al 90esimo Rudiger ha segnato il gol del 4-3. Quindi le italiane hanno perso tutte: l'Inter,
1: ottimo,
0: il Como, la Roma e il Napoli. Questo weekend di Champions League, questa settimana di Champions League è andata malissimo. Ti sei offesa?
1: No, sto pensando a tutte le league che ci sono, che adesso deve ricordarmi le cose del mondo del calcio.
0: Ah, devi pensare tutte le cose.
1: Che è National League? È una nuova roba.
0: Chi?
1: National League?
0: È quello delle nazionali. Yeah. Tu adesso che dai un interesse per queste, cioè sei convertita.
1: Io so solo palla, gol fuori e gioco. Piqué che ha tradito Shakira, tutto quello che so.
0: Cioè quello che serve, quello, è tutto relativo, qua è tutto rosso relativo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
3: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.

0: Malika come foglie, che canzone.
1: Sono rimasto attonito dall'orario. 7:59:53 secondi.
0: Attonito o attonito?
1: Attonito. Attonito non è sempre.
0: Attonino.
1: Ma chi è attonito? Cioè, guarda, sull'addizione io devo solo imparare da te, però attonito no. Adesso non andare a controllare, per cortesia. Non andare a controllare, per cortesia. Allora, sono le 8 e tutto va bene, come direbbero, come direbbe qualcuno.
0: Salutiamo Sara che ci ascolta, la nostra
1: no,
0: Sara.
1: No, incredibile. Sara Mondoni, passami Sara, login Sara. Di SkyGo che devo vedere North Sud-Ovest Est.
0: Basta con questo abuso.
1: Ma no, non è abuso.
0: Fattelo.
1: Ma che fa? Non posso farmelo.
0: Fattelo.
1: Vabbè, troverò un modo, troverò un modo. Ringrazio lo Spirito Santo che mi ha dato le prime due puntate. Ringrazio.
0: Grazie,
1: cioè,
0: ascolti da dove? Da non si sa dove in questo suo viaggio...
1: Stellare.
0: Continente americano.
1: Chi lo sa. Comunque,
0: io sto ancora cercando attonito, attonito.
1: Non si dice attonito. Dai, attonito. Non puoi, dammi una certezza nella vita. Ma poi come fai a scoprirlo? Cioè,
0: poi tra l'altro su how to pronounce.
1: Esatto, how to pronounce attonito. Esattamente, Siri ti risponderà così.
0: Attonito.
1: Allora, hai letto dov'è l'accento?
0: Yeah.
1: Perché tu, adesso tu imparando il francese devi sapere gli accenti dove cadono.
0: Mais oui.
1: Perché è molto più...
0: C'est vrai?
1: Chi?
0: C'est vrai?
1: C'est vrai?
0: Mm-hmm.
1: Sa lei?
0: È vero.
1: Ah, c'est vrai.
0: È vero.
1: Quanto stai imparando il francese? Da 1 a 10?
0: 4.
1: Beh, non male. Not bad.
0: 4
1: not okay. Bad, come si dice in francese?
0: Ne pas mal.
1: Tra l'altro, salutiamo gli alpici nepalesi che ci ascoltano. Voglio salutare Pina, che ultimamente ci sta portando dei personaggi interessanti alla radio. Settimana che è passata ha portato un'amica argentina che non parla né italiano né inglese. E io ho provato a spiccicare il poco spagnolo che parlo. Mi sono reso conto che non so assolutamente, cioè veramente mi sono perso.
0: Noi
1: dei pezzi
0: delle
1: per strada.
0: Tipo, vamos alla playa.
1: Dei Righeira, tra l'altro. Esatto. Ma mucho gusto, vamos alla playa, no tengo dinero. Questa è stata la mia conversazione. Alla quarta fase ho detto sì, però Miriam, impara l'italiano. Cioè, vieni qui a radio italiana, impara l'italiano. Poi gli dico, ma parli inglese? E gli ho detto, anche io con lo spagnolo,
0: certo.
1: Non è che vado, figlia mia.
0: Aiuto, esatto. Anche io me ne esco con frasi salvataggio, tipo, voulez-vous coucher avec moi? Quando non so cosa dire o cosa fare.
1: Voulez-vous pâté avec moi? Tra l'altro, pâté, a proposito di cimici, dichiarare cose varie, ricordiamo il pâté Rio Mare, mi costò quasi 6.000 K alla dogana.
0: Cosa c'entra con le cimici?
1: Perché le cimici le avranno dichiarate.
0: Certo.
1: Alla dogana australiana, cosa
0: era
1: arrivate?
0: Una multa o le dovute pagare?
1: Le cimici?
0: No, il patè.
1: Mi hanno detto, hai dichiarato il patè? No, ma è pesce. Sì, ma è inscatolato.
0: È inscatolato, la legge è chiara. Se è inscatolato...
1: No, devi dichiararlo perché è pesce. Quasi 6K di multa mi hanno detto.
0: Damn it.
1: Mi ha detto, signor Petta, questo è il secondo warning. Il primo era per le classiche,
0: ma
1: famosissime.
0: Ma il tomato patè, Marco. Ma
1: no.
0: Che mi porta?
1: No.
0: Il
1: no.
0: Rio Mare patè.
1: È tuna patè che qui non esiste. Come la salsa Old Wild West che io sto divorando perché mi scade a novembre. Sono quasi già a fine secondo barattolo, cioè, capito?
0: Comunque Sara ci dice che dalla Paz stanno andando a Todos Santos, che ha senso perché tra poco è Tutti Santi.
1: Attenzione!
0: Il primo allora, novembre!
1: Andiamo a festeggiare, scusami, festeggiamo. Festeggiamo
0: portaci
1: il grande stile.
0: Te.
1: Incredibile.
0: Okay.
1: Salutiamo. Certo. Beh, Sara già è sopravvissuta a Tijuana. Che io da quando ho visto sì, Tijuana.
0: No, Tijuana, la città pazza.
1: Cioè, hai capito? Ho sempre questa roba di... Oddio.
0: Bisogna andare.
1: No, che roba è Tijuana. Incredibile. Allora, chiudiamo il Throwback Thursday. L'abbiamo già chiuso con Malika Jan con Come Foglie. Apriamo a questo punto l'ultima ora di programma, quindi con la musica nuova, con una canzone bellissima. La riproponiamo di nuovo Giorgia perché è uscito l'ultimo singolo. Bellissima canzone, Parafulmini. Rimanete con noi.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

adesso dorme, chi inizierà la notte e chi ha smesso di correre. A chi è venuta voglia di perdere il controllo per renderla più facile.

0: La canzone più ascoltata in radio in queste settimane è Julie con Bresh, serenamente dall'album Solito Cinema, proprio di Julie, che è un album chiaramente di featuring molto bello. 8:10, allora siamo live con l'Italiana 531 con Pane, Latte e Caffè. Prima di andare all'oroscopo, che oggi sarà in versione anticipata, cosa hai tirato fuori? Documenti del governo, cosa c'hai lì? Ah, c'hai cose tue, multe varie, ah, ti devi fare aria. Ho capito.
1: Devo fare aria, fa caldo.
0: Capito. Allora, ieri c'è stato l'evento della guida Michelin ad Adelaide, che ha dato 2 stelle Michelin a un ristorante.
1: Casa mia.
0: Anche Pasqua e Natale, casa Celentano, tanta roba. No, a McGill Estate. McGill Estate ha 2 stelle Michelin. Buonissimo ristorante su, su nella zona est della città. Esatto, proprio lì, proprio lì. Ed è molto bello perché è un... Sei mai stata? Sei mai stata? Tanta roba. Io ho fatto un battesimo.
1: Sì.
0: Un battesimo tantissimi anni fa, dovrei tornare.
1: È un po' il precursore di tutti questi poi che hanno aperto sulle hills, che hanno quello stile lì, però...
0: Tra l'altro ci ha lavorato un amico, Luca, che saluto, che adesso è proprietario di Bibo, insieme a Gaetano, e Luca ha lavorato lì tantissimi anni.
1: Sì.
0: Ed è stato un volto molto conosciuto di questo ristorante, quindi sono sicuro che sarà anche lui molto contento per McGill Estate, che riceve 2 stelle Michelin dalla guida Michelin, quindi è molto bello, molto bello. Ci sono anche tanti altri riconoscimenti per altri ristoranti. Per esempio, ho notato così velocemente nella notizia, anche Anvers Restaurant, Botanic, Aptos, Esmei, Arche, Entley Farm, Aurora at Islay, LVN Restaurant at Bird in Hand, Skillo Galì, Barrel House e Maxwell hanno ricevuto 1 stella Michelin qui in Sud Australia, mentre hanno ricevuto delle nomination anche, o dei riconoscimenti, Africola, Golden Boy, Gondola Gondola, Bar Torino, la Popular Taccheria. Mi sembra anche
1: ero lì ieri. Ero lì ieri sera.
0: Perché per questa cosa qua.
1: Ero lì ieri sera.
0: Michelin Selected. Anche gli amici di Latteria. Voglio salutare ovviamente Nicola, Luca e tutto il team di Latteria. Che super, super. No, sono contento. Sono contento perché, sai, c'è un bel riconoscimento anche, vedi, anche Osteria oggi. Quindi chiaramente, insomma, è un bel riconoscimento per quanto riguarda...
1: Per tutti i business.
0: Tutti i business qui in Sud Australia.
1: Con l'altro, tanta influenza italiana, ovviamente.
0: Proprio ieri eravamo qua in radio e Sabita, che è la ragazza di Pika Local PK6, lei è indiana, mi ha chiesto... What's a good Italian restaurant? È una domanda sempre difficile a cui cioè, non si può mai rispondere, perché poi alla fine si mangia bene italiano qua da Adelaide o in Australia in generale. Chiaramente tanti che ci ascoltano dell'Italia dicono sì, ma non sarà mai come l'osteria italiana, siamo tutti d'accordo, però c'è un'ampia scelta.
1: Come no?
0: E questi ristoranti che magari ho appena citato hanno un modern Italian menu.
1: Come no?
0: Molto più moderno.
1: Perché a volte il consiglio appunto può essere un ristorante prettamente italiano che fa per lo più pasta fresca anche come osteria oggi, o magari una buona pizza, una buona pizzeria, però spesso... Conosci anche dei buoni chef italiani.
0: Come no?
1: Che lavorano in ristoranti che
0: come
1: sono
0: no?
1: fusion.
0: Come no?
1: E che ti senti vivamente come di
0: no?
1: consigliare.
0: Come no? Come no?
1: Quindi è vero, una domanda difficile. Anche me la fanno spesso e sono sempre un po'...
0: Come no?
1: Cosa vuoi, cosa cerchi?
0: Io cito Alessandro Mangione, lo chef a Mount Barker lì. Dove sta?
1: Sì.
0: Dove sta? Hardy's Veranda.
1: Yeah.
0: Spettacolo. Cioè lui è un'eccellenza di Adelaide.
1: Italiano.
0: Come italiano, in Australia, cioè veramente Alessandro è un grande. Allora, sono le 8:15, musica che arriva dall'Italia, le ultime canzoni, le più ascoltate in Italia in questo momento. Questa è una canzone che a me piace da morire perché è dedicata alla mia città, quindi c'è uno scusso naviglio.
1: Certo.
0: Dedicata alla città di Milano. Ernia. Oggi è 15 ottobre, se le 8:15, tutto 15, 15, 8, 15, 10, 15,
1: 10, 10,
0: tra 15 minuti te ne vai,
1: yep.
0: That's it. Perché te ne vai? Perché c'è da fare, c'è qualcosa di più importante che stare con me,
1: di Marco Petta.
0: Tantissime cose.

0: sei magnifica.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite, potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Benvenuti a Pandistelle, l'appuntamento più aspettato di questo programma.
1: Cioè, vabbè, ho capito, dai, vado via.
0: Vai.
1: Scusami.
0: Pronto per l'oroscopo della settimana?
1: Acquario.
0: Ariete. Ah. Un giorno lo farò in ordine alfabetico e ti sorprenderò.
1: Guarda, con la tua ADHD e la mia insieme non succederà mai questa cosa.
0: Ariete, settimana di riflessioni in amore, è il momento di capire quali relazioni meritano davvero attenzione. Le coppie devono evitare discussioni e reazioni impulsive, soprattutto nel weekend. Sul lavoro alcuni cambiamenti recenti potrebbero aver modificato i vostri programmi, ma nuove opportunità sono in arrivo. Da metà settimana, possibili indicazioni interessanti per il futuro. Energia e ripresa, ma cercate di non strafare. Toro. Venere e Mercurio in opposizione rendono i rapporti sentimentali un po' complicati. Serve pazienza, soprattutto nei primi giorni, evitando di riversare sul partner le tensioni quotidiane.
1: Infatti.
0: Sul lavoro alcuni progetti procedono lentamente e potrebbero esserci ritardi nelle risposte o preoccupazioni economiche.
1: Aia.
0: Meglio evitare decisioni affrettate. Il weekend porta maggiore serenità e favorisce nuovi incontri.
1: Poi che incontri? Arrua.
0: Gemelli. L'amore passa momentaneamente in secondo piano perché siete concentrati su questioni pratiche e obiettivi personali.
1: Attenzione!
0: Cercate comunque di non trascurare chi vi sta vicino. Sul lavoro è importante organizzarsi bene e non disperdere energie in troppe attività. Alcune situazioni ancora poco chiare richiedono pazienza. Nel weekend concedetevi un po' di riposo e spazio per gli affetti.
1: Il riposo fa sempre bene. Però l'amore passa in secondo piano, questo è interessante.
0: Yeah. Cancro, settimana importante per i sentimenti, con possibili chiarimenti e decisioni che riguardano il futuro. Chi vive una relazione deve capire cosa desidera davvero, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a nuove emozioni. Sul lavoro è il momento di distinguere le opportunità concrete dalle semplici promesse. Non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni, il dialogo con persone fidate vi aiuterà a ritrovare equilibrio.
1: Attenzione!
0: Leone, la stanchezza accumulata potrebbe influenzare l'umore e creare qualche incomprensione in amore. Prima di mettere in discussione una relazione, cercate di capire se il problema è davvero sentimentale oppure legato allo stress. Sul lavoro avete tante responsabilità e non tutto procede alla velocità desiderata. Evitate polemiche e scontri inutili. Il weekend sarà utile per recuperare energie e serenità.
1: Sei stanca?
0: Lavoro tutto il weekend.
1: Sei stanca?
0: Always. Però le energie per gli altri ci sono sempre. Questo è un appunto che mi è stato fatto e che secondo me accomuna tutti i leoni.
1: Da un altro leone?
0: Da un altro leone.
1: Un altro leone ti ha detto questa cosa?
0: Ya. Yeah.
1: Davvero?
0: Che non so dire di no. Dico di sì a tutti.
1: Ma scusami, però, ok, fatti fare questa domanda. Il leone che è il re della savana.
0: Ya, yeah, è no? Dello zodiaco.
1: È dello zodiaco. Perché deve spread the love così tanto? Cioè lui deve essere invece quello che deve essere nutrito di amore, giusto? No? Non ha senso questa cosa che dico?
0: Non lo so, secondo me è una costante davvero tra i leone di dire sì, di

0: Mauro Repetto a quella storia là, quella storia là. Max Pezzali con Le Ali, l'ultimo singolo, tanta roba, uscirà Max Forever parte 2 tra pochissimo, il nuovo album è veramente tanta roba. 8:30 Vane, tu tra pochissimo devi andare, quindi continuiamo con tutti gli altri segni di Pan di Stelle. Aspetta.
1: Venere favorevole rende questa settimana interessante per l'amore, soprattutto sabato e domenica. Le coppie possono ritrovare complicità, mentre per i single non mancano occasioni di incontro. Sul lavoro continuano i cambiamenti, ma si intravedono prospettive positive anche per il prossimo anno. Attenzione al nervosismo, tra mercoledì e giovedì il weekend invita a rilassarsi e a dedicare più tempo ai
0: sentimenti. Attenzione Vergine al nervosismo.
1: Bilancia, l'amore non è la priorità assoluta di questa settimana, ma attenzione a non trascurare troppo il partner. Nel weekend potrebbero riemergere vecchi dubbi o incomprensioni. Sul lavoro è importante mantenere i piedi per terra, soprattutto quando si parla di soldi, investimenti e collaborazioni. Saturno e Nettuno invitano alla prudenza davanti alle promesse troppo allettanti. La parte centrale della settimana

0: favorisce maggiore lucidità. Scorpione, Venere nel segno porta fascino, passione e nuove opportunità sentimentali.
1: Abbiamo detto di no.
0: Le coppie possono recuperare complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti, soprattutto nel weekend. Sul lavoro arrivano segnali di miglioramento dopo un periodo complicato, anche sul piano economico.
1: Soldi!
0: Possibili notizie positive per chi cerca un'occupazione o affronta questioni legali. Energia in crescita, ma evitate discussioni inutili sabato. Tutti gli altri giorni puoi.
1: Simo, io e te stiamo tutto il giorno assieme. Sabato evitiamo discussioni inutili, ok? Per cortesia.
0: Sagittario, l'amore non è al centro dei vostri pensieri, ma mercoledì e giovedì la luna nel segno risveglia entusiasmo e passione. Un incontro o un messaggio inaspettato potrebbe portare belle sorprese. Sul lavoro è un periodo favorevole per progetti, studio o nuove idee, purché scegliate obiettivi precisi. Evitate di disperdere l'energia in troppe direzioni. Il benessere migliora, ma non trascurate eventuali piccoli disturbi. Capricorno, Venere favorevole sostiene i sentimenti e porta maggiore stabilità nelle relazioni. Le coppie possono rafforzare il legame attraverso il dialogo e piccoli gesti di attenzione. Sul lavoro siete determinati a raggiungere risultati concreti, ma alcune situazioni richiedono ancora pazienza. Non pretendete di risolvere tutto immediatamente, cercate di distribuire meglio gli impegni e ritagliarvi del tempo per il riposo.
1: Tanti devono riposare questo weekend, eh?
0: Yep.
1: Siamo tutti un po' stanchi.
0: Sarà l'allergia? Acquario. Settimana di riflessioni importanti, soprattutto nei rapporti sentimentali. Le relazioni basate su amicizia, libertà, complicità funzionano meglio, ma quelle troppo rigide potrebbero attraversare qualche difficoltà. Sul lavoro, lunedì e martedì portano dubbi o rallentamenti, ma da mercoledì la situazione migliora. È il momento di far valere le vostre idee senza reagire impulsivamente. Il weekend restituisce energia e voglia di rimettersi in gioco.
1: Dai.
0: Pesci, le stelle favoriscono l'amore, soprattutto nei primi giorni della settimana, quando l'intuizione e sensibilità sono particolarmente forti. È un buon momento per chiarire incomprensioni o recuperare un rapporto importante. Sul lavoro, lunedì e martedì favoriscono richieste, incontri e nuove proposte. Attenzione al nervosismo tra mercoledì e giovedì e alle promesse poco realistiche. Il weekend porta maggiore serenità e fiducia nel futuro. Devo dire che l'italiano ha tante R. Cioè, mi è stato fatto presente che è difficile impararlo perché ci sono tante R, ma ho letto una cosa che ho detto, te la rileggo, era questo biz di... Sul lavoro lunedì e martedì favoriscono richieste, incontri e nuove proposte. Il francese sarebbe sul lavoro lunedì e martedì favoriscono richieste.
1: Anche a Parma dicono così. Incontri. Sai che a Parma c'è un sacco di gente alla R Mosh. Lo sai, lo sapevi questa cosa. Vale, tu ci devi salutare perché devi andare a fare cose.
0: Io vado a fare cose.
1: Vai a fare cose e noi ci risentiamo giovedì prossimo con pane, latte e caffè. Però mi raccomando, questo sabato non c'è pan di stelle perché siamo fuori.
0: Siamo fuori.
1: Quindi dovete attaccarvi a questo oroscopo, che potete riascoltare sul sito, tra l'altro. Perché dalle 9 in poi la puntata è disponibile sul sito.
0: Stavo cadendo.
1: Stavi cadendo da seduta. È una roba incredibile. Grazie Vane.
0: Grazie mille, buon proseguimento.
1: Invece io rimango in studio per i prossimi 20 minuti, poi tra l'altro sarò anche in studio con Orso e Paola, quindi mi raccomando rimanete con me. Però prima Goya dei Pinguini con Fabri Fibra, quindi rimanete con noi insieme dallo studio Sanremo per l'ultima mezz'ora.
0: Ciao, io.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: Non mi stancherò mai di dire quanto mi piace questa canzone. Saif con Brescia, Parlar d'amore. Doppio Brescia, perché è anche la canzone più ascoltata con Giulie della settimana nelle radio italiane. 8.45 circa di questo giovedì mattina, senza Vane che è appena andata via, quindi la saluto e l'abbraccio, tornerà giovedì prossimo, però siamo insieme. È arrivata anche Paola, che l'ho vista dalle telecamere qui del Grande Fratello, è arrivata negli studi, quindi Paola, se mi senti dalla cucina, vieni pure, ci facciamo 10 minuti insieme in radio prima di partire con Orso Osti. Allora, c'è un bellissimo sole, il sole bacia i belli, voglio salutare Davide e Chicco che ci ascoltano sicuramente come tutti i giovedì mattina, e non manco da Chicco, io non manco mai, cioè il timbro, il cartellino anche oggi, poi con questa giornata di sole voi sicuramente siete in cantiere. Bellissima giornata, 22 la massima di oggi, temperature che si alzeranno a 25, 27, 29, ma ricordiamo che diceva Vane anche che in questi giorni potrebbe anche piovere. In realtà la radio questo weekend è a Melbourne per la Melbourne Italian Festa e per anche un broadcast speciale sabato mattina da Brunetti, Brunetti Classico a Lygon Street, che è un motivo di grande orgoglio per la radio, perché sappiamo benissimo quanto questo locale sia un'istituzione nella comunità italiana degli australiani. Vieni Paola, vieni, accomodati pure. Però saremo live praticamente entrambi i giorni con un super team, partendo da Stefano che guiderà il nostro team del broadcast di Melbourne sabato e domenica, quindi mi raccomando non mancate da circa le 11:30 mezzogiorno in diretta dalla festa di Melbourne tutta la giornata. È una festa che finisce alle 11, alle 10, alle 11 di sera, però saremo live più o meno fino a inizio serata. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno Marco, come stai?
0: Hai dimenticato il mio nome?
1: No, non secondo. Ho dimenticato il tuo nome, sto congelando.
0: Allora Paola, è un po' esagerato.
1: No, ma stamattina era freddo,
0: ma
1: no?
0: Non era freddo, cioè, io sono uscito come mi vedi vestito alle 6:15 di casa.
1: No, guarda, era
0: si
1: freddo,
0: stava bene.
1: Ti posso assicurare, a Beulah Park faceva un freddo
0: Beulah
1: cane.
0: Beulah Park come il Canada.
1: Come il Canada.
0: La Siberia.
1: Sì, sì,
0: la Siberia di Adelaide.
1: Tu ti alzi alla mattina, c'è un sole meraviglioso, dici che bello, vai fuori, madonna, ti congeli secca, dura, lì in mezzo
0: al sentito, giardino. Hai sentito l'oroscopo?
1: Sì, bello, bello.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto.
0: Oggi Vanessa ha passato a pieni voti, allora.
1: Sì, sì, sì, ha passato voti. I limiti, guarda, veramente.
0: Ha passato i limiti addirittura. Limiti. Chissà che limite supera Orso dopo.
1: Ah, non lo so, quello guarda è un'incognita.
0: Bisogna capire come
1: arriva, sì,
0: come
1: esatto.
0: Arriva, esatto.
1: Se è spettinato va male.
0: Esatto, allora quella è una bella indicazione di che giornata ha avuto fino a quel momento.
1: Sì.
0: Allora Paola, saremo live insieme tra pochissimo, però visto che sei arrivata in onda e dicevo anche adesso proprio della classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento, e visto che praticamente è un tuo conterraneo, sì. Anzi un tuo concittadino.
1: Ma chi è?
0: Perché Cesare Cremonini è della tua Bologna, andiamo ad ascoltare il suo ultimo singolo, che è la seconda canzone più ascoltata in Italia in questo momento. E si intitola Paparazzi.
1: Ma pensa, non l'ho ancora sentita.
0: E allora?

0: Eccoci con le notizie che vi cambieranno la giornata. Paola è sparita perché è andata a fare il caffè e non è ancora tornata. Però colgo l'occasione per salutare Marco che ci ascolta dalle miniere di qualsiasi, non so, punto remoto del Western Australia. Quindi grande Marco, buongiorno, buongiorno. Tra l'altro lì che ore sono? Le sei. Che ora è a Perth? Vediamo, perché io ho l'orario di Perth sul telefono per ovvi viaggi a Perth negli ultimi anni. Sono le 6:20, beh. Pensa alla gente che ci ascolta da Perth, che si svegliasse alle 4 per ascoltare questo programma. Incredibile. Allora, segmento per chiudere il programma delle notizie che vi cambieranno la giornata, con la chiara sigla della nostra Maria Nazionale. Allora, Giorgia Palmas incinta per la terza volta, annuncia la nuova gravidanza insieme al marito Filippo Magnini, grande nuotatore. Grazie Paola, accomodati che ti racconto le notizie che ti cambieranno la vita in questo giovedì mattina. Allora, Giorgia Palmas, sai chi è Giorgia Palmas?
1: Sì.
0: Era una velina.
1: La moglie di Magnini, l'hai detto adesso. Ti ascolto.
0: Hai copiato dal vicino di banco.
1: Ti ascoltato.
0: Hanno annunciato l'arrivo del terzo figlio.
1: Okay. Bravi. Popolate il mondo che c'è bisogno.
0: Popolatelo voi. Mi dicono, vuoi fare un altro figlio? Facciamo popolare gli altri. Gli altri possono popolare quanto gli pare. Allora, Achille Lauro ha mantenuto la promessa: aprirà Casa Ragazzi Madre, dedicata alla cura e alla rinascita di adolescenti e giovani in condizioni di fragilità. Questa
1: Fantastico,
0: è una bella notizia.
1: Questa è bellissima notizia.
0: Bellissima notizia.
1: Quando fanno del bene al pubblico è eccezionale.
0: Hai visto che il premier spagnolo si è dimesso? Pedro Sanchez si dimette e porta la Spagna al voto anticipato. Il premier ha convocato le elezioni per il 29 novembre dopo la bocciatura in Parlamento delle misure sulla casa e le proteste contro il caro affitti. Sai che in Spagna, come in tantissimi paesi come l'Australia, c'è una forte ascesa di un partito di estrema destra, come in Italia che c'è Vannacci.
1: Sì,
0: c'è una pancia, una fettina.
1: Io penso che sia solo unicamente per andare contro corrente.
0: Probabile.
1: Adesso sentiamo il parere quando arriva l'onorevole Orsosto.
0: Sì, l'onorevole Fufu. Sì. Samurai J, ufficialmente il nuovo professore di canto di Amici. Te che segui, tra l'altro,
1: canto di Amici
0: in maniera
1: giorni.
0: Profusa il programma di Maria De Filippi.
1: Come no?
0: Foto a Fedez in discoteca, cameriere picchiato dalla security. Aperta un'inchiesta a Milano.
1: E perché?
0: È perché a quanto pare
1: lui non voleva essere guardato.
0: Probabilmente no, le guardie del corpo di Fedez avrebbero potuto picchiare, non si sa.
1: Potrebbe picchiare addirittura una persona.
0: Non si sa.
1: No, dai,
0: no, hai visto che Messi ha dato l'addio all'Argentina?
1: Oh, quello è stato triste.
0: Addirittura.
1: Mio nipotino piangeva, dico, dai, come on.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Sembra proprio un motivo per cui tuo nipotino piangeva perché Messi ha dato l'addio all'Argentina.
1: No, perché sì, non c'è più, insomma, non esiste più. Adesso
0: è ancora
1: se
0: vivo,
1: ne va. Sì, lo so,
0: è morto,
1: ancora vivo, però quando uno esce dalla
0: tragedia.
1: No, ha ragione anche lui, deve vivere, poveretto. Fino adesso forse ha vissuto solo per la palla, adesso ha bisogno di vivere anche per i figli, la moglie, insomma. Capisco.
0: È finita qui la stagione di Jannik Sinner. Il tennista rinuncia alle ATP Finals per proseguire i trattamenti al ginocchio destro. Farò di tutto per tornare al 100%. Quindi molto probabilmente lo rincontreremo all'Australian Open a Melbourne.
1: Sì, poveretto.
0: Sarebbe bello. Rihanna fa sognare i fan sul suo possibile ritorno musicale. Ha un archivio di 107 inediti mai pubblicati. Tu che hai a casa, quanti vinili hai di Rihanna?
1: 20.
0: Hai saputo che Dua Lipa si trasferisce a Milano?
1: Ah, davvero?
0: Anche lì un altro, immagino, tu hai nel tuo wrap di Spotify Dua Lipa è proprio...
1: No, naturalmente lo devo dire a mia nipote, sì. Lei è andata a Melbourne a vederla, quindi
0: allora.
1: Dua Lipa è la sua passione.
0: Cioè tu sei appassionata di pop culture grazie ai tuoi nipoti.
1: Beh, logico.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Incredibile.
1: Cioè, sono loro che mi tengono in vita.
0: Potresti anche a sapere chi è Gigi Hadid tu.
1: Sì, appunto, no, a questo momento
0: mi è volato il telefono sulla console e è sparito tutto.
1: Ci scusiamo con i radioascoltatori per l'intervallo.
0: Ho spento tutti i bottoni qua
1: mi
0: sulla console.
1: Mi sembra che stamattina Marco sia un po' su di giri. Sei un po' su di
0: Madonna,
1: giri.
0: Stamattina no, sei, stamattina sono arrivato in radio, mi sono scassato una torta in un morso, una fetta di torta intera. Ci ho messo 10 minuti a finirla.
1: E dove l'hai presa?
0: E l'ho trovata sul benchtop a casa. Perché la signora delle pulizie, che saluto, che mi è due settimane che viene a pulire e ci lascia la
1: torta,
0: la torta, la fetta di torta. Cioè, capito che livello, a che livello siamo? Comunque no, mi è volato il telefono, sai come? Sì. Come quando ce l'hai quando sei sdraiato nel letto e ti cade in faccia che ti addormenti. Te non so se ti succede. A me succede tutte le sere.
1: No, succede col libro. Quando leggo, mi addormento
0: diverso. Io e te siamo a un livello diverso culturale.
1: Sì, appunto. Allora il libro me lo trovo in faccia e dico, ma cosa succede? Ah, ecco, mi sono
0: addormentato. Sono le 4:30 di mattina.
1: Sì, appunto.
0: Paola, allora non ti muovere.
1: No, non
0: perché
1: mi
0: tra
1: muovo.
0: Poco arriva Orso e siamo di nuovo in diretta.
1: Esatto.
0: Quindi, pane, latte, caffè finisce qui. Ok? Però noi rimaniamo qua in onda con il programma delle 10.
1: Sperando che Orso sia di parola, perché io non gli ho scritto ieri.
0: Paola cara, adesso tiriamo anche giù l'atmosfera. Paola cara.
1: Dimmi.
0: Sono 5 anni che ti conosco. Sono 5 anni che ti dico, il giorno prima del programma, manda un messaggio al dottor Osti. Dottor Osti, domani vieni in radio? Sì, no, è una risposta semplice. Non è
1: lui difficile. Aveva detto che veniva. Purtroppo ieri ho avuto il giardiniere, che mi è stato lì 3 ore, quindi ho dovuto controllare, aiutare.
0: Ma cosa devi controllare? Ma tu ti metti a controllare il giardiniere, come Lubarel, ti metti con le mani dietro a controllare che fa il lavoro.
1: No, ci siamo aiutati a vicenda.
0: Abbi fiducia nel giardiniere.
1: No, ma avevo fiducissima, solo che c'è tanto da fare nel mio giardino, che poveretto, ho dovuto dargli una mano, sennò ieri sera era
0: ancora lì. Dove abiti? A Buckingham Palace?
1: No, quasi. Tutte le cose. Infatti mi dice sempre, ma perché questa siepe di
0: questa
1: piantine?
0: Siepe.
1: Non la togli? Perché...
0: Di dov'è? Di Cotignola? Di dov'è il tuo di dove ha detto siepe in quella maniera?
1: No, forse non lo so, e neanche comunque. Ho avuto il giardiniere tutto il giorno. Finalmente, quando è andato via, ero proprio distrutta. Allora dico, sai cosa? Adesso per calmarmi e star bene,
0: Paola,
1: mi rilascio nel bagno con tutti l'Epsom salt in questo.
0: Ah, ti sei fatto un bagno caldo?
1: Un bagno caldo.
0: Hai fatto una bagna cauda.
1: Insomma, guarda, mi sono rilassata che quasi mi addormentavo. Quindi quando mi sono svegliata da questo, era ora di cena, per cui ho
0: cenato
1: e poi sono andata a letto. Io di Orso proprio non... ci ho pensato.
0: Guarda, io chiudo il programma dicendo che tu ti sei stancata perché c'è stato a casa il giardiniere. Tu pensa ai nostri ascoltatori cosa pensano.
1: Cosa pensano?
0: Che fai col giardiniere?
1: No, ma il giardiniere ha 80 anni, più vecchio di me, poveretto.
0: Cosa vuol dire? Perché la gente di 80 anni non...
1: No, cioè... è carinissimo. Anzi, Giovanni, ti saluto se vi ascolti. Ci mancherebbe. Non mi ascolti, però...
0: Ma che ne sai? Ma scusami, perché per partito preso di dire che non ci ascolta?
1: No, perché lui è sempre indaffarato, ha tanti clienti che non riesce a...
0: Vabbè, mette l'app e ci si ascolta con le cuffie.
1: Quando taglia non può.
0: Se taglia un dito. Poi lo chiamano Giovanni Mani di Forbice, anche lui.
1: Allora niente, così adesso io penso che Orso si presenti, poi se non si presenta...
0: E Orso sai cosa fa? Ci racconta vita, morte e miracoli, come l'ultimo singolo di J-Ax. Paola, stai lì.
1: Non vado.
0: Stai lì, perché poi ci sono le news e torniamo.
1: E
0: okay?
1: Torniamo, ok, va
0: ciao
1: bene.
0: A tutti, giovedì prossimo, pane, latte, caffè, stesso orario 6:30 con Marco e Vanessa. Non mancate perché sarà un'altra puntata super. E rimanete con noi per la prossima oretta e mezza di non si sa cosa con Orso e Paola. Quindi se siete all'ascolto, non muovetevi. Moriremo.

0: Yeah!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9:01.
3: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: 1, 2, 3, 4. Andre, ma dove
5: riderà, riderà, riderà.
6: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
7: Cuore

0: me. Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
2: Quanto è bella questa canzone, Paola, quanto sì. È bella.
3: Ma tutte le canzoni che parlano di Milano sono belle. Stamattina ecco. Ne ho sentito una nuova che non avevo mai sentito.
2: Sulla radio?
3: Sì,
2: dedica
3: sulla radio,
2: di Ernia, di Milano, tanta roba.
3: Bellissima,
2: tanta roba.
3: Che va a San Siro a vedere il Milan.
2: È perché Ernia è milanista.
3: Immagino.
2: Pensa che Pirla che va
3: ma
2: a vedere
3: tu
2: il Milan.
3: Ma tu pensa che io ho sposato una famiglia che erano tutti milanisti. Mio marito teneva per il Milan, mio cognato il Milan, i suoi figli il Milan. Io ho detto, ma scusa, ma noi siamo a Bologna, dobbiamo tenere...
2: Non dire, sì, ma Bologna,
3: Bologna, Bologna, Bologna, ma cos'è Bologna?
2: Cioè, ha vinto tre scudetti, quanti scudetti
3: ha vinto? Ma non lo so, forse uno!
2: No, no, dai. 9-8 minuti, Milano è importante perché sì, Dua Lipa si trasferisce a Milano.
3: Ecco, dimmi perché.
2: Non lo so, dice Milano such a cool place, ha detto.
3: Ah, vabbè,
2: c'è cioè, la diceria cool nella città di Milano è che Dua Lipa stia cercando casa, di fianco a Naomi Campbell. Che ha confermato che è una seconda casa per lei. Chiaramente, perché ovviamente con tutte le sfilate, con la moda.
3: Ma perché ancora sfilate?
2: Naomi? Vabbè, perché no? Non discriminare.
3: Ma, no, non discrimino, ma penso che ha già un'età che si può ritirare. Insomma, nel senso che però, lascia spazio ai giovani, dai, alle giovani.
2: Ho capito, ma
3: vabbè, comunque
2: ancora nella moda
3: Dua Lipa
2: mondiale.
3: Si trasferisce a Milano.
2: A quanto pare Dua Lipa si trasferisce a Milano. A quanto pare, dicono.
3: Allora è una
2: dicono.
3: Notizia che devo dare a mia nipote dicono. Perché deciderà sicuramente nel futuro di fare un viaggio a Milano, insomma, per vedere se la incontra.
2: Tra là, esatto. Poi dicono anche che magari per la flat tax. Sai che se per i nuovi residenti pagano meno le tasse.
3: Ah,
2: cioè,
3: sì,
2: te l'ho spiegata in parole povere.
3: Sì, sì, ma è così. L'ho spiegato una volta a Orso.
2: Meglio
3: sì,
2: non parlarne con Orso, sennò cosa ci tira fuori le tasse. Sì, siamo rovinati. Cioè, veramente ci chiudono la radio giorni. Ho paura.
3: Sì, sì, no,
2: paura.
3: Hai ragione, non ne parliamo di tasse perché effettivamente, guarda, se uno ha qualche proprietà in Italia, cioè, sparassi, ma comunque.
2: Tu hai ancora qualcosa,
3: sì.
2: Cosa c'è, a Bologna?
3: Niente.
2: Ce l'affitti un po', c'è qualcuno che ci abita o...
3: No, il problema è questo, sì, che è una proprietà grande ed è...
2: Come quella, c'è il giardiniere anche là?
3: Sì, forse c'è due giardinieri là, però
2: no. Guardi, a San Luca, dove abiti?
3: No, a Rastignano.
2: Ma dove fanno dove c'è la Segafredo?
3: Dove c'è la Segafredo, di fianco alla Segafredo. Infatti, quando Segafredo tosta il caffè, c'è un profumo nella
2: bellissimo,
3: nostra proprietà.
2: Bellissimo.
3: No, il problema è che sono praticamente, siamo in quattro ad avere questa proprietà. Due miei nipoti, mia figlia ed io. Quindi non è facile, nel senso che per venderla dobbiamo essere d'accordo tutti. E siccome due dei miei nipoti vivono lì, è molto più difficile vendere.
2: Stai dicendo che essere d'accordo con Paola Pitardi è difficile?
3: Beh, no con me, no. No con me, più facile e più difficile essere d'accordo con i Pitardi, che sono i miei parenti.
2: Okay.
3: Anche se adoro i miei nipoti e mia figlia e tutti quanti, però hanno un carattere veramente pitardino.
2: Ok.
3: Vabbè, lasciamo perdere, dai.
2: Vedi, è meglio non avere niente.
3: No, è meglio, hai ragione, sì. Non perché poi sbattere. Le tasse che ci devi pagare sopra lo sai soltanto.
2: Come no?
3: Infatti, una signora ha telefonato un giorno che appunto anche lei ha una proprietà in Italia e dice, ma senta, diceva con non so se... Ma cosa devo fare? Perché io devo pagare l'IMU tutti gli anni.
2: Sì,
3: sì,
2: perché Orso Osti è anche tax accountant.
3: No,
2: capisci?
3: E allora Orso Osti gli ha detto, signora, la regali. È l'unica maniera per liberarsene.
2: L'altro giorno vedevo in TV, c'è un... sai che c'è quel gruppo
3: programma.
2: Di ragazzi australiani che hanno comprato la casa a un euro in Sicilia. Adesso fanno anche un programma in televisione.
3: Sì, l'ho vista,
2: E guarda... Cioè, ostentano quest'italiano non stop, che io ovviamente sono super proud del fatto che sono nato in Italia, però dicono buongiorno ogni tre minuti, buongiorno ogni tre minuti, anche quando sono le 8 di sera. Cioè.
3: Ma ce n'è un altro però allora, perché questo è quell'architetto che fa dei programmi in TV qui in Australia.
2: Adesso, Davide Mengacci, chi è?
3: Non lo so, anche lei è in Italia.
2: Sì,
3: anche
2: la bionda?
3: Lei... Sì, la bionda.
2: Sì, quel programma lì.
3: Quel programma lì.
2: Mi
3: che vanno poi a comprare
2: 9.
3: Tutta la roba al mercato dell'antico.
2: Come no, è arrivato Orso.
3: Oddio, devo
2: andare. C'è arrivata la Vespa.
3: Ah, ok.
2: No, comunque è interessante sto progetto.
3: No, è molto carino, anche perché hanno delle belle idee, insomma.
2: Come no, Come quando
3: sarà finita la vendono poi per chissà che cosa.
2: Ma tra l'altro, ovviamente... consideravano il prezzo del marmo, della pietra, la differenza tra Italia e Australia, ma non puoi compararlo, cioè lì hai il prodotto finito a 200-300 chilometri qua, devi farlo arrivare da altre parti del mondo. Cioè, c'è un import-export incredibile, capisci? Allora, intanto che arriva Orso, che secondo me si fionderà direttamente in studio, c'ha il capello un po' mosso. C'è, quindi secondo me o si è tolto il casco della Vespa,
3: si è tolto il casco
2: veloce della... o secondo me oggi ha un diavolo per capello. Sai cosa facciamo? Andiamo a ascoltare una canzone e quando torniamo Orso sarà in onda, immagino. Dai, facciamo così. 9:15, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, tra pochissimo Orso Osti in onda. Esatto. Anche mia mamma ha detto: sei con Orso e Paola? Quindi mamma ci ascolterà, ci ascolterà tra pochissimo.

0: Buongiorno dottor Orsosti, puntualissimo in studio.
1: Potrebbe essere la puntata più corta di Orsosti della sua carriera in Radio Italia. Dipende.
2: No, ti dico, c'ho il dito carriera, pronto. Illustre carriera alla Radio Italiano che spanna, nonostante che abbia andato la cosa per 10 anni, ma io solo sai che sono in radio dalla Radio Italiano con alcune scappatelle. Per quasi 30 anni.
1: Ho saputo delle tue scappatelle.
2: 30 anni.
1: Ho letto delle tue. Ho trovato annali, documenti annali, nella storia. Come stai?
2: Ma sto abbastanza bene, però il mio occhio destro mi dà un po' fastidio.
0: Cioè?
2: Credo che abbia uno di queste come le come dire i dotti del lacrimale.
1: Adesso non so. Attenzione, mia figlia ce l'ha.
2: Il dotto lacrimale mi sa che si è bloccato. Se blocca, sì, e
1: però
2: allora,
1: non toccare quel microfono sempre.
2: Perché è tutto infettato. Ma questo è un cannolo. Ma che cannolo? Questo è un cono gelato. Ma che cannolo?
1: Ma non toccare, basta. Ragazzi, toccare quel cono.
0: Calma.
1: Sangue. Paola, te non fare la giudice già Jamie, cioè non ti preoccupare.
2: Guarda, tu credevi che io sia arrivato il Marco.
1: Cioè, hai capito?
2: Come dicono, beware of what you wish for. Yeah, ok? Beware. Allora dice, ma questo è uno stronzo. Poi arriva uno che è ancora più stronzo.
1: Hai capito?
2: E allora dice, ma potevo stare con quell'altro che era
1: almeno,
2: lo capivo.
1: Cioè, ti andava meglio Sara. Capisci?
2: Perché il Marco.
1: Ma non toccare quel microfono!
2: Guarda lì, è un nervoso.
1: Ma perché tu non ti senti? Io sento quel microfono. Io che ho una ADHD.
2: Fino non al che non ti piace l'igiene. Vuoi che,
1: no.
2: Perché, fai
1: ma che perché mi dà fastidio il rumore.
2: Ah, il rumore del tocco. Sei un po' sensibile allora.
1: Ma no, è qualità.
2: Fatti una camomilla.
1: Ma che camomilla?
0: Immaginate io in mezzo a questi due, oggi che devo fare il programma.
2: Il problema che mi ha detto il Marco, che il padre è praticamente una mia versione.
1: Minchia, sei uguale a mio padre.
2: Allora, se io sono come tuo padre, tu sarai una parte di me. Allora, lasciamo perdere la politica perché la gente poi se ne eh? Due cose. Prima di tutto sono andato a vedere il film la domenica.
1: Oli Cannoli?
2: No. Quello molto dolce, Due letti, due capanne.
1: Ah, ok. Separate beds.
2: Due letti, due capanne, e poi l'altra cosa che parleremo è il traffico, perché è una cosa incredibile questo premio che c'è. Due case, due capanne, come si chiama? Due cuori, due capanne. Io sono arrivato lì prima ancora che il film cominciasse, mi sono messo a piangere.
1: Oddio! Perché?
2: È vero, che ne so, perché quante volte io piango senza nemmeno... Non era il dotto lacrimale per caso.
1: Perché?
2: E poi, praticamente dopo 20 minuti mi sono rimesso a piangere, dopo un'altra... ho passato... era lunghetto il film, quasi 2 ore, sicuramente sarà stato 2 ore, a piangere, più piangere che però il film è molto bello. Il film è molto bello, quindi adesso non so se uno lo può download come la parola italiana, ma
1: Poco esce il cofanetto.
2: Il cofanetto, sì. Sull'SBS forse lo faranno, perché sì. È un film che io raccomando per tante ragioni. Prima di tutto perché è dolce, è un film dolce. È su relazioni, ma la cosa interessante è che ti dà uno spaccato, se vogliamo dare una parola in italiano, uno spaccato della società italiana, della mia generazione, perché il padre del Tognazzi, o il patrigno si dice?
1: Sì.
2: Il stepfather, sì. Patrigno.
1: Sì, patrigno.
2: Il patrigno del Tognazzi è della mia generazione, poi c'è il Tognazzi che sarebbe come uno dei miei figli più o meno,
1: sì.
2: E poi ci sono gli studenti, perché sì. Questo il protagonista, i due protagonisti maschile e femminile sono due insegnanti, e la cosa interessante è che il liceo, nonostante che dicono la quinta liceo, ma il liceo è il Mamiani, per cui io me lo ricordo perfettamente, perché è un liceo classico a Roma, dove io non ho studiato al Mamiani, ma ho studiato un liceo classico dei gesuiti, però il problema è che era il Mamiani. Liceo Mamiani, che è un liceo costruito alla fine dell'Ottocento, quando Roma divenne la capitale d'Italia, per cui dovevano costruire praticamente tutto, incluse le scuole superiori. Questo ti dà un modo di riflettere sui cambiamenti. come dei no? costumi come e no? soprattutto dei cambiamenti dei rapporti tra l'uomo e la donna, che esatto. come sai è una cosa che mi ha molto interessato.
1: Sai che ho scoperto
0: molto dove,
2: dalla mia infanzia a, fino adesso. E allora io consiglio caldamente agli ascoltatori, se hanno la possibilità di prendersi il suo filmetto in italiano con i sottotitoli, credo ci saranno i sottotitoli,
1: sì, anche
2: nel
1: cofanetto
2: parlano con un accento romano, perché chiaramente adesso l'Italia è in mano ai romani più
1: ma
2: o meno.
1: No, ma perché?
2: Perché la devono sempre, questi attori devono sempre parlare con l'accento romano?
1: Ma se sono di Roma!
2: Ma lo so, sono di Roma, prendi cioè,
1: Edoardo Leo è di Roma. Aspetta, chi è che sente il telefono che suona? Cioè, è proprio una roba.
2: Lo so, sì, cioè, siamo proprio a livelli
1: ma poi dici a me, capisci, che sono veramente inadeguato.
2: Non riesco cioè, a togliere questo. Hai capito? Sai, all'ospedale che qualcuno che sta morendo.
1: Che, e chiamano te! Cioè, sei triple zero, sei.
2: Capisci? Che sta morendo, mi cambiano a me. Certo. Allora dico, ma stavo alla radio, scusi, quando è il giudice, ma perché non andate, non ha risposto?
1: Stavo alla radio italiana a parlare di sempre
2: stavo Benz. Parlando di cose molto più importanti di questo poveraccio che moriva dissanguato.
1: Scusami, ma...
2: le coltellate della
1: però, moglie. Però, parliamo del fatto che Orso Osti, cioè, apertamente, giustamente, che lo faccio anch'io, condivide le sue emozioni e non si vergogna, come è giusto fare, non vergognarsi allora, Marco, di emozionarsi per un uomo allora, della tua età, della tua generazione, allora, è una roba incredibile.
2: Beh, sì e no. Allora, come prima no? di tutto, beh, fammi là, calma.
0: Dai, finisci il discorso perché siamo qui che aspettiamo quello
2: allora,
0: che
2: aspettiamo,
0: successo.
2: No, perché lui adesso
1: gente ferma al semaforo.
2: Perché dice perché è bello piangere. Allora, sì, quando tu vai dallo psicologo ti dicono, oh che bello, che piangi, che lasci l'emozione, bla bla bla. Allora, io la mia storia, che forse ho già raccontato, per cui mi ripeto, spero che mi perdoniate, ascoltatori, se io mi ripeto come il disco rotto, è che fino a qualche anno fa, io piangere non ho mai pianto.
0: Non ho mai pianto.
2: Poi la mamma è morta, perché c'è una specie di coincidenza forse, ma forse non tanto coincidenza, morta a giugno del 19, ad agosto del 19 stavamo con la mia ex moglie in una di queste lounges, perché andavamo sempre in giro per il mondo, e tutto di colpo io mi sono messo a singhiozzare, non piangere, singhiozzare. Nessun trigger, non che sentivo i mandolini a Napoli, la pasta.

0: strana, forse sono depresso, forse sono, c'è qualcosa che non sì, va, che non eccetera. Dovrei chiedere la moglie subito, perché lei era una proprio dura come il granito. Oh, ma te sei sleep deprived, oh, probabilmente non hai dormito bene, che sei stanco. No, lo so, ma
1: cioè, se la
0: moglie proprio diceva, sono a fare, rimettiti in sesso, smetti di fare il bambinone, cose, tirati sulle calze, no? Pull your socks up, eccetera, eccetera. E invece io ho detto, beh, tutto sommato io credo che... Allora, vai dallo psicologo, e sta psicologa subito ti dice che tu sei la migliore persona del mondo, sei fantastico,
1: validation al top della vita,
0: eccetera, no, narcisista, no, quello no, depresso, no, sei perfetto, che cosa bella che tu hai, le emozioni, la mamma, perché i rapporti con la madre, allora devi scrivere la lettera alla mamma morta, tutte le cose che sono mancate, le cose che non ci siamo detti, eccetera, eccetera. Per cui, il problema del piangere è che ovviamente, soprattutto dopo tanti anni, è un segno che c'è un problema. E nel caso mio, io credo che il problema sia stato che una volta che la mamma è morta, tu ti rendi conto che certe cose sono irreversibili.
1: Come no?
0: E la mancanza di un rapporto profondo con la madre non è più riparabile.
1: Come no?
0: E allora questo ti lascia, forse c'è anche il senso della passare degli anni, del fatto che sei esatto. Là, eccetera, eccetera. Quindi c'è una combinazione quasi di egoistica, se vuoi, ma anche di questa mancanza di affetto che io probabilmente ho avuto da piccolo per via di una vera molta tradizionale, un'educazione molto tradizionale, molto distaccata, eccetera. Per cui, per rispondere alla tua domanda, che bello che piange, eccetera, eccetera, beh, io il problema non è che è bello e brutto, tu non ce la fai a controllare, è qualcosa di che tu non controlli, quasi.
2: Guarda, io non so, la mia mamma è morta a 96 anni, 98 anni, però lei diceva sempre, guarda, ridere fa bene, ma piangere fa ancora meglio. Se tu la mattina ti alzi, che ti senti di piangere, fallo, perché è un modo di sfogare i tuoi sentimenti.
1: Però il mio discorso era più che un uomo dell'età di Orso a 70 anni.
2: Sì, sì, no, ma non ha importanza l'età.
1: Io non ho mai parlato, ho parlato con pochissimi uomini della sua età, io ho visto pochissime volte mio padre piangere, e mio padre ha due anni meno di Orso. Cioè, parlarne per una persona della sua età, che poi vedi Orso è una persona, cioè, due anni meno di Orso. Cioè, parlarne per una persona della sua età, che poi vedi Orso è una persona, cioè, quando entra nella stanza, you can feel his presence, cioè non è che passa inosservato, però sono sicuro che ha un lato emotivo molto forte.
2: Ma è quello che dobbiamo, capisci? Capisci, ecco perché fa bene anche
1: però
2: piangere.
1: Questo discorso dell'irreversibilità della vita è incredibile. Io ovviamente, come sapete, cioè, sto vivendo il grief di mio padre da 7-8 mesi. Cioè, l'irreversibilità di sapere che non puoi più chiamare, non puoi più parlare. Beh, cioè, tra un mese è il mio compleanno e so che non mi arriverà il messaggio di mio padre per il compleanno, lui mi chiamava sempre. Cioè, capisci? È una roba di compleanno e so che non mi arriverà il messaggio di mio padre per il compleanno, lui mi chiamava sempre. Cioè, capisci? È una roba di...
0: Ma tu l'hai sentita questa irreversibilità a un'età relativamente giovane. Io ci ho messo quasi più di 60 anni per arrivare a questo punto dove tu capisci che ci sono delle cose che non puoi più,
2: ma perché forse tu sei meno sensibile o sei stato
0: molto privilegiato,
2: meno sensibile quando era giovane, adesso sta diventando sensibile perché la sensibilità non è che nasci con la sensibilità, ti viene con gli anni,
0: non è più una questione, io la vedrei in maniera un po' diversa, perché non è questione di essere sensibile o non sensibile, sono le circostanze della vita.
2: Io ho avuto
0: una vita privilegiata, per cui qualsiasi problema avevo, c'era sempre il modo di sfangarsela, in un modo o nell'altro, non è che c'erano i problemi di lavoro, di quello, di quell'altro.
1: Cadevi sempre in piedi.
0: Le donne, se volevi una nuova ragazza, non c'era nessun problema, le case, eccetera, eccetera, le vacanze.
1: Alain Delon.
0: Allora, una volta però che le cose cominciano ad andare, non a rotoli, ma che cominci ad avere delle difficoltà, tipo la morte della madre, che avevi questo rapporto difficile, il divorzio con la seconda moglie, eccetera, eccetera, ti rendi conto che certe scelte che tu fai non riesci a ripararle, se poi cambi idea, eccetera, eccetera. Ed è questa una sensazione, è una

0: come dire, se tu riesci a capire che ci sono cose irreversibili alla tua età, Marco, è un vantaggio, perché ti rendi rende la vita un po' più sicura, nel senso che tu, quando devi prendere decisioni importanti, ci pensi non una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Quando per esempio c'hai problemi con la moglie e c'hai ancora figli giovani, eccetera eccetera, ti devi rendere conto che l'erba del vicino non è mai tanto più eccetera. Attenzione. E il problema è che le decisioni che prendi, le conseguenze delle decisioni che prendi, possono essere estremamente gravi e possono avere poi delle ripercussioni estremamente spiacevoli, che io ovviamente alla mia età in gioventù io non avevo nessun sensazione di questo, e anche la gioventù comunque, ma
1: allora, pausa, c'è che ce la meritiamo, un bicchiere d'acqua, ce la un bicchiere, tu devi telefonare a questa persona che sta morendo,
0: per
1: cortesia, 9:30, conosco Osti che oggi è una, siamo riusciti a turn the corner, un pochino, chissà. Prima mezz'ora la prossima mezz'ora.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Salutiamo il radioascoltatore che ci ha assicurato che quando piange è un'emozione che non la puoi sopprimere,
1: finché
0: quindi devi continuare a piangere.
1: Esatto. La barca va con la Orietta Berti. E,
0: no, e poi comunque ti fa bene piangere. Ah,
1: Orietta Berti che... sempre mi ricorda le polpettine, quelle col sugo. Orietta Berti. Polpettina, non so se la chiamavano Polpettina, ma forse adesso sarà diventata Polpettona.
2: Orso, mi hai sbloccato una roba. Tra l'altro,
1: non sbloccate sulla sedia, mettiti.
2: Tra l'altro, Orietta Berti ultimamente è protagonista sui social, perché fanno dei video con l'intelligenza artificiale dove tipo lei sboccia le bottiglie di spumante in cima a un cabriolet a Dubai, cioè capisci
0: delle cose impossibili,
2: è talmente finta come cosa che lo capisci che è fatto con l'AI, però sembra vero,
1: però sai perché, Marco, tu sei giovane, non te lo ricordi, ma Orietta Berti era una delle cantanti più vendute, credo, nel senso di popolari della mia generazione o all'intorno della mia gioventù, diciamo dai 10 a 20 anni, quindi si parla della fine 60, anni 70, ed era, non era mai troppo fashionable, non c'aveva questa cosa del, come dire,
0: non era
1: cutting edge, eccetera, però aveva una bella voce e cantava canzoni melodiche, e una delle canzoni era "Finché la barca va, lasciala andare,
0: no, ma
1: finché
0: più
1: la
0: che
1: barca va,
0: erano,
1: tu non remare,
0: ascolta,
1: quando amore viene...
2: Il campanello suonerà.
0: Io penso che più che melodiche erano orecchiabili, cioè sai, quelle canzoni che le impari subito.
2: Secondo me,
1: viene, il campanello suonerà.
2: Notando con Stefano, quando le ascoltiamo qua in radio, ci sono tantissimi doppi sensi nelle canzoni di quell'epoca.
1: Ci sono sempre doppi sensi.
2: Tantissimi.
1: Poi in Italia, a parte il cannolo che parlavamo ieri.
2: Sì, ma a parte che passano delle canzoni qua in radio, magari L'uccellino della Commare, cioè, è ovvio, non è un doppio senso, quello è un senso.
1: Beh, anche la famosa canzone "Il cacciatore vegliava, la bella dormiva, il cacciatore vegliava, pregava gli uccelletti che non cantassero perché la bella potesse dormire".
2: Però Orietta Berti ti ricorda
1: le polpettine
2: al sugo.
1: La polpettina, che non sono la mia grande specialità, anzi alla mia compagnuccia della parrocchietta ho mandato stamattina un messaggio che avevi visto di questo film, che credo che sia un film americano degli anni 90, con quello, com'è questo attore americano di origine italiana?
2: Anthony La Paglia.
1: No, più andiamo un po' più in alto.
2: Robert De Niro.
1: No, un po' più di lato, slightly basso. Quello che fa le cose della cucina italiana, adesso che va sempre
2: Stanley Tucci.
1: Credo che sia Tucci, ma sì. Giovane, perché questo sarà 30 anni fa questo film. Lui è il maître d' in questo ristorante e poi c'è il cuoco. È un ristorante italiano, ma fai conto a New York, e c'è questa coppia e la donna di questa coppia ben vestiti, perché è un ristorante di lusso italiano tipo a New York, Manhattan, e vuole il riso e poi chiede del riso e questo e quell'altro, ma vuole gli spaghetti.

0: spaghetti come contorno e poi gli chiede se gli spaghetti ci sono, possono esserci le polpettine o il sugo. Allora il metodista comincia a arrabbiarsi un po' e va dal cuoco. E beh, questo cuoco praticamente quasi è pronto ad uccidere la
1: Lo
0: donna perché non
1: capisco,
0: ha capito,
1: lo capisco.
0: non capisce però, no, ma dice: ma puoi mettere questo con il riso, con gli spaghetti? E quindi, no, prendendo delle polpettine, io non sono mai stato un grande estimatore degli spaghetti con le polpettine, che qui piacciono molto, non so come le chiamano, meatball,
2: spaghetti
0: with meatball.
2: Comunque Big Night è il film,
0: Big Night,
2: Big Night.
0: sì. Qua è divertente, quella scena della cosa è molto divertente, quindi l'ho mandata, come ricordandosi che gli italiani ancora adesso, anche i giovani credo, noi siamo cresciuti con il rispetto della cucina, il rispetto del mangiare,
2: Come no?
0: ovviamente un po' meno adesso di prima, e quindi ci sono delle cose che per noi non sono possibile, non puoi permetterti, no? E per gli australiani, come per gli americani, tutto è possibile.
1: Tutto è
0: Non
1: possibile.
0: C'è, non
2: Come
0: ci
2: no?
0: sono regole, puoi mettere, mischiare
2: Sì,
0: le
2: sì. Chi
0: cose,
2: se ne frega.
0: mangi tutto in un piatto come una
1: Sì,
0: specie
1: sì.
0: di cavallo
1: No, ma... No.
0: o di cinghiale affamato che viene dalla tuscia e arriva alla garbatella. Anzi, parlando di Roma, questo film di, come dire,
2: Separate Beds.
0: Due cuore e due capanne. Garbatella, perché
1: Garbatella.
0: la protagonista femminile vive alla Garbatella. Allora, la Garbatella è un quartiere a Roma costruito durante il fascismo, quindi è un quartiere che ha delle cose architettoniche interessanti.
1: Fantastiche.
0: Infatti, in questo film tu vedi queste case popolari, perché era un quartiere costruito per
1: Il popolo.
0: dare affitto, alloggio a persone che non avevano soldi o avevano redditi molto bassi. Però c'è una certa, come dire, un certo stile che quasi sta diventando, eccetera, ed è adesso un po' più medio, basso, borghese, mentre prima era un quartiere, diciamo, povero.
1: Povero.
0: E una dei claim to fame della Garbatella è la Meloni, perché la Giorgia Meloni è
1: È
0: cresciuta
1: nata
0: alla
1: la
0: Garbatella
1: Garbatella,
0: con la
1: sì.
0: madre, e quindi la protagonista femminile di questo film vive alla Garbatella, mentre il protagonista maschile ovviamente vive in un quartiere un pochino più, diciamo,
1: Alto.
0: distinto, però poi si muove quando le due persone che vivono vicino all'appartamento attaccato a quella della donna vengono arrestati perché sono spacciatori di droga, ma vanno molto d'accordo con la donna, quindi è una cosa un po' simpatica. Lui prende l'appartamento in affitto e quindi vivono
1: Vicini, insomma.
0: praticamente
1: Come vivere insieme,
0: vivere insieme, però
1: praticamente. Era col
0: separatamente
1: muro che li...
0: in affitto, e quindi vivono praticamente
1: Vicini, insomma. Come vivere insieme,
0: vivere insieme, però
1: praticamente. Era col
0: separatamente.
1: muro che li separa,
0: E
1: esatto.
0: poi c'è il Mamiani, e quindi insomma mi ha ricordato un po' Roma e il
2: Tu hai
0: traffico.
2: vissuto a Roma, no?
0: Io sì, ho fatto gli studi di medicina. Io sono stato mandato a scuola perché io sono cresciuto a Genova, e poi all'età di 14-15 anni sono stato mandato a Roma a scuola. E ho finito il liceo classico a Roma e poi ho fatto la medicina a Roma. E i miei genitori, o mio padre, aveva ereditato una casa costruita dai miei bisnonni, da mio bisnonno paterno, perché mio bisnonno paterno era ufficiale di marina e alla fine dell'Ottocento avevano cominciato a lottizzare i parioli. Parioli Pinciano, che
2: Certo.
0: era praticamente campagna, e costruivano queste villette o palazzine, non so come si possono chiamare, a due piani o tre piani con giardino. E questa era la casa di miei bisnonni, che poi diventò la casa dei miei nonni, e poi quando mio nonno paterno morì, mio padre ereditò un
2: Parioli è
0: piano.
2: un quartiere
0: Parioli
2: ambiente,
0: Pinciano,
1: no?
0: sì, è una strada,
2: Ambiente.
0: via Michele Mercati, è una strada buona, c'è l'ambasciata di Israele a via Michele Mercati, per cui è stata bloccata, questo tantissimi anni fa, fu bloccata per via della sicurezza, quindi anzi il traffico lì è abbastanza
1: Limitato,
0: ridotto.
1: ecco.
0: In 5 secondi tu vai a Villa Borghesi, attraversi Villa Borghesi, arrivi a Trinità dei Monti, quindi praticamente ci muoviamo 10 minuti a piedi. Per andare a San Pietro ci vuole un po' di più a piedi, perché
1: Ma
0: ovviamente
1: vabbè,
0: devi
1: adesso
0: andare.
1: continua il discorso. Hai ereditato e che
2: Ma
1: cosa
2: lei
1: fa?
2: faccia, ma tu fallo andare,
0: No,
2: te la
0: è quella
2: non ti
0: il film.
2: preoccupare.

0: fare.
1: No, no, adesso ti do la, la posizione geografica, però la quale, perché lì Marco mi diceva, ma hai passato parecchio tempo a Roma. Sì, alla fine io non ho vissuto nella casa dei miei nonni o bisnonni, però alla fine io ho ereditato un appartamento, perché la casa era stata... Ho ereditato un appartamento che ho venduto quasi immediatamente a uno dei miei fratelli, l'unico fratello che aveva un po' di soldi, ed ho comprato due proprietà.
2: Quello che abbiamo conosciuto qua, no?
1: No, quello che ho conosciuto qua, i soldi ce n'ha pochi, ma vive molto decorosamente. Come tutti, e se i soldi non ce l'ha è colpa sua, non è colpa del destino cinico e baro. Il discorso delle mie scelte di investimento è stato molto, molto buono, perché nonostante che questa sia un'ottima zona, la casa è una casa quasi storica con una buona, col giardino, che è una cosa molto rara nei Parioli. Il problema è che mio padre morì nel 2012, la casa praticamente io l'ho venduta nel 2013, alla fine del 2013. Per quasi 10 anni il mercato immobiliare romano completamente bloccato, anzi era sceso. Se tu avevi una casa a Trinità dei Monti, sì, se tu avevi una casa con la vista dei fori romani o del Colosseo, sì, perché c'hai i russi mafiosi, oppure c'hai gli attori di Hollywood che gli piace avere la casa a Roma, non ci sono problemi, George Clooney eccetera. Però se tu c'hai una casa anche Stanley Tucci, se tu c'hai una casa ai Parioli per 10 o più anni il prezzo...
2: Ma tu hai casa in Italia adesso?
1: No.
2: No? Hai venduto tutto?
1: Quindi ho venduto, ho comprato due proprietà qui e qui i prezzi sono saliti alle stelle.
0: Dimmi una cosa, e allora cosa c'entra Bologna?
1: Bologna è dove la famiglia di mio padre viene e sono sepolti a Bologna.
2: Ah, eccoci.
0: No, perché
1: quindi è mia bisnonni.
0: No, perché mi ha mandato una foto da Bologna.
1: Dalla tomba, sì, la tomba è la certosa di Bologna. Allora,
2: sua? Ieri ho conosciuto una signora, mi ha detto adesso a fine dicembre facciamo il mio funerale prima che muoio, perché mi costa meno. Almeno mi costa meno e almeno me lo godo. Non è una brutta idea.
1: Beh, sono un po' macabro, ma insomma, poi
2: prima o poi arriva.
1: Sì, però uno deve dare delle istruzioni.
0: Ma va a celebrare il suo
1: cervello. Allora, no, fammi parlare. Allora, finiamo la storia e poi parliamo di qualche altra persona. La storia della mia famiglia. Il mio bisnonno paterno, padre di mio nonno, Annibale Osti, per cui il mio fratello più grande si chiama Annibale. Era bolognese, puro sangue. Dicono che alla fine dell'Ottocento lui aveva il paio di cavalli migliori di Bologna, perché lui aveva ereditato un sacco di soldi da suo padre, da mio trisnonno. Però nello spazio dai 20 fino ai 30 centi, dice che i soldi se li hai mangiati tutti giocando con le donne, eccetera.
0: Una delle
1: nobili donne parmensi, perché poi mia nonna paterna, la moglie di mio nonno paterno, che è il figlio di questo Annibale, Arrigo, che è mio nonno, il padre di mio padre, sposò una contessa di Parma. Allora, gli aristocratici di Parma chiamavano mio bisnonno un bel gallustron. Bel gallustron, nel dialetto emiliano, vuol dire che è uno che gli piaceva, un gallustron, che gli piaceva mettersi le piume, eccetera, e andare appunto a divertirsi.
0: Era un gallo.
1: Un gallo. Allora, il discorso dei galli è che lui si mangiò i soldi di suo padre completamente. Alla fine gli amici lo aiutarono a Bologna, non solo a trovarsi un lavoro nell'esercito come si faceva, quindi diventò ufficiale di cavalleria eccetera, ma sposandosi una donna molto ricca. Quindi sposò una donna molto ricca, mia bisnonna, adesso non mi ricordo come si chiamava, ma mi ricorderò. Il problema è che all'età di 65-70 anni si era mangiato anche i soldi di mia bisnonna, perché si divertiva. Mio nonno paterno dovette praticamente aiutarlo per sopravvivere in un appartamento, eccetera, eccetera. E quando lui morì, ovviamente non aveva una lira, dette ai figli una specie di cosa di argento, con questa iscrizione un buon nome, un buon nome e una sana educazione è la migliore eredità che tu non avendosi mangiato non solo la sua eredità ma anche l'eredità della moglie, eccetera. Quindi il mio padre diceva sempre, era una persona straordinariamente simpatica ma un po' squilibrata, mentre mio nonno
2: un bel galustrone. Allora pubblicità e poi torniamo
1: parliamo di qualcun altro.
2: Siamo riusciti a sopravvivere un altro blocco, Paolo, in tutto questo, chissà.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.

0: Ecco, quando l'amore viene il campanello suonerà. È suonato il tuo campanello?
1: Ma è certo, come no, certo che è suonato.
0: Ah,
2: è suonato, certo che è suonato. La campana. Beh, per me è più che il campanello, è uno di quelli campane che hanno le mucche, capito? Che ti rompono un po' i cugliun. Ma il discorso del, adesso pensavo, parlando della politica, che come al solito il nostro grande premier, laburista working class, lo sai che faceva ieri sera? No. Le Michelin guy per
1: come
2: le
1: no?
2: cose.
1: Come no?
2: Ma allora McGill Estate ha vinto due cappelli. Era un tempo erano i cappelli, adesso si chiamano stelle, non so, non è cambiato. Sì. Prima di tutto ricordate, io Polasi che sia cinico e c'ho il veleno nel sangue, tutte queste cose si paga, ok? È tutto marketing, quindi pagano, tu paghi, ti prendono gli onori, il cavalierato, eccetera, eccetera, tutto soldi. Poi, il problema è che McGill Estate, che a me è sempre piaciuto, quando lo aprirono, siccome io sono uno snob, quando aprirono McGill Estate, andammo con la mia ex moglie a lì e detto, meno male che in questo paese di merda
3: no Orso,
2: c'è un bel ristorante.
3: Ma no c'è andiamo, cioè non ho mai 8 anni alla ditaliana, non ho mai schiacciato il dump e l'ho schiacciato.
2: No, ma adesso esagero quasi che sia diventato emotivo, ma in questo paese di quattro
0: no, vabbè, in questo paese
2: di capanne eccetera, abbandonato da Dio, abbandonato dagli uomini, c'è un bel ristorante di un certo stile, i bagni erano un certo stile, i mosaici,
3: fine dining, le
2: mattonelle, come si chiamavano, quelle tipo di Bisac, eccetera. Aveva uno stile che
0: aveva classe.
2: Era un classe, cioè aveva una bella vista sulle cose, non era però era una cosa costosa. Adesso, questo il più economico menù che tu puoi fare al McGill Estate, dicono qui nella cosa, sono 290 e tanti a testa. Questo è per il mangiare. Poi il bere sono altri minimo 100 e tanti dollari. Quindi tu paghi $1,000 se tu vuoi portare la tua moglie a McGill Estate. È un bel c'è una bella cena con una bellissima vista sulle vigne e sull'ovest, quindi è molto romantico la sera perché c'è il tramonto, eccetera eccetera, vedi bei pipistrelloni con la rabbia che ti arrivano, no? dallo zoo che ti arrivano lì la sera per mangiarsi l'uva sulle cose, ma quello è un piccolo dettaglio che poi
0: puoi dimenticare,
3: è compreso nel prezzo,
2: e ti prendi una bella randellata, $1,000 e passa la paura. Allora noi abbiamo il premio laborista, questo è quello che fa, okay?
1: Ecco.
2: Va lì per i danarosi che ti arrivano non so da dove, con gli elicotteri eccetera eccetera, come per il MotoGP, come per il Live Golf eccetera eccetera.
3: Hai visto che hanno dato alla MotoGP i naming rights alla Red Bull?
2: Anyway, il problema è tutto qua, che la gente con l'ambulanza in fronte al Rolando muore.
3: Parliamo del fatto che tu hai ricevuto una chiamata di una tua paziente e non hai risposto,
2: ma quella quindi... grazie a Dio non stava in ambulanza, stava in ospedale,
3: aveva
2: gli infermieri che la guardavano. Allora il problema è qui, che le priorità di un governo, che sia laburista o non laburista, dovrebbero essere di guardare le persone che non riescono a pagare $1,000 per un mangiare, le persone normali, ok? Allora, come ho sempre detto, le priorità della nostra società non sono di dare le Michelin star che noi abbiamo pagato, perché questa la gente non si rende conto, per avere questa stupidaggine della Michelin che il governo dell'Australia del Sud ha pagato milioni, non
3: ma
2: ti
3: è
2: dicono
3: prestigio,
2: quanto hanno pagato.
3: È prestigio.
2: Lo so, ma dove sono le priorità?
3: È prestigio.
2: Allora, Mac, prestigio me ne frego del prestigio. Allora, il problema è, number one, che noi dobbiamo avere infrastruttura che serve alla popolazione. Infrastruttura, come ho già detto, dovrebbe essere i treni per andare a Malbacca, treni per andare al sud, treni per andare al nord. Qui non abbiamo questo traffico incredibile che abbiamo adesso, sempre peggio, ogni giorno è sempre peggio. Poi, l'altro problema incredibile della nostra società è che noi abbiamo uranio, carbone, gas, qualsiasi cosa tu ci metti ce l'abbiamo e paghiamo i prezzi per l'energia più alti del mondo, ok? Quindi nell'Australia del Sud noi paghiamo per la nostra energia di più di qualsiasi altro paese al mondo.
0: Adesso e voi votate, votate Malinasca.
3: Ma non è una cosa, adesso facciamo una campagna elettorale.
2: E andate a McGill Estate.
3: Ma non devi fare o niente.
2: Andate a McGill Estate. Andate a McGill Estate.
3: Orso, io ti devo criticare perché ti dico, tu che hai vissuto a Roma non mi puoi criticare il traffico di Adelaide. Cioè non è assolutamente concepibile questa cosa.
0: Ma allora, sta diventando a Roma, peggio.
3: Ma non è vero. Ma voi il traffico vero ve lo siete dimenticato?
2: No, no, no, allora, no. Marco,
3: io
2: tu,
3: il traffico vero non l'avete visto allora nella vostra vita.
2: Marco, fammi prima che quando io c'avevo, che adesso non arrivano più perché sono nipotonico, quando c'avevo i nipotini che ogni tanto venivano durante le vacanze estive in Italia, venivano a passare un mesetto a sbafo, ovviamente dagli osti americani che pagavano tutto e tutti, ma questo è un altro discorso. Prendevano l'autobus, ok?
3: Sì.
2: Ad Adelaide, e sempre dicevano: oh, che bello i servizi pubblici a Adelaide, sono bellissimi.
3: Ma
2: che, appunto, io dico: ma che siete matti? Il problema è tutto relativo. Allora, se tu vieni dalla Nigeria, ovviamente l'Australia è un paese incredibile.
3: Appunto.
2: Lo stesso se tu vieni qui per vacanza, come i miei nipotoni, e non devi fare un dalla mattina alla sera, non hai problemi di tempo che dici adesso sono 5 minuti che sto aspettando l'autobus eccetera, quindi anche se l'autobus arriva 5 minuti in ritardo o ci mette 20 minuti, che
0: vacanza
2: ti frega, soprattutto se non paghi
3: l'autobus. Generalmente parlando è in orario, ma quello che dico io è proprio per questo discorso. Tu vieni da una realtà, voi entrambi, chiunque che viene dall'Italia, venite da una realtà delle grandi città soprattutto, dove il traffico è insostenibile. Cioè il traffico di Adelaide non è traffico, cioè io posso capire il traffico sulla M1 di Melbourne, Simone me lo racconta quando ci vediamo, ma ragazzi ad Adelaide non c'è traffico, questa roba qui non è se tu stai fermo 5 minuti in più non è traffico. Io non sono mai stato fermo nel traffico,
2: allora,
3: in 15
2: accontenti.
3: Anni che sono qua.
2: È vero, chi si accontenta gode e sono molto felice per la tua cosa, perché vuol dire che la tua pressione rimarrà stabile e non avrà bisogno della pillole per la pressione. Persone come me sono un po' diverse e io ovviamente sono vissuto adesso dall'83, quindi sono 40 e passa anni. Il problema di Adelaide, che è una città relativamente moderna, è una città relativamente un tempo ben disegnata, avevamo un tempo un'infrastruttura di trasporto abbastanza efficiente. Il mio problema è che ogni anno va peggio. Non è che sia il traffico peggiore del mondo. Ovviamente Cairo, Lagos in Nigeria, eccetera, ci saranno anche Napoli, molto peggio di Adelaide. Ma il problema è che Napoli era un casino anche 50 anni fa o 100 anni fa. Adelaide 30-40 anni fa avevamo un low ban, avevamo questo, quell'altro, le strade erano ben mantenute, era una città che ovviamente tu non c'eri, dove si circolava bene, circolava senza problemi.
3: Ma c'era meno gente!
2: Ma il problema, darling, il problema, caro Marco, è non che non abbiamo bisogno di gente, perché abbiamo bisogno di gente, che tu la gente la chiami, la fai venire, non con le Michelin Star, non con il MotoGP, che è una stronzata
3: completa.
2: Vabbè,
3: quella era un'opinione.
2: Se tu pensi che col MotoGP tu attrai le persone, perché la difesa di Malinasca adesso bisogna mantenere che i giovani si sentano eccitati di questa città. Allora che li ecciti con 3 giorni di corse di MotoGP?
3: Come no? Io sono very excited, actually. Non devo più andare a Phillip
2: Island. Ci diamo di cose diverse. A me mi eccitano altre cose. Ma il problema, senza andare nei dettagli, ma il problema del traffico è che se tu vedi l'infrastruttura che abbiamo adesso, lo sai che noi in Australia del Sud eravamo uno dei paesi primi al mondo a mettere una ferrovia. Quindi questo Cockle Train, questo treno che va a Goowa, no, Victoria, era uno dei primi treni servizi ferroviari al mondo. Dove siamo arrivati? Dove noi abbiamo un servizio di treni che è ridicolo, perché noi abbiamo ancora treni per andare a Melbourne eccetera che vanno a 50 all'ora, che vai prima con l'asino e il somaro, come
3: il tuo bisnonno con i cavalli,
2: col biroccio con i cavalli. Allora,
3: io sul traffico sono sempre in
2: ma
3: disaccordo.
2: Vai a Portrush Road e vedi che casino che è, e anche
3: Orso,
2: la superficie.
3: Orso, io sono cresciuto nell'Interland milanese e ci ho vissuto anche poco.
1: quindi non mi sono, io però vedo la tangenziale est di Milano alle 9 del mattino, ok, non puoi fare il comparison,
2: no,
1: però quello è traffico vero, quando sei fermo in macchina per più di 10 minuti
2: lo
1: non
2: so,
1: stai mai fermo.
2: Adesso oggi stamattina io con la Vespa passavo, spero,
1: ma perché hai la Vespa?
2: Con la Vespa passavo, ma se non avevo la Vespa ci mettevo un altro 15-20 minuti. Allora se tu dici più la pacca qui mezz'ora,
1: ho
2: va
1: capito,
2: bene
1: Orso, ma 20 no, minuti non hai detto due ore, cioè la gente sta ferma un'ora in macchina,
2: lo so,
1: in Italia,
2: lo so. Ma io penso che si possa fare molto meglio di quello che facciamo noi, e il mio discorso è che noi abbiamo un governo dove le cui priorità sono completamente sbagliate, soprattutto un governo che si dice di sinistra, perché se tu hai un governo completamente alla destra, che l'unico preoccupazione è quella di far soldi a persone che hanno già soldi, come succede in America al momento, allora uno può non credo che anche lì sia un governo particolarmente efficace, ma il discorso è questo, che le persone che hanno bisogno di aiuto del governo sono le persone che ricevono meno aiuto al momento, ed è una cosa molto triste, perché noi paghiamo tasse, io pago un'enormità di tasse, e mi piacerebbe che queste tasse venissero usate per cose sociali, per esempio costruire case popolari. Si costruivano le case popolari non solo in Italia ma anche in Australia.
1: Tu,
2: cosa è successo?
1: No, io Paola Pitardi, tu che hai una proprietà che è Buckingham Palace,
0: ma che Buckingham,
1: vendila,
0: Palace?
1: Subdivide e fai le case popolari per le persone,
0: no,
1: che hanno bisogno,
0: non
1: così non devi neanche più chiamare il giardiniere.
0: Non sono il premier di
1: lo
0: questo
1: sai
0: stato
1: che, lo sai che Paola Pitardi non ti ha scritto un messaggio ieri perché era stanca che c'è stato il giardiniere a casa? Cioè, ti
0: cosa c'entra? Scusa,
2: adesso, non parliamo,
1: che livello.
2: Non scendiamo sul personale. Il discorso della
1: cosa personale.
2: Ognuno fa quello che gli pare, e se uno ha soldi non ho mai avuto problemi.
1: Ma c'è, ma io non sto giudicando.
0: No. Io non sono il premier dello Stato, però mi rendo conto che ci sono cose che mancano,
1: sì,
0: e che il nostro
1: mancano in tutti gli stati.
0: Vabbè,
1: Paola,
0: Marco, se tu sei il premier cosa fai?
1: Ma Paola, ma manca, non sto difendendo Malinas, caso,
0: no,
1: chi
0: no,
1: per esso o la leader of the opposition, doesn't matter. Cioè,
2: no, noi al momento siamo molto poco ben serviti dai nostri governatori, sia a livello statale sia a livello federale. E la grande paura è che l'opposizione, che praticamente si caga sotto, i liberali, adesso con la One Nation, perché ci saranno moltissimi italiani che ci ascoltano che voteranno One Nation, sicuramente.
1: Ma come fa un italiano a votare, scusate, ma come che contro l'immigrazione?
2: Perché il problema degli italiani in Australia, sono persone che hanno lavorato duramente per moltissimi anni, hanno fatto qualche soldino, hanno proprietà eccetera, e sono stanchi di vedere la loro società gradualmente andare a rotoli, di pagare sempre più tasse che vengono sperperate da questi governi, di non avere una voce in capitolo nella questione dell'immigrazione, che come sai è un problema enorme non solo in Australia ma anche in Italia, in Europa eccetera. Le persone hanno paura, e quindi siccome non hanno fiducia nell'opposizione, perché si rendono conto che votano il partito, diciamo, che è al di fuori del sistema.
1: Ma è quello
2: di
1: che
2: potere.
1: Dicevo la settimana scorsa, che parlavamo del fatto che in Italia ci vanno, in Spagna, hai visto che il premier si è dimesso, che c'è il partito di estrema
2: allora,
1: destra della sfiducia.
2: Fammi finire. Allora il problema, caro Marco, è che il discorso è che siccome il One Nation non è che prenderà il 50% dei voti, abbiamo questo sistema di preferenziali, di voti seconda preferenza, terza preferenza, cosa succede? Che il voto, diciamo, conservatore viene diviso, e quindi i laburisti, come già è successo negli ultimi 2-3 anni, con una minoranza di voti e con un voto primario che sta scendendo, per cui i laburisti prendono meno voti di quelli che prendevano, fai conto, 20-30 anni fa, però prendono sempre più seggi perché hanno questo sistema che gli dà.
1: Sì, sì.
2: E poi c'è questo gerrymandering, se vuoi usare una parola un po' più complicata, dove tu ogni qualche anno costituisci i confini dei seggi, per cui cerchi sempre di cambiare, come fanno adesso in America, per favorire il partito
0: al potere.
2: E allora tu riesci anche con il 30% dei voti ad avere il 70% dei seggi. Per cui la vera paura è che non abbiamo un'opposizione che funziona, e che anche votando per il One Nation non riusciremo. Allora. Dimmi.
1: Dobbiamo salutarci perché
2: c'è l'intervista con la presidentessa.
1: Esatto, quindi per cortesia. Orso, grazie, arrivederci. Paola, te anche oggi sei stato
2: ma borderline. Ma mi dai, mi fai lo sconto di 6 minuti.
1: Tu sei arrivato tardi. Sei arrivato tardi.
2: No, no, ma sono 10
1: e devo mettere le news.
2: Ah, le news. The e news. Che c'è della news? Sempre le tristi, news. Fanno piangere.
1: Non è vero, non siamo in Italia. In Italia abbiamo solo news tristi. Qua c'è le news un po' più allegre.
4: C'è qualcosa di buono.
2: Tanto di sport che sta succedendo adesso.
1: Allora, oggi c'è stata la prima giornata della storia della Champions League dove tutte le italiane hanno perso. Ha perso la Roma che vinceva 3-1 e ha perso 4-3. Ha perso l'Inter, ha perso il Napoli e ha perso il Como.
4: Ma come, come mai?
1: L'Inter ha perso in casa col Bruges. Pensa
4: in Bruges,
1: la Roma ha perso in casa con Real Madrid, che sai, però vinceva 3-1 a Roma fino al 10 minuti alla fine.
2: Allora è triste, ma quindi un'altra notizia triste.
1: Sì.
2: E allora e c'è anche il traffico di Mancini, del fichetto Mancini con tutti i capelli riportati. Che
1: il
2: si
1: buon,
2: dice?
1: Buon Mancini di Iesi.
2: Il buon Mancini di Iesi è il fichetto sempre con le
1: terza
2: sciapere.
1: In classifica nella Nations League con Francia, Francia, Belgio e la Turchia.
2: Lo so, però come andiamo a finire? Perché dobbiamo vincere
1: se
2: con
1: vinci
2: la Francia.
1: No, se vinci la Nations League vai direttamente agli europei, se no devi fare le qualificazioni come tutte le altre squadre.
2: Sì, ma il problema è che sta Nations League, noi abbiamo perso con la Francia la prima volta, sì. Poi abbiamo pareggiato.
1: No, abbiamo perso col Belgio, abbiamo pareggiato Belgio. Con la Francia, abbiamo vinto 2 partite con la Turchia.
2: E quindi dobbiamo vincere con la Francia. Quando è che giocano i ritorni?
1: A novembre, se non sbaglio, a novembre. Vabbè, ti farò guadagnare 10 minuti next week, dai.
2: Okay,
1: te li abbono.
2: Non è che devi guadagnare, anzi, no, next week è giovedì prossimo.
1: È il 22.
2: Il 22. Allora no, 22 ci sono. Credo che ci sia un giovedì a novembre dove non ci sono.
1: Ok. Grazie okay, Orso, grazie Paola.
4: Grazie Marco.
1: Arrivederci.
4: Buon weekend.
1: State con noi.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 10 e 11 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Apriamo con la situazione delle acciaierie di Whyalla, dove oltre 250 lavoratori hanno accettato un pacchetto di licenziamento volontario. I primi dipendenti lasceranno il proprio posto di lavoro già domani, venerdì. La forza lavoro diretta dello stabilimento passerà da circa 1700 a 1200 persone, mentre anche centinaia di lavoratori delle aziende appaltatrici saranno coinvolti. Il rappresentante sindacale Shane Carger ha espresso preoccupazione per le difficoltà che molti dipendenti potrebbero incontrare nella ricerca di un nuovo impiego. Resta l'incertezza sul futuro dello stabilimento, mentre si attende l'annuncio di un nuovo acquirente entro la fine dell'anno. Passiamo alla sanità, con alcune preoccupazioni per i servizi di maternità nelle aree regionali del Sud Australia. Un gruppo di medici della regione del Mid North ha chiesto al governo statale di riconsiderare il progetto di sperimentare un nuovo modello di assistenza al parto in 2 ospedali locali. Secondo i professionisti sanitari, la proposta potrebbe compromettere la continuità delle cure per le future mamme e aumentare la pressione su strutture che già affrontano una carenza di personale. I medici chiedono maggiori garanzie per assicurare alle famiglie delle comunità regionali un'assistenza sicura e continuativa. Cambiamo argomento con una notizia che porta il Sud Australia alla ribalta della gastronomia internazionale. Per la prima volta nella storia, la prestigiosa guida Michelin ha assegnato le sue stelle a ristoranti australiani e tutti i premiati si trovano proprio nel Sud Australia. Durante una cerimonia all'Adelaide Convention Center, ben 11 ristoranti hanno ricevuto almeno una stella. Il riconoscimento più importante è andato al McGill Estate Restaurant, guidato dallo chef Scott Huggins, che ha conquistato 2 stelle. Altri 10 ristoranti, tra Adelaide, le Adelaide Hills, la Barossa Valley e McLaren Vale, hanno ottenuto 1 stella ciascuno. In totale sono 77 i locali del Sud Australia inseriti nella guida, tra ristoranti stellati e altre categorie di riconoscimento. riconoscimento. Il premier Peter Malinauskas ha celebrato il risultato, che rappresenta un'importante opportunità per il turismo e per l'economia locale. Chiudiamo le notizie con lo spazio e con una possibile nuova avventura per un'astronauta australiana. Il governo federale deve decidere se accettare la proposta dell'Agenzia Spaziale Europea di inviare Catherine Bennell Pegg, nominata australiana dell'anno, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La decisione dipenderà anche dalla disponibilità dei finanziamenti necessari per sostenere la missione. Se il progetto riceverà il via libera, rappresenterà un passo significativo per la partecipazione dell'Australia alle missioni spaziali internazionali. E ora uno sguardo al meteo di oggi, giovedì 15 ottobre. Ad Adelaide ci aspetta una giornata prevalentemente soleggiata, con una temperatura massima di 22 gradi. Venti orientali moderati, in attenuazione nelle ore centrali della giornata e nessuna pioggia prevista. Nel resto del Sud Australia, condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature più elevate nelle zone settentrionali. Possibili rovesci e temporali nell'estremo nord-ovest dello Stato, soprattutto verso sera. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Bentornati in diretta 10:15. Salutiamo Paola e Orso che sono stati con noi fino a questo momento e adesso in studio con noi abbiamo una super ospite, la nostra presidentessa Clementina Maione. Buongiorno Clementina, buongiorno.
9: Buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Come stai?
9: È una bellissima giornata questa mattina, yes. Infatti. Allora, prima voglio ringraziare a tutti i membri che hanno venuto ieri sera al nostro AGM della radio e poi voglio anche dire a tutti gli ascoltatori che mi hanno un'altra volta votati.
1: Sei stata rieletta come presidentessa. Fantastic.
9: Sì. Grazie.
1: Fantastic.
9: Grazie for speaking the Italian for me. Grazie Marco. Allora sì, I was re-elected first for the committee and then the committee again endorsed my presidency for another year. And again, it is an honor to have this position as a leadership with the committee. Now, before I do state all of the committees that were voted in last night, I do want to thank Giovanni Silvestri. Now, lui si è rappresentato come un candidate, and unfortunately he did not get into the committee, but we appreciate that he put himself forward and that we can find a position for him or a task for him to do for the benefit of Radio Italiana. So grazie a Giovanni Silvestri. Poi a tornare al comitato che è stato rieletto. Infatti il comitato non è cambiato dall'anno scorso, è soltanto cambiato un po' posizione. Allora, come ha detto Marco, io un'altra volta sono la presidentessa della radio. Il vice president è Domenico Ripucci. Oh my God, Domenico Ripucci. La segretaria un'altra volta è Josie Bilperio. And Dominic Rinaldi, che era acting treasurer, adesso c'è l'incarico di treasurer per la nostra radio. Poi un nuovo persona, non nuovo della, per la radio, però un nuovo ruolo per lui. Mario Romaldi ha preso il ruolo del director.
1: Da Mario a Mario Bianca, Mario Romaldi.
9: Sì, sì. Allora, Daya the executive. Mm-hmm. Poi the committee members. Of course, we've got Cavaliere, Maria Malieri, Pat Scalzi, Lina Scalfino, Mario Bianca e Armando Cirillo, che mi dà molto piacere.
1: Anche a me, tantissimo, tantissimo.
9: Sì, Armando Cirillo adesso può avere un ruolo un po' leggero, no, non tanto leggero,
1: sai
9: però...
1: Sai, Clementina, è interessante perché con Armando il tesoriere è sempre un ruolo interessante. Io anche nei in altri comitati dove sono stato, il tesoriere è un lavoro che non tanti vogliono fare e Armando l'ha fatto per tantissimi anni e sono contento per lui che qualcun altro di grandissimo livello come Dominic Rinaldi, con cui sto lavorando molto a stretto contatto, ha preso in mano questa task, perché sappiamo benissimo che non è un lavoro facile, quindi veramente bravo Armando, che si merita un po' di riposo.
9: È vero, però ancora sta mischiato,
1: certo,
9: con il contatto.
1: Come no, come no.
9: E poi, come sempre, il nostro patron, che è comandatore, Don Totino. Lui è rimasto patron e è un onore un'altra volta a lavorare con tutti il comitato, con il staff, con te Marco, Stefano e Sara, e continuiamo a fare quello che abbiamo incominciato l'anno scorso e abbiamo un altro anno per portare a un nuovo livello o portare al next avenue or next sort of interest for the radio and for the benefit of our members, our volunteers and the community as a whole.
1: Certo, no, è stata una serata interessante ieri, anche perché dicevi prima di Giovanni, a me quello che piace è che, come vedi, c'è tanto i nostri membri portano avanti sempre delle questioni molto interessanti per la radio, perché la radio è molto importante per la comunità, quindi è molto bello sentire insomma quello che i membri pensano, ma anche le idee che portano avanti, ed è sempre bello il dibattito, ma è anche bello vedere Clementina, e tu sei nella radio ormai da 20, credo che quest'anno sia il ventesimo, allora tu hai 20 anni quest'anno che fai
9: 21.
1: Quindi insomma, cioè, ancora una volta è una dimostrazione di quanto veramente sta a cuore la radio ai nostri membri e alla nostra comunità, quindi no, è molto molto bello, molto importante,
9: importante. Sì. Poi il lavoro che fa il comitato e certe volte non se neanche vede, perché il staff porta avanti la radio, i volontari portano avanti on air.
1: Sì.
9: Noi infatti siamo lì per vedere, per guardare e per portare avanti con tutti gli altri.
1: Certo, cioè, siamo tutti ognuno ha il suo ruolo all'interno dell'organizzazione, giustamente. Però no, sì, è molto bello che abbiamo un altro anno insieme per poter portare dei progetti nuovi, anche delle nuove visioni, anche un modo di vedere le cose in una maniera diversa rispetto a quello che abbiamo fatto prima, ma anche quello che vogliamo portare più avanti. Quindi no, è molto bello, molto bello.
9: E,
1: assolutamente.
9: E poi ci sta sempre i challenges, challenges that we face, però with the committee and the staff and the volunteers we will move it forward. Sì. And grateful to have this.
1: Secondo me, Clementina, sai cos'è? Che adesso, sai, tu hai 20 anni che sei nella comunità, io ho quasi 10, tanti membri della radio sono nella comunità da tanto. Come comunità as a whole abbiamo tantissime challenges, perché sai, c'è il ricambio generazionale, ci sono le seconde generazioni, sì, i nuovi migrants che arrivano, cioè poi anche questi tagli dei visti avranno un impatto nei prossimi 10-15 anni anche per le organizzazioni italiane, perché chiaramente if we have less Italians coming in, it's gonna be a little bit different. Quindi ci sono delle challenges a livello comunitario, però secondo me sai cos'è molto bello? Che la radio rimane sempre un punto di riferimento, non solo come media, ma veramente come centro di tantissime dinamiche comunitarie, perché sì, we share the challenges con altri community clubs, e ieri sera sì, abbiamo avuto anche ovviamente i nostri club and association che hanno partecipato, che sono venuti come membri della radio, e we are all in this together, capisci? Quindi dobbiamo cercare di navigate all of these challenges together, però no, è molto bello, perché sai com'è, Clementina, adesso è un anno che sei il presidente della radio, la presidentessa della radio, quindi hai visto quanto è very diverse tutto il lavoro che i nostri volontari fanno.
9: Infatti ieri sera c'era un paio di comments a dire che i giovani che vogliono entrare, i giovani che vogliono continuare a portare la radio al next level, e poi io ho pensato, noi non siamo tanto giovani
1: però secondo me ancora sei giovane, ancora sei giovane. In realtà the youth part of our community è veramente, non si capisce bene chi è youth anymore.
9: Sì, infatti ieri sera quando ha fatto quello comment signora Fasolari, io pensavo, allora siamo ancora giovani.
1: Come no? Come no? No, assolutamente contentissimo di sentirti ai nostri microfoni, di sentire che sei stata rieletta come presidentessa e che c'è un comitato forte che è rimasto attivo anche per questo 2026-2027, perché abbiamo ancora qualche mese. A questo punto, Clementina, se non vuoi aggiungere altro, perché c'è una big news. No. C'è una big news per quanto riguarda i nostri studi, però secondo me ce la teniamo. Cosa dici? Ce la teniamo?

0: con cui sia io che Stefano lavoriamo a stretto contatto, voglio fare gli auguri a Mario Romaldi come Program Director, perché ovviamente sarà un ruolo interessante, ma ringraziare due persone in particolare: Mario Bianca per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni a stretto contatto sia con me che con Stefano, che con Eleonora ai tempi e con lo staff della radio, con ovviamente con l'editoriale, ma Armando, perché io e Armando, come sai benissimo, nel mio ruolo di manager con il tesoriere lavoro veramente one on one, perché facciamo tutti gli accounts payable, gli accounts receivable, quindi mi sento di fare un ringraziamento particolare a entrambi, perché ovviamente rimangono nel comitato ma lasciano la loro posizione di esecutivo, con cui ho avuto un rapporto particolare con entrambi, quindi voglio ringraziarli da parte dello staff per il lavoro che hanno fatto in questi anni. Chiudo così, ma chiudo facendo gli auguri a tutto il comitato per il prossimo anno, ecco, diciamo così.
1: Grazie
0: buon Clementina, lavoro. Buona giornata, grazie, buona ciao. Giornata, ciao. Allora, la nostra presidentessa Clementina Maione, rieletta dal comitato in questo 2027 per la sua posizione come presidentessa della radio, e complimenti a tutto il comitato per essere rimasto ovviamente all'attivo per quest'anno che arriverà. Grazie a tutti i membri che hanno partecipato, vi ricordo che le membership apriranno ovviamente ormai tra qualche mese, verso gennaio, quindi arriveranno le notice ovviamente con l'anno nuovo che viene, però avete sempre la possibilità di telefonare in radio se siete membri, se avete qualche domanda chiamate pure, e se ovviamente volete invitare dei vostri amici a fare la membership, contattate anche la radio che vi diciamo come fare, e possiamo ovviamente inserirvi nella nostra grandissima famiglia radio. Grazie a tutti, buona giornata, sono le 10.30, godetevi un pochino di musica e poi a mezzogiorno ho ovviamente i classici programmi del giovedì, e continuiamo con i nostri programmi della giornata di questo 15 di ottobre. Ciao a tutti, ciao.